Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Questa sera nel collegamento con Cristiano Online abbiamo Franco Liotti da Colle Valdelsa, provincia di Siena. Il tema che tratta Franco, sempre un po' originali, nulla tenente. Lasciamo la parola a Franco, a voi un buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Rinnovare i saluti a te, a Igor, a tutto lo staff di Cristiane Online e naturalmente saluto subito i cari di Radio Logos che sono a Foggia e dintorni, che anche lì trasmettono questo, come dire, fanno questo collegamento, quindi è quello che noi facciamo qui sarà trasmesso anche nella zona di Foggia. E poi è molto bello sapere che la tecnologia ci porta anche in zone e in paesi molto lontani che neanche immaginiamo. Ma veniamo subito a noi, come si suol dire. La riflessione che questa sera desidero condividere con voi, gli ho dato un nome che potrebbe sembrare apparentemente strano: nulla tenente. Direte perché questo nome, diciamo così, curioso? Perché purtroppo esistono a questo mondo le persone definite nulla tenente, che non hanno a che fare ovviamente con i gradi militari, non si tratta di persone che non sono tenente, no, niente del genere. E sapete, il nostro mondo, il mondo nel quale viviamo, con tutti i suoi pro e contro, con tutte le cose belle e tante altre meno belle, è un mondo che è diventato veramente strano. Perché da quando il peccato è entrato nella storia dell'umanità, e la colpa è nostra, perché noi abbiamo, come dire, fatto entrare il peccato nella vita umana, allora il mondo in tutte le sue, come dire, sfaccettature si è sballato, è diventato come qualcosa che non funziona più come dovrebbe, appunto perché il peccato ha toccato e tocca ogni aspetto della vita umana. E anche la vita cosiddetta sociale viene toccata pesantemente. Ecco perché ci sono persone così povere che non hanno assolutamente niente e vengono definiti persone nulla tenente. Al contrario, poi ci sono persone, e sono una strettissima minoranza, che sono, dire, ricche, sfondate e dire poco. Ci sono persone che hanno tanti di quei miliardi, ma non dico di lire, ma di dollari, di euro e compagnia bella, che non sanno neanche loro praticamente quanto ne hanno. E poi non è raro anche il caso di persone, la storia è piena di questi personaggi, persone che noi definiamo dittatori o imperatori, dipende il periodo quando sono vissute queste persone, persone che nel corso dei secoli, con delle dichiarazioni anche, come dire, roboanti, proprio di quello lì, che devono fare rumore in qualche maniera, persone che hanno definito in qualche modo di essere i padroni del mondo. E solo perché magari avevano costituito un impero, o dal punto di vista militare o economico, e si sentono o si sono sentiti i padroni del mondo. E dato che non di rado le persone che hanno creato questi tipi di sistemi sociali o economici prima o poi hanno fatto poi una fine, come dire, poco bella, sono saliti così in alto che poi sono caduti ma veramente male, e questo è successo non solo perché hanno creato il loro potere, come dire, con l'inganno, con l'astuzia, con la forza, con la prepotenza, con l'abuso e via di questo passo, non solo per questo motivo qui, ma anche perché il padrone del mondo nessun essere umano può esserlo, soltanto Dio è il padrone vero del mondo. Infatti in un salmo, il salmo esattamente 50 versetto 12, in questo salmo il salmista dice: se avessi fame non lo direi a te, perché mio è il mondo. E sapete chi è che sta parlando? È Dio. Mio è il mondo, dice Dio, con tutto quello che contiene. Se voi vi leggete questo salmo lo capite chiaramente che è Dio che sta parlando. Perciò Dio dice: se avessi fame non lo direi a te, perché il mondo è mio con tutto quello che contiene. Fra l'altro Dio non è come me e voi che ha bisogno di sfamarsi. È sempre la Bibbia, la parola di Dio, non dimentichiamoci mai che la Bibbia non è un libro qualsiasi, non è un libro religioso, è la parola di Dio. La Bibbia, parlando di Gesù Cristo, che è la seconda persona della Trinità, Quindi stiamo parlando di Dio stesso, parlando di Gesù Cristo, esattamente nella lettera ai Colossesi, al capitolo 1, versetto 16, in questo caso è l'Apostolo Paolo che sta parlando, dice in lui, e è sottinteso che sta parlando di Gesù Cristo, perché anche voi, se vi leggete, io non posso leggervi tutti i brani lunghi della scrittura, sennò prenderei troppo tempo, ma se voi vi annotate Colossesi 1:16 e vi leggete qualche versetto precedente e qualcuno successivo, voi vedete che sta parlando per l'appunto di Gesù Cristo. In lui, cioè in Cristo, sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra, quelle che si vedono come quelle che non si vedono, sia che si tratti di troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui, cioè per mezzo di Cristo Gesù, e in vista di lui, cioè in vista di Gesù Cristo. Quindi nessun uomo, dittatore o imperatore che sia, nessuno può dire io sono il padrone del mondo. Il padrone del mondo è Dio, e non soltanto del mondo nel quale viviamo attualmente, ma dell'universo, o meglio degli universi, della galassia, o meglio delle galassie, e via di questo passo. Quindi è a Gesù Cristo, la seconda persona della Trinità, che appartiene tutto in senso pieno, nel senso totale. Eppure, e qui rimaniamo colpiti ancora profondamente, non, voi sapete bene che da poco è passato il cosiddetto periodo di Natale. Per amore nostro, quando il Figlio di Dio venne in questa dimensione terrena, in altri termini, quando Dio si incarnò, cosa fa? Nacque in un paesino che potremmo definire insignificante. Intanto nacque nel territorio di Israele, quindi questo vuol dire che Gesù era un ebreo. A volte ho pensato fra me e me, se Gesù fosse stato, se fosse vissuto al tempo del famoso Hitler, famoso in senso negativo, Gesù avrebbe rischiato, umanamente parlando, di finire in un forno crematorio, come tantissimi altri ebrei. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, nacque in un paese che era militarmente occupato da una potenza straniera, l'impero di Roma. Potremmo dire noi, in un certo qual modo. Nacque in un paesino poi insignificante, cioè, voglio dire, non è che nacque, che so, a Gerusalemme, no, nacque a Betlem, che era, cosa volete, un centro piccolo, diremmo noi, un paesino grosso modo da quattro soldi. Poteva nascere, che so io, come dicevo prima, a Gerusalemme, città importante anche all'epoca, oppure addirittura poteva andare a nascere nella imponente Roma imperiale. Non dimentichiamoci che a quell'epoca Roma era la capitale di un impero, per l'appunto l'impero romano. Gesù non venne a nascere quindi in quella che noi potremmo definire una città, come dire, veramente importante, tutt'altro. Venne a nascere poi in una famiglia, come dire, quell'epoca Roma era la capitale di un impero, per l'appunto l'impero romano. Gesù non venne a nascere quindi in quella che noi potremmo definire una città, come dire, veramente importante.

a Betlemme, i falegnami, chissà quanti ce ne saranno stati. Quindi non credo che un falegname guadagnasse proprio, come dire, tanto tanto da poter arricchire. Può darsi che non era facile per Giuseppe mettere insieme, come dire, pranzo e cena. Probabilmente non gli era tanto facile. Quindi, un paesino, viene a nascere il figlio di Dino, un paesino da quattro soldi. Una nazione che era stata occupata dall'impero di Roma, in una famiglia poverella, e poi, fra l'altro, quando proprio fisicamente viene a nascere, doveva nascere, ci dice un testo biblico, e non è l'unico, quello che vi leggo è Luca capitolo 2, versetto 7, ci dice l'Evangelista Luca che Maria, cioè qui dice ella, ma sta parlando di Maria, ripeto, se voi vi leggete i versetti precedenti e successivi, vedete che quello che sto dicendo è reale. Ella, cioè Maria, diede alla luce il suo figlio primogenito. Quindi Gesù è stato il primo figlio che Maria ha partorito. Dicendo primogenito, è sottinteso che successivamente ce ne sono stati altri, i quali però non sono stati concepiti dallo Spirito Santo, ma sono nati in una maniera del tutto naturale. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo mise, diremo noi oggi, come dire, in un comodo lettino, in una culla di quelle veramente belline, fatta bene, accogliente. Niente del genere. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia. Ora, notiamo un attimino questo termine, una mangiatoia. Una mangiatoia era un luogo, come dire, un qualche cosa dove gli animali andavano a mangiare. Quindi c'era paglia, c'era fieno, qualcosa che gli animali mangiavano normalmente. Per quale motivo Maria lo mise in una mangiatoia? Perché non avevano trovato, lei e Giuseppe, il marito, un posto migliore. Quindi dovettero, come dire, adattarsi, arrangiarsi. Ecco, vedete, quando io penso al nullatenente, in questo caso, non so se ci avete fatto caso, ma il nullatenente in questione è proprio il Signore Gesù Cristo. Se lui fosse vissuto oggi, Signor Gesù Cristo, nel nostro sistema sociale, sarebbe definito nullatenente. Probabilmente di lui si sarebbero occupati i servizi sociali, e meno male che esistono, perché ci sono persone che per la grazia di Dio sono, come dire, aiutati in questa maniera dallo Stato tramite i servizi sociali. Ma Gesù non è nato in Italia e non è nato oggi, è nato 2000 anni fa, in un paese che era occupato, in un paesino da quattro soldi, in una famiglia di artigiani che non avevano grandi risorse. Viene a nascere in una mangiatoia. Per loro non c'era posto nell'albergo. Oggi, quando un bimbo viene a nascere, magari chi mi sta ascoltando e vedendo, magari potrà pensare ai suoi figli oppure ai propri nipoti e via di questo passo. Per la grazia di Dio, oggi un bambino quando viene a nascere, nasce magari in un ospedale, in una clinica, in un ambiente, come dire, accogliente, riscaldato se è inverno o con la temperatura adeguata se è estate, e ci sono intorno a lui persone che lo accolgono con premura, medici, ostetriche, infermiere e via di questo passo. Al tempo di Gesù la cosa era molto diversa, soprattutto per lui, perché, ripeto, non è nato in una famiglia ricca e importante e potente, è nato in una famiglia povera, umile e che non avevano un granché. Quindi, per certi aspetti, Gesù è stato un nullatenente. E poi, quando aveva circa 30 anni, è scritto nell'Evangelo di Matteo, esattamente al capitolo 4, versetto 17, Gesù da quel tempo cominciò a predicare, quindi a parlare alle persone intorno a lui, o a piccoli gruppi o a folle numerose. Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ravvedetevi. Cioè, in altri termini, Gesù stava dicendo alle persone che lo ascoltavano, e Gesù aveva circa 30 anni: rendetevi conto che la strada che state seguendo è sbagliata.

0: non porta salvezza, tutt'altro, vi porta lontani da Dio. Ravvedetevi, rendetevi conto che, e quindi occorre un cambiamento, naturalmente. Gesù diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Intendeva Gesù in questa maniera la salvezza per loro. Cosa ha fatto poi Gesù? Perché avrete notato, stiamo parlando proprio di lui, nel suo viaggiare, e Gesù ha viaggiato tanto, ma veramente tanto, il territorio di Israele Gesù lo ha percorso in lungo e in largo, in una maniera instancabile, per 3 anni continui. Nel suo viaggiare in lungo e in largo, e Gesù non è che si è servito di mezzi di comunicazione, scusate, mezzi di trasporto come li abbiamo noi oggi a disposizione. Gesù non aveva una macchina, non aveva un pulmino, non aveva un treno da prendere, o un aereo, o un elicottero, o qualcosa di genere. Gesù ha viaggiato in lungo e in largo, molto, molto, molto, molto spesso, per non dire sempre, a piedi. Ed era normale all'epoca, per la stragrande maggioranza delle persone, viaggiare a piedi. Chi aveva un po' di denaro, magari aveva un asinello, ma Gesù era un nullatenente e quindi non aveva neanche una modesta cavalcatura come poteva essere un asinello. Nel suo viaggiare in lungo e in largo nel territorio di Israele, Gesù ha compiuto anche tanti, tanti, tanti miracoli, così noi li definiamo. E poi ha parlato, ha insegnato a tanta di quella gente, a volte parlando anche soltanto a tu per tu, anche in piena notte, a volte a piccoli gruppi, altre volte a folle molto numerose. Ha parlato, ha insegnato a tanta di quella gente, al punto che il suo discepolo Giovanni, uno dei suoi discepoli, nel capitolo 21 del suo Evangelo, versetto 25, l'apostolo Giovanni scrisse così: ci sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, perché Giovanni dice questo quando ormai è arrivato al termine del suo Vangelo. Perciò dice: ci sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero una a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Questo vuol dire che Giovanni, come anche gli altri evangelisti, Matteo, Marco, Luca, hanno scritto di Gesù, ma hanno scritto, come dire, le cose essenziali, cioè le cose che hanno scritte le hanno, come dire, ridotte ai minimi termini, in modo che a noi arrivassero le verità, la verità, senza fronzoli, ma soltanto le cose che veramente occorrevano a noi, come a tutte le persone che ci hanno precedute, come sarà anche per tutte le persone che ci saranno dopo di noi. Il Vangelo, come dire, porta le cose essenziali affinché chiunque mette la sua fede in quel Cristo viene salvato. Gesù ha viaggiato, abbiamo detto, tantissimo, ha portato anche tanta guarigione. Gesù non si è fermato soltanto ai discorsi, che sono importanti, perché Gesù, non dimentichiamoci che lui disse chiaramente: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Quindi Gesù escluse completamente la possibilità che ci fosse un'altra via, un'altra verità e un'altra vita. Lui soltanto dice: in me trovate la vita, in me trovate la verità, in me trovate la via. Quindi Gesù escluse totalmente qualsiasi altra, diremmo noi oggi, religione, filosofia, insegnamento. È Gesù colui che ha parole di vita, e ha fatto anche tanti miracoli, quelli, e ne ha fatti così tanti. Vi ricordate cosa ha scritto l'evangelista Giovanni? Se avesse scritto tutto quello che Gesù ha fatto, i libri interi nel mondo non avrebbero contenuto tutto quello che lui ha detto e fatto. Quindi Giovanni, come gli altri evangelisti, si sono limitati all'essenziale. Uno di questi miracoli che Gesù ha fatto è la resurrezione di Lazzaro. Molto probabilmente, chissà quanti di voi avete sentito parlare della resurrezione di Lazzaro. Perché fece rumore questo fatto? Veramente fece rumore, perché quella di Lazzaro fu una guarigione straordinaria, in quanto che Lazzaro era già morto da 4 giorni, quindi cominciava a essere in putrefazione. E Gesù, un corpo che cominciava a decomporsi, lo richiama alla vita. Questo miracolo colpì profondamente le persone. Un altro miracolo che Gesù fece in uno dei suoi tanti viaggi fu la guarigione di un uomo che era nato cieco, cioè dalla nascita quest'uomo non aveva mai visto, come si suol dire, un raggio di sole. Non sapeva, non conosceva i colori, che so, delle piante, dei fiori, di una farfalla, perché era cieco dalla nascita. Non è che aveva perso la vista magari a 20 anni o a 15 anni o a 30 anni, no, dalla nascita non vedeva. Il miracolo che Gesù fece anche a quest'uomo colpì profondamente la gente, e state attenti che a volte i miracoli che Gesù fece colpirono così tanto le persone al punto che i capi religiosi, i capi del Sinedrio in questo caso, proprio dopo uno di questi miracoli clamorosi, dissero: beh, non possiamo negare che Gesù i miracoli li fa, e allora dobbiamo eliminarlo, cioè ucciderlo. Questo significava, noi diremmo, ma è strano, com'è possibile? Gesù fa tanto del bene, lo volete uccidere? Non dovete meravigliarvi. Il cuore umano, miei cari, è malvagio, di una malvagità tale che a volte fa paura a noi stessi, tanto che è malvagio. E finché quella persona non si converte a Cristo, quella malvagità lo dominerà, e in certi casi succederanno delle cose veramente terrificanti. In un'altra occasione Gesù guarì un uomo che era paralitico. Poi, fra l'altro, Gesù, un altro miracolo che fece tanto rumore, sfamò migliaia di persone. Vorrei essere un po' più preciso. Gesù sfamò in una sola occasione, in un solo momento, 20.000 persone. Direte, 20.000? E che aveva? Una serie di ristoranti a disposizione? Niente del genere. Questo brano lo riporta l'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, però è un po' lungo, non ve lo leggo. Molti di voi, io lo so, avete la Bibbia a casa vostra, avete il Nuovo Testamento o avete almeno un Vangelo. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetto 4 a 12, riporta proprio questo episodio che, ripeto, non vi leggo per non prendere troppo tempo, perché sennò potrei anche stancarvi a un certo punto. Ma in questa occasione Gesù si trova circondato da una folla, ma veramente grande, tant'è vero che i discepoli erano preoccupati e disse: Signore, ora cosa facciamo? Gesù disse, beh, come dire, che problema c'è? Dategli voi da mangiare. E loro disse, ma non abbiamo tutti questi soldi, dove andiamo a comprare cibo per 20.000 persone? Perché in quel caso, appunto nel Vangelo di Giovanni, Giovanni cita 5.000 uomini, ma stiamo attenti, non è che c'erano solo quei 5.000 uomini, molto probabilmente c'erano anche circa 5.000 donne, e molto probabilmente c'erano anche forse 10.000 o più bambini, perché Gesù, la gente quando viaggiava all'epoca non era come oggi, che magari poteva lasciare facilmente i figli ai nonni, per dire, come si fa molte volte oggi. Tante volte dovevano portarseli appresso. E dato che Gesù era un personaggio veramente straordinario, altamente straordinario, Gesù, anche senza voler, come dire, attirare le persone erano attratte da lui, dal suo modo di agire, di parlare, di fare, di insegnare, e allora si muovevano in massa. In questo caso si saranno mosse in massa almeno 20.000 persone, e Gesù li sfama tutti, al punto che avanzarono parecchie ceste piene di pane. Fu un miracolo, anche questo, straordinario. Ciò nonostante, nel suo percorso terreno, Gesù lo potremmo definire, come ho detto pochi minuti fa, nullatenente. Direte, perché dici questo? Ora vi elenco alcuni fatti che ci fanno capire che Gesù umanamente è stato nullatenente, per scelta. Infatti, quando una persona presa da un certo entusiasmo disse a Gesù: voglio seguirti, vi leggo un versetto dal Vangelo di Matteo, al capitolo 8, versetto 20. Evangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 20. Gesù rispose a quest'uomo: stai attento, le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neanche dove posare il capo. Quindi Gesù non aveva neanche una misera capannuccia che poteva dire: quella capanna è mia. Nulla tenente. Quando poi Gesù mangiò con i suoi discepoli in occasione della Pasqua, l'ultima Pasqua, la stanza dove mangiarono non apparteneva a Gesù, non era sua, ma una persona la mise a sua disposizione. Vi leggo alcuni versetti nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 17 a 19, dove è scritto così: il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua? E andiamo al versetto dopo. E Gesù disse: andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Come vedete, questa stanza non era di Gesù, fu una persona che mise a disposizione questa stanza su richiesta di Gesù. Gesù nulla tenente. Prima di crocifiggerlo, fra l'altro, i soldati gli tolsero finanche le sue vesti e le spartirono fra di loro. Vi leggo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 23, dove è scritto così: i soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato e anche la tunica. La tunica era senza cuciture, tessuta per intero, dall'alto in basso. Quindi Gesù non aveva neanche vestiti che poteva dire: questi sono miei. Glieli tolsero. Quando Gesù fu crocifisso, non dovete immaginare che Gesù andò sulla croce, come dire, completamente vestito dalla testa ai piedi. Gesù praticamente sulla croce era quasi nudo, soltanto le parti intime erano coperte. E pensiamoci, anche questa umiliazione Gesù l'ha subita per amore verso di me e verso di te. Pensaci, pensaci. Quando Gesù morì sulla croce, dopo morto, Gesù non aveva neanche un posto dove il suo cadavere poteva essere messo. Gesù poteva finire tranquillamente in una cosiddetta fossa comune, come altri criminali. Qui però ci fu un intervento, perché vi leggo dal Vangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 58 a 60, dove è scritto così: si presentò una persona, qui non c'è scritto il nome, ma nei versetti precedenti ci sta, un certo Giuseppe di Arimatea. Questo fu praticamente uno degli ultimissimi discepoli di Gesù. Questo Giuseppe di Arimatea si presentò da Pilato, e qui ora vorrei leggervi il versetto che Igor ci ha già messo, eccolo qua. Si presentò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato domandò il cadavere gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un lenzuolo pulito, andiamo al versetto, e lo depose nella propria tomba. La tomba era di questo Giuseppe. Quella tomba, evidentemente, quest'uomo l'aveva comprata per se stesso, quel sepolcro era per lui. Gesù fu messo nella tomba nuova di questa persona, una tomba che era scavata nella roccia. Quindi, come vedete, Gesù non aveva neanche, come dire, una tomba dove far mettere il proprio cadavere. Oggi ci sono persone che, quando arrivano a una certa età, magari per non far pesare le spese sui figli quando saranno morti, comprano preventivamente un loculo dove far mettere il proprio cadavere. Gesù evidentemente non ha fatto neanche questo, non ha comprato niente. Ora è da chiedersi: Gesù non aveva una casa? L'80% di noi italiani, dicono le statistiche, la casa nella quale abitiamo è nostra. Gesù una casa non ce l'aveva, non aveva neanche un asinello dove, in modo da poter fare un certo viaggio. Quando Gesù entrò a Gerusalemme, un ingresso cosiddetto trionfale, non salì su un, non era a cavalcioni di un cavallo imponente seguito da un corteo veramente straordinario, tutt'altro. Era sul dorso di un asinello che non era neanche suo. Quindi Gesù non aveva casa, non aveva un asinello, non aveva una stanza dove poter ospitare i suoi discepoli. Sulla croce gli tolsero anche come dire, gli ultimi abiti. Era umanamente un nullatenente. Ma per quale motivo? Vi leggo alcuni versetti nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 6 a 10. Il quale, sta parlando di Cristo Gesù, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prese forma di servo, divenne simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, si fece ubbidiente fino alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. E qui consentimi di farti una domanda, caro amico e gentile amica in ascolto: tu, le tue ginocchia davanti a Cristo Gesù, le hai piegate o no? Ti conviene piegarle. Spiritualmente lo puoi fare anche ora. Rivolgiti a Cristo Gesù, confessagli a Lui il tuo stato di peccato e il fatto che hai bisogno di Lui per essere salvato. Perché Gesù ha fatto tutto questo? Perché è diventato nullatenente? Per amore nostro. L'ultimo versetto che vi leggo è nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 8, versetto 9, dove è scritto così: voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, allora Cristo Gesù è ricco, sì, ma notate, si è fatto povero per voi, per te, per me, affinché mediante la sua povertà voi, noi, tu, io potessimo diventare ricchi. Quindi vedete, Cristo si è fatto povero, si è fatto nullatenente, affinché persone come te e come me, ponendo in Lui la propria fede, accogliendolo come salvatore della propria vita, fossero salvati. Spero con tutto il cuore che anche tu ti rivolgi a Cristo ora, chiedendogli di salvarti. Preghiamo insieme. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per la tua parola. Vogliamo ringraziarti perché il tuo figlio Gesù non è venuto qui esibendo il suo potere, la sua ricchezza, ma è venuto veramente in umiltà, spogliandosi letteralmente di tutto per dare la sua vita sulla croce per noi. Signore, che tu possa continuare a parlare ancora nell'intimo del cuore di ogni persona che ha ascoltato questa parola, affinché si arrenda a te, chiedendo a Cristo di entrare nella sua vita e di salvarlo. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.
1: Da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo avuto Franco Liotti, il tema che ha trattato, nullatenente. Grazie a tutti voi per l'ascolto, appuntamento domani sera.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro caro saluto e vi invitiamo a continuare a seguirci nella lettura del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia ci leggerà si trova al capitolo 12 e consiste nei primi 5 versetti.

Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?»

0: Pochi giorni prima della Pasqua, Gesù tornò a Betania e qui gli fu offerta una cena. Esisteva forse un modo migliore per manifestare la propria riconoscenza al Signore Gesù? La famiglia di Betania era presente al completo. Lazzaro sedeva a tavola, manifestando così di essere in vita e anche in buona salute. Marta, come suo solito, era affaccendata nel servizio, mentre Maria, ancora una volta, la troviamo ai piedi del Signore Gesù. Ma questa volta la posizione assunta da Maria non denota ascolto o preghiera. Questa volta è ai piedi di Gesù per offrirgli qualcosa di prezioso, qualcosa di grande valore, qualcosa che lei possedeva e che era frutto di sacrificio, di lavoro, di privazioni. Una libbra di olio profumato con il quale unse i piedi di Gesù, asciugandoli poi con i suoi capelli. Prima di tutto, notiamo il modo delicato, il modo umile, ossequioso con cui Maria presentò il suo dono. Non incaricò un altro di profumare i piedi di Gesù, ma lei stessa si chinò su quei piedi e con cura e dolcezza li cosparse con l'olio profumato, chinandosi poi ancora di più per asciugarli con i propri capelli. Non solo è importante donare al Signore, ma è anche essenziale come si dona. Maria, prima ancora di donare il profumo a Gesù, gli aveva donato se stessa, la sua vita, il suo cuore. Egli era per lei il Signore, il suo personale Salvatore, colui che era disceso dal cielo anche per lei, e lei voleva dimostrargli tutta la sua riconoscenza, tutta la sua incondizionata devozione. L'Apostolo Paolo parlò del donare nei suoi scritti alle chiese come di un privilegio e come di un dono principalmente di se stessi, accompagnando il tutto con la preghiera affinché il dono sia gradito e sia causa di ringraziamento e di lode a Dio. Oltre a questo, dobbiamo considerare l'entità del dono che Maria fece a Gesù. Se un denaro costituiva il salario medio di una giornata di lavoro, lo appuriamo da Matteo 20, versetto 2, il valore di quel profumo equivaleva a circa il salario di un anno di lavoro di un operaio. Maria non offrì il superfluo, diede qualcosa di suo che aveva molto valore. Come Davide, non volle offrire al Signore cose che non gli costavano, ma volle presentare a Dio qualcosa che gli apparteneva, così Maria presentò a Gesù quanto aveva di più caro. Gesù lodò la vedova che aveva donato due spiccioli. Niente, proprio niente, al confronto delle donazioni dei ricchi, perché Gesù non considerò quanto quella vedova aveva dato, ma guardò a quanto aveva trattenuto per se stessa, cioè nulla. Così emaneremo anche noi il buon profumo di Cristo, che essendo ricco si è fatto povero per arricchire noi poveri. Quando doneremo alla Chiesa di Cristo e ai nostri simili bisognosi il frutto delle abbondanti benedizioni di Dio per noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Nonostante il raffreddore, sono qui anche oggi per passare questi due minuti con te e continuare a parlare di depressione. È un discorso che abbiamo cominciato qualche giorno fa. Bene, qualcuno mi ha telefonato dicendo: ma c'è una giustizia divina a questo mondo? C'è una fine alle sofferenze che si possono subire? Beh, se ci affidiamo a quello che la Bibbia, la parola di Dio in forma scritta, afferma, veniamo a scoprire che esiste un Dio, secondo la Bibbia, la cui natura è costituita da amore, forza e saggezza immutabili. In ogni circostanza, se ci rivolgiamo a Lui, Lui è pronto a guidarci, ad aiutarci. Dio non ha promesso uguali opportunità a tutti e l'avidità dell'uomo, insieme alla sua crudeltà nei confronti dei propri simili, fa sì che le disuguaglianze siano una caratteristica permanente della vita. Ma Dio è giusto e vero, il che è molto diverso e di ben più vasta portata rispetto all'essere semplicemente equo. La Bibbia dice che Dio stesso, nella persona di Cristo, ha condiviso la nostra sofferenza umana per poterne rompere, spezzare la potenza invasiva. Qual è la tua reazione di fronte a questo? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RVS per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. E c'è anche il sito hopmedia.it sul quale potrete seguire tanti video di ispirazione cristiana e potrete anche ascoltare e scaricare i podcast di questo e degli altri programmi di RVS. Bene, iniziamo come nostro solito con il commento al brano di oggi che troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, i versetti 17 e 18. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per compiere. Poiché io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Qui ovviamente è Gesù che parla nell'ambito di quello che viene chiamato il sermone sul monte, la predicazione di Gesù su questo luogo elevato a cui assistevano migliaia di persone e che potrebbe essere definito il manifesto di Gesù. Infatti basta leggere i capitoli di Matteo da questo quinto capitolo fino al settimo per notare quello che è il fulcro, quello che è il fondamento, la base del messaggio di Gesù. E questo non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, intanto ci dice una cosa molto importante. Mi direte, ma è lapalissiano? Beh, è bene sottolinearlo. Gesù non è venuto per abolire la legge, quindi la legge non è abolita. La legge c'è ancora. Tutt'al più bisognerebbe chiedersi che cosa significhi allora io non sono venuto per abolire ma per compiere. Beh, allora andiamo con ordine. Gesù dice la legge e i profeti. Allora, con questa espressione il mondo ebraico indicava l'Antico Testamento della Bibbia, quello che per noi è l'Antico Testamento, cioè i primi cinque libri di Mosè, chiamati anche Torah, e poi i libri profetici, appunto. E all'inizio del suo ministero molti temevano che Gesù fosse una sorta di sovversivo intenzionato a distruggere l'eredità religiosa ebraica. Ma non è così, Gesù è ebreo, Gesù si inserisce in tutti quelli che sono gli aspetti dell'ebraismo, tutt'al più porta una grande novità, che è quella del suo messaggio. Lui afferma qui: non pensate che io sia venuto ad abolire, ma sono venuto per compiere. E allora cosa significa, lo dicevamo prima, questa parola compiere? Il verbo greco, perché appunto Matteo è scritto in greco, per compiere non significa semplicemente concludere, eseguire, eccetera. Insomma, potremmo trovare tanti altri sinonimi, ma significa riempire fino all'orlo, cioè essere greco, perché appunto Matteo è scritto in greco, per compiere. Non significa semplicemente concludere, eseguire, eccetera. Insomma, potremmo trovare tanti altri

consolato. Gesù arriva, Gesù c'è, quello che dicevano i profeti si è realizzato. E poi Gesù incarna, possiamo dire, non soltanto l'umanità, tanto da essere chiamato, oltre che figlio di Dio, anche figlio dell'uomo, ma incarna materialmente la legge nella sua vita e porta anzi la legge ad una dimensione fastidiosa, si potrebbe dire, per noi, lo dico ovviamente in maniera ironica, perché basta leggere qualche versetto dopo rispetto a quelli che abbiamo letto qui finora per scoprire qualcosa di interessante, ma allo stesso tempo, come vi dicevo, fastidioso. E allora lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio in questo secondo e ultimo segmento. 348 222 72 94 il nostro numero WhatsApp e poi anche il sito hopmedia.it. Proseguiamo rileggendo intanto il brano di riferimento e poi continuando un po' a commentare in maniera estemporanea. Matteo capitolo 5 versetti 17 e 18, è Gesù che parla, sermone sul monte, lo ricordiamo. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per compiere. Poiché io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. E dicevamo poc'anzi già qualcosa in merito a questi due versetti, abbiamo già fatto qualche considerazione. Gesù, che ha già adempiuto quindi i profeti con la sua stessa presenza, con la sua incarnazione, la sua nascita come uomo, ha realizzato le profezie. E dicevamo anche Gesù che incarna, tra virgolette, la legge, cioè fa riferimento lui stesso in maniera particolare ai 10 comandamenti, anche se la legge, come dicevamo prima, come termine indicava in toto i primi 5 libri della Bibbia, i 5 libri di Mosè, la Torah, appunto, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Ma in Esodo e in Deuteronomio e a sprazzi poi così un po' sparsi ci sono comunque in questi due libri in particolare ci sono riportati i 10 comandamenti. E allora se l'Apostolo Paolo da un lato dice che una volta che Gesù si è incarnato ed è venuto quindi realmente come Messia, tutte quelle leggi che erano ombra di lui, che facevano intravedere quello che sarebbe successo nel futuro, tutte queste leggi appunto della Torah sono state abolite, è anche vero che la legge dei 10 comandamenti, Esodo 20 e Deuteronomio 5, non adombra Gesù, ma è una legge universale che esisteva già da prima ancora di essere dichiarata da Dio sul monte Sinai. Tant'è vero che in Eden il peccato di Caino esiste perché esiste già la legge. Quindi anche lì, insomma, il non uccidere, pur non essendo stato dichiarato, era insito nella mente, nel cuore dei nostri progenitori ed è stato trasgredito apertamente. E allora i 10 comandamenti, dicevamo, neanche una virgola, neanche uno iota, la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico, la yod, neanche un apostrofetto, insomma, sarà toccato, dice Gesù, della legge di Dio, che tutto non sia adempiuto, che tutto non sia portato a compimento. E questa iperbole di Gesù sta

0: proprio ad indicare l'incorruttibilità assoluta della legge di Dio. Significa che ogni singolo dettaglio, ogni promessa, ogni principio etico voluto da Dio rimarrà valido, si realizzerà immancabilmente sino alla fine dei tempi, ed è ovvio che nell'eternità rimarrà ancor più, a maggior ragione rispetto ai nostri tempi umani. Ora, accennavo in chiusura del primo segmento di Appuntamento con Dio che con Gesù, con questa predicazione di Gesù, la legge dei 10 comandamenti assume una dimensione fastidiosa. E dicevo che ci saremmo tornati. Qual è questa dimensione fastidiosa? Beh, dice Gesù alcuni versetti dopo rispetto a questi, dice: voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Oppure, voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Eccola qui la dimensione fastidiosa, e così via poi tante altre cose che Gesù dice in quel discorso. È questa la dimensione che ci crea dei problemi, perché prima non c'era ben chiaro che anche solo il desiderio di peccare è già peccato. E Gesù qui lo spiega, che prima anche delle azioni estreme come uccidere erano considerate sì peccato, ma il dire stupido oppure odiare qualcuno o immaginare di picchiarlo, non c'era chiaro nella nostra mente che tutto questo e tanto altro era già peccato. Ed è quindi questo che Gesù ha portato come grande novità alla legge, l'ha portata ad una dimensione più elevata, ha fatto in modo che la nostra purificazione non dovesse essere o non potesse essere solo qualcosa di esteriore, basta non farlo vedere agli altri, insomma, già è tutto a posto. Ma c'è anche una dimensione interiore di questa purificazione. Se vogliamo essere puri, dobbiamo essere puri veramente. E questo avviene solo attraverso Gesù, solo attraverso il suo Santo Spirito. E allora riflettiamo su questo, care amiche, cari amici, riflettiamo e chiediamo a Gesù di cambiare realmente il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, il nostro modo di vivere, e solo così potremo fare realmente la sua volontà. Solo così potremo veramente osservare i suoi comandamenti. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
1: Siamo in compagnia di Andrea Vaglini, vicepresidente di Calcio Fair Play. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Ben trovato.
2: Buongiorno Roberto, buongiorno Claudio, buongiorno a voi.
3: Ecco Andrea, hai pensato con l'associazione al prossimo mondiale di essere presenti come fair play? Perché credo che sarà una cosa importante, no? Poi nei prossimi quattro anni chissà, anche se questo potrebbe essere una cosa anche che porta fortuna all'Italia, forse potrebbe.
2: Mi auguro intanto di essere presente l'Italia, poi se ci sarà anche calcio fair play saremo ancora più felici.
3: Ecco, a proposito, hai visto del calcio fair play in questi primi turni eliminatori del mondiale? Come l'hai visto?
2: Sinceramente è stato un mondiale per certi versi sorprendente, perché ho visto comunque un clima relativamente positivo al netto delle varie situazioni che sono state create, tipo l'arbitro che non è stato fatto entrare per motivi politici e alcune situazioni appunto di gestione dovute al fatto che gli Stati Uniti in questo momento sono un po' nell'occhio del cilone dell'opinione pubblica mondiale per quello che stanno facendo, insomma, a livello di politica. Però negli stadi ho visto veramente un clima bellissimo, anche ho visto tifoserie intere cantare canzoni insieme. Cioè, secondo me, ecco, sotto questo aspetto è un mondiale estremamente positivo. C'è stata una bella contaminazione di varie culture, anche perché è stato molto allargato anche a nazionali che vengono dall'Africa, dall'Asia, quindi molto bene, direi, sotto questo aspetto.
3: Poi diciamo che i calciatori giocano un po' dappertutto e quindi un po' alla fine si riconoscono, si incontrano. Senti, però c'è questa situazione dell'Iran che mi ha un po' colpito, no? Cioè, sembra come l'Iran forse è stata la squadra più penalizzata da alcuni eventi fatti, sarà stato il suolo americano che era un po' bollente per non lo so, ecco. Questo
2: abbiamo,
3: è un po'...
2: abbiamo detto più volte che a pensare male si fa peccato, però sì, in effetti ci sono state alcune situazioni che hanno apparentemente o comunque effettivamente penalizzato la squadra iraniana. Sicuramente non voglio dire che abbia inciso la situazione, come dicevo prima, politica, però è una casualità che probabilmente non è proprio una casualità, ecco, io non voglio insinuare cose più grandi di quelle che posso sapere, però ecco, effettivamente ha vissuto
3: una serie di coincidenze, no?
2: A Capa di Taremi, insomma, c'è stato un po' di situazioni, ecco, borderline,
3: anche di altri risultati, insomma, è stata una serie di coincidenze infilate. Andreotti, che non si occupa di calcio, se fosse ancora vivo forse avrebbe detto che a pensare male a volte non si dovrebbe fare, deve fare, siamo una radio evangelica, però a volte si indovina.
2: C'è da dire, Claudio, permettimelo, che questa formula ha sicuramente inciso in maniera importante nella famosa pasticceria, nel senso che sono stati fatti tanti biscotti, come si usa dire, no?
3: I biscotti, sì.
2: Perché chiaramente ripescando le migliori terze, certo, e non giocando in contemporanea, alcune squadre sapevano, insomma, un po' già il loro destino prima di iniziare. Quindi, insomma,
3: e qualche partita abbiamo vista che era proprio un biscotto inzuppato nel caffè e latte. Senti.
2: E noi ne sappiamo qualcosa di biscotti, perché ricordo il famoso Danimarca-Svezia 2-2. Molto fuori, se non l'europeo, da un mondiale, ora non ricordo bene.
3: Sì, a noi biscotti ci fanno male, c'è troppo zucchero. Senti, no, ti volevo dire, allora, una tua riflessione invece proprio su le partite. Io ieri sera ho visto, vedo solo quelle che parlerai per scelta proprio anche etica personale, e quindi ho visto ieri sera una partita che è stata un po' pesantina col Canada, che poi è passata, e il Sudafrica è passata poi alla fine, perché effettivamente quella che ci ha creduto di più, però è stata una partita un po' lenta, un po',
2: sì,
3: vero?
2: Che era il primo sedicesimo di finale.
3: Sì.
2: Diciamo che il mood è un po' quello, le partite sono abbastanza simili sotto questo aspetto, per quello che ho potuto vedere anche io le ho viste tutte le SAI, per, come dicevi, le tue scelta la virgolette etica. E c'è da dire che è un mondiale dove fa ancora la differenza Messi, che ha quasi 40 anni, dove c'è Modric che ancora non ha la scena, Cristiano Ronaldo. C'è un mondiale dove si fatica a far uscire qualcosa di nuovo, e dove appunto i campioni, anche se ormai o aged, fanno ancora la differenza, detto la dice abbastanza lunga.
3: Mi ha colpito Capoverde, sono 500.000 abitanti, poi ci sono delle eccezioni incredibili. Stasera vedremo il Brasile che gioca col Giappone. Sentiamo Andrea Baldini, che ne pensa?
2: Beh, come ha detto uno, secondo me, dei migliori allenatori che ci sono in circolazione, anzi è quello Carlo Ancelotti, è una partita molto insidiosa per loro, perché il Giappone è una squadra, l'ho vista un paio di volte, una squadra che può mettere in difficoltà del ritmo, sul piano anche della tecnica, una squadra seppur forte come il Brasile. Sono quelle partite dove hai tutto da perdere, nel senso che se vinci hai fatto il tuo dovere, se perdi sei eclatantemente fuori. La partita, secondo me, sarà una bella partita, ecco, da vedere e da gustare. Non mi sbilancio i pronostici, perché sinceramente la vedo molto più equilibrata di quanto può sembrare così sulla carta, ecco.
3: Allora, vediamo se Roberto forse voleva chiedere qualcosa.
1: No, semplicemente un'osservazione. Se condividi l'idea che c'è in questo mondiale la presenza di nazioni che normalmente non avrebbero avuto un grande spazio, insomma, nel mondo del calcio, e che invece adesso avete citato prima Capoverde, ma lo stesso Canada e quindi insomma sono squadre che normalmente qualche decennio fa prendevano delle sbelle terribili.
3: Ci sono delle squadre anche africane.
1: E come si spiega tutto questo? Forse
3: la Costa d'Avorio mi è piaciuta molto.
1: Infatti.
2: Allora, intanto diciamo che 9 africane su 10 hanno passato il primo turno, e questo è già un dato, secondo me, che deve farci imparare a riflettere. Non era mai successo, credo. Il fatto è quello un po' che diceva Claudio a inizio trasmissione. I calciatori oggi sono, diciamo, globalizzati, quindi abbiamo calciatori di tutto il mondo che vengono a giocare nei campionati, diciamo, più competitivi, come possono essere gli europei, ma anche sudamericani, Brasile, Argentina, e quindi chiaramente le chiamiamole conoscenze, competenze calcistiche tipiche delle scuole europee e sudamericane poi vengono trasmesse anche, vengono riportate anche negli altri continenti. C'è da dire che c'è stato anche un grande investimento di scuole calcio in queste nazioni apparentemente, diciamo, di seconda fascia, e tutto ciò ha portato appunto a questo sviluppo. Devo dire anche gli Stati Uniti, per esempio, se vi ricordate, fino a qualche anno fa, fino a USA 94, la nazionale statunitense era considerata una nazionale di livello basso rispetto alle altre.
1: Allora, e questo è anche il fascino di questa edizione del Mondiale. Ricordo che siamo in collegamento telefonico con Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Claudio?
3: Allora, riprendiamo il tema che ormai con i mondiali che cominciano ad entrare nella fase dei sedicesimi, poi gli ottavi, insomma, ci saranno già delle partite importanti. Stasera ci sarà il Brasile col Giappone. Andrea, ho visto questi stadi, no? Che sono molti, sono stadi del football, tra l'altro quello da cui ho assistito la partita di ieri è uno degli stadi che sono costati più di tutti al mondo, però a volte quando guardo questi stadi e poi passo da Campo di Marte a Firenze e vedo il nostro stadio che mi sembra sia sempre al punto di partenza, dico ma noi in che periodo siamo, pre-storico, non lo so dove siamo. E poi c'è questo fatto che ogni tanto, mi sembra due volte nell'ambito della partita, c'è il momento della pausa per far ristorare i calciatori, ma qualcuno dice che non è solo per quello.
2: Sì, no, vabbè, sistema stadi stenderei, perdonatemi, meno piuttosto, perché in Italia sinceramente siamo dietro tantissimo, cioè, ma è lì da vedere, insomma. Non parlo di Firenze, insomma, è diventato quasi un caso
3: mondiale, non mondiale direi.
2: Però devo dire che sull'impiantistica siamo veramente dietro, ma non soltanto a livello di stadi da calcio, anche di strutture, infrastrutture
3: sportive in generale.
2: È un tema secondo me centrale che dovremmo affrontare, ma dovremmo, intendo, a livello politico in maniera più decisa e più unita, perché poi la differenza la fanno anche gli impianti sportivi, insomma, è chiaro che la qualità dell'impianto dove ti alleni, dove giochi, poi fa la differenza, certo, insomma, certo. Anche in una prospettiva di sviluppo tecnico e competitivo. Ma per quanto riguarda i due, chiamiamoli cooling break, come si usano definire, ma c'è questo aspetto della spettacolarizzazione che prende un po' dal fatto dei quattro tempi dell'NBA, del futuro. Cioè, credo che sia comunque un beneficio che viene dato ai calciatori,
3: certo,
2: però secondo me, ecco, probabilmente Klopp non ha detto proprio male quando ha sostenuto che sono fatti anche per poter fatturare, ecco, chiamiamolo.
3: Senti, ti volevo chiedere una cosa, c'è stata l'elezione di Malagò, no? Di recente. Ecco, ma si sta muovendo qualcosa dopo questa elezione, oppure ci puoi aggiornare un pochino se ne sai qualcosa di più?
2: Ma senti, sinceramente, allora, è stata un'elezione particolare, perché come avevamo un po' predetto la volta scorsa, ha avuto una percentuale di voti maggiore rispetto a quella prevista dalle famose proiezioni dovute al fatto della LMD, insomma c'è stato probabilmente qualche franco tiratore per avere. Non lo so, ora probabilmente è una fase di meditazione, una fase di riflessione, perché pare che abbia contattato Maldini e che Maldini come direttore tecnico abbia gentilmente declinato e rifiutato. Non lo so, ecco, probabilmente la scelta del Neo CT è una scelta talmente strategica ed importante, fondamentale, che Malagò giustamente sembrava fatta per Mancini, ma non lo hanno ancora annunciato, quindi probabilmente starà riflettendo molto.
3: Questo ci consola un pochino, vero?
2: Come?
3: Questo, almeno questo ci consola, il fatto che sì, non è così preconfezionata.
2: Che la scelta sia la giusta, perché poi non è neanche semplice. Se noi dovranno andare di pari passo, dovrà trovare due figure apicali come il direttore tecnico e il commissario tecnico che abbiano le stesse linee guida, le stesse vedute.
3: Noi una proposta ce l'abbiamo: Baldini e Roberto Vacca come vice.
2: Ma anche Del Piero, ma anche chiunque, cioè ci sono campioni che hanno fatto la storia del calcio, che hanno anche una struttura morale importante. Maldini secondo me era uno di questi, ma ripeto, anche Del Piero, ma anche lo stesso Roberto Baggio, insomma ce ne sono. Baldini sicuramente è una figura che scontra il gradimento sicuramente del 90% dei tifosi italiani. Faccio fatica a pensare un Baldini insieme a Mancini,
3: mamma mia,
2: cioè con Mancini commissario tecnico della Nazionale A e lui Under 21, perché sono veramente diametralmente secondo me agli antipodi, ecco, come diciamo, sia come pensiero tattico ma anche come diciamo personalità, diciamo così.
3: Bene, noi credo che ti possiamo rilasciare in viaggio, anzi grazie che sei riuscito a stare con noi in collegamento anche in viaggio. Mi è sembrato che alla fine sono emerse cose interessanti. Stasera ci rimetteremo alle 7, mi sembra ci sia il Brasile.
2: È l'unico italiano che è rimasto ancora in gara.
3: Ecco, quindi, con l'unico allenatore, esatto, perché
2: è importante che Carlo riesca ad andare avanti.
3: Carletto, Ancelotti.
2: Anche perché insomma è secondo me è proprio un allenatore che merita per quello che ha fatto, per come si pone con i giocatori, con i media.
3: Andrea, ti dobbiamo lasciare perché abbiamo scollinato e siamo oltre i tempi supplementari. Un abbraccio e a lunedì prossimo.
1: Grazie mille.
2: Un abbraccio a tutti voi.
1: A risentirci, Andrea Baglini, vicepresidente di Calcio Fair Play.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Geremia, capitolo 4, versetto 4. Circoncidete i vostri cuori. Ada Scorza scrive: la circoncisione era il segno del patto stabilito da Dio con Abramo. Oltre a promettergli una progenie numerosa, una terra in cui stabilirsi, Dio aveva anche promesso che sarebbe stato il Dio di questa discendenza. Come segno del patto, ogni maschio sarebbe stato circonciso nell'ottavo giorno di vita. La circoncisione faceva di Israele il popolo di Dio, differenziandolo da tutte le nazioni pagane. Israele purtroppo violò questo patto, seguendo altri dei, allontanandosi dal suo Dio. Il profeta Geremia esorta, supplica il popolo a circoncidere il cuore, cioè a ravvedersi e tornare a Dio, ripristinando il rapporto intimo e personale sancito dal patto, evitando il giudizio. La circoncisione fisica non riguarda i cristiani del nuovo patto sancito da Gesù con la sua morte. Come scrive Paolo nelle sue lettere, quello che conta è la circoncisione del cuore. Essa ha come segno la fede che opera per mezzo dell'amore e l'osservanza dei comandamenti di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo ed affettuoso buongiorno a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina da Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 13. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. E ancora Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 3. Ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Tre virtù cardinali: la fede, la speranza e l'amore. La fede accetta la grazia e il perdono offerti da Dio, si appoggia sull'opera compiuta da Gesù alla croce e si nutre della parola di Dio per conoscere meglio colui che in essa ci è rivelato, cioè Gesù Cristo. Una fede viva si manifesta non con parole, ma con atti. Senza le opere che ne derivano è morta. Giacomo capitolo 2 versetto 17 versetto 20. La speranza è uno stimolante per la vita, perché fa guardare avanti, verso lo scopo, verso Gesù Cristo glorificato. Dopo la sua resurrezione egli è stato innalzato in cielo, vi è entrato come nostro precursore e garante della nostra accettazione davanti a Dio. Ebrei capitolo 6 versetto 19 e 20 e capitolo 7 versetto 22. La speranza incoraggia la fedeltà, sapendo che tutto sarà messo in luce e che allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Prima Corinzi capitolo 4 versetto 5. L'amore ha la sua sorgente in Dio Padre, è dato al credente ed è intrattenuto dall'azione dello Spirito Santo, come scritto in Romani capitolo 5 versetto 5. L'opera d'amore dei Tessalonicesi si manifestava in parecchi campi ancora attuali. Essi seguivano le orme del Signore Gesù stesso e dell'Apostolo che li aveva istruiti. Avevano ricevuto il Vangelo, quale è veramente come parola di Dio. Il loro comportamento piaceva a Dio e l'amore fraterno era realizzato fra tutti loro. Questo non è al di là della nostra portata. Applichiamoci a vivere la fede, la speranza e l'amore, prendendo come esempio il Signore Gesù stesso. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, cari amici ad ascolto, anche oggi 7 luglio. Dal Vangelo di Luca, nel capitolo 5 al verso 27, leggeremo queste parole. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Cerco di immaginare la scena, ma non riesco, perché l'unica cosa che si impone alla mia mente è la voce di Gesù che dice: «Seguimi». Cos'è? Un comando? Una minaccia? Una promessa? Ma poi riflettiamo un attimo. A chi era rivolta? Levi era solo un pubblicano, ovvero un esattore delle tasse che lavorava per l'impero romano. A quei tempi persone come lui erano considerate traditori e peccatori dal popolo ebraico, non solo perché lavoravano per il dominatore, ma perché tenevano per sé più denaro del dovuto. Erano quindi degli infami, consentitemi il termine. Levi quindi era un disprezzato, e quando Gesù gli dice «Seguimi», sta lanciando un messaggio rivoluzionario per dimostrare che l'amore di Dio è per tutti, anche e soprattutto per chi ha sbagliato. Chi avrebbe mai potuto scegliere come leader spirituale un esattore delle tasse? Gesù sì. Se i leader religiosi di quel tempo pensavano che Dio amasse solo persone perfette, Gesù stravolge questo pensiero, perché Dio cerca chi si è perso e dimostra che nessun peccato è troppo grande per essere perdonato. Ma poi consideriamo l'atteggiamento di Levi. Lo potrete leggere infatti nei versi successivi. È scritto che Levi lascia tutto così com'era, si alzò e lo seguì. Il miracolo era avvenuto. Quella sola parola aveva compunto il suo cuore e non chiedeva spiegazioni, non ce n'era bisogno, perché l'amore di Dio ci costringe a seguirlo, perché tutto quello che viene dopo è solo meraviglia. La voce di Gesù parla ancora e dice ad ognuno di noi: «Seguimi».
2: Il titolo della riflessione è «Metti il segui». Chi lavora online e pubblicizza la propria azienda chiede a tutti i clienti di seguire la pagina social. Una pagina seguita da tante persone, ricca di recensioni positive, attira l'attenzione di altri utenti, aumenta la visibilità e di conseguenza le vendite. Se ci rifletti, molte persone non hanno davvero la necessità di comprare qualcosa, hanno più il bisogno di riempire i loro vuoti, e lo shopping è da sempre considerato un pronto intervento contro la tristezza e lo stress, perché è in grado di abbassare il livello di cortisolo nel corpo. Hai mai pensato di seguire Gesù? Lui non ha una pagina social, ma con questa semplice pagina di calendario ti invito a seguirlo. Ci sono tante recensioni positive su di lui. Guarisce i malati, libera gli oppressi, perdona i peccati attraverso il suo sacrificio sulla croce e dona la vita eterna. Eppure questo, per molti, non basta. Caro amico e cara amica, se stai leggendo queste righe, non è un caso. Chi o cosa stai seguendo? E dove stai andando? Tendiamo a seguire la folla, ma nella folla c'è confusione. E se c'è confusione, manca una chiara direzione. Seguire Gesù, invece, è avere una guida sicura, che è la sua parola. Segui i suoi comandamenti. Approfondisci la conoscenza delle sue meravigliose scritture e vedrai come la tua vita cambierà. Perciò, segui Cristo.
3: La vita non consiglia di rimanere statici. Dobbiamo fare qualcosa per andare incontro ad un avvenire. Dal momento in cui iniziamo a crescere, ci incamminiamo per conoscere il futuro, comprendere lo scopo della nostra vita. Il nostro futuro non busserà alla nostra porta se lo aspettiamo passivamente. In questo caso l'inerzia è il preludio del fallimento. Ecco che quindi tutti siamo proiettati verso una meta che ci realizzi. Si inizia dalla scuola, poi si consegue un titolo, una specializzazione, o ci si introduce in un contesto che offre un'occupazione, ma è tutto qui. Una volta raggiunto questo obiettivo, magari dopo tanti sacrifici, siamo veramente appagati o c'è ancora qualcosa che manca? Voglio dire, quando abbiamo realizzato i nostri progetti, raggiunto tutti gli obiettivi necessari per condurre la nostra vita, ripeto, abbiamo tutto? Il figlio dell'avvocato Agnelli, e lo voglio menzionare con assoluto rispetto, era un uomo che aveva tutto: ricchezza, fama, cultura, un futuro da manager nell'azienda di famiglia. A poco più di 30 anni è morto suicida. Voglio dire, con questo possiamo avere un buon lavoro, una bella casa, una famiglia meravigliosa, degli amici, ma c'è qualcosa che manca per chiudere un cerchio perfetto. Matteo, il discepolo, quando Gesù gli ha detto semplicemente seguimi, ha lasciato tutto: benessere, vestiti di lusso, una vita senza sacrifici, perché ha capito che tutto ciò che aveva non era paragonabile a quello che avrebbe realizzato come discepolo del Maestro. Dice un verso: che vale all'uomo se guadagna tutte le ricchezze e poi perde l'anima sua? Un altro verso dice: chi spera solo in questa vita è il più miserabile degli uomini. In conclusione, vuoi vivere la vita? Ok, ma se pretendi di farlo senza conoscere l'autore della vita, allora il vortice della stoltezza ti stordirà per un po', ma poi comincerà a risucchiarti, fino al punto che capirai, e spero non sia troppo tardi, che tutte le ricchezze non servono a nulla se non afferri la mano di Gesù, l'autore della vita. Lui vuole salvarti e farti vivere una vita di qualità. Ci lasciamo, cari amici, anche per oggi, e vi aspettiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Diamo un saluto al dottor Biagio Tinghino, direttore della Scuola di Formazione della Società Italiana di Tabaccologia, molto impegnato nella divulgazione scientifica a tanti livelli, l'abbiamo detto spesso, con saggi, romanzi, produzioni video e naturalmente anche con la collaborazione con RWS, per cui siamo molto veramente molto grati. Grazie dottor Tinghino per essere in nostra compagnia, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a voi e grazie dell'invito.
1: Oggi parliamo di un argomento che forse viene sottovalutato, l'uso e l'abuso del sale nella nostra alimentazione. Uno potrebbe dire, vabbè, ma il sale da sempre che si adopera, che problema c'è?
2: Cioè, il fatto delle cose che si sono fatte da sempre in genere non è un buon argomento. Abbiamo sempre fatto tante cose, ne abbiamo sbagliate tantissime e ne paghiamo le conseguenze, quindi non è un argomento. Il problema è che noi assumiamo una quantità di sale eccessiva che è praticamente il doppio di quella consigliata. Organizzazione Mondiale della Sanità, Ministero della Salute, insomma tutte le istituzioni sanitarie ci dicono: ragazzi, non dovete superare i 5 grammi di sale al giorno. Noi in Italia ne mangiamo in media 9-10 grammi al giorno, capite? Proprio una quantità eccessiva. Perché questa raccomandazione? Perché l'eccesso di sale crea un sacco di danni alla salute. Sappiamo che fa salire la pressione arteriosa e non è uno scherzo, è una cosa vera, reale. C'è un'epidemia di ipertensione, ma che non è una cosa così naturale come pensiamo. Malattie cardiovascolari, quindi aumenta il rischio di infarto, di ictus, danni ai reni perché sovraccarica di sodio. È una cosa che pochi sanno. Una delle vere cause dei calcoli renali è proprio l'eccesso di sale, non tanto il problema dell'acqua dura, ma la quantità spaventosa di sale che mangiamo. Ecco. E poi aggiungo nella lista solo due cose: il tumore allo stomaco, nel senso che se mangiamo troppo sale, questa cosa diventa concausa, cioè facilita l'attecchimento del batterio Helicobacter, Helicobacter pylori, che è quello che poi causa spesso il cancro allo stomaco. E infine l'osteoporosi. Anche lì ingurgitiamo vitamine, calcio, eccetera, quando in realtà è il sodio una delle prime cause di eliminazione del calcio attraverso le urine. Quindi il sale impoverisce le ossa, senza star lì a costruire pseudoterapie scientifiche, pseudoteorie sul perché noi non assorbiamo il calcio. Una delle verità più grandi è che mangiamo troppo sale.
1: Allora, il problema è: io vado dal panificio, mi prendo una bella schiacciata a Firenze, bella salata, buonissima, sono già nei guai? Cioè, come faccio a capire, cioè, qual è il limite giornaliero? Dice, lei ha detto non più di 5 grammi, ma come si fa?
2: Allora, il punto è questo: bisognerebbe avere più informazioni sui cibi che acquistiamo, perché il sale che mettiamo noi negli alimenti in qualche modo lo controlliamo, quello che è nascosto nei cibi viene più difficile da calcolare. Giusto per fare degli esempi, per fare un chilo di pane, in un chilo di pane abitualmente ci sono tra i 18 e i 21 grammi di sale. Capite? Quindi uno mangia 100 grammi di pane e si è già preso quasi 2 grammi di sale. Allora, uno piglia, non so, i fagioli in scatola e spesso sono ovviamente salati, cotti ma salati. Uno prende, che so io, la pasta al forno già pronta da riscaldare in microonde ed è già salata. Allora, dobbiamo abituarci a leggere le etichette, dove c'è scritto il contenuto di sodio. Attenzione a non confondere, il sodio è una cosa, il cloruro di sodio è un'altra cosa. Cioè, se noi dobbiamo mangiare 5 grammi di cloruro di sodio, quindi di sale da cucina, 5 grammi di cloruro di sodio contengono 2 grammi di sodio, ok? Quindi se noi leggiamo che, per esempio, in un cibo ci sono 2 grammi di sodio, significa che ci sono 5 grammi di sale. Va bene, perché la molecola è fatta da cloro e da sodio. E dobbiamo imparare un pochino a conoscere gli alimenti, a limitarci e poi pian piano abituarci a ridurre il sale, molto gradualmente, ma ce la possiamo fare.
1: Dottore, forse il vero problema è che dovremmo ritornare a cucinare noi, anziché far cucinare gli altri.
2: Sì, sì, dobbiamo, ecco, perché il sale nascosto è difficile da vedere. Però anche quando cuciniamo noi siamo abituati ormai da bambini a mangiare molto sale. Ora, il gusto del dolce e il gusto del salato sono gusti inducibili nel bambino, non sono gusti naturali, cioè un bambino può benissimo vivere tutta la vita anche senza mangiare mai sale o senza mangiare mai zucchero. Quindi il sale che aggiungiamo nelle pappe dei bambini non fa altro che allenare il bambino ad un gusto che poi non ha limiti, perché più ne mangi e più ne vuoi mangiare e più l'industria ti viene dietro per vendere i prodotti, questo è chiaro.
1: Allora, mi pare una situazione complicata, eh? Adesso vado fuori, mi prendo un po' di popcorn e già lì sono...
2: Hai finito, diciamo, la dose di sale che potevi mangiare.
1: Dottore, ecco, ma posso fare una domanda personale? Ma lei ci riesce a star dietro?
2: No, no, ecco, okay. Questa è la verità. Difatti avrei fatto outing dicendo che diverse volte ho cominciato a ridurre un po' il sale nell'alimentazione, però per un motivo o per un altro uno si distrae, mangia con gli amici, li invita eccetera e ricomincia a mangiare sale. Però devo dire, quelle volte che ho avuto un po' di costanza, l'effetto è questo: ci si abitua nel giro di non più di un paio di settimane, 2-3 settimane, quindi basta ridurre un po' alla volta. E poi quando mangi cibi salati, fra virgolette, normalmente, come li mangiavi prima, ti rendi conto che sono salatissimi. Però togliere il sale ti aiuta a percepire i sapori dei cibi. Cioè tu un'insalata ormai non la senti, non senti il sapore della verdura, senti il sapore del sale e dei condimenti. Questo è
1: lei
2: il problema.
1: Butta gli spaghetti, ma prima degli spaghetti ci mette il sale nell'acqua.
2: Ecco, questo è un altro argomento interessante, come tutti gli italiani sì, però in realtà noi potremmo, se volessimo ridurre la quantità di sale, potremmo cuocere gli spaghetti senza sale e poi mettere il sale alla fine nel piatto quando lo rimescoliamo. Perché? Perché il cibo il sale che è presente sulla superficie del cibo noi lo percepiamo con le papille gustative. Quello che è entrato dentro il cibo è un sale inutile, perché noi non lo percepiamo e però arriva dentro l'organismo.
1: È presente nel... Allora ci fermiamo.
2: Quindi aggiungere dopo, alla fine. Dopo
1: questo
2: cottura,
1: è un piccolo consiglio molto pratico che vale la pena considerare attentamente. Ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone. Poi i temi sono tanti, perché ci sono anche diversi tipi di sale. Qualcuno appunto opta per altri tipi, ma fanno meno male. Insomma, ne parliamo fra pochissimo. Ricordo che siamo in compagnia del dottor Biagio Tinghino, stiamo parlando di sale, abbiamo capito che gli italiani ne mangiano tra i 9 e i 10 grammi al giorno, mentre l'OMS ne suggerisce non più di 5. I problemi sono tanti se uno abusa del sale: ipertensione, danni renali, calcolosi e anche peggio, ecco, abbiamo sentito parlare di tumore poco fa. Ci sono però dei tipi di sale che forse fanno meno male, sale rosa e sale dell'Himalaya, ecco, dottore, cosa ci può dire su questo?
2: No, bisogna dire assolutamente di no, nel senso che comunque questi sali hanno un contenuto di cloruro di sodio assolutamente paragonabile al sale normale, al sale marino, al sale minerale che noi acquistiamo abitualmente. E le quantità di sostanze extra, minerali extra che sono presenti in percentuali così basse da diventare totalmente trascurabili. Purtroppo c'è un commercio immenso di questa roba che è assolutamente ingiustificato. Parlo del sale rosa dell'Himalaya, che viene estratto da miniere in Pakistan, dove il colore è appunto leggermente rosato perché ci sono tracce di ossido di ferro. Ecco, giusto per dire che quantità sono presenti in 100 grammi di sale, ragazzi, 100 grammi ci sono 1,6 mg di ferro, cioè quando noi dovremmo mangiarne 14-15 mg al giorno. Quindi quando tu hai mangiato 100 grammi di sale non hai introdotto neanche la decima parte di quello che ti serve in un giorno. c'è, non so, il sale blu di Persia, il sale nero,
1: insomma,
2: di Cipro.
1: Sono
2: dove c'è
1: operazioni
2: un po' di campone,
1: commerciali, diciamo così.
2: Queste sono operazioni, okay, unicamente commerciali. Vabbè, perché dovresti mangiare dei chili per avere una quantità assolutamente
1: chiarissimo
2: ridicola.
1: Dottor Tinghino, però il problema è, noi giustamente facciamo appello individuale agli ascoltatori, a noi stessi in primo luogo, a fare attenzione all'uso del sale, quello visibile e quello invisibile attraverso i prodotti che compriamo, ok? Però insomma, non dovrebbe esserci anche una tutela che viene anche dalle istituzioni, insomma, sanitarie, perché soprattutto le cosiddette merendine, che sono un mix di zuccheri e di sale, che creano le condizioni perché proprio anche sin da giovanissimi impariamo le regole sbagliate dell'alimentazione, ecco.
2: Allora, ci sono due elementi. Chiaramente noi sappiamo che andare a controllare le scelte individuali, quando queste non comportano dei danni ovviamente per gli altri, ma danneggiano solo il singolo individuo, è un argomento un po' complicato, perché tutti si ribellano in nome della libertà di scelta. Però diciamo una cosa: intanto le etichette alimentari esistono, sono presenti in tutti i cibi e dobbiamo imparare noi a leggerle, e questa è una nostra responsabilità, e questa è una cosa che 40 anni fa non c'era, 50 anni fa.
1: Certo.
2: Altro argomento che si potrebbe in qualche modo spingere potrebbe essere l'aumento dei costi, dei prezzi. Per esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti le bevande dolcificate diciamo sono gravate da una sovrattassa che ne scoraggia il consumo, perché costano di più rispetto a quanto costavano meno. Una decisione del genere sarebbe apprezzatissima, credo, anche in Italia dagli esperti, ma la popolazione la vedrebbe in maniera estremamente negativa.
1: Io sto pensando a una bevanda che piace molto al presidente Trump, però non la nomino qui, che ha zuccheri e sale al suo interno, come tante altre, per la verità. Quindi c'è anche questo paradosso. Non so se lei lo coglie.
2: C'è questo paradosso ed è molto diffuso nell'industria alimentare, nel senso che i mix di grassi, zuccheri e sale sono quelli che al top fanno vendere. Vi faccio un esempio molto, molto semplice: le patatine. Io sfido chiunque di noi, di voi, ad aprire un pacchetto di patatine e riuscire a fermarsi a metà. Perché? Perché lì abbiamo il mix quasi perfetto di grassi, zuccheri e sale. Il sale che viene messo sulle patatine è un sale finissimo, non è quello che consumiamo noi. Perché? Perché l'industria studia questo tipo di prodotto, perché appena arriva in bocca, cioè sulle papille gustative, ha subito un impatto immediato e viene percepito immediatamente. Poi ci sono ovviamente anche messe delle cose che li rendono un po' più dolci. E poi c'è il fritto con un punto di croc, cioè un punto in cui si spezzano e fanno quel rumore caratteristico che resta in testa. Tutto quello dove c'è sale, dove c'è zucchero, e spesso sale e zucchero insieme, ha un'altissima probabilità di dare dipendenza, ecco, di scatenare un appetito che non riesci più a fermare.
1: Speriamo che non abbiamo fatto danni, nel senso che uno adesso si precipita a mangiare patatine dopo questo nostro... No, scherzo, ovviamente.
2: Basta lo stimolo, tu pensi.
1: Insomma. Però ecco, allora, uno potrebbe dire, forse per non apparire troppo radicale, una tantum, le cose si possono fare. Il problema è quando diventano parte integrante della nostra alimentazione giornaliera, nel loro complesso, quindi insomma non c'è bisogno di diventare fanatici, però una consapevolezza a difendere te stesso è importantissima, perché non puoi aspettarti che sia la società a difenderti. Ecco, questo è un poco, purtroppo,
2: io condivido in pieno lo spirito soprattutto di questa moderazione. I consigli che diamo non hanno, come dire, l'obiettivo di creare allarme o di creare dei tabù, cioè i cibi, alcuni cibi devono essere mangiati raramente, poi se uno li vuole escludere è una propria scelta, e non dobbiamo pensare che toccarli o mangiarli una volta ogni tanto scateni chissà che cosa. Quindi la moderazione, ecco, il fanatismo è peggiore del sale,
1: certo.
2: Mettiamolo così.
1: Il problema è cosa vuol dire ogni tanto? Vuol dire una volta alla settimana, una volta al giorno, una volta all'anno?
2: Ma allora, se dovessi dare il mio parere di esperto, direi questo: I dolci devono essere qualcosa che si consumano raramente, una o due volte alla settimana. Il cibo, questi cibi ipersalati, eccetera, possono, come dire, essere consumati in occasioni particolari, no? Cioè, tu dici, vabbè, ci sono gli amici, vediamo un film, facciamo i popcorn, per intenderci. Ecco, non devono far parte dell'alimentazione quotidiana, devono far parte degli eventi un po' più eccezionali, delle occasioni.
1: Allora, dottore, a questo punto credo che dovrò rivedere un po' con la mia alimentazione anche. Va bene.
2: Faremo insieme qualcosa. Vabbè,
1: okay. Comunque, attenzione, questi sono discorsi seri, eh? Cioè, insomma, chi fa abuso di sale lo sa che va incontro a problemi reali, quindi dobbiamo in qualche maniera avere questa consapevolezza. Un grazie al dottor Biagio Tinghino, a presto allora, alla settimana prossima.
2: Un ringraziamento anche a voi, buongiorno.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme per una nuova puntata del libro più letto. La fedeltà non è qualcosa di poco conto. Fedeltà, quando tutto va controcorrente, va storto, è un argomento che riguarda il coraggio dell'uomo di essere e di andare anche controcorrente. E tu come sei fatto? Come ti senti dentro? Hai voglia di combattere? Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caro saluto a tutti voi. Siamo così giunti al secondo appuntamento di questa settimana. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare il secondo capitolo della seconda lettera di Paolo a Timoteo. Rileggiamo gli ultimi versetti sui quali abbiamo iniziato a riflettere, versetti dall'11 al 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo; se abbiamo costanza, con lui anche regneremo; se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà; se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Abbiamo detto quanto è bello poter essere certi che se crediamo a Gesù e gli abbiamo affidato la nostra vita, sappiamo di essere morti con lui quando egli morì sulla croce 2000 anni fa. Quindi ora viviamo anche con lui come egli vive. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. E questo versetto si riferisce a coloro che hanno sofferto con lui. È la stessa parola che al versetto 10 in altre versioni è tradotta con sopporto o soffro. Non è tanto la reale sofferenza quanto l'atteggiamento mentale verso le afflizioni. La pazienza è un dovere del cristiano. Sempre ai Romani Paolo scrive, capitolo 8, versetto 17: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui. Nel mondo romano, dei tempi di Paolo, c'erano molti cristiani che venivano martirizzati. 5 milioni di loro, secondo qualcuno, perché si rifiutavano di rinnegare Cristo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. E questo è un linguaggio molto forte. Rivela comunque che Paolo crede che la fede senza le opere è morta, come dice anche Giacomo nella sua lettera, capitolo 2, versetto 17. Vedi, Paolo e Giacomo non si contraddicono. Giacomo parla nella sua epistola in merito alle opere della fede e Paolo sostiene nei suoi scritti che una fede genuina produrrà delle opere. Calvino ha espresso il concetto in questo modo: solo la fede salva, ma la fede che salva non è sola. Per cui chi arriva a rinnegare Cristo dimostra che la vera fede non era nel suo cuore, e loro era un atteggiamento falso, ipocrita. Dio non può accettare come sincera una persona che è falsa. Questo è il motivo per cui denunciò i capi religiosi dei suoi giorni. Egli li chiamò ipocriti perché pretendevano di essere qualcosa che non erano. Se Cristo accettasse qualcuno che non è sincero, egli starebbe effettivamente rinnegando se stesso, perché egli è verità. L'immutabilità, la fedeltà di Dio a se stesso è una consolazione per noi, una garanzia per il credente. Non ci saranno eventi che cambieranno la fedeltà di Dio. Vengono poi date a Timoteo delle direttive su come comportarsi negli scontri inevitabili con i falsi dottori, versetti dal 14 al 18 di 2 Timoteo capitolo 2. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. La prima raccomandazione è che non facciano dispute di parole, e significa litigare in merito a parole. Le persone di Dio hanno bisogno di stare attaccate all'essenziale. Non abbiamo bisogno di discutere in merito a parole astratte o a filosofie o piccole differenze. Noi non andiamo d'accordo con tutti. Io non posso condividere il punto di vista di alcuni su certi problemi e qualcuno può non essere d'accordo con me. Forse quando andremo in cielo troveremo vero il fatto che per ogni questione ci sono 3 aspetti, il tuo, il mio e quello giusto. E questo per quanto riguarda i disaccordi tra fratelli. Esistono poi battaglie verbali che sono proprio un modo inutile di agire. Non è poi tanto il contenuto di queste dispute a essere sbagliato o giusto, quanto il risultato che se ne ha. Le persone che ascoltano restano sconvolte, non sono edificate, ma demolite.

0: Timoteo è chiamato a sforzarsi di presentare se stesso davanti a Dio come un uomo approvato. Devi sforzarti, zelante di fare il tuo meglio per presentare te stesso approvato davanti a Dio. L'operaio descritto in questo passo è evidentemente un insegnante che non deve usare le parole per litigare, ma per insegnare la verità. Timoteo deve fare tutto quello che può, anche con sforzo, per essere approvato da Dio, come dopo una prova. Meglio abbandonare ogni diatriba e cercare l'approvazione di Dio. Uomo che dispensi rettamente la parola di verità. Significa maneggiare in modo giusto la parola di Dio. Per dispensare rettamente la parola, il cristiano deve essere un operaio specializzato, simile a un artigiano. Dispensare, distribuire rettamente la parola, ha anche il senso di tracciare una via diritta per evitare le eresie. Anche nello studio personale esiste un modo corretto di farlo. La Bibbia è messa assieme secondo una legge e una struttura precisa che deve essere osservata e obbedita mentre si procede nella lettura attraverso tutta la parola di Dio. Tu non puoi semplicemente tirare fuori un versetto ora qui, ora lì, e scegliere poi di ignorare un passaggio qui e uno lì. È facile fare in questo modo, ma la Bibbia non è quel genere di libro. Questo è il motivo per cui ritengo che la Bibbia debba essere insegnata nella sua interezza. Riporto ora una citazione che rivela l'ignoranza di un uomo che non seppe riconoscere che la parola di Dio presenta una grande unità che ha bisogno di essere presentata in modo retto per essere capita. L'ho tratta da un articolo. In breve, ecco un modo per descrivere la Bibbia. Scritta da molte differenti mani in un periodo di oltre 3.000 anni, essa è una raccolta disordinata di più di una sessantina di libri che sono spesso noiosi, primitivi, oscuri e brulicanti di contraddizioni e incoerenze. È un insieme di poesia e propaganda, legge e legalismo, mito e oscurità, storia e isterismo. L'autore dell'articolo, del quale ho letto solo alcune frasi, parlava in modo veramente difficile e rivelava una terribile ignoranza della Bibbia. Egli esemplifica in questo modo cosa significa non dispensare rettamente la parola di Dio. Timoteo doveva essere schietto nel presentare la parola di Dio, contrariamente ai falsi dottori che usavano e usano modi contorti. Evitare le chiacchiere profane è qualcosa di cui Paolo ha già parlato nella prima lettera a Timoteo. Continuare a dare retta a queste cose non fa che aumentare l'impietà, che andrà sempre più a fondo e in fretta come la cancrena fino a distruggere completamente. Questo era successo alle due persone nominate qui, Imeneo e Fileto, evidentemente due apostati. A quei tempi c'erano alcuni che insegnavano che la resurrezione aveva già avuto luogo, il che significava che coloro che erano ancora in vita avevano perso questa opportunità, oppure, molto probabilmente, era un modo di dire che non esisteva davvero. Come abbiamo detto, la resurrezione di Cristo era alla base della dottrina cristiana e la negazione di questo evento sovvertiva la fede di coloro che seguivano i falsi insegnanti. Sembra una triste descrizione, ma il prossimo versetto, il 19 di 2 Timoteo capitolo 2, inizia con un tuttavia incoraggiante. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Ecco delle certezze. Il fondamento di Dio è solido. Anche di fronte alle eresie che circolano in mezzo alla Chiesa, questo fondamento solido può essere l'insegnamento apostolico, la Chiesa stessa. Questa espressione può essere stata usata per dire che la struttura solida dell'edificio non era minata dall'instabilità di alcune pietre isolate che non appartenevano all'edificio stesso. Poi troviamo portando questo sigillo. Il sigillo era un marchio di autenticazione, di possesso. Il Signore conosce quelli che sono suoi. In precedenza, in Deuteronomio 6, versetti 8 e 9, Dio aveva detto al suo popolo di prendere i suoi comandamenti e li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. L'israelita doveva così usare la propria casa come un tabellone pubblicitario per la parola di Dio. Questa pratica lo identificava come un adoratore di Dio. Ora parliamo dell'adoratore di oggi. Come pubblicizza il fatto di essere un figlio di Dio? Si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Questo è il modo in cui le persone riconosceranno chi appartiene a Dio. Consiste in separazione dal male e separarsi, mettersi a parte sotto il controllo di Cristo. Il Signore conosce quelli che sono suoi perché Egli può vedere il cuore, ma tutto ciò che il mondo può scorgere di una persona è la vita esteriore. Amico, amica, il mondo sicuramente fa apparire il peccato attraente per mezzo di intelligenti messaggi pubblicitari sui tabelloni. E come credenti, in che modo ci confrontiamo con questo? Le nostre vite sono un messaggio pubblicitario che attira Cristo?
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nei versetti 20 e 21 di Seconda Timoteo capitolo 2, con la metafora del vaso, possiamo vedere vari gradi di dignità. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. In questi versetti il credente viene raffigurato come un vaso. Però dobbiamo fare attenzione, perché qui il contrasto è tra i vasi onorevoli, per uso nobile, e quelli destinati male. In quest'ultimo caso vengono in mente Imeneo e Fileto. Certamente in una casa servono tutti i tipi di vasi, da quello d'oro a quello di terra, dipende dall'uso che se ne fa. E come abbiamo detto, per essere utile, un vaso deve essere pulito, deve essere puro. Per esempio, immagina di camminare in un deserto, di arrivare infine a un'oasi. Hai la gola riarsa, stai quasi morendo di sete. Lì, nell'oasi, trovi due tazze. Una è fatta d'oro ed è finemente ornata, ma è sporca. L'altra è una vecchia tazza di terracotta. Può contenere a malapena solo acqua perché è incrinata, ma è pulita. Quale delle due useresti? Ora, considera che Dio ha molta più intelligenza di te. Anche Lui usa vasi puliti e non usa i vasi sporchi. Nel secondo capitolo del Vangelo di Giovanni si può leggere che il Signore Gesù cambiò l'acqua in vino durante un matrimonio. Alcuni servi tirarono fuori le vecchie otri che avevano usato per la purificazione, il lavaggio del corpo, e le riempirono di acqua. Egli prese queste vecchie otri prive di attrattiva e le usò per la sua gloria. Anche oggi Dio sta cercando dei vasi puliti per usarli, dei vasi forse non bellissimi, ma puliti, puri. Dal versetto 22 di Seconda Timoteo capitolo 2 troviamo descritto il comportamento che deve tenere un insegnante. Fuggi le passioni giovanili, ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Ci sono cose da lasciare, le passioni legate alla giovane età, cose da ricercare, giustizia, fede, amore, pace con i fratelli. Ci sono cose da evitare perché farebbero solo litigare con le persone. Il servitore di Dio deve essere paziente, mansueto. Non litigare con chi si oppone all'insegnamento, ma cercare di portarlo a ravvedersi e a uscire dalla trappola che il diavolo ha atteso per accalappiarlo e tenerlo prigioniero. Può sembrare che ci sia una contraddizione. Il soldato doveva combattere, ma il servo non deve farlo. È così? No, non è una contraddizione, è un paradosso. Quando tu sostieni la verità, devi essere deciso a far sapere alle persone qual è la tua posizione. Non devi essere codardo. Qualcuno ha detto questa realtà in questo modo. È stato detto che il silenzio è oro, ma talvolta è soltanto giallo. Amico, amica, sostieni sempre la verità. Ma se stai provando a conquistare una persona per Cristo, non discutere con lui. Se questa persona non è d'accordo con te, lascialo essere in disaccordo. Continua solo a portargli la parola di Dio. È detto che questa persona deve rientrare in sé. È la stessa espressione usata da Gesù nel raccontare la parabola del figlio prodigo. Questo ragazzo rientrato in sé si rese conto che lontano dalla casa del padre stava male. Così si decise e ritornò sui suoi passi, convinto del suo peccato. Vedi, amica, amico, hai già fatto l'esperienza di rientrare in te? Ti sei reso conto di essere intrappolato da Satana per fare la sua volontà? Sei uscito da questo laccio? Gesù in Giovanni 6, al versetto 37, dice: «Tutti quelli che il padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori». Il Vangelo, amico, amica, contiene la straordinaria rivelazione dell'amore che Dio ha per te. Questa rivelazione è unica, realistica, perché non ti lascia alcuna illusione su ciò che sei e su ciò che sono i tuoi meriti. Infatti tutto questo non ha nessun valore agli occhi del Signore. Egli ti dice che sei un peccatore perduto, ti dice anche che Dio si è fatto uomo per salvare la sua creatura perduta, infelice, sofferente, e per rivelarle che cosa significano le parole amore, felicità, speranza. Dio ci promette non di risparmiarci le difficoltà, ma di darci i mezzi per superarle, vivere, malgrado tutto, una vita che vale la pena di essere vissuta. Verifica personalmente questo messaggio, perché esso è estremamente attuale. Per farlo è necessario che tu ti riconosca un peccatore o una peccatrice e che, ponendo la tua fede in Gesù come mezzo di salvezza, gli chieda il suo perdono. Solo la fede nel Signore Gesù, che Dio ha giudicato alla croce per i miei, tuoi peccati, può darci il perdono. Lo vuoi fare adesso?

0: Lo mette in guardia Timoteo in merito all'apostasia che verrà negli ultimi giorni, proponendo cioè la parola di Dio. Questo è il motivo per cui questo capitolo è ancora così importante, ricco di significato per noi oggi. Iniziamo leggendo il versetto 1, nel quale l'Apostolo sposta l'attenzione sul futuro, descrivendo un periodo di decadenza morale. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Ora sappi questo. Paolo sta dicendo qualcosa di molto importante, che vuole che Timoteo sappia. Paolo gli sta dicendo che cosa deve aspettarsi, quale sarà il futuro della Chiesa, e per la Chiesa ufficiale non è un futuro molto brillante. Negli ultimi giorni. È un'espressione tecnica usata in diversi passi del Nuovo Testamento, indica gli ultimi giorni della Chiesa, quelli che precedono immediatamente il rapimento della Chiesa. Gli ultimi giorni della Chiesa non sono gli stessi ultimi giorni per la nazione di Israele, ripetutamente menzionati nell'Antico Testamento. Infatti, nell'Antico Testamento gli ultimi giorni sono chiamati la fine dell'età presente o il tempo della fine, indicando in questo modo il periodo della grande tribolazione. Questa realtà è perciò completamente differente da quella degli ultimi giorni della Chiesa, ossia dei giorni che precedono il suo rapimento. L'apostasia che è iniziata nella Chiesa al tempo di Paolo sarebbe continuata a lungo. Paolo avverte la comunità di Efeso che falsi conduttori sarebbero entrati nella Chiesa dopo la sua morte. Egli disse loro in Atti 20, nei versetti 29 e 30, queste parole: «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». Sembra ci sia un preciso legame fra l'eresia e la disastrosa corruzione della società. Verranno tempi difficili per la Chiesa, tempi di difficoltà. Sembra chiaro in questo modo che non sia prevista la conversione dell'intero mondo, vero? Notiamo invece quello che avverrà negli ultimi giorni. Abbiamo un elenco di 19 espressioni di come saranno gli uomini. Nei pochi versetti che seguono è un brutto elenco, ma noi vogliamo prendere in considerazione questi versetti perché presentano la migliore descrizione di quello che sta avvenendo anche oggi. Se si guarda indietro alla storia della Chiesa, si potrebbe certamente evidenziare alcune delle situazioni descritte nei versetti, ma non credo che si potrebbe mai trovare un periodo nel quale siano manifestate tutte insieme, come avviene invece oggi. Io credo che ci troviamo in quei tempi difficili, descritti qua, in questo passo. Io non so quanto a lungo ancora durerà questa situazione, ma sono sicuro che sia destinata a peggiorare e non a migliorare. Bene, mi voglio fermare qua con queste riflessioni attorno ai tempi difficili citati qua nella seconda epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: La tua vita per la mia di Nazireo.
2: Bello l'attacco di chitarre acustiche, poi percussione e chitarre elettriche a definire la cornice rock, perché Nazireo è tendenzialmente un rockettaro, non ce lo siamo scordati, vero? Con Tu sei l'indispensabile, Nazireo dice che camminando in un mondo dove regna il buio, la sola certezza che abbiamo è quella di un Dio semplicemente indispensabile. L'unico motivo per credere, per avere fiducia e speranza, perché Lui è la roccia sulla quale scolpire il nostro futuro. Dio è tutto quanto può definirsi indispensabile. Facciamocelo dire in musica dal nostro Nazireo con... Tu sei l'indispensabile.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: La tua vita per la mia di Nazireo.
2: Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo con Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: I più santi di tutti. Vedremo ancora un episodio del Vangelo di Marco al capitolo 2, esattamente i versetti da 23 a 28, e scopriremo chi sono queste persone che vengono indicate come i più santi di tutti, o meglio ancora chi sono questi personaggi che credono di essere i più santi di tutti. Gesù ha già compiuto alcuni miracoli, è già stato oggetto di alcune contestazioni da parte dei capi dei giudei, e adesso si trova in giorno di sabato, ancora una volta come nel precedente episodio che abbiamo visto, mentre insieme ai suoi discepoli passavano attraverso i campi. Potremmo dire che seguire Gesù non deve essere stato per niente facile, era spesso in giro, come leggiamo non solo nel Vangelo di Marco ma in tutti i Vangeli, era spesso in giro, non aveva, come dirà lui stesso, un posto dove poggiare il capo, quindi non aveva una sua casa, un suo luogo di elezione, comunque, perché si spostava continuamente insieme ai suoi apostoli e anche a diversi altri discepoli, un gruppo di persone che non mangiava, immagino, a orari regolari, quindi si spostava, Gesù predicava, pregava, si alzava la notte per meditare, per essere un collegamento spirituale con il Padre, e poi durante il giorno lui e tutti gli altri avevano una tabella di marcia, diciamo così, molto molto fitta. Probabilmente viaggiavano tutti insieme a piedi e sicuramente non c'erano molti luoghi lungo la strada dove potersi fermare per pranzo, per cena, insomma.

e dal suo gruppo. E quindi qui in questa ultima parte del capitolo 2 del Vangelo di Marco leggiamo proprio qualcosa del genere, perché i discepoli a un certo punto hanno fame e sicuramente non avranno avuto occasione di mangiare. È giorno di sabato, lo ripetiamo, attraversano dei campi e questi discepoli cominciano a cogliere delle spighe per mangiare il grano, cominciano a svellere queste spighe qui, a strofinarle tra le dita delle mani in modo che il grano possa uscirne fuori e loro possano portarlo alla bocca, insomma devono mangiare. E lì ancora una volta, proprio lì, nei dintorni del campo, ai bordi del campo dove loro passano, ci sono ancora lì i capi del popolo, i farisei, i religiosi, sempre presenti, mi raccomando, quando si tratta di criticare, quando si tratta di punzecchiare, di dare i propri giudizi e di manifestare i propri pregiudizi, e quindi anche in questo caso non perdono l'occasione questi personaggi per criticare Gesù. E ancora una volta il giudizio, pur riguardando i discepoli, aveva il maestro come vero obiettivo, come vero bersaglio, diciamo così. E allora questi capi religiosi giudei dicono a Gesù: è sabato, non si può raccogliere il grano di sabato, non si può lavorare di sabato, e i tuoi discepoli lo stanno facendo. E Gesù, lo immagino con grande pazienza, ma anche con grande amore, con grande rispetto in questo momento per queste persone che lui vede come succubi del loro stesso orgoglio, Gesù risponde e dice: non avete mai letto nelle scritture che cosa fece il re Davide quella volta che lui e i suoi compagni erano affamati? Davide entrò nel tempio di Dio, nella casa di Dio, e insieme con i suoi uomini mangiò il pane speciale, i pani che venivano presentati a Dio in offerta, che solo i sacerdoti potevano mangiare. E se voi dite che non si può trasgredire la legge del sabato, anche quello fu contro una legge. Ma guardate che il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Cioè il sabato è stato fatto perché l'uomo ne tragga vantaggio e non perché l'uomo diventi schiavo. E io vi dico che il figlio dell'uomo, che è il Messia, è signore anche del sabato. E direi che è opportuno, molto opportuno spiegare le parole che Gesù qui pronuncia e i concetti che riguardano in generale la legge di Dio e che riguardano però in particolare i 10 comandamenti. Ed è quello che vedremo fra poco. I più santi di tutti, questo è il titolo, è Marco capitolo 2 versetti 23 a 28, e abbiamo visto Gesù che insieme ai suoi discepoli, lo abbiamo iniziato a vedere poc'anzi, Gesù che insieme ai suoi discepoli in giorno di sabato si trova a passare nelle vicinanze di un campo. I discepoli avevano fame, abbiamo immaginato come sarà stata certamente la realtà, è un Gesù sempre di corsa, i suoi discepoli sempre dietro a lui, senza avere mai il tempo né di dormire quasi, né di mangiare ovviamente, e non avere neanche un luogo dove stare. Uno spostamento dietro l'altro, un cammino, un itinerario continuo per andare a fare conoscere la buona, la bella, la magnifica notizia del Vangelo. Ma questo ha i suoi risvolti, ed è quello di avere fame, arrivato a un certo punto come quella dei discepoli che in giorno di sabato appunto vedono delle spighe ancora all'interno del campo, le vanno a prendere, le vanno a raccogliere, le strofinano fra le mani per far uscire il grano e poi mangiano. Avevano questa necessità, è ovvio.
E lì, guarda caso, lo ricordiamo, c'erano i farisei, c'erano i capi religiosi del popolo che colgono ancora questa occasione per prendere spunto dal comportamento dei discepoli di Gesù per invece accusare direttamente lui. E lui lo avevano già accusato varie volte già precedentemente. Potremmo fare una lista già di diversi momenti in cui Gesù aveva ricevuto questa sorta di aggressioni verbali da parte dei farisei. I farisei dicono a Gesù: oggi è sabato, non si può e non si deve lavorare secondo la legge, e quindi i tuoi discepoli stanno lavorando, stanno raccogliendo delle spighe. Non si possono raccogliere le spighe in giorno di sabato. Beh, i più santi di tutti sono loro, sembrerebbero essere loro. Già la parola fariseo nella lingua ebraica originale significa distinto, significa separato dagli altri, distinto dagli altri, è superiore agli altri e quindi nell'immaginario santo. E i farisei ritenevano se stessi i più santi di tutti, perché loro facevano tutto quello che andava fatto, anzi facevano molto di più. Vediamo qui, hanno qualcosa da insegnare perfino a Gesù. Gesù che dice: io sono il Signore del sabato, cioè io sono colui che ha creato il sabato, colui che ha fatto il sabato. Quindi, sottinteso, volete venire ad insegnare qualcosa proprio a me sul sabato? Il sabato proviene dalla creazione. Dio in 6 giorni fece tutta l'opera sua, ci dice il libro della Genesi, e il 7° giorno, il sabato, si riposò. Shabbat, appunto in ebraico, da cui viene la parola sabato in italiano, significa proprio cessazione dal lavoro. E Dio santificò questo giorno, cioè lo considerò santo per noi, tanto che nel momento in cui nel libro dell'Esodo al capitolo 20, e come anche nella ripetizione che poi viene fatta nel libro del Deuteronomio al capitolo 5, dove c'è appunto l'elenco dei 10 comandamenti scritti sulla pietra, scolpiti sulla pietra dal dito di Dio direttamente, in questo elenco dei 10 comandamenti, fra gli altri, c'è anche il comandamento del riposo del sabato. E Dio dice: ricordati di consacrarmi il giorno di sabato. Hai 6 giorni per fare ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato consacrato al Signore tuo Dio. In esso non farai nessun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, e neppure il forestiero che abita presso di te. Quindi un comandamento totale, un comandamento totalizzante, questo 4° comandamento dei 10 della Sacra Scrittura. È chiaro che poi la tradizione, diversa dalla Bibbia, ci ha tramandato qualcosa che non corrisponde a questo, ma è la Bibbia la base su cui dobbiamo essere fondati, come lo è anche Gesù. Gesù dice: sono io che ho creato il sabato. Abbiamo già visto altre volte nella Bibbia che Gesù non ha creato solo il sabato, ma ha creato l'universo, e lui è colui che pronuncia quella fatidica frase: sia la luce all'inizio di tutto. La parola di Dio, lui, il verbo di Dio. E lo sottolinea più volte l'apostolo Paolo ancora nelle sue lettere, oltre che lo scrittore della lettera agli ebrei, all'inizio della lettera agli ebrei. Ma i farisei, la loro tradizione di quell'epoca, avevano aggiunto molti precetti a quello che era il comandamento di Dio, ma lo spirito del sabato non era affatto quello che avevano voluto intendere i più santi di tutti, coloro che
manifestavano questa loro esteriorità a destra e a manca, come per far vedere che erano bravi, che si comportavano bene, che facevano quello che era secondo la volontà di Dio. Ma quello che importava non era mostrare qualcosa, quello che importava era avere dentro qualcosa, nel proprio cuore, avere la verità. E secondo il comandamento, questa consacrazione del sabato, questa sacralità del sabato, deve consistere in un rapporto ancora più profondo con il Signore, con il proprio creatore, con colui che ha fatto tutto l'universo, che ha fatto questo pianeta, che ha fatto noi a sua immagine e somiglianza, che ha creato la natura, che ha creato gli animali. Questo è lo spirito del sabato, questo è lo spirito dell'osservanza del sabato, è stare insieme alla natura, stare insieme agli altri esseri umani per aiutarli, soddisfare le esigenze fondamentali della vita, come anche la fame, come anche la necessità di mangiare. E Gesù stesso ricorda ai farisei che lo interpellano: guardate che anche il re Davide, mentre era fuggiasco insieme ai suoi uomini ed erano tutti affamati da non poterne più, entrarono nel luogo del tempio in cui erano conservati i 12 pani della presentazione offerti a Dio, che potevano essere maneggiati e usati, utilizzati solo dai sacerdoti, ma loro non lo erano e non erano autorizzati a entrare in quella parte del tempio. Eppure lo fecero, eppure mangiarono i pani, queste pagnotte, che non erano certo disponibili per loro. Perché? Perché avevano fame, perché era necessario, perché era importante che salvassero la loro vita. E allora lo spirito del sabato è quello, e come anche la Bibbia ricorderà, e lo farà Gesù in altri momenti, ma lo vedremo certamente più avanti, è quello di salvare gli esseri umani, salvare gli animali. Se vi cade un bue dentro la fossa di sabato, cosa fate? Non lo andate a prendere? E poi Gesù in varie occasioni conclude dicendo: è dunque lecito fare del bene in giorno di sabato. E la parola lecito che cosa significa se non è dunque secondo la legge fare del bene in giorno di sabato? Cioè la legge del sabato prevede che si possa fare del bene in giorno di sabato. E allora il sabato è la pace del riposo, la gioia del riposo, la serenità del riposo, la comunione del riposo con Dio, con gli altri esseri umani, come dicevamo, con la natura, con la creazione, con gli animali e perfino con le cose inanimate che Dio ha creato, con il mondo vegetale, con il mondo minerale perfino, come si diceva una volta. Mentre invece sotto l'ostentazione delle forme esteriori, sotto l'orgoglio del fare, sotto il vanto, non c'è nulla, non c'è la sostanza della vera santità. Perché la vera santità è la comunione con Dio. La vera santità non è quella in cui qualcuno possa dire: io sono il più santo di tutti, io sono il migliore di tutti, io sono il più bravo di tutti. Sotto il vanto non c'è nulla, non c'è la sostanza della vera santità. Perché la vera santità è la comunione con Dio. La vera santità non è quella in cui qualcuno possa dire: io

più meraviglioso che avere comunione con Dio ogni settimo giorno della settimana, ogni sabato, così come prescrive il quarto comandamento della Bibbia. E il profeta Isaia, in una profezia che riguarda le cose ultime, il futuro finale, diciamo così, dell'umanità, facendo parlare in prima persona il Signore, dice che di sabato in sabato, di mese in mese, ogni carne, ogni essere umano verrà a inginocchiarsi in adorazione davanti a me. Allora guardiamo la vera santità attraverso questa prospettiva futura, ma è chiaro che dobbiamo prepararci già sin da adesso, perché l'Apostolo Paolo ricorda che tutti dobbiamo santificarci. Senza la santificazione, dice testualmente, nessuno potrà vedere il Signore. E allora facciamolo. Tutto questo non sta nelle nostre forze, sta solo nella nostra decisione. Il resto lo farà la fede, il resto lo farà la grazia di Dio, il resto lo farà il Signore Gesù, il resto per noi lo farà lo Spirito Santo. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Geremia, capitolo 4, versetto 4. Circoncidete i vostri cuori. Ada Scorza scrive: la circoncisione era il segno del patto stabilito da Dio con Abramo. Oltre a promettergli una progenie numerosa, una terra in cui stabilirsi, Dio aveva anche promesso che sarebbe stato il Dio di questa discendenza. Come segno del patto, ogni maschio sarebbe stato circonciso nell'ottavo giorno di vita. La circoncisione faceva di Israele il popolo di Dio, differenziandolo da tutte le nazioni pagane. Israele purtroppo violò questo patto, seguendo altri dei, allontanandosi dal suo Dio. Il profeta Geremia esorta, supplica il popolo a circoncidere il cuore, cioè a ravvedersi e tornare a Dio, ripristinando il rapporto intimo e personale sancito dal patto, evitando il giudizio. La circoncisione fisica non riguarda i cristiani del nuovo patto sancito da Gesù con la sua morte. Come scrive Paolo nelle sue lettere, quello che conta è la circoncisione del cuore. Essa ha come segno la fede che opera per mezzo dell'amore e l'osservanza dei comandamenti di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo ed affettuoso buongiorno a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina da Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 13. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. E ancora Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 3. Ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Tre virtù cardinali: la fede, la speranza e l'amore. La fede accetta la grazia e il perdono offerti da Dio, si appoggia sull'opera compiuta da Gesù alla croce e si nutre della parola di Dio per conoscere meglio colui che in essa ci è rivelato, cioè Gesù Cristo. Una fede viva si manifesta non con parole, ma con atti. Senza le opere che ne derivano è morta. Giacomo capitolo 2 versetto 17 versetto 20. La speranza è uno stimolante per la vita, perché fa guardare avanti, verso lo scopo, verso Gesù Cristo glorificato. Dopo la sua resurrezione egli è stato innalzato in cielo, vi è entrato come nostro precursore e garante della nostra accettazione davanti a Dio. Ebrei capitolo 6 versetto 19 e 20 e capitolo 7 versetto 22. La speranza incoraggia la fedeltà, sapendo che tutto sarà messo in luce e che allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Prima Corinzi capitolo 4 versetto 5. L'amore ha la sua sorgente in Dio Padre, è dato al credente ed è intrattenuto dall'azione dello Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5. L'opera d'amore dei Tessalonicesi si manifestava in parecchi campi ancora attuali. Essi seguivano le orme del Signore Gesù stesso e dell'Apostolo che li aveva istruiti. Avevano ricevuto il Vangelo, quale è veramente come parola di Dio. Il loro comportamento piaceva a Dio e l'amore fraterno era realizzato fra tutti loro. Questo non è al di là della nostra portata. Applichiamoci a vivere la fede, la speranza e l'amore, prendendo come esempio il Signore Gesù stesso. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi cari amici ad ascolto anche oggi 7 luglio. Dal Vangelo di Luca nel capitolo 5 al verso 27 leggeremo queste parole. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Cerco di immaginare la scena, ma non riesco perché l'unica cosa che si impone alla mia mente è la voce di Gesù che dice: seguimi. Cos'è? Un comando? Una minaccia? Una promessa? Ma poi riflettiamo un attimo. A chi era rivolta? Levi era solo un pubblicano, ovvero un esattore delle tasse che lavorava per l'impero romano. A quei tempi persone come lui erano considerate traditori e peccatori dal popolo ebraico, non solo perché lavoravano per il dominatore, ma perché tenevano per sé più denaro del dovuto. Erano quindi degli infami, consentitemi il termine. Levi quindi era un disprezzato e quando Gesù gli dice «seguimi», sta lanciando un messaggio rivoluzionario per dimostrare che l'amore di Dio è per tutti, anche e soprattutto per chi ha sbagliato. Chi avrebbe mai potuto scegliere come leader spirituale un esattore delle tasse? Gesù sì. Se i leader religiosi di quel tempo pensavano che Dio amasse solo persone perfette, Gesù stravolge questo pensiero perché Dio cerca chi si è perso e dimostra che nessun peccato è troppo grande per essere perdonato. Ma poi consideriamo l'atteggiamento di Levi. Lo potrete leggere infatti nei versi successivi. È scritto che Levi lascia tutto così com'era, si alzò e lo seguì. Il miracolo era avvenuto. Quella sola parola aveva compunto il suo cuore e non chiedeva spiegazioni, non ce n'era bisogno, perché l'amore di Dio ci costringe a seguirlo, perché tutto quello che viene dopo è solo meraviglia. La voce di Gesù parla ancora e dice ad ognuno di noi: seguimi.
2: Il titolo della riflessione è Metti il segui. Chi lavora online e pubblicizza la propria azienda chiede a tutti i clienti di seguire la pagina social. Una pagina seguita da tante persone, ricca di recensioni positive, attira l'attenzione di altri utenti, aumenta la visibilità e di conseguenza le vendite. Se ci rifletti, molte persone non hanno davvero la necessità di comprare qualcosa, hanno più il bisogno di riempire i loro vuoti e lo shopping è da sempre considerato un pronto intervento contro la tristezza e lo stress, perché è in grado di abbassare il livello di cortisolo nel corpo. Hai mai pensato di seguire Gesù? Lui non ha una pagina social, ma con questa semplice pagina di calendario ti invito a seguirlo. Ci sono tante recensioni positive su di lui. Guarisce i malati, libera gli oppressi, perdona i peccati attraverso il suo sacrificio sulla croce e dona la vita eterna. Eppure questo, per molti, non basta. Caro amico e cara amica, se stai leggendo queste righe, non è un caso. Chi o cosa stai seguendo e dove stai andando? Tendiamo a seguire la folla, ma nella folla c'è confusione e se c'è confusione manca una chiara direzione. Seguire Gesù invece è avere una guida sicura, che è la sua parola. Segui i suoi comandamenti, approfondisci la conoscenza delle sue meravigliose scritture e vedrai come la tua vita cambierà. Perciò segui Cristo.
3: La vita non consiglia di rimanere statici. Dobbiamo fare qualcosa per andare incontro ad un avvenire. Dal momento in cui iniziamo a crescere, ci incamminiamo per conoscere il futuro, comprendere lo scopo della nostra vita. Il nostro futuro non busserà alla nostra porta se lo aspettiamo passivamente. In questo caso l'inerzia è il preludio del fallimento. Ecco che quindi tutti siamo proiettati verso una meta che ci realizzi. Si inizia dalla scuola, poi si consegue un titolo, una specializzazione o ci si introduce in un contesto che offre un'occupazione, ma è tutto qui. Una volta raggiunto questo obiettivo, magari dopo tanti sacrifici, siamo veramente appagati o c'è ancora qualcosa che manca? Voglio dire, quando abbiamo realizzato i nostri progetti, raggiunto tutti gli obiettivi necessari per condurre la nostra vita, ripeto, abbiamo tutto? Il figlio dell'avvocato Agnelli, e lo voglio menzionare con assoluto rispetto, era un uomo che aveva tutto: ricchezza, fama, cultura, un futuro da manager nell'azienda di famiglia. A poco più di 30 anni è morto suicida. Voglio dire, con questo possiamo avere un buon lavoro, una bella casa, una famiglia meravigliosa, degli amici, ma c'è qualcosa che manca per chiudere un cerchio perfetto. Matteo, il discepolo, quando Gesù gli ha detto semplicemente seguimi, ha lasciato tutto: benessere, vestiti di lusso, una vita senza sacrifici, perché ha capito che tutto ciò che aveva non era paragonabile a quello che avrebbe realizzato come discepolo del Maestro. Dice un verso: che vale all'uomo se guadagna tutte le ricchezze e poi perde l'anima sua? Un altro verso dice: chi spera solo in questa vita è il più miserabile degli uomini. In conclusione, vuoi vivere la vita? Ok, ma se pretendi di farlo senza conoscere l'autore della vita, allora il vortice della stoltezza ti stordirà per un po', ma poi comincerà a risucchiarti, fino al punto che capirai, e spero non sia troppo tardi, che tutte le ricchezze non servono a nulla se non afferri la mano di Gesù, l'autore della vita. Lui vuole salvarti e farti vivere una vita di qualità. Ci lasciamo, cari amici, anche per oggi e vi aspettiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve a tutti, amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla sono io, Matteo, e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è I fari della vita. Leggiamo dal libro dei Salmi, esattamente nel Salmo numero 119, al verso 105, e dice così: La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Se avessimo sempre il faro della rotta del mare o della strada, saremmo esenti dalla perdizione. Ma in fin dei conti le ombre sono presenti persino nelle luci più accecanti. Sapete, amici, intorno ai fari, che è una bella metafora della vita, si è da sempre sviluppato un filone di poesie più o meno famose e di autori più o meno famosi. Quando si parla di fari, in generale, si pensa alla notte o comunque all'assenza di luce, nella quale però dobbiamo camminare e fare il nostro percorso. Possiamo pensare quanto sia, o meglio, quanto sia stato importante per i marinai del passato il famoso faro, che in quasi tutti i porti importanti ce n'era uno, e questo per indicare appunto il porto a cui i marinai dovevano attraccare. E che dire di chi viaggia in auto nelle ore notturne e all'utilità dei fari dell'auto stesso? Credo che a tutti noi sia capitato di viaggiare in macchina, appunto, e affidarsi esclusivamente al fascio di luce che viene proiettato dai fari davanti a noi. Certo, un fascio di luce corto, per la verità, rispetto alla...

lanciati ad una velocità piuttosto elevata e avere una visione molto ridotta, quasi ad imbuto, davanti a noi? Qui entra in ballo, sapete, l'argomento dello spazio di arresto e di quelli che si ripetono con una certa insistenza proprio nell'insegnamento didattico finalizzato al conseguimento della patente di guida. Lo spazio di arresto si calcola elevando al quadrato le decine della velocità o anche togliendo uno zero alla velocità e poi moltiplicando per lo stesso numero. In questo modo si ottiene una distanza espressa in metri. Ma facciamo qualche esempio, almeno due. Se andiamo ad una velocità di 50 km all'ora, lo spazio occorrente per fermarsi sarà di 25 metri. Se invece andiamo a 100 km all'ora, lo spazio che occorre sarà di 100 metri. E a questo, sapete, occorre tenere presente lo spazio di reazione che l'autista deve avere, lo spazio di reazione nel tempo che occorre per bloccare il veicolo rispetto al pericolo. Quindi, ipotizzando la velocità di 50 km all'ora, lo spazio si riduce, quindi dicevamo da 25 metri, si riduce a 15, e se la velocità è di 100 km all'ora, anziché 100 metri per fermare la macchina, ne occorrono 30 metri. Ciò vuol dire quasi un incidente sicuro, perché a 100 km all'ora fermare con i riflessi che noi abbiamo, e poi sono abbastanza soggettivi, in 30 metri vuol dire che insomma l'incidente sarà quasi sicuramente. Ma torniamo alla metafora, la metafora della luce, dei fari della vita. Sapete, come uomini abbiamo da percorrere il cammino della nostra vita e, come diceva il Sommo dei poeti, questo cammino è in una selva oscura. Quindi abbiamo bisogno di luce, non solo, ma abbiamo bisogno anche di fede per attraversare questa selva. Il passo biblico di oggi ci propone una soluzione un tantino diversa, diciamo così. Non ci propone un faro, ma ci propone una lampada che illumina solo il piede. E questo vuol dire che l'attenzione si sposta di molto sulla fede. Qual è lo spazio, amici, lo spazio di tempo che l'uomo ha per scampare al pericolo se non si ravvede? Beh, lo spazio è tanto ed è poco nello stesso tempo. Tutta la vita, ma anche in un solo istante. Abbiamo tutta la vita davanti per leggere la parola di Dio e scoprire il modo con cui Dio vuole salvarci dall'inferno, e che è Gesù Cristo, il suo Figlio. Ma questo tempo si riduce, sapete, drasticamente se pensiamo che la vita la possiamo perdere da un momento all'altro. E la parola di Dio ci suggerisce in un modo molto bello, e questo lo dice tramite il profeta Isaia, capitolo 55, al verso 6, dice: «Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino». Amici,

oggi è il tempo accettevole, oggi può essere il giorno improrogabile per decidere, oggi può essere il giorno dal quale dipende il tuo futuro, oggi e non domani. Domani potrebbe essere già troppo tardi. Oggi è il giorno della decisione. Bene amici, siamo giunti al termine anche per questa meditazione. Ringrazio coloro che già mi hanno scritto, ringrazio voi per l'ascolto di questa meditazione e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon martedì a tutti e benvenuto a Equipaggiati. Lo dico perché forse qualcuno è approdato su questo canale recentemente, magari anche oggi, e se questo è il caso, congratulazioni. Spero che ci seguirai. Oggi leggiamo sempre il Vangelo secondo Luca, dal secondo capitolo, versetto 15 al versetto 35. Quando gli angeli se ne furono tornati di nuovo in cielo, i pastori cominciarono a dirsi l'uno all'altro: «Venite, andiamo a Betlemme, andiamo a vedere quello che è successo e che il Signore ci ha fatto sapere». Corsero al villaggio e là trovarono Maria e Giuseppe, e c'era il bambino che giaceva nella mangiatoia. I pastori divulgarono ovunque l'accaduto e ciò che l'angelo aveva detto del bambino, e tutti quelli che udivano la loro storia restavano meravigliati. Maria, intanto, serbava queste cose nel suo cuore e spesso ci ripensava. I pastori poi ritornarono ai loro campi e ai loro greggi, lodando Dio per la vista degli angeli e perché avevano visto il bambino, proprio come l'angelo aveva annunciato. 8 giorni più tardi, durante la cerimonia della circoncisione, il bambino fu chiamato Gesù, il nome che gli aveva dato l'angelo prima ancora che fosse concepito. Quando giunse il momento del sacrificio al Tempio per la purificazione di Maria, come prescritto dalla legge di Mosè dopo la nascita di un bimbo, i genitori portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, perché la legge di Dio dice: se il primo figlio di una donna è un maschio, deve essere consacrato al Signore. In tale occasione i genitori di Gesù offrirono un sacrificio stabilito dalla legge, che poteva essere un paio di tortore o 2 piccioni. Quel giorno c'era nel Tempio un uomo di nome Simeone, residente a Gerusalemme. Egli era un buon uomo, molto devoto, pieno di Spirito Santo, in attesa continua dell'arrivo del Messia. Lo Spirito Santo, infatti, gli aveva rivelato che non sarebbe morto finché non avesse visto il Cristo di Dio. Quel giorno lo Spirito Santo spinse Simeone a recarsi al Tempio e così, quando Maria e Giuseppe giunsero per presentare il piccolo Gesù al Signore in obbedienza alla legge, Simeone era presente e prese il bambino tra le braccia, lodando Dio. «Signore», gli disse, «ora posso morire contento perché l'ho visto, come tu mi avevi promesso. Ho visto il Salvatore che tu hai dato al mondo. Egli è la luce che splenderà su tutti i popoli e sarà la gloria del tuo popolo Israele». Giuseppe e Maria restarono meravigliati per ciò che Simeone diceva di Gesù. Simeone li benedì, ma poi disse a Maria: «Il dolore ti trapasserà l'anima come una spada, perché questo bambino sarà respinto da molti in Israele, ma questo sarà la causa della loro rovina. Però per molti altri egli sarà fonte di immensa gioia e i pensieri più profondi di tanti cuori saranno rivelati». I pastori non persero del tempo, infatti si precipitarono ad andare a vedere ciò che l'angelo gli aveva descritto. E abbiamo anche noi lo stesso senso d'urgenza quando si tratta di andare a fare discepoli. Beh, comunque sia, te pastori, che erano i primi evangelisti che hanno subito condiviso ciò che hanno visto e udito con le persone intorno a loro. Maria aveva dei buoni motivi per meditare e custodire questa esperienza. E cosa l'ha portata a Betlemme? Un decreto di un imperatore romano a migliaia di chilometri di distanza, e così facendo ha evitato le lingue pettegole a Nazareth e ha anche adempiuto la profezia di Michea. Possiamo vedere come Dio opri attraverso persone di ogni tipo e attraverso eventi di ogni genere per compiere il suo piano. La circoncisione dell'ottavo giorno era tipica di ogni maschio nella famiglia ebrea nel rispetto della legge levitica. È il segno abramitico dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. E ciò fu fatto affinché Gesù potesse adempiere ogni aspetto della legge. E queste cerimonie erano necessarie per ricordare agli israeliti che siamo tutti nati nel peccato. C'è un salmo, Salmo 51, 5, che dice: ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mia madre mi concepì. Però nel caso di Gesù avrebbe potuto evitarlo, poiché non era nato nel peccato. Eppure lo vediamo anche da neonato immedesimarsi con i peccatori, come fece anche più avanti nel suo battesimo e sulla croce. La legge levitica stabiliva che alla nascita di un maschio i genitori avrebbero offerto un agnello sacrificale. Tuttavia era consentito di offrire anche due uccelli se la famiglia non poteva permettersi di presentare un agnello. E questo ci dà un'idea della situazione finanziaria della famiglia di Gesù, dal momento che offrirono due tortore. Simone, pieno dello Spirito Santo, ebbe esaudita la sua preghiera di vedere il Salvatore prima della sua morte. E anche questo fu una testimonianza straordinaria per i genitori e coloro che gli stavano intorno. Simeone profetizzò sul sorgere e il cadere di molti, cioè coloro che avrebbero lasciato tutto per seguire Gesù e coloro che invece erano determinati ad eliminarlo. E così profetizzò anche sul devastante dolore che Maria avrebbe provato durante la crocifissione del figlio. Riflessione. Voglio essere come Simone, pieno dello Spirito Santo e morire contento avendo visto il Salvatore. E tu? Padre, bellissima la storia di Simeone che ha potuto vedere prima della sua morte l'arrivo del Messia. E penso che ognuno di noi, e spero e prego che ognuno di noi abbia la stessa attitudine di non lasciare questa terra finché non ti conosce. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, non vedo l'ora di vedervi domani. A presto, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Oggi e nei prossimi giorni, nella nostra rubrica Disco Highlight, vi presento un altro disco del conosciutissimo musicista, cantautore e cantante cristiano Albino Montisci. Si tratta di Uomo sulla Terra, il suo secondo album, pubblicato un bel po' di anni fa. Usciva infatti nel 1983. La canzone che vi propongo adesso porta il titolo del CD, Uomo sulla Terra, un inno di gloria al Signore, colui che con gran bontà offre l'acqua a chi è assetato e che calma le tempeste e i timori nel cuore dell'uomo. Gesù, che si è fatto uomo sulla terra, ha portato vita, pace e amore. Ed è il solo che ha il potere di far nascere un fiore nei deserti aridi delle nostre vite. Una canzone che trasmette anche fede e speranza al sapere che dal cielo, dove siede, un giorno Gesù ritornerà. La tromba squillerà e si udirà la sua voce. È il tempo di ascoltare la sua canzone. Uomo sulla terra, Albino Montisci.
1: Disco Highlight. Brucia qui.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché stretta è la porta e angusta la via. Se vogliamo vivere come discepoli di Cristo, dobbiamo ricordarci sempre che le cose nobili sono difficili. La vita cristiana è gloriosamente difficile, ma la difficoltà non ci fa tremare di paura né indietreggiare, bensì ci stimola alla vittoria. Sappiamo valutare in tutta la sua grandezza la meravigliosa salvezza di Gesù Cristo così da essere pronti per un impegno totale per il suo regno? Dio ci salva con la sua grazia sovrana per mezzo del sacrificio di espiazione di Gesù e produce in noi la volontà e l'azione necessarie al compimento dei suoi disegni. Ma siamo noi che dobbiamo elaborare questa salvezza nella vita pratica. Se prendiamo come punto di partenza la sua redenzione per mettere in atto i suoi comandamenti, riusciamo a farlo. Se non ci riusciamo, ciò significa che non ci esercitiamo con sufficiente costanza. I momenti di crisi saranno il banco di prova. Essi ci riveleranno se stiamo davvero elaborando la nostra salvezza. Se obbediamo allo Spirito di Dio e mettiamo in pratica nella nostra vita tutto ciò che Dio ha posto in noi per mezzo del suo Spirito, i momenti di crisi ci mostreranno che siamo sostenuti contemporaneamente dalla nostra stessa natura e dalla grazia di Dio. Grazie siano rese a Dio per le cose difficili che mi dà da fare. La sua salvezza equivale a felicità, ma anche a eroismo e santità. Essa mi mette alla prova e rivela quanto io valgo realmente. Gesù conduce gran numero di figliuoli alla gloria e Dio non ci esime da niente di ciò che si esige da un figlio. La grazia di Dio trasforma uomini e donne in persone che assomigliano strettamente a Gesù Cristo e non in cristiani all'acqua di rose. Occorre una disciplina ferrea per vivere nella vita pratica la nobile vita di un discepolo di Cristo. Occorre sempre un grande sforzo per essere nobili.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Il brano che stiamo per ascoltare oggi al disco Highlight si chiama Dolce Padre, uscito nel lontano 1983 nel disco Uomo sulla Terra, il secondo album di Albino Montisci. Anche da questo brano traspare la gioia nel lodare il Signore. Riprendendo alcuni contenuti e versetti di lode dai Salmi di Davide, Albino riconosce di non avere nulla di buono da offrire a Dio. Riconosce di non sapere con che coraggio il Padre lo abbia accolto, se non proprio per i meriti di Gesù e del suo amore manifestatosi alla croce. La chiusa del brano assume un ritmo diverso. Una parte strumentale, tutta a tamburo, clarinetto, flauto e chitarra, rimanda a ritmi celtici, che certamente ha reso ulteriormente originale e accattivante il brano. Battete le mani, danzate insieme a me, a lodare il Signore. Dolce Padre, Albino Montisci.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio. L'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido. Un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza. Un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Gentilissimi amici ascoltatori, buongiorno. Questo è l'augurio che Roberto dai microfoni della nostra emittente ancora quest'oggi per il 7 luglio vi dà all'interno della nuova puntata della nostra trasmissione che prende il titolo dall'augurio che ti ho appena fatto. Buongiorno. La nostra trasmissione è estremamente breve, solo 10 sono infatti i minuti a mia disposizione. Quest'oggi ti propone una riflessione su cambiamenti di vita, legata naturalmente a della buona musica.

Vedremo infatti l'esperienza di due fratelli giapponesi che da un giorno all'altro videro cambiata la loro vita nel modo di ragionare, nel modo di parlare e nel modo di vivere la propria esperienza quotidiana.

Verso il 1940, in piena Seconda Guerra Mondiale, un missionario cristiano di passaggio nel piccolo paese di Shimabuko, nell'isola di Okinawa, in Giappone, consegnò una Bibbia ad una persona di nome Shosei e dal fratello Majan. Entrambi si immersero nella lettura della Sacra Scrittura e uno dei due una mattina fece notare al fratello la sorpresa che questo libro aveva suscitato nel suo modo di vedere le cose, perché era veramente una cosa estremamente nuova. Disse Shosei: «Guarda, questo libro dice che dobbiamo amarci e servirci reciprocamente». Proprio in quel momento passava di lì uno zoppo. «Invitiamolo a casa nostra», dissero fra di loro, «sarà un modo per aiutare gli altri, come insegna il libro». L'infermo fu molto sorpreso di essere invitato e chiese il motivo di tale invito. «È per quello che abbiamo letto in questo libro», spiegò uno dei due fratelli. «C'è scritto che esiste un Dio d'amore che per noi è come un padre. Desidera che facciamo il bene. Ha mandato suo figlio Cristo per salvarci dai nostri peccati. Non ne vorresti forse sapere tu qualche cosa in più?»

Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Vangelo di Luca, capitolo 11, versetto 28. Alla luce di questo passo, il nostro amico infermo, da quel giorno, insieme ad altri, si sedette all'entrata della capanna dove abitava questa coppia di fratelli. Ascoltavano la lettura della Bibbia, ed un numero sempre crescente di persone comprendeva il suo messaggio e molti furono coloro che decisero di seguire Gesù. Da quando le vecchie abitudini avevano fatto posto a un modo di vivere conforme all'Evangelo, che grande cambiamento ci fu in quel paese. Tant'è vero che un giorno le truppe americane sbarcarono come un ciclone sull'isola di Okinawa. I due fratelli andarono incontro ai soldati americani, i quali, mandando un interprete a far capire che cosa volessero, dissero: «Ci danno semplicemente il benvenuto perché sono cristiani». Tutto ciò appariva molto strano ai soldati americani, che seguirono i due fratelli sempre più stupiti man mano che attraversavano il paese. Le strade e le case erano pulite, contrariamente a ciò che si vedeva altrove. Gli abitanti sembravano pacifici e felici. «Come mai questa atmosfera così diversa? Spiegateci», domandò uno degli ufficiali. Allora Majan raccontò della Bibbia che il missionario aveva loro lasciato. Raccontò come la lettura di quel prezioso libro cambiò la loro vita. Una vita che prima era sconsiderata. Una vita che aveva dei principi molto differenti. Da questa esperienza di vita vissuta nasce ora qui un quesito che è posto a te, caro amico che sei all'ascolto. Hai letto la Bibbia? Questo libro unico ha cambiato la tua vita come quella di questi due fratelli? Sei entrato in relazione con il Dio di ogni felicità?

Sì, probabilmente quando tu leggerai le sacre scritture comprenderai tante cose e credendo ad esse cambierai talmente radicalmente la tua vita che gli altri penseranno che sei un marziano o che forse hai avuto un colpo in testa. Ma caro amico l'ascolto, non è il giudizio altrui quello che è valido, ma bensì quello che è la volontà di Dio, quel Dio che ci ha creati e che ci vuole con Lui per l'eternità. Ora, nessuno può essere una persona che si perde. Nessuno davanti a Dio può essere lasciato andare al proprio destino. Ma la scelta di quale destino vuoi tu seguire è solo nelle tue mani. E la tua volontà dovrà un giorno risponderne. Ecco perché è importante leggere la Sacra Scrittura. Ed ora, prima di avviarci verso la conclusione del nostro programma, raccogliamoci, come sempre, in preghiera. Grazie, nostro Padre Celeste, che ci hai voluto, attraverso l'esempio di questi due fratelli, far vedere e toccare come un cambiamento delle nostre vite è possibile in Cristo, in Dio, e non attraverso i nostri buoni propositi. Ti chiediamo con tutto il cuore che questo avvenga anche nella vita di ogni ascoltatore che ha questo buon proponimento, quello di iniziare a leggere la Sacra Scrittura. Grazie, Padre Celeste, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Ho rimasto giusto qualche secondo per ricordarti che al termine della sigla ci saranno i recapiti, ai quali potrai anche chiedere una copia delle Sacre Scritture, qualora tu abbia deciso di aderire all'invito di oggi di leggere la Bibbia. Grazie, un abbraccio radiofonico, l'appuntamento a domani e buona giornata a tutti da Roberto.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 7 luglio 2026. Benvenuti all'ascolto. In Iran, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud a largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ucanto. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. La TV di Stato iraniana afferma che sono stati ignorati avvertimenti e stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman con il sostegno della Marina statunitense. Secondo l'emittente televisiva, la nave sarebbe stata attaccata dall'Iran dopo aver ignorato ripetuti avvertimenti. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di una prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il Cremlino, dal canto suo, afferma: Pechino non è una minaccia, hanno il diritto sovrano di testare i missili. Il bilancio ufficiale dei terremoti che hanno colpito il Venezuela a fine giugno è salito a 3.535 morti, con 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono 17.854 e le famiglie assistite 86.794. Ai mondiali è ufficialmente esploso il caso Folarin Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, senza precedenti, che ha scaturito numerose reazioni dalla UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neo presidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione dell'Unione Europea con le parole del commissario europeo allo sport Michael Leff. Veniamo alla cronaca italiana. Lo avevano trovato senza vita su una panchina nel cuore di Monza, in Brianza, con ogni probabilità stroncato dal gran caldo e dalla solitudine. Ora però la comunità cittadina ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma anzi mostrare il proprio lato più umano, almeno nel momento dell'ultimo saluto, lanciando una raccolta fondi per pagare di tasca propria una lapide al cimitero per Massimo Senza Tetto, che in città tutti conoscevano. Il tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver indebitamente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, con conseguente danno per lo Stato di diverse migliaia di euro, omettendo di dichiarare nella domanda di avere riportato oltre 10 anni fa una condanna per associazione mafiosa. Il giudice lo ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. La procura aveva ipotizzato il reato previsto dall'articolo 7 della legge sul sussidio, che punisce con pene severe chiunque fornisca dati falsi o ometta informazioni dovute per ottenere il beneficio. Si dovranno attendere gli accertamenti e gli esami medico-legali per identificare l'uomo trovato morto lunedì mattina in un appartamento nel quartiere Lucento di Torino, dove i carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, indagano anche per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione con una ferita al cranio. Gli accertamenti dovranno chiarire se il corpo appartenga effettivamente alla persona residente nell'alloggio e ricostruire le circostanze della morte. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioletto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Previsioni del tempo di oggi:
Debole diminuzione della pressione, giornata che vedrà una maggiore nuvolosità al nord, specie settori orientali, ma non ci saranno piogge. Se locali e piuttosto isolate precipitazioni sui rilievi del centro-sud nel corso delle ore pomeridiane, con occasionale interessamento delle zone adiacenti, temperature massime fino a 35-36 gradi al centro-nord. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci insieme per una nuova puntata del libro più letto. La fedeltà non è qualcosa di poco conto. Fedeltà quando tutto va controcorrente e va storto è un argomento che riguarda il coraggio dell'uomo di essere e di andare anche controcorrente. E tu come sei fatto? Come ti senti dentro? Hai voglia di combattere? Ascoltiamo insieme.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caro saluto a tutti voi. Siamo così giunti al secondo appuntamento di questa settimana. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare il secondo capitolo della seconda lettera di Paolo a Timoteo. Rileggiamo gli ultimi versetti sui quali abbiamo iniziato a riflettere, versetti dall'11 al 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo; se abbiamo costanza, con lui anche regneremo; se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Abbiamo detto quanto è bello poter essere certi che se crediamo a Gesù e gli abbiamo affidato la nostra vita, sappiamo di essere morti con lui quando egli morì sulla croce 2000 anni fa. Quindi ora viviamo anche con lui come egli vive. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. E questo versetto si riferisce a coloro che hanno sofferto con lui. È la stessa parola che al versetto 10 in altre versioni è tradotta con sopporto o soffro. Non è tanto la reale sofferenza quanto l'atteggiamento mentale verso le afflizioni. La pazienza è un dovere del cristiano. Sempre ai Romani Paolo scrive, capitolo 8, versetto 17: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui. Nel mondo romano, dei tempi di Paolo, c'erano molti cristiani che venivano martirizzati. 5 milioni di loro, secondo qualcuno, perché si rifiutavano di rinnegare Cristo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. E questo è un linguaggio molto forte. Rivela comunque che Paolo crede che la fede senza le opere è morta, come dice anche Giacomo nella sua lettera, capitolo 2, versetto 17. Vedi, Paolo e Giacomo non si contraddicono. Giacomo parla nella sua epistola in merito alle opere della fede e Paolo sostiene nei suoi scritti che una fede genuina produrrà delle opere. Calvino ha espresso il concetto in questo modo: solo la fede salva, ma la fede che salva non è sola. Per cui chi arriva a rinnegare Cristo dimostra che la vera fede non era nel suo cuore, e allora era un atteggiamento falso, ipocrita. Dio non può accettare come sincera una persona che è falsa. Questo è il motivo per cui denunciò i capi religiosi dei suoi giorni. Egli li chiamò ipocriti perché pretendevano di essere qualcosa che non erano. Se Cristo accettasse qualcuno che non è sincero, egli starebbe effettivamente rinnegando se stesso, perché egli è verità. L'immutabilità, la fedeltà di Dio a se stesso è una consolazione per noi, una garanzia per il credente. Non ci saranno eventi che cambieranno la fedeltà di Dio. Vengono poi date a Timoteo delle direttive su come comportarsi negli scontri inevitabili con i falsi dottori. Versetti dal 14 al 18 di 2 Timoteo capitolo 2. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. La prima raccomandazione è che non facciano dispute di parole, e significa litigare in merito a parole. Le persone di Dio hanno bisogno di stare attaccate all'essenziale. Non abbiamo bisogno di discutere in merito a parole astratte o a filosofie o piccole differenze. Noi non andiamo d'accordo con tutti. Io non posso condividere il punto di vista di alcuni su certi problemi e qualcuno può non essere d'accordo con me. Forse quando andremo in cielo troveremo vero il fatto che per ogni questione ci sono 3 aspetti, il tuo, il mio e quello giusto. E questo per quanto riguarda i disaccordi tra fratelli. Esistono poi battaglie verbali che sono proprio un modo inutile di agire. Non è poi tanto il contenuto di queste dispute a essere sbagliato o giusto, quanto il risultato che se ne ha. Le persone che ascoltano restano sconvolte, non sono edificate, ma demolite.

0: Timoteo è chiamato a sforzarsi di presentare se stesso davanti a Dio come un uomo approvato. Devi sforzarti, zelante di fare il tuo meglio per presentare te stesso approvato davanti a Dio. L'operaio descritto in questo passo è evidentemente un insegnante che non deve usare le parole per litigare, ma per insegnare la verità. Timoteo deve fare tutto quello che può, anche con sforzo, per essere approvato da Dio, come dopo una prova. Meglio abbandonare ogni diatriba e cercare l'approvazione di Dio. Uomo che dispensi rettamente la parola di verità. Significa maneggiare in modo giusto la parola di Dio. Per dispensare rettamente la parola, il cristiano deve essere un operaio specializzato, simile a un artigiano. Dispensare, distribuire rettamente la parola, ha anche il senso di tracciare una via diritta per evitare le eresie. Anche nello studio personale esiste un modo corretto di farlo. La Bibbia è messa assieme secondo una legge e una struttura precisa che deve essere osservata e obbedita mentre si procede nella lettura attraverso tutta la parola di Dio. Tu non puoi semplicemente tirare fuori un versetto ora qui, ora lì, e scegliere poi di ignorare un passaggio qui e uno lì. È facile fare in questo modo, ma la Bibbia non è quel genere di libro. Questo è il motivo per cui ritengo che la Bibbia debba essere insegnata nella sua interezza. Riporto ora una citazione che rivela l'ignoranza di un uomo che non seppe riconoscere che la parola di Dio presenta una grande unità che ha bisogno di essere presentata in modo retto per essere capita. L'ho tratta da un articolo. In breve, ecco un modo per descrivere la Bibbia. Scritta da molte differenti mani in un periodo di oltre 3000 anni, essa è una raccolta disordinata di più di una sessantina di libri che sono spesso noiosi, primitivi, oscuri e brulicanti di contraddizioni e incoerenze. È un insieme di poesia e propaganda, legge e legalismo, mito e oscurità, storia e isterismo. L'autore dell'articolo, del quale ho letto solo alcune frasi, parlava in modo veramente difficile e rivelava una terribile ignoranza della Bibbia. Egli esemplifica in questo modo cosa significa non dispensare rettamente la parola di Dio. Timoteo doveva essere schietto nel presentare la parola di Dio, contrariamente ai falsi dottori che usavano e usano modi contorti. Evitare le chiacchiere profane è qualcosa di cui Paolo ha già parlato nella prima lettera a Timoteo. Continuare a dare retta a queste cose non fa che aumentare l'impietà, che andrà sempre più a fondo e in fretta come la cancrena fino a distruggere completamente. Questo era successo alle due persone nominate qui, Imeneo e Fileto, evidentemente due apostati. A quei tempi c'erano alcuni che insegnavano che la resurrezione aveva già avuto luogo, il che significava che coloro che erano ancora in vita avevano perso questa opportunità, oppure, molto probabilmente, era un modo di dire che non esisteva davvero. Come abbiamo detto, la resurrezione di Cristo era alla base della dottrina cristiana e la negazione di questo evento sovvertiva la fede di coloro che seguivano i falsi insegnanti. Sembra una triste descrizione, ma il prossimo versetto, il 19 di 2 Timoteo capitolo 2, inizia con un tuttavia incoraggiante. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Ecco delle certezze. Il fondamento di Dio è solido. Anche di fronte alle eresie che circolano in mezzo alla Chiesa, questo fondamento solido può essere l'insegnamento apostolico, la Chiesa stessa. Questa espressione può essere stata usata per dire che la struttura solida dell'edificio non era minata dall'instabilità di alcune pietre isolate che non appartenevano all'edificio stesso. Poi troviamo portando questo sigillo. Il sigillo era un marchio di autenticazione, di possesso. Il Signore conosce quelli che sono suoi. In precedenza, in Deuteronomio 6, versetti 8 e 9, Dio aveva detto al suo popolo di prendere i suoi comandamenti e li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. L'israelita doveva così usare la propria casa come un tabellone pubblicitario per la parola di Dio. Questa pratica lo identificava come un adoratore di Dio. Ora parliamo dell'adoratore di oggi. Come pubblicizza il fatto di essere un figlio di Dio? Si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Questo è il modo in cui le persone riconosceranno chi appartiene a Dio. Consiste in separazione dal male e separarsi, mettersi a parte sotto il controllo di Cristo. Il Signore conosce quelli che sono suoi perché egli può vedere il cuore, ma tutto ciò che il mondo può scorgere di una persona è la vita esteriore. Amico, amica, il mondo sicuramente fa apparire il peccato attraente per mezzo di intelligenti messaggi pubblicitari sui tabelloni. E come credenti, in che modo ci confrontiamo con questo? Le nostre vite sono un messaggio pubblicitario che attira Cristo?
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nei versetti 20 e 21 di Seconda Timoteo capitolo 2, con la metafora del vaso, possiamo vedere vari gradi di dignità. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. In questi versetti il credente viene raffigurato come un vaso. Però dobbiamo fare attenzione, perché qui il contrasto è tra i vasi onorevoli, per uso nobile, e quelli destinati male. In quest'ultimo caso vengono in mente Imeneo e Fileto. Certamente in una casa servono tutti i tipi di vasi, da quello d'oro a quello di terra, dipende dall'uso che se ne fa. E come abbiamo detto, per essere utile, un vaso deve essere pulito, deve essere puro. Per esempio, immagina di camminare in un deserto, di arrivare infine a un'oasi. Hai la gola riarsa, stai quasi morendo di sete. Lì, nell'oasi, trovi due tazze. Una è fatta d'oro ed è finemente ornata, ma è sporca. L'altra è una vecchia tazza di terracotta. Può contenere a malapena solo acqua perché è incrinata, ma è pulita. Quale delle due useresti? Ora, considera che Dio ha molta più intelligenza di te. Anche Lui usa vasi puliti e non usa i vasi sporchi. Nel secondo capitolo del Vangelo di Giovanni si può leggere che il Signore Gesù cambiò l'acqua in vino durante un matrimonio. Alcuni servi tirarono fuori le vecchie otri che avevano usato per la purificazione, il lavaggio del corpo, e le riempirono di acqua. Egli prese queste vecchie otri prive di attrattiva e le usò per la sua gloria. Anche oggi Dio sta cercando dei vasi puliti per usarli, dei vasi forse non bellissimi, ma puliti, puri. Dal versetto 22 di Seconda Timoteo capitolo 2 troviamo descritto il comportamento che deve tenere un insegnante. Fuggi le passioni giovanili, ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Ci sono cose da lasciare, le passioni legate alla giovane età, cose da ricercare, giustizia, fede, amore, pace con i fratelli. Ci sono cose da evitare perché farebbero solo litigare con le persone. Il servitore di Dio deve essere paziente, mansueto, non litigare con chi si oppone all'insegnamento, ma cercare di portarlo a ravvedersi e a uscire dalla trappola che il diavolo ha teso per accalappiarlo e tenerlo prigioniero. Può sembrare che ci sia una contraddizione. Il soldato doveva combattere, ma il servo non deve farlo. È così? No, non è una contraddizione, è un paradosso. Quando tu sostieni la verità, devi essere deciso a far sapere alle persone qual è la tua posizione. Non devi essere codardo. Qualcuno ha detto questa realtà in questo modo. È stato detto che il silenzio è oro, ma talvolta è soltanto giallo. Amico, amica, sostieni sempre la verità. Ma se stai provando a conquistare una persona per Cristo, non discutere con lui. Se questa persona non è d'accordo con te, lascia l'azione. Non devi essere codardo. Qualcuno ha detto questa realtà in questo modo. È stato detto che il silenzio è oro, ma talvolta è soltanto giallo. Amico, amica, sostieni sempre la verità. Ma se stai

Così si decise e ritornò sui suoi passi, convinto del suo peccato. Vedi, amica, amico, hai già fatto l'esperienza di rientrare in te? Ti sei reso conto di essere intrappolato da Satana per fare la sua volontà? Sei uscito da questo laccio? Gesù in Giovanni 6, al versetto 37, dice: «Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori». Il Vangelo, amico, amica, contiene la straordinaria rivelazione dell'amore che Dio ha per te. Questa rivelazione è unica, realistica, perché non ti lascia alcuna illusione su ciò che sei e su ciò che sono i tuoi meriti. Infatti tutto questo non ha nessun valore agli occhi del Signore. Egli ti dice che sei un peccatore perduto, ti dice anche che Dio si è fatto uomo per salvare la sua creatura perduta, infelice, sofferente, e per rivelarle che cosa significano le parole amore, felicità, speranza. Dio ci promette non di risparmiarci le difficoltà, ma di darci i mezzi per superarle, vivere, malgrado tutto, una vita che vale la pena di essere vissuta. Verifica personalmente questo messaggio, perché esso è estremamente attuale. Per farlo è necessario che tu ti riconosca un peccatore o una peccatrice e che, ponendo la tua fede in Gesù come mezzo di salvezza, gli chieda il suo perdono. Solo la fede nel Signore Gesù, che Dio ha giudicato alla croce per i miei, tuoi peccati, può darci il perdono. Lo vuoi fare adesso?

Siamo giunti al capitolo 3 di Seconda Timoteo, che ha come tema l'apostasia futura e l'autorità della Scrittura. In questo capitolo, infatti, Paolo mette in guardia Timoteo in merito all'apostasia che verrà negli ultimi giorni, proponendo cioè la parola di Dio. Questo è il motivo per cui questo capitolo è ancora così importante, ricco di significato per noi oggi. Iniziamo leggendo il versetto 1, nel quale l'Apostolo sposta l'attenzione sul futuro, descrivendo un periodo di decadenza morale. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Ora sappi questo. Paolo sta dicendo qualcosa di molto importante, che vuole che Timoteo sappia. Paolo gli sta dicendo che cosa deve aspettarsi, quale sarà il futuro della Chiesa, e per la Chiesa ufficiale non è un futuro molto brillante. Negli ultimi giorni. È un'espressione tecnica usata in diversi passi del Nuovo Testamento, indica gli ultimi giorni della Chiesa, quelli che precedono immediatamente il rapimento della Chiesa. Gli ultimi giorni della Chiesa non sono gli stessi ultimi giorni per la nazione di Israele, ripetutamente menzionati nell'Antico Testamento. Infatti, nell'Antico Testamento gli ultimi giorni sono chiamati la fine dell'età presente o il tempo della fine, indicando in questo modo il periodo della grande tribolazione. Questa realtà è perciò completamente differente da quella degli ultimi giorni della Chiesa, ossia dei giorni che precedono il suo rapimento. L'apostasia che è iniziata nella Chiesa al tempo di Paolo sarebbe continuata a lungo. Paolo avverte la comunità di Efeso che falsi conduttori sarebbero entrati nella Chiesa dopo la sua morte. Egli disse loro in Atti 20, nei versetti 29 e 30, queste parole: «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». Sembra ci sia un preciso legame fra l'eresia e la disastrosa corruzione della società. Verranno tempi difficili per la Chiesa, tempi di difficoltà. Sembra chiaro in questo modo che non sia prevista la conversione dell'intero mondo, vero? Notiamo invece quello che avverrà negli ultimi giorni. Abbiamo un elenco di 19 espressioni di come saranno gli uomini. Nei pochi versetti che seguono è un brutto elenco, ma noi vogliamo prendere in considerazione questi versetti perché presentano la migliore descrizione di quello che sta avvenendo anche oggi. Se si guarda indietro alla storia della Chiesa, si potrebbe certamente evidenziare alcune delle situazioni descritte nei versetti, ma non credo che si potrebbe mai trovare un periodo nel quale siano manifestate tutte insieme, come avviene invece oggi. Io credo che ci troviamo in quei tempi difficili, descritti qua, in questo passo. Io non so quanto a lungo ancora durerà questa situazione, ma sono sicuro che sia destinata a peggiorare e non a migliorare. Bene, mi voglio fermare qua con queste riflessioni attorno ai tempi difficili.

0: citati qua nella seconda epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. E saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. Numeri 14:34. Forse fino ad ora non abbiamo prestato molta attenzione sul modo in cui la mano di Dio è stata segretamente presente nella nostra vita. Si è aperta a noi con buoni doni, ci ha sostenuto segretamente quando sono arrivate le tempeste. Era ancora lì quando ci sentivamo completamente soli e abbandonati. Ora, all'improvviso, Dio ci mette davanti la terribile possibilità che possa allontanare la sua mano da noi. Probabilmente all'inizio non ce ne accorgiamo, ma gradualmente si deve riconoscere che si è una persona completamente priva di speranza. Alla fine, nell'angoscia e nella morte, si cerca un sostegno e non ce n'è più. A fianco di questa parola vogliamo accostare una storia tratta dal Nuovo Testamento. Un giorno Gesù sta parlando a una grande folla. All'improvviso c'è un'agitazione. Un lebbroso si è avvicinato. La gente grida di rabbia, orrore e paura del contagio. Ma il lebbroso non può essere fermato. Corre in fretta tra la folla in ritirata fino a raggiungere Gesù. Lì cade nella polvere e grida: «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». E cosa fa Gesù? Fa un passo indietro rispetto all'uomo con le sue brutte ulcere? No. La Bibbia dice: Gesù, tesa la mano, lo toccò. La mano di Gesù, che è la mano di Dio, lo raggiunge e lo guarisce. Siamo persone con la terribile possibilità che Dio ha ragione di ritirare la sua mano da noi. Ma in Gesù, ancora una volta, la sua mano ci viene incontro. Vogliamo afferrare questa mano. Signore, ci tendi la tua mano forata. Ti ringraziamo. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Come sempre, il calendario Il Buon Seme ci guida alla conoscenza della parola di Dio, anche se in tempi ridottissimi. Oggi, 7 luglio, siamo guidati alla lettura del versetto 23 del capitolo 18 di Ezechiele, che dice: «Provo forse piacere della morte dell'empio, dice il Signore l'Eterno, e non piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva?» Ancora andiamo a leggere in Deuteronomio, capitolo 30, il versetto 19. «Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché possa vivere tu e i tuoi discendenti».

Una sera avevamo invitato una coppia di amici. Sapevamo da anni che essi erano dei veri credenti, ma non avevamo mai affrontato con loro questo tipo di soggetto. Nessuno di noi quattro aveva deciso di parlarne nel corso della serata, ma l'argomento è venuto alla ribalta naturalmente. I nostri amici ci hanno parlato in modo profondamente toccante. Non si sarebbero comportati diversamente se avessero potuto leggere nei nostri pensieri. Quando i nostri invitati se ne furono andati, non abbiamo potuto far altro che constatare quanto la nostra vita, rispetto agli scopi che ci eravamo in partenza prefissi, fosse veramente stato un insuccesso totale e senza appello. Ci rendevamo conto di essere in un vicolo cieco. Era impossibile andare più lontano. Nulla lasciava presagire il rovesciamento di tendenza che si stava preparando per le nostre esistenze. Ciò che si è prodotto in quel momento rivela la grazia meravigliosa di Dio e il rispetto estremo che Egli ha della nostra libertà. Ci ha resi capaci di scegliere. Abbiamo preso coscienza che l'orizzonte si schiariva, che potevamo ancora avere speranza per l'avvenire. Avevamo anche il sentimento che Gesù era presente nelle nostre decisioni, pronto ad entrare nella nostra vita. Gli abbiamo chiesto di entrarvi ed abbiamo così appreso che ci amava e che da molto tempo attendeva il nostro invito. Non era per noi una nuova filosofia, ma una nuova vita, una vita che trova la sua sorgente in Dio e che ci inonda per mezzo della sua parola. È compiuto, è scritto in Giovanni 19:30. Questo lo ha detto Gesù prima di spirare. Non possiamo far altro che accettarlo o rifiutarlo. Accettarlo significa rispondere all'appello di Gesù, così come è scritto in Giovanni 21:19. Seguimi. Cari amici all'ascolto, anche oggi il nostro tempo è volato via. Vi aspetto perciò come sempre su queste frequenze e Carmelo come sempre vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che è Lui che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 7 luglio 2026. Benvenuti all'ascolto. In Iran, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud a largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ucamto. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. La TV di Stato iraniana afferma che sono stati ignorati avvertimenti e stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman con il sostegno della marina statunitense. Secondo l'emittente televisiva, la nave sarebbe stata attaccata dall'Iran dopo aver ignorato ripetuti avvertimenti. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di una prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il Cremlino, dal canto suo, afferma: Pechino non è una minaccia, hanno il diritto sovrano di testare i missili. Il bilancio ufficiale dei terremoti che hanno colpito il Venezuela a fine giugno è salito a 3.535 morti, con 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodriguez. Secondo le autorità, di sfollati sono 17.854 e le famiglie assistite 86.794. Ai mondiali è ufficialmente esploso il caso Folarin Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio, una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, senza precedenti, che ha scaturito numerose reazioni dalla UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neo presidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione dell'Unione Europea con le parole del commissario europeo allo sport Michael Leff. Veniamo alla cronaca italiana. Lo avevano trovato senza vita su una panchina nel cuore di Monza in Brianza, con ogni probabilità stroncato dal gran caldo e dalla solitudine. Ora però la comunità cittadina ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma anzi mostrare il proprio lato più umano, almeno nel momento dell'ultimo saluto, lanciando una raccolta fondi per pagare di tasca propria una lapide al cimitero per Massimo Senza Tetto, che in città tutti conoscevano. Il tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver indebitamente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, con conseguente danno per lo Stato di diverse migliaia di euro, omettendo di dichiarare nella domanda di avere riportato oltre 10 anni fa una condanna per associazione mafiosa. Il giudice lo ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. La procura aveva ipotizzato il reato previsto dall'articolo 7 della legge sul sussidio, che punisce con pene severe chiunque fornisca dati falsi o ometta informazioni dovute per ottenere il beneficio. Si dovranno attendere gli accertamenti e gli esami medico-legali per identificare l'uomo trovato morto lunedì mattina in un appartamento nel quartiere Lucento di Torino, dove i carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, indagano anche per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione con una ferita al cranio. Gli accertamenti dovranno chiarire se il corpo appartenga effettivamente alla persona residente nell'alloggio e ricostruire le circostanze della morte. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per caso ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioletto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi sopraggiunti con un'ambulanza. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Previsioni del tempo di oggi: debole diminuzione della pressione, giornata che vedrà una maggiore nuvolosità al nord, specie settori orientali,
ma non ci saranno piogge. Se i locali e piuttosto isolate precipitazioni sui rilievi del centro-sud nel corso delle ore pomeridiane, con occasionale interessamento delle zone adiacenti, temperature massime fino a 35-36 gradi al centro-nord. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Mio marito e io, per la nostra esperienza, la nostra età e anche forse la nostra preparazione, abbiamo spesso occasione di parlare con delle coppie giovani e purtroppo coppie che hanno dei problemi. Una cosa abbastanza spaventosa di cui mi sto rendendo conto è che molti dei problemi sono determinati dalle suocere, che si mischiano, vogliono interferire e vogliono complicare la vita ai loro figli. Mio marito infatti mi dice che quando fa delle riunioni particolari per uomini, vogliono parlare solamente delle difficoltà con le suocere. A parte tutti gli scherzi che si fanno, le battute, le allusioni, l'arte di essere suocera è piuttosto complessa. E io, che sono suocera da molti anni, ho 3 nuore e un genero, quando il mio primo figlio, se il nostro primo figlio, si è sposato, mi sono voluta un po' premunire. Perciò ho cominciato a esaminare che cosa dice la Bibbia sul ruolo tanto difficile di suocera. Come sospettavo, ho trovato poco o niente. Infatti, di suocere la Bibbia parla pochissimo. Il Signore allude una volta a problemi tra nuore e suocere a causa della fede. E poi c'è la storia di Naomi e Ruth, che è una bella storia in cui la suocera veramente non dimostra tutta la saggezza che avrebbe potuto dimostrare. È strano secondo voi? Io dopo tutto penso che non lo sia, dato che Dio ha espresso un principio generale che, se fosse osservato, probabilmente risolverebbe molti problemi fra sposi e renderebbe più facili le relazioni di famiglia. È un principio che si trova nel primo libro della Bibbia e nei primissimi capitoli. Il Signore dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. È un principio che viene ricordato in ogni cerimonia di matrimonio, e questo principio parla di una relazione esclusiva, la coppia che si stacca dal vecchio nucleo familiare per formarne uno nuovo, una relazione intima, psicologica e spirituale che non deve essere disturbata da intrusioni piene di buona volontà, ma molto pericolosa da parte dei genitori e suoceri, e di una relazione fisica che serve a cimentare le prime due relazioni. Ricordo che quando ho visto, ormai molti, molti anni fa, il nostro primo figlio che si sposava, mentre prometteva a sua moglie di amarla, di curarla e di proteggerla, e quando ho sentito la sposa che si impegnava ad amarlo e a ubbidirgli, mi sono detta: mia cara, quel che hai fatto, bene o male l'hai fatto. Da ora in poi la tua responsabilità di consigliare, educare e ammonire è finita. Il tuo passerotto è veramente uscito dal nido e ora deve fare da sé. Se lo vedi volare storto, non cercherai di raddrizzarlo. Se vedrai che spreca dei soldi, non lo ammonirai. Se avrà bisogno di aiuto, ma non te lo chiede, non lo offrirai. Se non ti pare che abbia tutta la sapienza che hai tu, dopo tutti i tuoi anni di matrimonio, non gli farai la predica, ma quello che certo farai è pregare giorno e notte perché sia felice e sia un buon marito, e questo sarà il migliore aiuto che gli potrai dare. Questo l'ho fatto quando si è sposato il primo figlio, e poi il secondo, e poi la terza, e poi il quarto. Difficile? Molto difficile, ma troppo importante per non provarci.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

0: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Lettera numero 2, indirizzata alla chiesa di Smirne. Non temere, sii fedele fino alla morte. Questo è il messaggio che Gesù Cristo scrive alla chiesa di Smirne, che soffriva per lui. Smirne, chiamata la corona di tutta l'Asia, era maestosa, con nobili edifici, bellissimi templi, a Zeus, a Diana, ad Afrodite, ad Apollo. Nel suo stadio, Policarpo, vescovo di Smirne e allievo dell'apostolo Giovanni, fu martirizzato, bruciato vivo nel 155 d.C. Sì, la chiesa di Smirne ha conosciuto la sofferenza. Nella sua lettera, il Signore Gesù dice che ne era a conoscenza. L'esperienza di quei credenti riflette il periodo della Chiesa fra il 100 e il 314 d.C., quando più di 5 milioni di cristiani morirono per la propria fede. Ma Gesù dice di aver trionfato sulla morte e di poter salvare fino all'ultimo quelli che sopportano persecuzione e martirio. Tutto ciò che il Signore Gesù dice alla Chiesa di Smirne è un elogio. A questi fratelli e sorelle in Cristo il Signore descrive se stesso come il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Insomma, Gesù ha l'ultima parola. Questi cari credenti perseguitati avevano bisogno di sapere che aveva Lui il controllo e che questa sofferenza aveva il suo posto negli scopi di Dio. «Io conosco la tua tribolazione», dice loro. Questa chiesa era composta per la maggior parte da schiavi, ex schiavi, schiavi fuggitivi, schiavi liberati e anche da poveri. Quando i ricchi avevano creduto in Cristo, le loro proprietà furono confiscate e si furono benedetti di ogni benedizione spirituale, ma persero i loro beni terreni. «Tuttavia», dice il Signore, «sii fedele fino alla morte». E quei credenti lo furono. A tutti coloro che soffrono, Gesù promette la corona della vita. Tu che hai sofferto riceverai qualcosa nell'eternità, qualcosa che nessun altro riceverà. Gesù termina il suo messaggio a Smirne con una espressione ricorrente. Dice, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Tu lo hai ascoltato oggi? Lettera numero 3. Chiesa di Pergamo. Poco più di 250 anni dopo che Gesù ascese al cielo, il mondo in generale si allontanò dalla fede in Gesù Cristo. Potremmo chiamare questo periodo un paganesimo senza limiti. È questa epoca che possiamo collegare alla chiesa di Pergamo, una delle città più famose dell'Asia, certamente la più regale del primo secolo. In inverno, quando a Roma faceva freddo, Cesare Augusto veniva in vacanza qui. Pergamo era il centro della falsa religione, in particolare quella del culto dell'imperatore. L'unico modo per raggiungerla era mediante la parola di Dio, una spada affilata a due tagli, dice, capace di dividere la verità dall'errore. Beh, il Signore loda la chiesa di Pergamo per il modo in cui essi vivevano per lui in un luogo difficile. All'epoca la loro città era una roccaforte satanica. Non c'è da stupirsi che la falsa religione fosse un grande affare lì. Gesù sapeva che la chiesa di Pergamo difendeva fedelmente la sua divinità in questo luogo buio e non rinnegava la propria fede. Detto questo, Pergamo però tollerava volentieri anche l'errore dottrinale. La falsa dottrina che la chiesa di Efeso odiava, per la chiesa di Pergamo non era poi così male. Permetteva una grande sensualità nella Chiesa e restituiva i rituali religiosi al clero, ignorando che davanti alla croce siamo tutti sullo stesso piano. Gesù chiamò la Chiesa di Pergamo a pentirsi e se non l'avessero fatto avrebbe combattuto contro di loro con la spada della sua bocca, la parola di Dio. Che errore! Se pensiamo che la Chiesa abbia l'autorità di decidere cosa sia giusto o sbagliato, e invece non pensiamo che lo sia la parola di Dio. A chi vince, Gesù promise due doni: la manna nascosta, che parla del suo stesso corpo crocifisso per noi, è una pietruzza bianca con scritto un nuovo nome. All'epoca si donava agli amici più stretti una tessera, un cubo di pietra o di avorio con parole o simboli incisi sopra, come dono segreto, come dono privato. Beh, Gesù dice che darà a ciascuno dei suoi una pietruzza con un nuovo nome inciso sopra. Forse un nuovo nome per lui che racconta qualcosa di diverso a ognuno di noi. Sarà il suo nome personale, intimo per ciascuno di noi. La prossima volta ci chiederemo chi era una luce nel Medioevo. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro di Geremia, capitolo 4, versetto 4. Circoncidete i vostri cuori. Ada Scorza scrive: la circoncisione era il segno del patto stabilito da Dio con Abramo. Oltre a promettergli una progenie numerosa, una terra in cui stabilirsi, Dio aveva anche promesso che sarebbe stato il Dio di questa discendenza. Come segno del patto, ogni maschio sarebbe stato circonciso nell'ottavo giorno di vita. La circoncisione faceva di Israele il popolo di Dio, differenziandolo da tutte le nazioni pagane. Israele purtroppo violò questo patto, seguendo altri dei, allontanandosi dal suo Dio. Il profeta Geremia esorta, supplica il popolo a circoncidere il cuore, cioè a ravvedersi e tornare a Dio, ripristinando il rapporto intimo e personale sancito dal patto, evitando il giudizio. La circoncisione fisica non riguarda i cristiani del nuovo patto sancito da Gesù con la sua morte. Come scrive Paolo nelle sue lettere, quello che conta è la circoncisione del cuore. Essa ha come segno la fede che opera per mezzo dell'amore e l'osservanza dei comandamenti di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo ed affettuoso buongiorno a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina da Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 13. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. E ancora Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 3. Ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Tre virtù cardinali: la fede, la speranza e l'amore. La fede accetta la grazia e il perdono offerti da Dio, si appoggia sull'opera compiuta da Gesù alla croce e si nutre della parola di Dio per conoscere meglio colui che in essa ci è rivelato, cioè Gesù Cristo. Una fede viva si manifesta non con parole, ma con atti. Senza le opere che ne derivano è morta. Giacomo capitolo 2 versetto 17 versetto 20. La speranza è uno stimolante per la vita, perché fa guardare avanti, verso lo scopo, verso Gesù Cristo glorificato. Dopo la sua resurrezione egli è stato innalzato in cielo, vi è entrato come nostro precursore e garante della nostra accettazione davanti a Dio. Ebrei capitolo 6 versetto 19 e 20 e capitolo 7 versetto 22. La speranza incoraggia la fedeltà, sapendo che tutto sarà messo in luce e che allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Prima Corinzi capitolo 4 versetto 5. L'amore ha la sua sorgente in Dio Padre, è dato al credente ed è intrattenuto dall'azione dello Spirito Santo, come scritto in Romani capitolo 5 versetto 5. L'opera d'amore dei Tessalonicesi si manifestava in parecchi campi ancora attuali. Essi seguivano le orme del Signore Gesù stesso e dell'Apostolo che li aveva istruiti. Avevano ricevuto il Vangelo, quale è veramente come parola di Dio. Il loro comportamento piaceva a Dio e l'amore fraterno era realizzato fra tutti loro. Questo non è al di là della nostra portata. Applichiamoci a vivere la fede, la speranza e l'amore, prendendo come esempio il Signore Gesù stesso. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, cari amici ad ascolto, anche oggi 7 luglio. Dal Vangelo di Luca, nel capitolo 5 al verso 27, leggeremo queste parole. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Cerco di immaginare la scena, ma non riesco, perché l'unica cosa che si impone alla mia mente è la voce di Gesù che dice: «Seguimi». Cos'è? Un comando? Una minaccia? Una promessa? Ma poi riflettiamo un attimo. A chi era rivolta? Levi era solo un pubblicano, ovvero un esattore delle tasse che lavorava per l'impero romano. A quei tempi persone come lui erano considerate traditori e peccatori dal popolo ebraico, non solo perché lavoravano per il dominatore, ma perché tenevano per sé più denaro del dovuto. Erano quindi degli infami, consentitemi il termine. Levi quindi era un disprezzato, e quando Gesù gli dice «Seguimi», sta lanciando un messaggio rivoluzionario per dimostrare che l'amore di Dio è per tutti, anche e soprattutto per chi ha sbagliato. Chi avrebbe mai potuto scegliere come leader spirituale un esattore delle tasse? Gesù sì. Se i leader religiosi di quel tempo pensavano che Dio amasse solo persone perfette, Gesù stravolge questo pensiero, perché Dio cerca chi si è perso e dimostra che nessun peccato è troppo grande per essere perdonato. Ma poi consideriamo l'atteggiamento di Levi. Lo potrete leggere infatti nei versi successivi. È scritto che Levi lascia tutto così com'era, si alzò e lo seguì. Il miracolo era avvenuto. Quella sola parola aveva compunto il suo cuore e non chiedeva spiegazioni, non ce n'era bisogno, perché l'amore di Dio ci costringe a seguirlo, perché tutto quello che viene dopo è solo meraviglia. La voce di Gesù parla ancora e dice ad ognuno di noi: «Seguimi».
2: Il titolo della riflessione è «Metti il segui». Chi lavora online e pubblicizza la propria azienda chiede a tutti i clienti di seguire la pagina social. Una pagina seguita da tante persone, ricca di recensioni positive, attira l'attenzione di altri utenti, aumenta la visibilità e di conseguenza le vendite. Se ci rifletti, molte persone non hanno davvero la necessità di comprare qualcosa, hanno più il bisogno di riempire i loro vuoti. E lo shopping è da sempre considerato un pronto intervento contro la tristezza e lo stress, perché è in grado di abbassare il livello di cortisolo nel corpo. Hai mai pensato di seguire Gesù? Lui non ha una pagina social, ma con questa semplice pagina di calendario ti invito a seguirlo. Ci sono tante recensioni positive su di lui. Guarisce i malati, libera gli oppressi, perdona i peccati attraverso il suo sacrificio sulla croce e dona la vita eterna. Eppure questo, per molti, non basta. Caro amico e cara amica, se stai leggendo queste righe, non è un caso. Chi o cosa stai seguendo? E dove stai andando? Tendiamo a seguire la folla, ma nella folla c'è confusione. E se c'è confusione, manca una chiara direzione. Seguire Gesù, invece, è avere una guida sicura, che è la sua parola. Segui i suoi comandamenti. Approfondisci la conoscenza delle sue meravigliose scritture e vedrai come la tua vita cambierà. Perciò, segui Cristo.
3: La vita non consiglia di rimanere statici. Dobbiamo fare qualcosa per andare incontro ad un avvenire. Dal momento in cui iniziamo a crescere, ci incamminiamo per conoscere il futuro, comprendere lo scopo della nostra vita. Il nostro futuro non busserà alla nostra porta se lo aspettiamo passivamente. In questo caso l'inerzia è il preludio del fallimento. Ecco che quindi tutti siamo proiettati verso una meta che ci realizzi. Si inizia dalla scuola, poi si consegue un titolo, una specializzazione, o ci si introduce in un contesto che offre un'occupazione. Ma è tutto qui. Una volta raggiunto questo obiettivo, magari dopo tanti sacrifici, siamo veramente appagati o c'è ancora qualcosa che manca? Voglio dire, quando abbiamo realizzato i nostri progetti, raggiunto tutti gli obiettivi necessari per condurre la nostra vita, ripeto, abbiamo tutto? Il figlio dell'avvocato Agnelli, e lo voglio menzionare con assoluto rispetto, era un uomo che aveva tutto: ricchezza, fama, cultura, un futuro da manager nell'azienda di famiglia. A poco più di 30 anni è morto suicida. Voglio dire, con questo possiamo avere un buon lavoro, una bella casa, una famiglia meravigliosa, degli amici, ma c'è qualcosa che manca per chiudere un cerchio perfetto. Matteo, il discepolo, quando Gesù gli ha detto semplicemente seguimi, ha lasciato tutto: benessere, vestiti di lusso, una vita senza sacrifici, perché ha capito che tutto ciò che aveva non era paragonabile a quello che avrebbe realizzato come discepolo del Maestro. Dice un verso: che vale all'uomo se guadagna tutte le ricchezze e poi perde l'anima sua? Un altro verso dice: chi spera solo in questa vita è il più miserabile degli uomini. In conclusione, vuoi vivere la vita? Ok, ma se pretendi di farlo senza conoscere l'autore della vita, allora il vortice della stoltezza ti stordirà per un po', ma poi comincerà a risucchiarti, fino al punto che capirai, e spero non sia troppo tardi, che tutte le ricchezze non servono a nulla se non afferri la mano di Gesù, l'autore della vita. Lui vuole salvarti e farti vivere una vita di qualità. Ci lasciamo, cari amici, anche per oggi, e vi aspettiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Si narra che Robert Prevost, prima di diventare papa, giocasse con regolarità a tennis, uno sport la cui tattica continua a praticare nel confronto a distanza con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti alterna messaggi bellicosi e tentativi di riavvicinamento. Papa Prevost risponde idealmente con rovesci e pallonetti. In questi giorni ha lasciato parlare il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, che ha lanciato un richiamo paolino colto al volo dagli osservatori più attenti. Opportune e importune, la citazione del cardinale Parolin è raffinata e viene dalla seconda lettera a Timoteo, considerata il testamento spirituale di San Paolo, riporta Gian Guido Vecchi sul Corriere, un testo scritto in carcere a Roma tra il 64 e il 65, poco prima che l'apostolo fosse condannato a morte durante la persecuzione di Nerone. Paolo si rivolge a quel giovane discepolo di Efeso, una comunità divisa e smarrita, per raccomandargli di annunciare la parola e insistere in ogni occasione opportuna e non opportuna, anche quando, ed è qui il colpo di fioretto, darà fastidio e non si sopporterà più la sana dottrina, perché gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Prevost dunque non deflette, praticando quella che nel greco delle lettere paoline si chiama ortopodia, il camminare diritto, la coerenza tra la verità del Vangelo e la vita quotidiana. Nessun dibattito surreale con il presidente americano, ma parole chiare contro la follia delle guerre e il delirio di onnipotenza che le genera.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Clarinetto e ottavino, flauto e tamburo, sempre accompagnati dalla chitarra classica, sono gli strumenti che si accorpano armoniosamente nel brano in onda oggi nella nostra rassegna Disco Highlight. In questi giorni vi sto proponendo il CD Uomo sulla Terra del cantante e cantautore cristiano Albino Montisci. Il brano che vi presento oggi, come vi anticipavo, è musicato da diversi strumenti e sembra ricordare le note delle ballate alle corti medievali. Il motivo ricorrente in questa ballata, dal ritmo veloce scandito dagli strumenti a fiato, è evocato dal titolo Lode a tempo di danza. Il canto è un'incitazione. Salmeggiamo con canti di giubilo alla gloria del Signore e acclamiamo il Signore, noi abitanti di tutta la terra. Ascoltiamola e lodiamo il Signore. Lode a tempo di danza, Albino Montisci.
7: Abitanti della terra, salmeggiate canti in giubilo alla gloria del Signore.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 7 luglio 2026. Benvenuti all'ascolto. In Iran, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud a largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Lo riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima Ucamto. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. La TV di Stato iraniana afferma che sono stati ignorati avvertimenti e stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman con il sostegno della Marina statunitense. Secondo l'emittente televisiva, la nave sarebbe stata attaccata dall'Iran dopo aver ignorato ripetuti avvertimenti. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di una prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il Cremlino, dal canto suo, afferma: Pechino non è una minaccia, hanno il diritto sovrano di testare i missili. Il bilancio ufficiale dei terremoti che hanno colpito il Venezuela a fine giugno è salito a 3.535 morti, con 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono 17.854 e le famiglie assistite 86.794. Ai mondiali è ufficialmente esploso il caso Folarin Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio, una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, senza precedenti, che ha scaturito numerose reazioni dalla UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neo presidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione dell'Unione Europea con le parole del commissario europeo allo sport Michael Leff. Veniamo alla cronaca italiana. Lo avevano trovato senza vita su una panchina nel cuore di Monza, in Brianza, con ogni probabilità stroncato dal gran caldo e dalla solitudine. Ora però la comunità cittadina ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma anzi mostrare il proprio lato più umano, almeno nel momento dell'ultimo saluto, lanciando una raccolta fondi per pagare di tasca propria una lapide al cimitero per Massimo Senza Tetto, che in città tutti conoscevano. Il tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver indebitamente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, con conseguente danno per lo Stato di diverse migliaia di euro, omettendo di dichiarare nella domanda di avere riportato oltre 10 anni fa una condanna per associazione mafiosa. Il giudice lo ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. La procura aveva ipotizzato il reato previsto dall'articolo 7 della legge sul sussidio, che punisce con pene severe chiunque fornisca dati falsi o ometta informazioni dovute per ottenere il beneficio. Si dovranno attendere gli accertamenti e gli esami medico-legali per identificare l'uomo trovato morto lunedì mattina in un appartamento nel quartiere Lucento di Torino, dove i carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, indagano anche per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione con una ferita al cranio. Gli accertamenti dovranno chiarire se il corpo appartenga effettivamente alla persona residente nell'alloggio e ricostruire le circostanze della morte. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioletto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Previsioni del tempo di oggi:
Debole diminuzione della pressione, giornata che vedrà una maggiore nuvolosità al nord, specie settori orientali, ma non ci saranno piogge. Sei locali e piuttosto isolate precipitazioni sui rilievi del centro-sud nel corso delle ore pomeridiane, con occasionale interessamento delle zone adiacenti. Temperature massime fino a 35-36 gradi al centro-nord. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi una buona giornata.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'Incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: Eh sì, questa sigla, questo motivetto e poi la voce di Enzo che appunto mi presta la voce in questo programma come annunciatore iniziale e finale, ormai sono diventati caratteristiche di questo programma, caratteristiche essenziali di questo programma. Punto d'incontro sta per iniziare anche quest'oggi. Auguro a tutti voi un buon ascolto. Mezz'ora assieme, sì, questo è il tempo che ci è dedicato. È dedicato da questa emittente a questo programma. E io sono onorato ancora oggi di essere tra di voi, di farvi compagnia, facendovi ascoltare della buona musica e leggendovi qualcosa di interessante. Ieri abbiamo parlato di medico di famiglia, oggi continueremo a parlare del medico di famiglia, ma in maniera più marginale. Infatti ci cureremo espressamente dei bimbi. E poi, se stiamo male fuori dalla nostra città, cosa succede senza medico? Allora, tra poco, dopo il primo motivo musicale che ascolteremo subito dopo la sigla.

I pediatri di base sono i medici responsabili della salute dei bambini da 0 a 14 anni di età, 16 anni in caso di malattie croniche. Come il medico di famiglia, il pediatra di base è a costo zero e si sceglie tra quelli iscritti alla ASL. I genitori di neonati che hanno già un fratello in cura da un pediatra potranno chiedere di mantenere lo stesso specialista per l'ultimo genito, anche se il pediatra ha oltrepassato il numero massimo di 800 assistiti. A partire dai 6 anni si può rinunciare al pediatra e scegliere il medico di base di famiglia. Ma vediamo quali sono i compiti del pediatra di base. Effettuare visite in ambulatorio. L'ambulatorio deve essere aperto almeno 5 giorni a settimana per un numero di ore congruo al numero dei bimbi assistiti. Raramente si va al di sotto delle 15 ore settimanali. Le visite sono su prenotazione, salvo casi di urgenza. Effettuare visite a domicilio. Devono essere richieste entro le 10 del mattino. Vanno effettuate in giornata. Il pediatra è tenuto a farle solo se il bambino non può essere trasportato. Di fatto, non esistono casi in cui il bambino non possa essere trasportato e il pediatra di base tende a visitare a domicilio molto di rado. Febbre, mal di pancia, diarrea non sono in genere considerate sufficienti per ottenerla, anche perché in studio il pediatra dispone di strumentazioni per una diagnosi più corretta. In caso di urgenza è meglio recarsi direttamente in ospedale. Fare in ambulatorio piccoli interventi chirurgici o diagnostici, ad esempio suture di ferite superficiali, rimozione di punti di sutura, medicazioni, estrazione di corpi estranei da naso o orecchie, vaccini contro le allergie, iniezioni di gamma globuline ed endovenose, trattamenti per fratture e lussazioni, test di funzionalità visiva e uditiva. Evitano viaggi verso ospedali e ambulatori e sono gratuite. Prescrivere farmaci e richiedere esami, proporre il ricovero o la visita in ospedale, fare i certificati per riammettere il bambino a scuola o per giustificare l'assenza dal lavoro del genitore per malattia del bambino, compilare il libretto sanitario su cui rimangono le tappe di crescita e la storia medica del bambino, fare i certificati di idoneità sportiva per le attività svolte a scuola, fare le visite filtro, cioè i check-up da eseguire sui bambini nati a partire dal gennaio 96, secondo questo calendario, terzo e sesto mese, primo, secondo, terzo anno e poi a 5 anni e mezzo. Ed ora invece vediamo se stiamo male fuori dalla nostra città. Se ci capita di stare male mentre siamo in trasferta, fuori dalla nostra città di residenza, abbiamo ugualmente il diritto a essere assistiti da un medico di base. In questi casi però la visita definita occasionale è a pagamento, 30.000 lire in ambulatorio, 50.000 lire a domicilio, gratis, e invece la visita occasionale che può ricevere dal nostro medico di famiglia un parente o uno straniero in visita a casa nostra. Deve però avere la documentazione prevista dall'Unione Europea, un modulo che va presentato alla ASL e che varia da stato a stato di provenienza. E infine, il vostro medico non rispetta gli orari? Vi ha chiesto pagamenti non dovuti? Rifiuta le visite a domicilio? Niente paura. Protestare è possibile. Presso ogni ASL esiste un servizio di assistenza sanitaria di base al quale il cittadino può rivolgersi con una denuncia scritta. Se il servizio accerta una reale mancanza del medico, può dare seguito alla denuncia con una sanzione che parte dalla semplice ammonizione, passa per la riduzione dello stipendio e arriva, nei casi di violazioni più gravi e ripetute, all'espulsione dal sistema sanitario nazionale. Ed ora la musica gospel con Sandy Patti.

Tre versetti della Bibbia dicono queste cose. Il primo, che farete voi quando verrà la fine? Il secondo, la fine d'ogni cosa è vicina. Il terzo versetto, se fossero savi, considererebbero la fine che li aspetta. Un noto favolista l'ha detto già molto tempo fa, in tutte le cose bisogna considerare la fine. Se è vero per tutte le cose, ha tanto maggior ragione quando si tratta della nostra fine ultima. Ed è proprio adesso che si prepara l'avvenire di ciascuno di noi. Il nostro destino per l'eternità si decide su questa terra, dove trascorriamo pochi e brevi anni, poche gioie, più dolori e poi la fine. Alcuni ascoltatori ci hanno fatto questo rimprovero. Ci parlate troppo spesso della morte, diteci piuttosto cose allegre che ci diano perlomeno la gioia di vivere. I vostri incessanti richiami alla brevità dell'esistenza, i vostri esempi di conversione all'undicesima ora, tutto ciò crea un'atmosfera sinistra. L'Evangelo che desiderate presentare appare molto lugubre e minaccioso, non invoglierà nessuno ad interessarsene. Cari amici, non abbiamo il diritto di parlarvi un altro linguaggio, appunto perché quello che importa è proprio la fine, questa fine che bisogna considerare con attenzione. Che farete voi quando verrà la fine, se non conoscete Gesù come vostro salvatore personale? Perché non pensate che, se lo rifiutate, passerete nella perdizione, sotto il giudizio divino, l'eternità che sta per aprirsi davanti a voi? Sarebbe bene piuttosto che fin da oggi, e perché non subito, considerare con attenzione. Che farete voi quando verrà la fine, se non conoscete Gesù come vostro salvatore personale? Perché non pensate che, se lo rifiutate, passerete nella perdizione, sotto il giudizio divino, l'eternità che sta

Michelangelo Buonarroti, 1471-1564, pittore, scultore, architetto e poeta fiorentino, disse una volta: "La Bibbia è la somma verità, la sola a cui voglio inchinarmi."

E mentre ascoltiamo in sottofondo questo dolce motivo da Richard Clyderman, vi leggo qualche notizia dell'anno 1940, questa rubrica che ormai da qualche programma abbiamo abbandonato e la riprendiamo oggi. Il 28 ottobre, all'insaputa dell'alleato germanico, il Duce ha dato il via alla sua guerra personale. Egli vuole spezzare le reni alla Grecia, rea a suo dire di avere favorito gli inglesi. La base di partenza è l'Albania. L'impresa, che è stata dipinta dagli alti comandi come una tranquilla passeggiata fino ad Atene, si presenta subito più dura del previsto per le difficoltà opposte del terreno montuoso e privo di strade. Con il passare dei giorni le cose in Grecia peggiorano, al terreno impervio si sono aggiunti il freddo, le piogge e il fango. I pochi carri armati che prendono parte all'azione si impantanano irrimediabilmente, il morale delle truppe è in ribasso, mentre i contrattacchi dei greci si fanno sempre più insidiosi. Solo l'aviazione ottiene qualche successo distruggendo ponti e fortificazioni, ma i suoi interventi sono insufficienti. E la propaganda fascista passa sotto silenzio le carenze del dispositivo bellico italiano, come l'inadeguatezza dell'esplorazione aerea e

scarse misure di sicurezza dei nostri porti, carenze che nella notte tra il 10 e l'11 novembre hanno permesso alla portaerei inglese Illustrious di lanciare indisturbata i suoi aerosiluranti verso la base navale di Taranto. In compenso vengono esaltati i nostri successi aviatori contro un'altra portaerei inglese, l'Eagle o l'Eagle, che, sorpresa nel Mediterraneo orientale dalle nostre squadriglie, ha tentato invano di sfuggire all'aviazione italiana. I nostri bombardieri hanno colpito gravemente la grossa nave. E ancora un'ultima notizia prima della sigla: la conquista del Somaliland inglese è costata agli italiani 2.000 uomini contro 250 degli avversari. Il governo italiano è comunque molto soddisfatto dell'impresa. Mussolini da Roma telegrafa al Duca d'Aosta il plauso del popolo italiano, che ha seguito con assoluta certezza le fasi della dura battaglia, e in ottobre Addis Abeba in bandierata accoglie con grandi onori una gloriosa brigata che ha partecipato alla conquista. Ma intanto nel Somaliland la posizione dei reparti italiani si va aggravando. Scarseggiano armi e munizioni, mentre ai confini con il Sudan e il Kenya le forze inglesi si stanno riorganizzando. Anche in Africa settentrionale, alla fine dell'anno, la situazione si fa difficile per gli italiani. Dopo la conquista di Sidi El Barrani, il generale Graziani ha trincerato le sue forze in 5 capisaldi fortificati. Tra un caposaldo e l'altro corrono decine di chilometri. In questi spazi gli inglesi possono infilare grossi reparti senza che le truppe italiane, dotate di scarsissima mobilità, possano farci nulla. E infatti a partire dal 9 dicembre la 7ª divisione corazzata inglese, divisa in 3 colonne, si incunea tra i capisaldi italiani, li aggira, li accerchia e li distrugge, e a ben poco serve l'intervento della nostra aviazione che tenta di fermare gli inglesi. Ebbene sì, anche oggi è giunta la sigla. E sono contento di avervi potuto leggere qualche notizia dell'anno 1940, qualche notizia storica dei giornali dell'epoca. Ci serve un po' a rinfrescare la memoria se siamo stati degli studiosi, e meglio ancora per chi ha vissuto questi momenti di guerra, quindi per i più anzianotti. Bene, vi devo lasciare velocemente perché la voce di Enzo incalza, e quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando al prossimo appuntamento con Punto d'Incontro. Ciao da Eliseo.

abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 7 luglio 2026. Benvenuti all'ascolto. In Iran, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud a largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Lo riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima Ucamto. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. La TV di Stato iraniana afferma che sono stati ignorati avvertimenti e stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman con il sostegno della Marina statunitense. Secondo l'emittente televisiva, la nave sarebbe stata attaccata dall'Iran dopo aver ignorato ripetuti avvertimenti. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di una prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il Cremlino, dal canto suo, afferma: Pechino non è una minaccia, hanno il diritto sovrano di testare i missili. Il bilancio ufficiale dei terremoti che hanno colpito il Venezuela a fine giugno è salito a 3.535 morti, con 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono 17.854 e le famiglie assistite 86.794. Ai mondiali è ufficialmente esploso il caso Folarin Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio, una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, senza precedenti, che ha scaturito numerose reazioni dalla UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neo presidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione dell'Unione Europea con le parole del commissario europeo allo sport Michael Leff. Veniamo alla cronaca italiana. Lo avevano trovato senza vita su una panchina nel cuore di Monza, in Brianza, con ogni probabilità stroncato dal gran caldo e dalla solitudine. Ora però la comunità cittadina ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma anzi mostrare il proprio lato più umano, almeno nel momento dell'ultimo saluto, lanciando una raccolta fondi per pagare di tasca propria una lapide al cimitero per Massimo Senza Tetto, che in città tutti conoscevano. Il tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver indebitamente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, con conseguente danno per lo Stato di diverse migliaia di euro, omettendo di dichiarare nella domanda di avere riportato oltre 10 anni fa una condanna per associazione mafiosa. Il giudice lo ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. La procura aveva ipotizzato il reato previsto dall'articolo 7 della legge sul sussidio, che punisce con pene severe chiunque fornisca dati falsi o ometta informazioni dovute per ottenere il beneficio. Si dovranno attendere gli accertamenti e gli esami medico-legali per identificare l'uomo trovato morto lunedì mattina in un appartamento nel quartiere Lucento di Torino, dove i carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, indagano anche per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione con una ferita al cranio. Gli accertamenti dovranno chiarire se il corpo appartenga effettivamente alla persona residente nell'alloggio e ricostruire le circostanze della morte. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioletto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Previsioni del tempo di oggi:
Debole diminuzione della pressione, giornata che vedrà una maggiore nuvolosità al nord, specie settori orientali, ma non ci saranno piogge. Sei locali e piuttosto isolate precipitazioni sui rilievi del centro-sud nel corso delle ore pomeridiane, con occasionale interessamento delle zone adiacenti. Temperature massime fino a 35-36 gradi al centro-nord. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono Paolo Todoro, pastore avventista e delegato dell'Associazione Nazionale Lega Vita e Salute per la Regione Abruzzo. Grazie Paolo di essere con noi.
3: Grazie anche a voi.
2: Paolo Todoro, da quanto tempo la Lega Vita e Salute opera nella lotta contro il tabagismo e con quali risultati?
3: Ma guarda Carmen, la Lega Vita e Salute esiste a livello mondiale già dagli anni 50, perché nel 1959 è stato messo a punto proprio in America il famoso piano dei 5 giorni per smettere di fumare, e questo poi si è diffuso un po' anche a livello mondiale, e noi in Italia abbiamo avuto nel 1973 per la prima volta, con la costituzione dell'associazione, abbiamo avuto anche questi corsi per smettere di fumare. E nel 1973 ci fu il debutto in grande, perché eravamo a Torino, c'era un ospite che veniva appunto dall'America, e è stato fatto questo piano per smettere di fumare. Allora erano presenti 1200 persone, quindi figurati un po'.
1: Quindi la prima occasione è un'occasione veramente importante.
3: No, insomma, è stata proprio alla grande,
1: ne hanno parlato
3: tutti i giornali, perché effettivamente un metodo per smettere di fumare, già allora c'erano persone che fumavano tanto. Io mi ricordo che ero presente quella volta, c'era un signore che fumava 80 sigarette al giorno da parecchi anni, era un fumatore accanito. E durante quei 5 giorni facemmo una bella esperienza, perché le persone hanno avuto un impatto proprio drastico, no, con questo metodo, e parecchi smisero di fumare.
1: Bello, e, insomma, 80 sigarette al giorno, poi i monopoli di Stato gli volevano sicuramente un gran bene.
3: La sanità ringrazia quello che facciamo.
1: E Paolo, quindi poi risultati che da quella prima volta sono andati avanti un po' in tutta Italia, allora.
3: Sì, da quella volta poi questo programma appunto per smettere di fumare in 5 giorni è stato realizzato non solo in diverse città d'Italia, ma questo programma è stato fatto anche in diversi ambienti, è stato fatto nelle scuole, nelle sale degli ospedali, nelle sale comunali, addirittura a volte anche sulle navi. Insomma, è un programma che ha avuto un grande impatto sulla popolazione.
2: Paolo Todoro, come si svolge un corso per smettere di fumare?
3: Ma guarda, noi facciamo molta leva sulla dinamica di gruppo, ci sono 2 animatori per questi corsi che facciamo noi, un animatore che si occupa della parte fisiologica, perché naturalmente la sigaretta contiene la nicotina, che è il veleno che crea essenzialmente la dipendenza fisica. E quindi noi in questo corso di 5 giorni proponiamo una dieta particolare che aiuta le persone a liberarsi dal fumo senza soffrire troppo, perché un problema è proprio quello: quando uno smette di fumare, se segue la dieta che noi consigliamo riesce a farlo più facilmente. Quindi questo per la parte fisiologica, e poi c'è anche la parte psicologica, che è anche importante, nel senso che si spiega alle persone qual è il meccanismo della dipendenza psicologica, e quindi si aiuta un po' a smontare questi meccanismi per creare, diciamo, altre abitudini che liberino da quella del fumo.
1: Certo.
3: E poi una cosa importante nei corsi che facciamo noi, oltre alla dinamica di gruppo, c'è anche un momento molto importante e per la socializzazione, perché oltre ai due animatori che guidano il gruppo ci sono anche altri collaboratori. In modo particolare, diciamo, c'è sia l'accoglienza con la segreteria, che si occupa anche di registrare, insomma, il numero delle presenze, eccetera, e poi c'è un gruppo di volontari che preparano un buffet. Praticamente ad ogni seduta che noi facciamo c'è sempre un buffet che invita le persone a socializzare, quindi avere un momento proprio di relax.
2: Paolo Todaro, qual è la tua esperienza nel territorio in cui operi?
3: Ma guarda, devo dire che nella zona di Pescara, dove noi lavoriamo da diversi anni, adesso qui la Lega Vita e Salute a Pescara lavora in una stretta collaborazione con l'azienda sanitaria, nel senso che c'è stato un medico responsabile anche del settore igiene, il dottor Lizza, che quando ha saputo che noi facevamo questi corsi, il primo è stato fatto, penso, in una scuola di Pescara, ci aveva ospitato il preside, però poi, siccome loro non potevano continuare ad ospitare questi gruppi, questo dottor Lizza ci ha chiamato e ci ha proposto di fare i corsi nell'ospedale, perché loro avevano piacere che qualcuno collaborasse in questo settore, no, della dipendenza.
1: Certo.
3: E quindi da allora noi abbiamo fatto tantissimi corsi, circa due all'anno, e ogni corso c'erano una media, diciamo, di 60-70 persone, quindi è stata una bella, bella esperienza per noi.
1: Quindi tante persone che hanno potuto così smettere, grazie a queste cinque serate, a dei momenti in cui si sta insieme, in cui ci si incoraggia gli uni con gli altri e in cui gli operatori svolgono questa loro attività in una maniera che ormai è collaudata da tantissimi anni, come tu ci dicevi.
3: Sì, però poi c'è una cosa anche che ultimamente, poi l'esperienza ti aiuta anche,
1: certo, si allarga
3: a maturare, quindi diciamo quello che ho scoperto ultimamente è che noi come operatori rispondiamo non solo al bisogno di smettere di fumare, perché le persone essenzialmente vengono per quello, però in realtà noi li aiutiamo non solo a smettere di fumare, ma ad acquistare una visione importante della qualità della vita, quindi a recuperare il senso del valore della salute, del valore della vita, delle relazioni con la famiglia, con gli altri, cioè. Quindi questa è stata una cosa importantissima, infatti viene fuori anche dalle testimonianze delle persone che dopo aver smesso di fumare testimoniano non solo il benessere per aver lasciato la sigaretta, ma soprattutto la gioia di aver acquistato, insomma, la gioia di vivere, ecco.
2: Certo. A proposito di testimonianze, Paolo Todaro, ti abbiamo chiesto di mandarci via email qualcosa, per cui vogliamo leggerne qualcuna.
3: Prego.
2: Chiaramente sono tutte interessanti, ma il tempo ci impedisce
1: sono tantissime, per la verità.
2: Allora, abbiamo fatto così una selezione veloce. Una persona dice: non è possibile che una sigaretta possa rendere un uomo essere senza dignità, facendogli dimenticare il vero senso della vita. Dopo aver fatto questo corso, devo dire che è possibile che tutto ciò accada, come posso dire anche che esistono persone sane, animati da principi a dir poco sani, che riescono a riportare altri esseri a ritrovare quella dignità perduta. Grazie.
3: Ecco, vedi, questa è una testimonianza di una persona che ha capito il senso di quello che noi facciamo, quindi noi non vogliamo liberare le persone dalla sigaretta, ma vogliamo che le persone imparino ad apprezzare la vita, ad apprezzare la salute, ad avere la gioia di vivere.
1: E poi ci sono ancora altre testimonianze che leggiamo adesso in maniera rapida, ancora velocemente.
2: E poi dicono che gli angeli non esistono. Io questa settimana ne ho conosciuti alcuni che mi hanno aiutato ad affrontare diversi problemi. Hanno aiutato me ed altre 33 persone desiderose di liberarsi dalla schiavitù della sigaretta. Hanno sottratto del tempo alle loro famiglie, ai loro affetti, al loro riposo per dedicarsi completamente a noi, per tenerci per mano, accompagnarci al traguardo. Alcune volte gli angeli scendono sulla terra, si mischiano a noi e fanno grandi e piccoli miracoli. Grazie infinite.
1: È una visione così anche molto poetica, molto spirituale questa di questa persona. Io leggo ancora un'altra testimonianza. Il primo incontro è stato positivo per l'accoglienza, la gentilezza e il comportamento rassicurante e fiducioso di tutti coloro che ci hanno accolto. Martedì 15 maggio non riuscivo a credere di non poter fumare e di riuscirci dopo 25 anni di fumo quasi ininterrotto. Mercoledì, dopo un piccolo incidente, ho fumato una ultima sigaretta. Sia la dottoressa con fermezza e senza compassione, sia circa 80 occhi che mi guardavano con commiserazione, ho preso seriamente la decisione di non fumare più. La professionalità, la competenza, la passione con cui svolgono il lavoro la dottoressa Sandra e il signor Paolo mi hanno permesso una vera presa di coscienza del mio stato attuale di salute e di quello che potrà essere in futuro, dandomi la sensazione che entrambi si stiano veramente prendendo cura di me. Come potrei deludere? Il gruppo poi ha avuto un ruolo molto importante sia per la condivisione del problema sia per il raggiungimento di un obiettivo comune. E poi ecco, c'è ancora un grazie anche in questo caso.
2: Queste e tante altre testimonianze che sicuramente vi gratificano, vi incoraggiano a continuare, Paolo Todaro.
3: Ma sì, certo, per noi è veramente la gioia di poter incontrare delle persone, di poterle aiutare, non solo aiutare materialmente a risolvere un problema, ma dare anche questa visione della vita, no? Perché l'associazione Lega Vita e Salute ha come motto la difesa della vita e la promozione della salute. Quindi con questo motto noi vogliamo, con tutto quello che facciamo, far capire che ci sono dei valori importanti nella vita e la sigaretta è solo un piccolo incidente che dobbiamo eliminare, diciamo, dalla nostra vita.
1: Certo.
2: E poi, Paolo, come dice il detto del Vangelo, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, ed è dando che si riceve.
3: Ma sì, guarda Carmen, una bellissima cosa che ha detto un signor, perché poi dopo i 5 giorni noi proseguiamo accompagnando il gruppo per un periodo di 8 settimane, e un signore ha detto una cosa molto bella, dice: io lavoro con i gruppi e per motivo di lavoro incontro sempre gruppi di persone, però non mi è mai successo che in un gruppo una persona parlasse di sé, parlasse dei suoi problemi, delle sue sciocchezze, delle sue lotte, diciamo, della vita. E dice: questa è la prima volta che in un gruppo mi trovo con persone che siano veramente persone e non professionisti oppure gente che parla di tutt'altro.
1: Bello, molto importante.
2: Allora, vogliamo dare il numero di telefono della Segreteria Nazionale della Lega Vita e Salute, che si trova a Roma, 06 36 00 3004. Quindi chi volesse telefonare, ripetiamo, il numero della Segreteria Nazionale della Lega Vita e Salute per avere informazioni anche sui corsi per smettere di fumare, 06 36 003 004.
1: Benissimo, allora ringraziamo Paolo Todaro,
2: pastore avventista delegato dell'Associazione Nazionale Lega Vita e Salute per la Regione Abruzzo.
3: Grazie anche a voi.
1: Alla prossima, Paolo. Ciao.
2: Alla prossima.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

6 su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Notiziario del 7 luglio 2026. Benvenuti all'ascolto. In Iran, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud a largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Lo riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima Ucamto. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. La TV di Stato iraniana afferma che sono stati ignorati avvertimenti e stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman con il sostegno della Marina statunitense. Secondo l'emittente televisiva, la nave sarebbe stata attaccata dall'Iran dopo aver ignorato ripetuti avvertimenti. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di una prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il Cremlino, dal canto suo, afferma: Pechino non è una minaccia, hanno il diritto sovrano di testare i missili. Il bilancio ufficiale dei terremoti che hanno colpito il Venezuela a fine giugno è salito a 3.535 morti, con 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono 17.854 e le famiglie assistite 86.794. Ai mondiali è ufficialmente esploso il caso Folarin Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, senza precedenti, che ha scaturito numerose reazioni dalla UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neopresidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione dell'Unione Europea con le parole del commissario europeo allo sport Michael Leff. Veniamo alla cronaca italiana. Lo avevano trovato senza vita su una panchina nel cuore di Monza, in Brianza, con ogni probabilità stroncato dal gran caldo e dalla solitudine. Ora però la comunità cittadina ha deciso di non portarsi dall'altra parte, ma anzi mostrare il proprio lato più umano, almeno nel momento dell'ultimo saluto, lanciando una raccolta fondi per pagare di tasca propria una lapide al cimitero per Massimo Senzatetto, che in città tutti conoscevano. Il tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver indebitamente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, con conseguente danno per lo Stato di diverse migliaia di euro, omettendo di dichiarare nella domanda di avere riportato oltre 10 anni fa una condanna per associazione mafiosa. Il giudice lo ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. La procura aveva ipotizzato il reato previsto dall'articolo 7 della legge sul sussidio, che punisce con pene severe chiunque fornisca dati falsi o ometta informazioni dovute per ottenere il beneficio. Si dovranno attendere gli accertamenti e gli esami medico-legali per identificare l'uomo trovato morto lunedì mattina in un appartamento nel quartiere Lucento di Torino, dove i carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, indagano anche per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione con una ferita al cranio. Gli accertamenti dovranno chiarire se il corpo appartenga effettivamente alla persona residente nell'alloggio e ricostruire le circostanze della morte. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per caso ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioletto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Previsioni del tempo di oggi:
Debole diminuzione della pressione, giornata che vedrà una maggiore nuvolosità al nord, specie settori orientali, ma non ci saranno piogge. Sei locali e piuttosto isolate precipitazioni sui rilievi del centro-sud nel corso delle ore pomeridiane, con occasionale interessamento delle zone adiacenti, temperature massime fino a 35-36 gradi al centro-nord. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 7 di luglio e il nostro programma anche oggi è pronto a entrare in casa tua o là da dove ci stai ascoltando. Un benvenuto dunque a te e a tutti quelli che come te stanno seguendo la nostra radio e adesso questo programma a come almanacco.

0: accadde oggi.
1: Era il 7 luglio del 1881 quando avveniva la prima pubblicazione della versione finale del libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. 1898, gli Stati Uniti annettono quel giorno le Hawaii. 1937, incidente del ponte di Marco Polo, le forze giapponesi invadono quel giorno la Cina. 1941, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, le forze americane sbarcano in Islanda per prevenire un'invasione tedesca. 1960, durante scontri tra forze dell'ordine e lavoratori perdono la vita 5 operai. L'evento, noto anche come strage di Reggio Emilia, perché lì avvenne, ha dato nome ad una piazza della città, cioè Piazza Martiri del 7 luglio. 1969, la lingua francese viene parificata a quella inglese in tutto il governo nazionale del Canada. 1974, a Monaco di Baviera la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia. 1978, le isole Salomone ottengono l'indipendenza dal Regno Unito. 1980, istituzione della Sharia in Iran. 1991, gli accordi di Brioni pongono fine alla guerra dei 10 giorni o guerra di indipendenza slovena. E per concludere questa pagina del nostro almanacco, ancora una notizia targata 7 luglio 2005. Quel giorno una sequenza di attacchi terroristici sconvolge Londra, causando 56 morti e centinaia di feriti.

0: origine dei nomi.
1: In questo caso il nome sul quale soffermiamo la nostra attenzione è quello di Diego. Il greco didokos significa istruito, sapiente. Latinizzato in Didacus, si diffuse nella penisola iberica, dove divenne Diago o Diaco, quindi Diego, diffuso in Italia a seguito della dominazione aragonese.

0: Gospel Jukebox.
1: Per Gospel Jukebox, i Continentals italiani cantano oggi Gesù è Signore.

0: Pensieri cristiani.
1: Cosa facciamo per gli altri? E soprattutto, cosa ci aspettiamo dagli altri? A volte sembrano cose senza senso, eppure hanno un grande significato. Spesso pretendiamo che gli altri si comportino in una determinata maniera nei nostri confronti, ma non facciamo niente per comportarci in maniera corretta nei loro riguardi. Perché? Pretendiamo dagli altri stima e rispetto, ma non siamo disposti a darlo ai nostri simili. Ci lamentiamo del loro comportamento, ma se ci guardassimo allo specchio scopriremmo che anche noi non sappiamo comportarci in una maniera migliore. L'invito di Dio allora è proprio questo: guardare al nostro simile con affetto e con stima, comportarci con lui come se fosse il nostro migliore amico, la persona alla quale vogliamo veramente bene, proprio come ci ricorda il Vangelo di Matteo quando dice: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti». Diamo loro quello che noi ci aspetteremmo allora da loro, e non dimentichiamo che Dio si serve di ciascuno di noi, dando una sana testimonianza per compiere in tal modo la sua volontà sulla terra. Cerchiamo di non essere egoisti, c'è chi soffre, chi ha bisogno. Diamo un poco del nostro affetto, del nostro tempo e, se necessario, anche il nostro danaro. E Dio, credetemi, ce ne darà il contraccambio.

0: Le citazioni celebri.
1: Ecco quella di oggi, firmata da André Mico. Dice: l'unica materia di studio che si può possedere dalla A alla Z è l'alfabeto.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il programma si conclude qui, ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi rimando al numero di domani. Ciao!

0: Ho chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
2: Diamo un saluto al dottor Biagio Tinghino, direttore della Scuola di Formazione della Società Italiana di Tabaccologia, molto impegnato nella divulgazione scientifica a tanti livelli, l'abbiamo detto spesso, con saggi, romanzi, produzioni video e naturalmente anche con una collaborazione con RWS, per cui siamo molto, veramente molto grati. Grazie dottor Tinghino per essere in nostra compagnia, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a voi e grazie dell'invito.
2: Oggi parliamo di un argomento che forse viene sottovalutato, l'uso e l'abuso del sale nella nostra alimentazione. Uno potrebbe dire, vabbè, ma il sale da sempre che si adopera, che problema c'è?
3: Il fatto delle cose che si sono fatte da sempre in genere non è un buon argomento. Abbiamo sempre fatto tante cose, ne abbiamo sbagliate tantissime e ne paghiamo le conseguenze, quindi non è un argomento. Il problema è che noi assumiamo una quantità di sale eccessiva che è praticamente il doppio di quella consigliata. Organizzazione Mondiale della Sanità, Ministero della Salute, insomma tutte le istituzioni sanitarie ci dicono: ragazzi, non dovete superare i 5 grammi di sale al giorno. Noi in Italia ne mangiamo in media 9-10 grammi al giorno, capite? Proprio una quantità eccessiva. Perché questa raccomandazione? Perché l'eccesso di sale crea un sacco di danni alla salute. Sappiamo che fa salire la pressione arteriosa e non è uno scherzo, è una cosa vera, reale. C'è un'epidemia di ipertensione, ma che non è una cosa così naturale come pensiamo. Malattie cardiovascolari, quindi aumenta il rischio di infarto, di ictus, danni ai reni perché sovraccarica di sodio. È una cosa che pochi sanno. Una delle vere cause dei calcoli renali è proprio l'eccesso di sale, non tanto il problema dell'acqua dura, ma la quantità spaventosa di sale che mangiamo. Ecco. E poi aggiungo nella lista solo due cose: il tumore allo stomaco, nel senso che se mangiamo troppo sale, questa cosa diventa concausa, cioè facilita l'attecchimento del batterio Helicobacter. Helicobacter pylori, che è quello che poi causa spesso il cancro allo stomaco. E infine l'osteoporosi, anche lì ingurgitiamo vitamine, calcio eccetera, quando in realtà è il sodio una delle prime cause di eliminazione del calcio attraverso le urine. Quindi il sale impoverisce le ossa, senza star lì a costruire pseudoterapie scientifiche, pseudoteorie, sul perché noi non assorbiamo il calcio. Una delle verità più grandi è che mangiamo troppo sale.
2: Allora, il problema è, io vado dal panificio, mi prendo una bella schiacciata a Firenze, bella salata, buonissima, sono già nei guai? Cioè, come faccio a capire, cioè, qual è il limite giornaliero? Dice, lei ha detto non più di 5 grammi, ma come si fa?
3: Allora, il punto è questo: bisognerebbe avere più informazioni sui cibi che acquistiamo, perché il sale che mettiamo noi negli alimenti in qualche modo lo controlliamo, quello che è nascosto nei cibi viene più difficile da calcolare. Giusto per fare degli esempi, per fare un chilo di pane, in un chilo di pane abitualmente ci sono tra i 18 e i 21 grammi di sale, capite? Quindi uno mangia 100 grammi di pane e si è già preso quasi 2 grammi di sale. Allora, uno piglia, non so, i fagioli in scatola e spesso sono ovviamente salati, cotti ma salati. Uno prende, che so io, la pasta al forno già pronta da riscaldare in microonde ed è già salata. Allora, dobbiamo abituarci a leggere le etichette dove c'è scritto il contenuto di sodio. Attenzione a non confondere, il sodio è una cosa, il cloruro di sodio è un'altra cosa. Cioè, se noi dobbiamo mangiare 5 grammi di cloruro di sodio, quindi di sale da cucina, 5 grammi di cloruro di sodio contengono 2 grammi di sodio, ok? Quindi se noi leggiamo che, per esempio, in un cibo ci sono 2 grammi di sodio, significa che ci sono 5 grammi di sale, va bene? Perché la molecola è fatta da cloro e da sodio. E dobbiamo imparare un pochino a conoscere gli alimenti, a limitarci e poi pian piano abituarci a ridurre il sale, molto gradualmente, ma ce la possiamo fare.
2: Dottore, forse il vero problema è che dovremmo ritornare a cucinare noi, anziché far cucinare gli altri.
3: sì, dobbiamo, ecco, perché il sale nascosto è difficile da vedere. Però anche quando cuciniamo noi siamo abituati ormai da bambini a mangiare molto sale. Ora, il gusto del dolce e il gusto del salato sono gusti inducibili nel bambino, non sono gusti naturali, cioè un bambino può benissimo vivere tutta la vita anche senza mangiare mai sale o senza mangiare mai zucchero. Quindi il sale che aggiungiamo nelle pappe dei bambini non fa altro che allenare il bambino ad un gusto che poi non ha limiti, perché più ne mangi e più ne vuoi mangiare e più l'industria ti viene dietro per vendere i prodotti, questo è chiaro.
2: Allora, mi pare una situazione complicata, eh? Adesso vado fuori, mi prendo un po' di popcorn e già lì sono...
3: Hai finito, diciamo, la dose di sale che potevi mangiare.
2: Dottore, ecco, ma posso farle una domanda personale? Ma lei ci riesce a star dietro?
3: No, okay. Questa è la verità. Difatti avrei fatto outing dicendo che diverse volte ho cominciato a ridurre un po' il sale nell'alimentazione, però per un motivo o per un altro uno si distrae, mangia con gli amici, li invita eccetera e ricomincia a mangiare sale. Però devo dire, quelle volte che ho avuto un po' di costanza, l'effetto è questo: ci si abitua nel giro di non più di un paio di settimane, 2-3 settimane, quindi basta ridurre un po' alla volta. E poi quando mangi cibi salati, fra virgolette, normalmente, come li mangiavi prima, ti rendi conto che sono salatissimi. Però togliere il sale ti aiuta a percepire i sapori dei cibi. Cioè tu un'insalata ormai non la senti, non senti il sapore della verdura, senti il sapore del sale dei condimenti. Questo
2: è
3: il problema.
2: Lei butta gli spaghetti, ma prima degli spaghetti ci mette il sale nell'acqua.
3: Ecco, questo è un altro argomento interessante. Come tutti gli italiani, sì, però in realtà noi potremmo, se volessimo ridurre la quantità di sale, potremmo cuocere gli spaghetti senza sale e poi mettere il sale alla fine nel piatto quando lo rimescoliamo. Perché? Perché il sale che è presente sulla superficie del cibo noi lo percepiamo con le papille gustative. Quello che è entrato dentro il cibo è un sale inutile, perché noi non lo percepiamo e però arriva dentro l'organismo.
2: È presente nel... Allora ci fermiamo.
3: Quindi aggiungere dopo, alla fine. Dopo
2: questo
3: cultura,
2: è un piccolo consiglio molto pratico che vale la pena considerare attentamente. Ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone, poi i temi sono tanti perché ci sono anche diversi tipi di sale, qualcuno appunto opta per altri tipi ma fanno meno male, insomma, ne parliamo fra pochissimo. Ricordo che siamo in compagnia del dottor Biagio Tinghino, stiamo parlando di sale, abbiamo capito che gli italiani ne mangiano tra i 9 e i 10 grammi al giorno, mentre l'OMS ne suggerisce non più di 5. I problemi sono tanti se uno abusa del sale: ipertensione, danni renali, calcolosi e anche peggio, ecco, abbiamo sentito parlare di tumore poco fa. Ci sono però dei tipi di sale che forse fanno meno male, sale rosa e sale dell'Himalaya, ecco, dottore, cosa ci può dire su questo?
3: No, bisogna dire assolutamente di no, nel senso che comunque questi sali hanno un contenuto di cloruro di sodio assolutamente paragonabile al sale normale, al sale marino, al sale minerale che noi acquistiamo abitualmente. E le quantità di sostanze extra, minerali extra che sono presenti in percentuali così basse da diventare totalmente trascurabili. Purtroppo c'è un commercio immenso di questa roba che è assolutamente ingiustificato. Parlo del sale rosa dell'Himalaya, che viene estratto da miniere in Pakistan, dove il colore è appunto leggermente rosato perché ci sono tracce di ossido di ferro. Ecco, giusto per dire che quantità sono presenti in 100 grammi di sale, ragazzi, 100 grammi ci sono 1,6 mg di ferro, cioè quando noi dovremmo mangiarne 14-15 mg al giorno. Quindi quando tu hai mangiato 100 grammi di sale non hai introdotto neanche la decima parte di quello che ti serve in un giorno. C'è, non so, il sale blu di Persia, il sale nero, insomma, di Cipro.
2: Sono
3: dove c'è
2: operazioni
3: un po' di
2: commerciali, diciamo così.
3: Sono operazioni unicamente commerciali. Vabbè. Perché dovresti mangiarne dei chili per avere una quantità assolutamente
2: chiarissimo.
3: Ridicola.
2: Dottor Tinghino, però il problema è: noi giustamente facciamo appello individuale agli ascoltatori, a noi stessi, in primo luogo, a fare attenzione all'uso del sale, quello visibile e quello invisibile attraverso i prodotti che compriamo. Ok? Però insomma non dovrebbe esserci anche una tutela che viene anche dalle istituzioni, insomma, sanitarie, perché soprattutto le cosiddette merendine, che sono un mix di zuccheri e di sale, che creano le condizioni perché proprio anche sin da giovanissimi impariamo le regole sbagliate dell'alimentazione, ecco.
3: Allora, ci sono due elementi. Chiaramente noi sappiamo che andare a controllare le scelte individuali, quando queste non comportano dei danni ovviamente per gli altri, ma danneggiano solo il singolo individuo, è un argomento un po' complicato, perché tutti si ribellano in nome della libertà di scelta. Però diciamo una cosa: intanto le etichette alimentari esistono, sono presenti in tutti i cibi e dobbiamo imparare noi a leggerle, e questa è una nostra responsabilità, e questa è una cosa che 40 anni fa non c'era, 50 anni fa.
2: Certo.
3: Altro argomento che si potrebbe in qualche modo spingere potrebbe essere l'aumento dei costi, dei prezzi. Per esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti le bevande dolcificate diciamo sono gravate da una sovrattassa che ne scoraggia il consumo, perché costano di più rispetto a quanto costavano meno. Una decisione del genere sarebbe apprezzatissima, credo, anche in Italia dagli esperti, ma la popolazione la vedrebbe in maniera estremamente negativa.
2: Io sto pensando a una bevanda che piace molto al presidente Trump, però non la nomino qui, che ha zuccheri e sale al suo interno, come tante altre, per la verità. Quindi c'è anche questo paradosso, non so se lei lo coglie.
3: C'è questo paradosso ed è molto diffuso nell'industria alimentare, nel senso che i mix di grassi, zuccheri e sale sono quelli che al top fanno vendere. Vi faccio un esempio molto, molto semplice: le patatine. Io sfido chiunque di noi, di voi, ad aprire un pacchetto di patatine e riuscire a fermarsi a metà. Perché? Perché lì abbiamo il mix quasi perfetto di grassi, zuccheri e sale. Il sale che viene messo sulle patatine è un sale finissimo, non è quello che consumiamo noi. Perché? Perché l'industria studia questo tipo di prodotto, perché appena arriva in bocca, cioè sulle papille gustative, ha subito un impatto immediato e viene percepito immediatamente. Poi ci sono ovviamente anche messe delle cose che li rendono un po' più dolci, e poi c'è il fritto con un punto di croc, cioè un punto in cui si spezzano e fanno quel rumore caratteristico che resta in testa. Tutto quello dove c'è sale, dove c'è zucchero, e spesso sale e zucchero insieme, ha un'altissima probabilità di dare dipendenza, ecco, di scatenare un appetito che non riesci poi a fermare.
2: Speriamo che non abbiamo fatto danni, nel senso che uno adesso si precipita a mangiare patatine dopo questo nostro... No, scherzo, ovviamente.
3: Basta lo stimolo, tu pensi.
2: Insomma, però ecco, allora, uno potrebbe dire, forse per non apparire troppo radicale, una tantum, le cose si possono fare. Il problema è quando diventano parte integrante della nostra alimentazione giornaliera, nel loro complesso, quindi insomma non c'è bisogno di diventare fanatici, però una consapevolezza a difendere te stesso è importantissima, perché non puoi aspettarti che sia la società a difenderti. Ecco, questo è un poco, purtroppo,
3: Io condivido in pieno lo spirito soprattutto di questa moderazione. I consigli che diamo non hanno, come dire, l'obiettivo di creare allarme o di creare dei tabù, cioè alcuni cibi devono essere mangiati raramente, poi se uno li vuole escludere una propria scelta, e non dobbiamo pensare che toccarli o mangiarli una volta ogni tanto scateni chissà che cosa. Quindi la moderazione, il fanatismo è peggiore del sale, certo. Mettiamolo così.
2: Il problema è cosa di vuol dire cosa. Ogni tanto? Vuol dire una volta alla settimana, una volta al giorno, una volta all'anno?
3: Se dovessi dare il mio parere di esperto, direi questo: i dolci devono essere qualcosa che si consumano raramente, una o due volte alla settimana. Il cibo, questi cibi ipersalati, eccetera, possono, come dire, essere consumati in occasioni particolari, no? Cioè, tu dici, vabbè, ci sono gli amici, vediamo un film, facciamo i popcorn, per intenderci. Ecco, non devono far parte dell'alimentazione quotidiana, devono far parte degli eventi un po' più eccezionali, delle occasioni.
2: Allora, dottore, a questo punto credo che dovrò rivedere un po' con la mia alimentazione anche. Va bene.
3: Faremo insieme qualcosa. Vabbè, okay.
2: Comunque, attenzione, questi sono discorsi seri, cioè, insomma, chi fa abuso di sale lo sa che va incontro a problemi reali, quindi dobbiamo in qualche maniera avere questa consapevolezza. Un grazie al dottor Biagio Tinghino, a presto allora, la settimana prossima.
3: Un ringraziamento anche a voi, buongiorno.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Geremia, capitolo 4, versetto 4. Circoncidete i vostri cuori. Ada Scorza scrive: la circoncisione era il segno del patto stabilito da Dio con Abramo. Oltre a promettergli una progenie numerosa, una terra in cui stabilirsi, Dio aveva anche promesso che sarebbe stato il Dio di questa discendenza. Come segno del patto, ogni maschio sarebbe stato circonciso nell'ottavo giorno di vita. La circoncisione faceva di Israele il popolo di Dio, differenziandolo da tutte le nazioni pagane. Israele purtroppo violò questo patto, seguendo altri dei, allontanandosi dal suo Dio. Il profeta Geremia esorta, supplica il popolo a circoncidere il cuore, cioè a ravvedersi e tornare a Dio, ripristinando il rapporto intimo e personale sancito dal patto, evitando il giudizio. La circoncisione fisica non riguarda i cristiani del nuovo patto sancito da Gesù con la sua morte. Come scrive Paolo nelle sue lettere, quello che conta è la circoncisione del cuore. Essa ha come segno la fede che opera per mezzo dell'amore e l'osservanza dei comandamenti di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo ed affettuoso buongiorno a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina da Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 13. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. E ancora Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 3. Ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Tre virtù cardinali: la fede, la speranza e l'amore. La fede accetta la grazia e il perdono offerti da Dio, si appoggia sull'opera compiuta da Gesù alla croce e si nutre della parola di Dio per conoscere meglio colui che in essa ci è rivelato, cioè Gesù Cristo. Una fede viva si manifesta non con parole, ma con atti. Senza le opere che ne derivano è morta. Giacomo capitolo 2 versetto 17 e versetto 20. La speranza è uno stimolante per la vita, perché fa guardare avanti, verso lo scopo, verso Gesù Cristo glorificato. Dopo la sua resurrezione egli è stato innalzato in cielo, vi è entrato come nostro precursore e garante della nostra accettazione davanti a Dio. Ebrei capitolo 6 versetto 19 e 20 e capitolo 7 versetto 22. La speranza incoraggia la fedeltà, sapendo che tutto sarà messo in luce e che allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Prima Corinzi capitolo 4 versetto 5. L'amore ha la sua sorgente in Dio Padre, è dato al credente ed è intrattenuto dall'azione dello Spirito Santo, come scritto in Romani capitolo 5 versetto 5. L'opera d'amore dei Tessalonicesi si manifestava in parecchi campi ancora attuali. Essi seguivano le orme del Signore Gesù stesso e dell'Apostolo che li aveva istruiti. Avevano ricevuto il Vangelo, quale è veramente come parola di Dio. Il loro comportamento piaceva a Dio e l'amore fraterno era realizzato fra tutti loro. Questo non è al di là della nostra portata. Applichiamoci a vivere la fede, la speranza e l'amore, prendendo come esempio il Signore Gesù stesso. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, cari amici ad ascolto, anche oggi 7 luglio. Dal Vangelo di Luca, nel capitolo 5 al verso 27, leggeremo queste parole. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Cerco di immaginare la scena, ma non riesco, perché l'unica cosa che si impone alla mia mente è la voce di Gesù che dice: seguimi. Cos'è? Un comando? Una minaccia? Una promessa? Ma poi riflettiamo un attimo. A chi era rivolta? Levi era solo un pubblicano, ovvero un esattore delle tasse che lavorava per l'impero romano. A quei tempi persone come lui erano considerate traditori e peccatori dal popolo ebraico, non solo perché lavoravano per il dominatore, ma perché tenevano per sé più denaro del dovuto. Erano quindi degli infami, consentitemi il termine. Levi quindi era un disprezzato, e quando Gesù gli dice «seguimi», sta lanciando un messaggio rivoluzionario per dimostrare che l'amore di Dio è per tutti, anche e soprattutto per chi ha sbagliato. Chi avrebbe mai potuto scegliere come leader spirituale un esattore delle tasse? Gesù sì. Se i leader religiosi di quel tempo pensavano che Dio amasse solo persone perfette, Gesù stravolge questo pensiero, perché Dio cerca chi si è perso e dimostra che nessun peccato è troppo grande per essere perdonato. Ma poi consideriamo l'atteggiamento di Levi. Lo potrete leggere infatti nei versi successivi. È scritto che Levi lascia tutto così com'era, si alzò e lo seguì. Il miracolo era avvenuto. Quella sola parola aveva compunto il suo cuore e non chiedeva spiegazioni, non ce n'era bisogno, perché l'amore di Dio ci costringe a seguirlo, perché tutto quello che viene dopo è solo meraviglia. La voce di Gesù parla ancora e dice ad ognuno di noi: seguimi.
2: Il titolo della riflessione è Metti il segui. Chi lavora online e pubblicizza la propria azienda chiede a tutti i clienti di seguire la pagina social. Una pagina seguita da tante persone, ricca di recensioni positive, attira l'attenzione di altri utenti, aumenta la visibilità e di conseguenza le vendite. Se ci rifletti, molte persone non hanno davvero la necessità di comprare qualcosa, hanno più il bisogno di riempire i loro vuoti, e lo shopping è da sempre considerato un pronto intervento contro la tristezza e lo stress, perché è in grado di abbassare il livello di cortisolo nel corpo. Hai mai pensato di seguire Gesù? Lui non ha una pagina social, ma con questa semplice pagina di calendario ti invito a seguirlo. Ci sono tante recensioni positive su di lui. Guarisce i malati, libera gli oppressi, perdona i peccati attraverso il suo sacrificio sulla croce e dona la vita eterna. Eppure questo, per molti, non basta. Caro amico e cara amica, se stai leggendo queste righe, non è un caso. Chi o cosa stai seguendo? E dove stai andando? Tendiamo a seguire la folla, ma nella folla c'è confusione. E se c'è confusione, manca una chiara direzione. Seguire Gesù, invece, è avere una guida sicura, che è la sua parola. Segui i suoi comandamenti. Approfondisci la conoscenza delle sue meravigliose scritture e vedrai come la tua vita cambierà. Perciò, segui Cristo.
3: La vita non consiglia di rimanere statici. Dobbiamo fare qualcosa per andare incontro ad un avvenire. Dal momento in cui iniziamo a crescere, ci incamminiamo per conoscere il futuro, comprendere lo scopo della nostra vita. Il nostro futuro non busserà alla nostra porta se lo aspettiamo passivamente. In questo caso l'inerzia è il preludio del fallimento. Ecco che quindi tutti siamo proiettati verso una meta che ci realizzi. Si inizia dalla scuola, poi si consegue un titolo, una specializzazione, o ci si introduce in un contesto che offre un'occupazione. Ma è tutto qui. Una volta raggiunto questo obiettivo, magari dopo tanti sacrifici, siamo veramente appagati o c'è ancora qualcosa che manca? Voglio dire, quando abbiamo realizzato i nostri progetti, raggiunto tutti gli obiettivi necessari per condurre la nostra vita, ripeto, abbiamo tutto? Il figlio dell'avvocato Agnelli, e lo voglio menzionare con assoluto rispetto, era un uomo che aveva tutto: ricchezza, fama, cultura, un futuro da manager nell'azienda di famiglia. A poco più di 30 anni è morto suicida. Voglio dire, con questo possiamo avere un buon lavoro, una bella casa, una famiglia meravigliosa, degli amici, ma c'è qualcosa che manca per chiudere un cerchio perfetto. Matteo, il discepolo, quando Gesù gli ha detto semplicemente seguimi, ha lasciato tutto, benessere, vestiti di lusso, una vita senza sacrifici, perché ha capito che tutto ciò che aveva non era paragonabile a quello che avrebbe realizzato come discepolo del Maestro. Dice un verso: che vale all'uomo se guadagna tutte le ricchezze e poi perde l'anima sua? Un altro verso dice: chi spera solo in questa vita è il più miserabile degli uomini. In conclusione, vuoi vivere la vita? Ok, ma se pretendi di farlo senza conoscere l'autore della vita, allora il vortice della stoltezza ti stordirà per un po', ma poi comincerà a risucchiarti, fino al punto che capirai, e spero non sia troppo tardi, che tutte le ricchezze non servono a nulla se non afferri la mano di Gesù, l'autore della vita. Lui vuole salvarti e farti vivere una vita di qualità. Ci lasciamo, cari amici, anche per oggi e vi aspettiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Si narra che Robert Prevost, prima di diventare papa, giocasse con regolarità a tennis, uno sport la cui tattica continua a praticare nel confronto a distanza con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti alterna messaggi bellicosi e tentativi di riavvicinamento. Papa Prevost risponde idealmente con rovesci e pallonetti. In questi giorni ha lasciato parlare il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, che ha lanciato un richiamo paolino colto al volo dagli osservatori più attenti. Opportune e importune, la citazione del cardinale Parolin è raffinata e viene dalla seconda lettera a Timoteo, considerata il testamento spirituale di San Paolo, riporta Gian Guido Vecchi sul Corriere, un testo scritto in carcere a Roma tra il 64 e il 65, poco prima che l'apostolo fosse condannato a morte durante la persecuzione di Nerone. Paolo si rivolge a quel giovane discepolo di Efeso, una comunità divisa e smarrita, per raccomandargli di annunciare la parola e insistere in ogni occasione opportuna e non opportuna, anche quando, ed è qui il colpo di fioretto, darà fastidio e non si sopporterà più la sana dottrina, perché gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Prevost dunque non deflette, praticando quella che nel greco delle lettere paoline si chiama ortopodia, il camminare diritto, la coerenza tra la verità del Vangelo e la vita quotidiana. Nessun dibattito surreale con il presidente americano, ma parole chiare contro la follia delle guerre e il delirio di onnipotenza che le genera.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo con Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: I più santi di tutti. Beh, vedremo ancora un episodio del Vangelo di Marco al capitolo 2, esattamente i versetti da 23 a 28, e scopriremo chi sono queste persone che vengono indicate come i più santi di tutti, o meglio ancora, chi sono questi personaggi che credono di essere i più santi di tutti. Gesù ha già compiuto alcuni miracoli, è già stato oggetto di alcune contestazioni da parte dei capi dei giudei, e adesso si trova in giorno di sabato, ancora una volta come nel precedente episodio che abbiamo visto, mentre insieme ai suoi discepoli passavano attraverso i campi. Beh, potremmo dire che seguire Gesù non deve essere stato per niente facile. Era spesso in giro, come leggiamo non solo nel Vangelo di Marco ma in tutti i Vangeli, era spesso in giro, non aveva, come dirà lui stesso, un posto dove poggiare il capo, quindi non aveva una sua casa, un suo luogo di elezione, comunque, perché si spostava continuamente insieme ai suoi apostoli e anche a diversi altri discepoli, un gruppo di persone che non mangiava, immagino, a orari regolari, quindi si spostava, Gesù predicava, pregava, si alzava la notte per meditare, per essere in collegamento spirituale con il Padre, e poi durante il giorno lui e tutti gli altri avevano una tabella di marcia, diciamo così, molto molto fitta. Probabilmente viaggiavano tutti insieme a piedi e sicuramente non c'erano molti luoghi lungo la strada dove potersi fermare per pranzo, per cena, insomma.

dal suo gruppo. E quindi qui in questa ultima parte del capitolo 2 del Vangelo di Marco leggiamo proprio qualcosa del genere, perché i discepoli a un certo punto hanno fame e sicuramente non avranno avuto occasione di mangiare. È giorno di sabato, lo ripetiamo, attraversano dei campi e questi discepoli cominciano a cogliere delle spighe per mangiare il grano, cominciano a svellere queste spighe qui, a strofinarle tra le dita delle mani in modo che il grano possa uscirne fuori e loro possano portarlo alla bocca, insomma devono mangiare. E lì ancora una volta, proprio lì, nei dintorni del campo, ai bordi del campo dove loro passano, ci sono ancora lì i capi del popolo, i farisei, i religiosi, sempre presenti, mi raccomando, quando si tratta di criticare, quando si tratta di punzecchiare, di dare i propri giudizi e di manifestare i propri pregiudizi, e quindi anche in questo caso non perdono l'occasione questi personaggi per criticare Gesù. E ancora una volta il giudizio, pur riguardando i discepoli, aveva il maestro come vero obiettivo, come vero bersaglio, diciamo così. E allora questi capi religiosi giudei dicono a Gesù: è sabato, non si può raccogliere il grano di sabato, non si può lavorare di sabato, e i tuoi discepoli lo stanno facendo. E Gesù, lo immagino con grande pazienza, ma anche con grande amore, con grande rispetto in questo momento per queste persone che lui vede come succubi del loro stesso orgoglio, Gesù risponde e dice: non avete mai letto nelle scritture che cosa fece il re Davide quella volta che lui e i suoi compagni erano affamati? Davide entrò nel tempio di Dio, nella casa di Dio, e insieme con i suoi uomini mangiò il pane speciale, i pani che venivano presentati a Dio in offerta, che solo i sacerdoti potevano mangiare. E se voi dite che non si può trasgredire la legge del sabato, anche quello fu contro una legge. Ma guardate che il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Cioè il sabato è stato fatto perché l'uomo ne tragga vantaggio e non perché l'uomo diventi schiavo. E io vi dico che il figlio dell'uomo, che è il Messia, è signore anche del sabato. E direi che è opportuno, molto opportuno spiegare le parole che Gesù qui pronuncia e i concetti che riguardano in generale la legge di Dio e che riguardano però in particolare i 10 comandamenti. Ed è quello che vedremo fra poco. I più santi di tutti, questo è il titolo, è Marco capitolo 2 versetti 23 a 28, e abbiamo visto Gesù che insieme ai suoi discepoli, lo abbiamo iniziato a vedere poc'anzi, Gesù che insieme ai suoi discepoli in giorno di sabato si trova a passare nelle vicinanze di un campo. I discepoli avevano fame, abbiamo immaginato come sarà stata certamente la realtà, è un Gesù sempre di corsa, i suoi discepoli sempre dietro a lui, senza avere mai il tempo né di dormire quasi, né di mangiare ovviamente, e non avere neanche un luogo dove stare. Uno spostamento dietro l'altro, un cammino, un itinerario continuo per andare a fare conoscere la buona, la bella, la magnifica notizia del Vangelo. Ma questo ha i suoi risvolti ed è quello di avere fame, arrivato a un certo punto come quella dei discepoli che in giorno di sabato appunto vedono delle spighe ancora all'interno del campo, le vanno a prendere, le vanno a raccogliere, le strofinano fra le mani per far uscire il grano e poi mangiano. Avevano questa necessità, è ovvio.
E lì, guarda caso, lo ricordiamo, c'erano i farisei, c'erano i capi religiosi del popolo che colgono ancora questa occasione per prendere spunto dal comportamento dei discepoli di Gesù per invece accusare direttamente lui. E lui lo avevano già accusato varie volte già precedentemente, potremmo fare una lista già di diversi momenti in cui Gesù aveva ricevuto questa sorta di aggressioni verbali da parte dei farisei. I farisei dicono a Gesù: oggi è sabato, non si può e non si deve lavorare secondo la legge, e quindi i tuoi discepoli stanno lavorando, stanno raccogliendo delle spighe. Non si possono raccogliere le spighe in giorno di sabato. Beh, i più santi di tutti sono loro, sembrerebbero essere loro. Già la parola fariseo nella lingua ebraica originale significa distinto, significa separato dagli altri, distinto dagli altri, è superiore agli altri, e quindi nell'immaginario santo. E i farisei ritenevano se stessi i più santi di tutti, perché loro facevano tutto quello che andava fatto, anzi facevano molto di più. Vediamo qui, hanno qualcosa da insegnare perfino a Gesù. Gesù che dice: io sono il Signore del sabato, cioè io sono colui che ha creato il sabato, colui che ha fatto il sabato. Quindi, sottinteso, volete venire ad insegnare qualcosa proprio a me sul sabato? Il sabato proviene dalla creazione. Dio in 6 giorni fece tutta l'opera, cioè io sono colui che ha creato il sabato, colui che ha fatto il sabato. Quindi, sottinteso, volete venire ad insegnare qualcosa proprio a me sul sabato? Il sabato

al lavoro. E Dio santificò questo giorno, cioè lo considerò santo per noi, tanto che nel momento in cui nel libro dell'Esodo al capitolo 20, e come anche nella ripetizione che poi viene fatta nel libro del Deuteronomio al capitolo 5, dove c'è appunto l'elenco dei 10 comandamenti scritti sulla pietra, scolpiti sulla pietra dal dito di Dio direttamente, in questo elenco dei 10 comandamenti, fra gli altri, c'è anche il comandamento del riposo del sabato. E Dio dice: ricordati di consacrarmi il giorno di sabato, hai 6 giorni per fare ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato consacrato al Signore tuo Dio. In esso non farai nessun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, e neppure il forestiero che abita presso di te. Quindi un comandamento totale, un comandamento totalizzante, questo 4° comandamento dei 10 della Sacra Scrittura. È chiaro che poi la tradizione, diversa dalla Bibbia, ci ha tramandato qualcosa che non corrisponde a questo, ma è la Bibbia la base su cui dobbiamo essere fondati, come lo è anche Gesù. Gesù dice: sono io che ho creato il sabato. Abbiamo già visto altre volte nella Bibbia che Gesù non ha creato solo il sabato, ma ha creato l'universo, e lui è colui che pronuncia quella fatidica frase: sia la luce all'inizio di tutto. La parola di Dio, lui, il verbo di Dio. E lo sottolinea più volte l'apostolo Paolo ancora nelle sue lettere, oltre che lo scrittore della lettera agli ebrei, all'inizio della lettera agli ebrei. Ma i farisei, la loro tradizione di quell'epoca, avevano aggiunto molti precetti a quello che era il comandamento di Dio, ma lo spirito del sabato non era affatto quello che avevano voluto intendere i più santi di tutti, coloro che manifestavano questa loro esteriorità a destra e a manca, come per far vedere che erano bravi, che si comportavano bene, che facevano quello che era secondo la volontà di Dio. Ma quello che importava non era mostrare qualcosa, quello che importava era avere dentro qualcosa, nel proprio cuore, avere la verità. E secondo il comandamento, questa consacrazione del sabato, questa sacralità del sabato, deve consistere in un rapporto ancora più profondo con il Signore, con il proprio Creatore, con colui che ha fatto tutto l'universo, che ha fatto questo pianeta, che ha fatto noi a sua immagine e somiglianza, che ha creato la natura, che ha creato gli animali. Questo è lo spirito del sabato, questo è lo spirito dell'osservanza del sabato, è stare insieme alla natura, stare insieme agli altri esseri umani per aiutarli, soddisfare le esigenze fondamentali della vita, come anche la fame, come anche la necessità di mangiare. E Gesù stesso ricorda ai farisei che lo interpellano: guardate che anche il re Davide, mentre era fuggiasco insieme ai suoi uomini ed erano tutti affamati da non poterne più, entrarono nel luogo del tempio in cui erano conservati i 12 pani della presentazione offerti a Dio, che potevano essere maneggiati e usati, utilizzati solo dai sacerdoti, ma loro non lo erano e non erano autorizzati a entrare in quella parte del tempio. Eppure lo fecero, eppure mangiarono i pani, queste pagnotte, che non erano certo disponibili per loro. Perché? Perché avevano fame, perché era necessario, perché era importante che salvassero la loro vita. E allora lo spirito del sabato è quello, come anche la Bibbia ricorderà, e lo farà Gesù in altri momenti, ma lo vedremo certamente più avanti, è quello di salvare gli esseri umani, salvare gli animali. Se vi cade un bue dentro la fossa di sabato, cosa fate? Non lo andate a prendere? E poi Gesù in varie occasioni conclude dicendo: è dunque lecito fare del bene in giorno di sabato. E la parola lecito che cosa significa se non

0: e dunque secondo la legge fare del bene in giorno di sabato, cioè la legge del sabato prevede che si possa fare del bene in giorno di sabato. E allora il sabato è la pace del riposo, la gioia del riposo, la serenità del riposo, la comunione del riposo con Dio, con gli altri esseri umani, come dicevamo, con la natura, con la creazione, con gli animali e perfino con le cose inanimate che Dio ha creato, con il mondo vegetale, con il mondo minerale perfino, come si diceva una volta. Mentre invece sotto l'ostentazione delle forme esteriori, sotto l'orgoglio del fare, sotto il vanto, non c'è nulla, non c'è la sostanza della vera santità. Perché la vera santità è la comunione con Dio. La vera santità non è quella in cui qualcuno possa dire: io sono il più santo di tutti, io sono il migliore di tutti, io sono il più bravo di tutti, come facevano i farisei. Ma la vera santità sta nell'umiltà, la vera santità sta nel cuore, la vera santità sta nella comunione con Dio. E cosa c'è di più bello, di più grande, di più meraviglioso che avere comunione con Dio ogni settimo giorno della settimana, ogni sabato, così come prescrive il quarto comandamento della Bibbia? E il profeta Isaia, in una profezia che riguarda le cose ultime, il futuro finale, diciamo così, dell'umanità, facendo parlare in prima persona il Signore, dice che di sabato in sabato, di mese in mese, ogni carne, ogni essere umano verrà a inginocchiarsi in adorazione davanti a me. Allora guardiamo la vera santità attraverso questa prospettiva futura, ma è chiaro che dobbiamo prepararci già sin da adesso, perché l'Apostolo Paolo ricorda che tutti dobbiamo santificarci. Senza la santificazione, dice testualmente, nessuno potrà vedere il Signore. E allora facciamolo. Tutto questo non sta nelle nostre forze, sta solo nella nostra decisione. Il resto lo farà la fede, il resto lo farà la grazia di Dio, il resto lo farà il Signore Gesù, il resto per noi lo farà lo Spirito Santo. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Biografico e metaforico della morte e resurrezione di Gesù è il brano di oggi del nostro disco Highlight. Porta il titolo Tenero e Verde. Con un ritmo calmo e riflessivo, scandito dall'inconfondibile ritmo della chitarra classica, si viene simbolicamente condotti dal cantautore cristiano in un campo dove spunta tenero e verde il grano, dopo essere rimasto nell'oscurità della terra. Similmente, il Signore, seminato come il grano e avvolto dalla morte oscura, risorge il terzo giorno e non rimane più nascosto, ma anzi diventa veicolo d'amore. Da quel momento in poi tutti hanno la possibilità di conoscere l'amore di Dio, l'amore di chi si è sacrificato per donare la vera vita. Non ci resta che ascoltare queste meravigliose parole. Tenero e verde, Albino Montisci.
1: Disco Highlight.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il politologo Paolo Naso. Buongiorno, grazie per essere
2: qui. Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prestiamo una grande attenzione sui temi dell'attualità, grazie anche ai nostri ospiti. E, Paolo, cominciamo innanzitutto dal titolo forse che troviamo sulle prime pagine di tutti i giornali, o quasi tutti i giornali. Io leggo sul Corriere: Meloni, la partita del Colle, Repubblica, Meloni, basta tabù, destra al Quirinale. E poi naturalmente sullo sfondo c'è quello che possiamo definire il fenomeno Vannacci, che nel giro di 2 o 3 mesi praticamente tutti i sondaggi fanno capire che addirittura ha passato ha sorpassato la Lega. Allora vediamo un poco che sta succedendo.
2: Ma innanzitutto è iniziata formalmente la campagna elettorale. È chiarissimo che con questa sortita Meloni non dice una cosa che ha un senso politico concreto, nel senso che non sarà questo Parlamento a eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, sarà un altro Parlamento. Quindi come faccia lei a dire oggi che si deve rompere un tabù e ci può andare un personaggio di centrodestra al Quirinale, in assenza di una chiarezza su quello che sarà il quadro politico, esprime un desiderio, una sorta di wishful thinking, un meraviglioso sogno, ma nulla di più. Allora, perché in una data come questa, in un contesto come questo, Meloni tira fuori un argomento così intempestivo? E chiaramente non per parlare del merito della cosa, che oggi è del tutto priva di senso, e mi permetto di dire anche irrispettoso nei confronti del Presidente della Repubblica che è in carica, ma semplicemente le lancia un messaggio sul futuro e svicola da temi forse più cogenti e la butta un po' in cacciara. È totalmente nello stile del personaggio quello che in termini più raffinati si può dire un ballon de sé, una cosa tirata via per prendere le pagine dei giornali. Però una cosa è certa, che a questo punto siamo davvero in un countdown, in un conto alla rovescia che ci porta alle elezioni. Potranno essere nell'autunno, potranno essere in primavera, difficilmente saranno più tardi. E quindi diventa interessante capire come ci stanno arrivando gli schieramenti. Il centrosinistra arriverebbe a queste elezioni con il suggerimento di un campo largo, non sappiamo ancora quanto largo, in particolare c'è l'incognita della cosiddetta quarta gamba, la gamba centrista. Chi sarebbe il personaggio di questa gamba centrista? Renzi, troppo ingombrante. Ruffini, chi lo conosce? Insomma, è ancora un dubbio che non mi pare sia facile sciogliere. Certamente la leadership Schlein mi pare che tenga, Conte mantiene solido un voto soprattutto nel centro-sud, questo è un fatto importante. C'è la sorpresa interessantissima di AVS, che ormai è un partito da 6-7% dei voti, quindi
1: allora poi parliamo del fenomeno Vannacci, però, perché mi sembra che questa è la bomba deflagrante nel
2: e
1: campo del centro-destra.
2: Centrodestra.
1: Però, Claudio voleva aggiungere una cosa forse?
3: Sì, no, intanto volevo dire che come vedete si fanno i referendum, poi si cerca sempre di trovare delle scappatoie.
1: Referendum era un tema molto...
3: Cercando di scavalcare il referendum, questo sembra abbastanza ovvio. Poi volevo dire, guardate che Vannacci da certi sondaggi dati in funzione delle elezioni potrebbe superare addirittura il 10%. Quindi Paolo, è veramente un fenomeno da tenere presente in maniera seria.
1: Ci addentriamo in questo argomento.
2: Assolutamente sì, perché il calendario è a suo favore. Fenomeni così improvvisi nella storia della Repubblica hanno effetti anche palloncino della fiera, cioè vale a dire che si gonfia enormemente nel momento in cui il bambino lo riceve e basta un attimo perché scoppi e si sgonfi. La storia della Repubblica ha vissuto più volte fenomeni di questo genere. Mi sembra che Vannacci giochi su 2 carte fondamentali. Primo, una carta evidentemente di raccolta di un voto politico estremamente conservatore, fascistoide, razzistoide, che non si è espresso. C'è un voto che sostanzialmente è stato congelato perché non si riteneva che la destra rappresentasse più quei valori appunto tradizionali della destra estrema italiana. E quindi una parte punta a quello, e dall'altra ha capito che il piatto grosso lo poteva guadagnare attaccando la Lega nel momento in cui più debole è la leadership di Salvini. Onestamente, il Salvini che si gioca la sua credibilità sul ponte, sullo stretto, insomma, è una provocazione rispetto alla storia del leone che ruggisce, del leone veneto che ruggisce, della Lega ladrona che guarda con diffidenza le grandi opere pubbliche. Cioè, è un tradimento, diciamo, della vecchia Lega bossiana, per così dire. Quindi Vannacci ha capito che era il momento più difficile per tenere insieme quel partito, lo ha azzannato, letteralmente azzannato, e questo qui è il risultato. Tutto questo andrà a vantaggio del centrodestra? Difficile a dirsi, io dico di no. Tendenzialmente dico di no. Tendenzialmente credo che Vannacci in questa fase si terrà fuori dalle alleanze, perché altrimenti perderebbe la sua raison d'être, la sua ragione. Almeno a questo giro conviene stare all'opposizione per poi tentare il colpo grosso alle prossime elezioni. Quindi la destra esce indebolita, ma vorrei dire che c'è un altro fattore da tenere presente, e cioè il clima molto freddo col quale in questo momento un personaggio come Tajani, Forza Italia, Berlusconi, Marina Berlusconi, che in qualche modo torna in campo, si comporta nei confronti della Premier e della coalizione. Se guardate, Tajani è molto profilato, è un po' l'atteggiamento del vecchio sapiente democristiano, capisce che oggi è il momento di star tranquilli. Perché? Perché domani non sappiamo se il centro-sinistra campo largo più o meno al centro non facesse centro, c'è un'ipotesi succedanea totalmente disponibile nelle mani del presidente Mattarella, che è quella di un governo di coalizione. Chi ci dice che non potrebbe essere un governo di coalizione che coinvolge Forza Italia, isolando, come dire, Fratelli d'Italia, la Lega e ovviamente Vannacci? Insomma, i giochi sono molto aperti. Vannacci fa male più alla Lega che al centro-sinistra, è un fenomeno preoccupantissimo dal punto di vista politico, morale, ideale, perché con Vannacci siamo non soltanto oltre i paletti della Costituzione democratica e liberale, siamo in una palude parafascista, e davvero duole pensare che l'Italia possa con questo avvicinarsi a quella che è stata l'Ungheria di Orban o l'Argentina di Milei. Quindi, al di là del fatto che non sarà politicamente incidente, un partito con questa piattaforma che ottiene 5, 6, 7, 8% dei voti è davvero un vulnus non di poco conto sulla democrazia italiana.
1: Allora, ci ascoltiamo adesso una canzone Coldplay, All My Love, poi torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Cambiamo argomento rispetto alla politica italiana. È una notizia di qualche giorno fa su Repubblica, 27 giugno. La commissione Trump, un errore separare la Chiesa dallo Stato. Sono le conclusioni shock del comitato, il cosiddetto comitato sulla religione, un comitato che è rappresentato da vari esponenti delle comunità cristiane, attenzione. Ci sono due importanti esponenti del mondo cattolico, ma c'è anche Ben Carson, che è un membro della comunità avventista nordamericana, e insomma una situazione veramente, verrebbe da dire, un po' imbarazzante. Allora, approfittiamo delle competenze di Paolo Naso, che tra l'altro, lo ricordo, ha scritto proprio di recente per la Claudiana un libro dal titolo Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Poi avremo anche Paolo Naso.
3: Ma ne parleremo al Villa Aurora Florence Meeting, proprio esatto, con Paolo.
1: Quindi fine agosto, è un po' presto in questo momento. Ma Paolo Naso, ecco, una battuta su questa notizia.
2: La battuta non riesco a farla perché devo fare un po' di spiegone. Lo spiegone mi costringe a dire che il tema della separazione tra lo Stato e le confessioni religiose nella società americana e nella storia della democrazia americana è un tema centrale. assolutamente centrale, come per l'Italia il tema del lavoro nel dettato costituzionale, il tema della parità dei diritti, dell'eguaglianza di fronte alla legge. Cioè l'America, che ricordiamo nasce sulla base di immigrazioni in massima parte religiose, determinate cioè dalle persecuzioni che c'erano nella vecchia Europa delle cosiddette minoranze dissenzienti, quindi così nasce l'America, a un certo punto deve fare i conti con un problema, cioè l'eccezionale pluralismo religioso costitutivo della società americana già nel Settecento, addirittura nel Seicento, ma poi è diventato evidentissimo nell'Ottocento e nel Novecento: presbiteriani, episcopaliani, luterani, calvinisti, quaccheri, mennoniti e avanti cantando. Allora si pongono i padri costituzionali il problema: come facciamo a conciliare, diciamo, questo pluralismo col fatto che noi vogliamo essere in primo luogo una democrazia inclusiva? E allora la formula che emerge, anche prendendo lezione dai fallimenti europei, è una formula che vieta gli stati confessionali. Cioè l'America, nel primo emendamento, dice: l'America non sarà mai cristiana, non sarà mai luterana, non sarà mai cattolica, perché l'America impone un sistema di separazione tra lo Stato e le confessioni religiose. L'archetipo, la metafora usata da Jefferson è quella di un muro di separazione tra lo Stato e le confessioni. Ma questo non è il separatismo freddo francese, per cui le confessioni da una parte e lo Stato dall'altro, ma al contrario è una dialettica, cioè questo muro è poroso, perché infatti da sempre lo Stato dialoga con le confessioni religiose. Vediamo anche nella retorica pubblica quanta religione ci sia, le religioni dialogano con lo Stato, ma nel quadro giuridico di un rigido sistema di separazione.
1: Ecco, invece per adesso questo, la commissione Trump dice: è stato un errore separare la Chiesa dallo Stato. Che cosa può succedere sul piano anche politico, insomma, cosa cambia?
2: Niente, non succederà. Allora, non succederà niente tranne un colpo di Stato, nel senso che qui si va all'attacco di un dispositivo centrale del sistema costituzionale americano. Quindi, a mio modo di vedere, è l'ennesima provocazione di questa destra religiosa, che non da oggi vuole confessionalizzare lo Stato, vuole trasformare l'America della separazione tra Stato e confessioni religiose nel paese del nazionalismo cristiano, se volete una deroga del nazionalismo ebraico cristiano, sostanzialmente escludendo tutte le altre confessioni perché non sono coerenti con il DNA supposto della nazione americana fondata dai pellegrini che venivano dall'Europa, eccetera eccetera eccetera. Questa versione dell'America è antistorica, è anticostituzionale per quello che oggi dice la Costituzione, ed è contro la storia americana, perché la storia americana l'hanno fatta nello stesso modo gli ebrei che scappavano dall'est, con allora, gli arabi che sono arrivati.
1: Chiarissimo. Paolo Naso, ci dobbiamo fermare per motivi radiofonici, però io dico agli ascoltatori che questo è un tema che riprenderemo fra un'oretta circa anche con il professor Davide Romano, che è il direttore dell'Istituto Universitario Avventista, anche perché ci interrogheremo: ma in questa commissione fanno parte membri delle varie comunità cristiane americane, come hanno potuto, come dire, arrivare a delle conclusioni?
2: Allora, mi permetto di puntualizzare, sì, che le commissioni sono varie.
1: Sì.
2: Allora, l'articolo di Repubblica non specifica esattamente se è il Faith Office o la Commissione per la Religious Freedom. Sono due commissioni che hanno in parte dei membri che sono gli stessi, in parte se ne distinguono. La seconda commissione, della Religious Freedom, presieduta da Rubio, contiene molti giuristi, politici, senatori, quindi ha un profilo meno religioso del Faith Office, che è quello che abbiamo visto raffigurato in tante immagini. Quindi dobbiamo un po' capire anche un po' meglio, okay, qual è esattamente il soggetto che ha determinato questo inatteso, provocatorio e, a mio modo di vedere, fantasmagorico provvedimento, che va contro il senso di una lunghissima e consolidatissima tradizione costituzionale.
1: Per chi volesse approfondire l'argomento, commento: Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, edizione claudiana, autore Paolo Naso, che naturalmente ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi. A risentirci presto, Paolo, grazie mille.
2: Buona giornata a tutti voi.
1: Questa è RVS, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore avventista Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze. Buongiorno Davide, grazie per essere con noi quest'oggi. Bentrovato.
4: Buongiorno, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
1: Tanti sono gli argomenti che hanno a che fare con la sfera della libertà religiosa in Italia, nel mondo. E ricordiamo che Davide Romano è anche direttore della rivista Coscienza e Libertà e sei anche responsabile del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa per l'Unione Italiana delle Chiese Avventiste. Credo che uno dei temi, come dire, che forse stanno più interessando coloro che si occupano di queste cose è la recente raccomandazione, la Commissione Trump, che dice è stato un errore separare la Chiesa dallo Stato. Repubblica dello scorso 27 giugno dice: conclusioni shock del Comitato sulla religione. Così il presidente americano ripaga la destra cristiana per l'appoggio elettorale. Tra l'altro ci sono degli stati come quello del Texas che ha imposto la lettura obbligatoria di diversi libri biblici o comunque parti della Bibbia nella scuola pubblica. Insomma, una sorta di inversione di marcia per quel che riguarda la cosiddetta separazione tra Chiesa e Stato, e non stiamo parlando di religioni ma di chiese cristiane. In questa commissione che ha fatto questa raccomandazione ci sono due vescovi cattolici, tra l'altro anche nomi importanti. Nolan è stato arcivescovo a New York, ma c'è il vicepresidente di questa commissione che è un avventista, Ben Carson. E dunque, ecco, ci stiamo domandando cosa sta succedendo e quali conseguenze potrebbe avere per quella nazione e per il modo in cui noi vediamo il rapporto tra Chiesa e Stato. Davide Romano, un sacco di domande, vediamo un po' se riesci a darci una tua reazione, ecco, rispetto emotiva, dico. Un po'.
4: Adesso le reazioni emotive
1: lasciamo perdere, va bene, d'accordo.
4: Non sono le più raccomandabili. Diciamo che mi pare di capire che la domanda insista su questa questione della separazione Stato-Chiesa negli Stati Uniti. Probabilmente spiazzando chi mi fa la domanda, il buon Roberto Vacca.
1: Ci vediamo.
4: La questione negli Stati Uniti non è mai stata del tutto chiarita. Dunque, che storicamente si sia affermato un principio di separazione tra Chiesa e Stato, in un certo senso è vero alla luce della storia di come si sono costituiti gli Stati Uniti, appunto, costituiti per via migratoria e da migrazione, come sanno i nostri radioascoltatori, credo benissimo, migrazione spesso, come dire, motivata dalla causa religiosa, quindi dall'assenza di libertà religiosa in Europa. E quindi è vero che, come dire, dal punto di vista dello statuto fondativo degli Stati Uniti, che Stato e Chiesa dovessero essere liberi e indipendenti l'una dall'altro, è in qualche modo iscritto nella storia americana e in quello che è il primo, poi che fu il primo emendamento alla Costituzione americana. Però bisogna anche riconoscere che la religione negli Stati Uniti ha sempre avuto una incidenza tale per cui gli Stati Uniti sono costruiti su un fondamento religioso e tutte le istituzioni civili e le pratiche civili sono spesso in qualche modo religiosamente orientate. È una nazione che si pensa come una grande chiesa, diceva Massimo Fagioli. Allora mi pare di capire che se il quesito è: ciò che afferma questa recente commissione trampiana è del tutto sbagliato, direi che non è del tutto sbagliato. Ci sono le due cose: c'è indubbiamente una separazione formale, ma nella sostanza c'è anche molta permeabilità del discorso pubblico americano come del resto sappiamo, anche per esempio banalmente ricordando i discorsi di alcuni presidenti, eccetera, alla sensibilità religiosa. Per altro verso, il fatto che questo parere, perché si tratta di un parere, cada nel periodo di Trump, cioè nel periodo in cui questo presidente ha forzato più di ogni altro anche il discorso pubblico per ottenere una legittimazione religiosa, facendosi fotografare a più riprese nel suo studio con un nuvolo di pastori che impongono le mani su di lui, che pregano per lui, eccetera. Tutto questo naturalmente non può che apparire profondamente sospetto, e da questo punto di vista segna una sorta di escalation verso la totale negazione di questo principio.
1: Ricordo che stiamo parlando con il pastore avventista Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista, e prendiamo spunto dalla raccomandazione che ha fatto la commissione sulla fede, Trump. Un errore separare la Chiesa dallo Stato, questo è il titolo che abbiamo trovato su Repubblica dello scorso 27 giugno, e la raccomandazione, le linee guida che vengono proposte è che, insomma, gruppi e organizzazioni basate sulla fede non dovrebbero adeguarsi alle leggi sui diritti civili o qualsiasi altro aspetto che confligga con il loro credo. Le scuole pubbliche devono avere la possibilità di esporre simboli del 7 giugno e la raccomandazione, le linee guida che vengono proposte è che, insomma, gruppi e organizzazioni basate sulla fede non dovrebbero adeguarsi alle leggi sui diritti civili o qualsiasi altro aspetto.

0: Però vogliamo ascoltare una testimonianza che ci è arrivata proprio poco fa. Si tratta della testimonianza del sociologo Marco Bontempi. Vediamo se riusciamo a proporvela immediatamente. Ascoltiamola insieme.
1: Molto interessante il commento di Paolo Naso e anche la riflessione del pastore avventista successiva. Tutti e due spiegano, secondo me, una cosa importante. Il trumpismo religioso non è una questione primariamente giuridica, ma è una questione primariamente del cuore, e il trumpismo religioso è una religione senza cuore, e questo già ci fa capire la differenza con la visione cristiana che molto chiaramente è stata illustrata dal pastore. Grazie.
0: Naturalmente ringraziamo Marco Bontempi anche per il fatto che ci segua e ci dia degli input, e noi adesso lo giriamo questa cosa a Davide Romano, perché insomma si parla di trumpismo religioso, cosa che sembra un ossimoro, no? Quasi.
2: Un po'. Ma io sono perfettamente d'accordo con quanto ha affermato l'amico professor Marco Bontempi, del tutto d'accordo. Sottotraccia e neanche troppo sottotraccia questa anima religiosa, nel senso anche del deteriore del termine, emerge e emersa in più occasioni.
0: Noi abbiamo ascoltato questa testimonianza, no? Però si tratta di capire che cosa cambia nella realtà delle chiese americane, della società americana, secondo te?
2: Io credo che siano riemersi spiriti che in qualche modo in un recente periodo erano stati un po' domati. La religiosità americana, ripeto, è sempre stata molto incisiva su temi di natura etica, come sanno i nostri radioascoltatori. Questa religiosità, questa sensibilità si è espressa in termini molto divisivi. Ci sono chiese che non hanno necessariamente un divieto, per esempio, all'aborto. Ci sono chiese che sono contrarie all'applicazione della pena di morte, ad esempio, e per altro verso ci sono invece chiese, comunità religiose, sensibilità, movimenti religiosi che invece hanno fatto della battaglia su alcuni temi etici precisamente un tratto distintivo del popolo americano, o vorrebbero farlo, o vorrebbero farli diventare tali. Per cui, per esempio, l'esclusione di coloro che non sono cristiani, e quindi tutto il clima del sospetto profondo e dell'avversione nei confronti di chi è di religione non cristiana. Temi distintivi come le battaglie culturali per affermare un certo tipo di tratto etico del popolo americano. Tutto questo nel periodo di Trump non è stato inventato, si capisce, ma è stato profondamente rilanciato anche attraverso le nomine fatte alla Corte Suprema.
0: Certo. Allora, rimane però un dato un po' sconcertante. La Chiesa Avventista si è sempre battuta nella sua storia per la separazione piuttosto rigida, no? Tra Stato e Chiese. Oggi abbiamo questa commissione che va in senso contrario, ed è il vicepresidente di questa commissione, si chiama Ben Carson, che è un membro di Chiesa Avventista, tra l'altro anche stimato. E come si spiega questa cosa?
2: Beh, allora, io naturalmente nel dire questo non posso non ricordare che, per esempio, la Chiesa Avventista in Italia ha ormai da oltre 40 anni siglato un'intesa con lo Stato italiano, e quindi, ad esempio, un'intesa è il contrario di una rigida separazione tra Chiesa e Stato, o comunque, insomma, implica già un dialogo molto robusto, anche se in realtà quell'intesa non prevede nessuna forma di ingerenza, sia detto chiaro, della Chiesa nei confronti dello Stato
0: e viceversa.
2: Però, naturalmente, chi volesse sostenere un modello separatista integrale già potrebbe criticarmi per il fatto che, come avventista italiano, prima di bacchettare Ben Carson dovrei guardare cosa abbiamo fatto in casa nostra, perché le tradizioni rigidamente separatiste non chiedono concordati, intese o robe del genere. Ciò detto, e dovendo essere necessariamente telegrafici, a Ben Carson direi che

0: se non ha trovato nulla da eccepire, diciamo, su questa affermazione così tagliente, anche se non del tutto falsa, come ho cercato di spiegare, della commissione, se non ha trovato nulla da eccepire, perché ha dimenticato totalmente una parte della storia americana e ha dimenticato la storia dell'anabattismo, perché è stato in seno alla riforma del XVI secolo che si è precisata questa alterità rispetto alla tradizione di accordo tra Chiesa e Stato, tra impero e Chiesa, eccetera, che purtroppo anche i riformatori magisteriali hanno accettato e anzi addirittura invocato in certi momenti. Nel XVI secolo ci fu un movimento cristiano molto plurale al suo interno, che appunto sono gli anabattisti, cosiddetti radicali, eccetera, che invece alimentarono ed espressero fortemente la propria protesta verso questa ingerenza, perché vedevano i danni che la pretesa di ingerenza da parte dell'imperatore o da parte di istituzioni imperiali o statali producono nei confronti della Chiesa. E dal resto vedevano nel fatto, ripeto, lo vedevano in termini che per noi oggi sarebbero quasi
1: eccessivamente
0: punitivi.
1: Però è la storia.
0: Ecco, la storia, noi veniamo da lì.
1: Okay.
0: È anche una parte della storia americana che passa attraverso tutta l'epopea dei cosiddetti padri pellegrini.
1: I tempi però cambiano. Cambiano le chiese.
0: Chiese cambiano, ma fanno sempre attenzione a dirlo, a non dirlo, oppure a dirlo a bassa voce nelle segrete stanze. È chiaro che anche le chiese cambiano, e nel cambiamento non c'è nulla di sbagliato per sé. E ogni cambiamento, in un certo senso, è una piccola forma di tradimento, nel senso positivo del termine. Bisogna naturalmente capire se in questo caso il tradimento sia tale da veramente compromettere una certa idea che poi è stata fondamentale per la nascita della democrazia di impronta liberale. Le democrazie occidentali, anche quelle che come la nostra hanno comunque un principio pattizio al loro interno, sono democrazie che hanno fatto tesoro di questa separazione tra il religioso e il civile, hanno fatto tesoro da John Locke in poi. E, ripeto, rinnegarlo significa pericolosamente sgretolare il fondamento su cui siamo seduti.
1: Io ho l'impressione che ci dobbiamo ritornare su questo tema, perché è un aspetto importante che riguarda la società americana, ma non solo quella americana. Intanto ringraziamo davvero il pastore Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista, e vi ricordo che il nostro numero di WhatsApp è aperto per raccogliere anche le vostre opinioni, amici ascoltatori, 348 222 72 94. Grazie Davide Romano per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciterà noi morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La domenica, in Apocalisse troviamo che è il giorno del Signore. Nei giorni di domenica vediamo che il Signore si rivela a Giovanni l'Apostolo e rivela l'Apocalisse, cioè le cose che devono avvenire. Ma la domenica è anche il giorno di risurrezione, per cui è il primo giorno della settimana. Infatti vogliamo leggere proprio in Matteo, capitolo 28, e lo dice la scrittura, ripeto, Matteo capitolo 28, i primi 10 versetti. Dice: or nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come il di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva, e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete. Ecco ve l'ho detto, e quelle andatesene prestamente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corso ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo: vi saluto. Ed essi, accostatosi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Cosa possiamo imparare dalla risurrezione di Gesù Cristo? Tante cose, tante belle cose. Prima vorrei mettere in risalto o evidenziare la parola che dice qui e che disse l'angelo: egli non è qui. E in Luca, l'Evangelo di Luca dice: Gesù è veramente risuscitato dai morti, veramente, cioè fisicamente lui è risuscitato. Ebbene, questa parola egli non è qui, io credo che, non dico in tutte, ma nelle tombe di solito, quando andiamo nei cimiteri, quali sono gli epitaffi che troviamo scritti sulle lastre o sulle tombe? Qui riposa, qui giace. Poi c'è la nascita e la morte di quel defunto, poi c'è il nome e il cognome, poi magari c'è qualche frase come segno di affetto e di amore per quella persona. Però Gesù fa l'eccezione, in quanto lui la dice: egli non è qui. Quando sono andato in Israele, proprio abbiamo visitato il sepolcro, da dove lui è stato seppellito, proprio c'è una scritta in inglese, scritta bella così, grossa, che dice, in inglese si dice: he is not here, egli non è qui. Cioè tutti quelli che entrano lì vedono che la tomba è vuota. Egli non è qui, perché lui è salito in cielo e siede alla destra di Dio. Gesù fa l'eccezione, ma in tutte le tombe del mondo c'è scritto qualcosa, perché quello sta lì, proprio quella persona. Anche fra gli apostoli, quando siamo andati a Roma tempo fa, molti anni fa, si dice che ci sono le carceri dove Pietro e Paolo siano state incarcerate, e che Pietro, le sue spolle, sono lì sul Monte Vaticano, dove poi hanno costruito la Basilica di San Pietro. Si dice che le ossa di Pietro sono lì, però io non ci credo, perché non sta scritto nella Bibbia. Possiamo ben credere e dire veramente che a Roma ci sono le ossa di Paolo, dell'Apostolo Paolo, perché la Bibbia parla di Paolo, che è stato a Roma e che, scrivendo la sua ultima lettera a Timoteo, dice:
Adesso sto per dare a mo' di libazione il mio corpo, cioè la mia departenza da questo mondo è vicina. E lui scriveva dal carcere di Roma. E non c'è nessuna menzione in tutta la scrittura che Pietro l'Apostolo sia stato a Roma. Sono delle tradizioni o delle leggende, ma non c'è nulla di concreto e nulla di reale e nulla di scritto. Quindi anche nelle tombe degli apostoli potrebbe esserci, lì giace, lì riposa, lì è stato sepolto. Così anche nelle tombe o nelle catacombe, lì ci sono tante santi che sono stati certamente seppelliti lì. Ma Gesù, ripeto, fa l'eccezione. Ebbene, vogliamo vedere almeno 7 punti che cosa ci insegna la tomba vuota. E poi vogliamo vedere anche i vari aspetti della risurrezione di Gesù, perché dobbiamo rallegrarci. L'angelo disse: rallegratevi, non temete, egli non è qui. Perché cercate, dice nell'Evangelo di Luca, il vivente fra i morti? Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui. Ebbene, la prima cosa che vogliamo esaminare sulla tomba vuota riguarda la forza dell'amore. In che cosa consiste questo? Che delle donne, qua viene menzionata Maria Maddalena, un'altra Maria, e anche nel Vangelo di Luca un'altra Maria ancora, la mamma di Giacomo, e alcune donne sono andate di buon'ora, presto, diremo all'alba, prima che spuntasse il sole, proprio domenica mattina molto presto, sono andate per ungere il corpo di Gesù. Hanno portato degli aromi, e qui proprio si mostra questo amore, questo affetto che queste donne avevano per Gesù, che lo amavano anche dopo che lui è morto. Cioè, hanno espresso il loro amore alzandosi di buon'ora per andare al sepolcro a piedi, ed è certamente distante perché il sepolcro è fuori dalla città di Gerusalemme. Al buio sono andate queste donne proprio pie per ungere il corpo di Gesù. Cioè, quello che ci spinge, o quello che dovrebbe spingere ad adorare il Signore, a servire, ad amare il Signore, che cos'è? Deve essere l'obbligo? L'imposizione? Se non lo faccio, sono sotto la legge? No, sono sotto la grazia, e mi spinge l'amore per Lui. Perché se non c'è l'amore che ci spinge verso di Lui, tutto ciò che noi diciamo e tutto ciò che noi facciamo non vale proprio nulla. Ed è quello che dice l'Apostolo Paolo. Anche se io conoscessi tutte le lingue, conoscessi tutti i misteri, desse anche il mio corpo ad ardere, però se non ho l'amore non vale nulla. E soprattutto vediamo che Gesù fece delle domande all'Apostolo Pietro. Non disse: quanto sei bravo, quanto sei premuroso, quando sei intelligente, quando sei preparato. E non lo disse tantomeno anche l'Apostolo Paolo, che era più preparato dell'Apostolo Pietro. Però vediamo che l'Apostolo Paolo disse: l'amore di Cristo ci costringe a predicare, ad adorarlo, a servirlo, a dare anche la nostra vita per Lui. E la domanda che fece Gesù a Pietro quale fu? Mi ami tu? Mi ami tu? E l'esempio qui lo troviamo da chi? Dalle semplici donne. Queste donne, potremmo dire, donne coraggiose, donne piene di affetto, di amore verso Gesù. Maria Maddalena non si era dimenticata. Che cosa non si era dimenticata Maria Maddalena? Che era stata liberata da 7 demoni. La sua situazione era proprio pietosa, disastrosa, essere posseduta da 7 diavoli, 7 demoni. Che grande liberazione! E lei non si è dimenticato per tutta la sua vita. E in prima fila c'è lei, ed è stata a lei che Gesù si è rivelato, è stata la prima donna che ha visto Gesù risuscitato dai morti.
che è andata dice: dove hanno posto il mio Signore? Dove hanno posto? Io sono venuto lì. È commovente quando Gesù la chiama Maria. Maria! Si è girata e gli sembrava che era l'ortolano. E dopo si è accorta che era Gesù. Quindi Dio si rivela a chi lo cerca, ma chi lo cerca con tutto il cuore. Non si rivela a quelli che sono così, pigri. Mentre che dormiamo il Signore si rivela nel sogno, no. Si rivela a quelli veramente che l'amano. Che neanche gli apostoli erano lì presenti. Alla croce di Gesù c'erano presenti alcune donne, 4 o 5 donne. L'unico era Giovanni l'Apostolo, il più giovane di tutti i discepoli. E infatti Gesù dice il discepolo che Gesù amava. E Giovanni ricambiò questo amore verso Gesù, stando lì alla croce. L'unico discepolo, tutti gli altri si erano andati a gambe, si erano rifugiati o nascosti per paura di essere anche loro presi. Dico: Signore, dov'è il mio amore per te? Dov'è il mio zelo per te? Dov'è il mio spirito di sacrificio per te? Bene, un altro punto lo troviamo nella forza dell'angelo. Cosa avevano posto davanti alla tomba? Una pietra, ma così grande, sembra una pietra da macina. La pietra fu rotolata dall'angelo, una pietra che ci voleva un Sansone per muoverla. Infatti dice: chi ci muoverà la pietra? Ma ci volevano parecchie persone, e queste donnine per fede vanno alla tomba e non se l'aspettavano. Hanno trovato la tomba aperta. A chi apparteneva questa tomba? A Giuseppe d'Arimatea. Il profeta Isaia lo dice: egli è stato sepolto con il ricco, perché questa tomba apparteneva a Giuseppe d'Arimatea, che era una persona illustre, ricca, una persona preminente, una persona che andò da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Non era una persona così, è una persona di una certa importanza, anche dal punto di vista sociale. Quindi vediamo che Gesù è stato seppellito in quella tomba di Giuseppe d'Arimatea. E le parole che dice l'angelo a queste donne, tutte timorose, paurose, magari tremanti, vedono questi due angeli, questi due uomini con vesti risplendenti. Così dice la Vangelo di Luca, qua dice un angelo. E cosa dicono? Non temete. Che bello questo. Spesse volte lo troviamo nella scrittura, questa parola: non temete. Quanto tu hai paura, fratello, sorella, ricordati questa promessa di Gesù. Vediamo il terzo punto, la tomba vuota ci parla della forza della vita. Gesù cosa ha detto? Io sono la risurrezione e la vita. Non c'erano guardie, non c'erano pietre, non c'erano sigilli che potevano impedire a colui che aveva detto: io sono la vita, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se muoia, vivrà. Chiunque crede in me non morrà mai. Così dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 25. Gesù è la vita, è la vita eterna. Io sono la risurrezione. Meraviglioso. E in Apocalisse cosa dice? E io fui morto e adesso sono vivente nei secoli dei secoli. Erode, Pilato, gli anziani giudei, i farisei, gli scribi, lo volevano togliere di mezzo. Era fastidioso questo Gesù. Dobbiamo spegnere questa luce. Dobbiamo uccidere questo uomo. Non ci sono riusciti. Che fallimento. Sembravano che dice: ce ne sbarazziamo di questo. Gesù il terzo giorno è risuscitato dai morti. Alleluia. Meraviglioso. E poi qui vediamo che le guardie furono impaurite.
e caddero come morte. Pensate un po'. Sono rialzate e hanno detto questa novità ai capi sacerdoti e l'hanno assoldati. Infatti in Matteo versetto 11 capitolo 28 dice: e mentre quelle andavano, cioè le guardie, ecco alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute, ed essi, preso il denaro, versetto 15, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato fra i giudei fino al di d'oggi. Che cosa hanno divulgato? Che il corpo di Gesù era stato rubato, tolto via, nascosto. Che bugia! Le persone forse hanno creduto, cioè veramente non è vero che è risuscitato, perché c'è stato sempre quelli che vogliono contrabbattere la verità, quelli che vogliono negare la risurrezione di Gesù. E un'altra cosa molto importante che vediamo in questo è la forza dell'adorazione. Quando Gesù è apparso, le donne lo hanno adorato. Lui è risuscitato e lo hanno adorato. Meglio di quello non potevano fare. Adorare Gesù, perché Lui è degno di adorazione. Ebbene, e poi un'altra cosa che valse per loro, ma vale anche per noi. Andate e riferite e annunziate queste cose ai miei fratelli. Versetto 10: allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno. Questa parola annunziare, dovevano le donne annunziarlo ai discepoli. E nello stesso capitolo, versetto 18 e 20, cosa dice Gesù di Matteo, no? Cosa dice? Versetto 18, capitolo 28 di Matteo, dice: e Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e maestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questo buon annunzio è compito anche nostro, non è così? Di annunziarlo anche a un mondo perduto, a un mondo che non lo conosce. Questo è compito di ognuno di noi, di ogni figliolo di Dio, di ogni credente. Quindi questo annunzio della buona novella vale anche per ognuno di noi. Ebbene, voglio menzionare quali sono i vari aspetti della risurrezione di Gesù. Bene, la risurrezione di Gesù dimostra che Egli ha vinto la morte, il peccato e il diavolo. La risurrezione di Cristo dimostra che Lui è vincitore su questi nemici che per noi sono invincibili. Chi può vincere la morte? Chi può abbattere il peccato? Chi può sconfiggere Satana? Noi no. Noi no. Sono più forte di noi. Ma Gesù l'ha vinto. E siccome Lui ha vinto, per la fede che noi poniamo in Lui, vinciamo anche noi. Meraviglioso. Meraviglioso. Vediamo che la risurrezione di Cristo è stata predetta nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento. Dove sta scritto? Sapete dove sta scritto che Gesù doveva risuscitare? In Isaia, capitolo 53. Ci sono altri passi. Nel Salmo 16, tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi dimostrerai i sentieri della vita, vi sono sazietà alla tua presenza in eterno. Dice qui il salmista Davide, ma si riferisce alla risurrezione di Gesù. Perché questo salmo lo menziona chi? L'apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste. Quel Davide che ha scritto questo salmo, la sua tomba giace qui con noi, vicino a noi, e lui è lì dentro. Lui giace in quella tomba. Il fatto che la tomba è vuota
non parla di Davide, parla di Gesù che è risuscitato dai morti e tanti altri passi. Beh, vediamo nei simbolismi. Ci sono dei simboli nell'Antico Testamento che ci parlano della risurrezione di Cristo. Voglio menzionare due. Vi ricordate Giuseppe? Quando era in prigione e uscì dal carcere? Lui era stato legato con catene. Questo ci parla in un modo simbolico che Gesù doveva risuscitare. Perché Giuseppe è la figura di Gesù. Una bellissima figura che l'abbiamo studiato. Vediamo del caso di Isacco, che fu offerto e poi lo ebbe come una specie di risurrezione. Isacco è una figura di Gesù. Quindi tutte queste cose ci parlano che Gesù era stato già predetto che lui doveva risuscitare dai morti. Poi la risurrezione è stata preannunziata direttamente da Gesù. Più di una volta Gesù sempre collega la sua morte a che cosa? Alla sua risurrezione. Dice: il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei peccatori, sarà flagellato, sarà schernito, sarà crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Sempre legato. Morte e risurrezione sono legati insieme. Lui stesso l'aveva detto. La risurrezione fu annunziata anche dagli angeli. Egli non è qui. Lui è risuscitato dai morti. E ancora la risurrezione è dimostrata, come abbiamo visto, dalla tomba vuota. E che le guardie tutte impaurite fuggirono. Perché dice sicuramente dobbiamo pagare con la vita. Perché abbiamo permesso che questo corpo fosse rubato. Perché così dovevano invitare. Bene, la risurrezione di Cristo fu annunziata dai discepoli di Gesù. Gesù è risuscitato dai morti e tutti gli atti degli apostoli che noi leggiamo, perché abbiamo permesso che questo corpo fosse rubato, perché così dovevano invitare. Bene, la risurrezione di Cristo fu annunziata dai discepoli di Gesù.

morte, vana sarebbe la nostra fede. Noi saremmo ancora nei nostri peccati e noi risulteremmo falsi testimoni. Ma gloria a Dio, Gesù è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, e dopo Cristo anche la sua Chiesa. E quindi la risurrezione di Cristo è l'inizio della Chiesa apostolica. Nel giorno di Pentecoste l'Apostolo Pietro predicò: quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato dai morti. Era il messaggio centrale dell'Evangelo. La risurrezione di Cristo è stata suggellata con il martirio e la persecuzione di tutti i cristiani, o di tanti cristiani. Vi ricordate? Stefano, il primo martire cristiano, che fu lapidato testimoniando di Gesù, alzò gli occhi e vide Gesù che era alla destra di Dio, e il suo volto splendé come l'angelo, e quelli lo lapidavano. Ha visto Gesù alla destra di Dio, e prima di spirare, prima di morire, ha pregato per i suoi uccisori, come si dice, per quelli che lo lapidavano: Signore, non imputare loro questo peccato. Signore, ricevi il mio spirito. Ed è salito in cielo. Come Gesù lo disse sulla croce: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. La risurrezione di Cristo dimostra che Gesù è Dio. Gesù è Dio. Infatti, se Gesù non fosse Dio, non poteva risuscitare. Gesù non poteva risuscitare se non fosse Dio. Lui ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Un'altra cosa, questo parla della divinità di Gesù. Gesù è risuscitato perché lui era l'uomo senza peccato. Nessuna persona ha vissuto sulla terra senza peccato se non solo Gesù Cristo. I cattolici attribuiscono questa santità infondata a Maria, che è stata concepita senza peccato, ma la Bibbia non dice così. L'unica persona che è stata senza peccato è stata unicamente Gesù Cristo, il Figlio di Dio, concepito dallo Spirito Santo. Maria non è stata concepita dallo Spirito Santo. Maria è nata da un rapporto fra i suoi genitori. Quindi è infondata questa dottrina che Maria sia stata senza peccato. La risurrezione è il fondamento della fede cristiana. Se non ci fosse la risurrezione di Cristo, così dice l'Apostolo Paolo, noi saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. Un altro punto: la risurrezione di Cristo è certezza che anche i credenti risusciteranno. Cristo è risuscitato, anche noi risusciteremo. Ma noi come credenti siamo risuscitati o non siamo risuscitati, pur essendo ancora su questa terra? In che senso siamo stati risuscitati? Siamo risuscitati spiritualmente. L'Apostolo Paolo dice: voi che eravate morti nei falli e nei peccati, ma siete stati risuscitati in Cristo Gesù. Dal momento che noi abbiamo accettato Cristo nella nostra vita, siamo nati di nuovo, cioè siamo stati rigenerati mediante lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo dimora in ogni credente, e quindi già è avvenuta in noi la risurrezione spirituale, in attesa che avremo la risurrezione anche corporale. Quello che noi aspettiamo che cos'è? È il ritorno di Gesù. Questo nostro corpo sarà trasformato come quello di Gesù. Quindi già è avvenuta in noi una risurrezione. La risurrezione di Cristo è certezza che Egli è presente tutti i giorni con noi. L'abbiamo letto. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. La risurrezione di Cristo è certezza che Egli verrà per portare in cielo i suoi fedeli. Quindi Lui tornerà. È salito in cielo e dice: io vado, preparerò un luogo per voi e tornerò e accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è la speranza che ogni credente ha.

nel suo cuore del ritorno di Gesù. La risurrezione di Cristo è ricordata nei simboli del pane e del vino. Fate queste in memoria di me affinché io venga. Tante persone dicono, ma non ho visto mai venire qualcuno da là. Vero è, però Gesù verrà. Gesù fa l'eccezione. Lui è sempre eccezionale, no? Lui non è uno come tutti gli altri. Non lo possiamo mettere nella lista dei più grandi uomini politici, scienziati, religiosi. Lui è unico e solo. Lui è Dio e nessuno è uguale a Lui. Lui è incomparabile, unico. Lui è il Figlio di Dio. La risurrezione di Cristo mostra che Egli verrà per giudicare le nazioni, per giudicare il mondo. Gesù verrà per giudicare i popoli, per giudicare, per distruggere, condannare, per punire quelli che non ascoltano il suo Evangelo. Ed l'Apostolo Paolo dice così, capitolo 1, versetto 7, secondo Tessalonicesi: a voi che siete afflitti, regue con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Gesù verrà per fare vendetta. Noi lo aspettiamo come lo sposo per portare la sua sposa in cielo. Ma il mondo è incredulo, anche se lo festeggia in un modo così tradizionale, alla fine non lo conosce. Molti dicono, ma noi conosciamo Gesù. Certo, dal punto di vista storico, dal punto di vista, possiamo dire, razionale, lo conoscono. Chi non conosce Gesù? Anche i musulmani lo conoscono, perché il Corano parla di Gesù in un modo positivo, dicendo che Gesù è il figlio di Maria, e dico che è stato un grande profeta. Quindi quasi 1.300.000.000 di musulmani conoscono Gesù. Ci sono 1.300.000.000 di cattolici che hanno sentito parlare di Gesù, e così possiamo aggiungere altri. Però Gesù dirà a tanti: io non vi conobbi mai. Conoscete quello che ho fatto, quello che ho insegnato, però io non ho mai conosciuto voi, perché voi non mi avete mai accettato nella vostra vita. E molti saranno veramente spaventati, come quelle guardie che, nonostante hanno visto che Gesù è risuscitato, non si sono convertiti, si sono lasciati corrompere dai capi sacerdoti con del denaro. Ma dico, è più prezioso del Signore? È più prezioso dell'anima? Ma quanta gente stolta che c'è! Per i soldi si vendono anche l'anima al diavolo. Vogliamo adorare il Signore per quello che Lui è. Lui è qui in mezzo a noi. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

luci e colori, ombre tenui di rami spioventi, cornici di scene campestri, il luogo stupito di gloria, tre figure sovrastano il sole, mentre l'uomo d'Oriente si sporge, le ginocchia piegate smarrite, è una resa di pace.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Salve a tutti, amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla sono io, Matteo, e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è I fari della vita. Leggiamo dal libro dei Salmi, esattamente nel Salmo numero 119, al verso 105, e dice così: La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Se avessimo sempre il faro della rotta del mare o della strada, saremmo esenti dalla perdizione. Ma in fin dei conti, le ombre sono presenti persino nelle luci più accecanti. Sapete, amici, intorno ai fari, che è una bella metafora della vita, si è da sempre sviluppato un filone di poesie più o meno famose e di autori più o meno famosi. Quando si parla di fari, in generale, si pensa alla notte o comunque all'assenza di luce, nella quale però dobbiamo camminare e fare il nostro percorso. Possiamo pensare quanto sia, o meglio, quanto sia stato importante per i marinai del passato il famoso faro, che in quasi tutti i porti importanti ce n'era uno. E questo per indicare appunto il porto a cui i marinai dovevano attraccare. E che dire di chi viaggia in auto nelle ore notturne e all'utilità dei fari dell'auto stesso. Credo che a tutti noi sia capitato di viaggiare in macchina, appunto, e affidarsi esclusivamente al fascio di luce che viene proiettato dai fari davanti a noi. Certo, un fascio di luce corto, per la verità, rispetto alla lunghezza della strada. Abbiamo mai pensato, cari amici, a quanta fede occorre, lanciati ad una velocità piuttosto elevata e avere una visione molto ridotta, quasi ad imbuto, davanti a noi? Qui entra in ballo, sapete, l'argomento dello spazio di arresto e di quelli che si ripetono con una certa insistenza proprio nell'insegnamento didattico finalizzato al conseguimento della patente di guida. Lo spazio di arresto si calcola elevando al quadrato le decine della velocità o anche togliendo uno zero alla velocità e poi moltiplicando per lo stesso numero. In questo modo si ottiene una distanza espressa in metri. Ma facciamo qualche esempio, almeno due. Se andiamo ad una velocità di 50 km all'ora, lo spazio occorrente per fermarsi sarà di 25 metri. Se invece andiamo a 100 km all'ora, lo spazio che occorre sarà di 100 metri. E a questo, sapete, occorre tenere presente lo spazio di reazione che l'autista deve avere, lo spazio di reazione nel tempo che occorre per
bloccare il veicolo rispetto al pericolo. Quindi, ipotizzando la velocità di 50 km all'ora, lo spazio si riduce, quindi dicevamo da 25 metri si riduce a 15, e se la velocità è di 100 km all'ora, anziché 100 metri per fermare la macchina, ne occorrono 30 metri. Ciò vuol dire quasi un incidente sicuro, perché a 100 km all'ora fermare con i riflessi che noi abbiamo, e poi sono abbastanza soggettivi, in 30 metri vuol dire che, insomma, l'incidente sarà quasi sicuramente. Ma torniamo alla metafora, la metafora della luce, dei fari della vita. Sapete, come uomini abbiamo da percorrere il cammino della nostra vita, e come diceva il Sommo dei poeti, questo cammino è in una selva oscura. Quindi abbiamo bisogno di luce, non solo, ma abbiamo bisogno anche di fede per attraversare questa selva. Il passo biblico di oggi ci propone una soluzione un tantino diversa, diciamo così. Non ci propone un faro, ma ci propone una lampada che illumina solo il piede. E questo vuol dire che l'attenzione si sposta di molto sulla fede. Qual è lo spazio, amici, lo spazio di tempo che l'uomo ha per scampare al pericolo se non si ravvede? Beh, lo spazio è tanto ed è poco nello stesso tempo. Tutta la vita, ma anche in un solo istante. Abbiamo tutta la vita davanti per leggere la parola di Dio e scoprire il modo con cui Dio vuole salvarci dall'inferno, e che è Gesù Cristo, il suo Figlio. Ma questo tempo si riduce, sapete, drasticamente se pensiamo che la vita la possiamo perdere da un momento all'altro. E la parola di Dio ci suggerisce in un modo molto bello, e questo lo dice tramite il profeta Isaia, capitolo 55, al verso 6, dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Amici, oggi è il tempo accettevole. Oggi può essere il giorno improrogabile per decidere. Oggi può essere il giorno dal quale dipende il tuo futuro. Oggi e non domani. Domani potrebbe essere già troppo tardi. Oggi è il giorno della decisione. Bene amici, siamo giunti al termine anche per questa meditazione. Ringrazio coloro che già mi hanno scritto, ringrazio voi per l'ascolto di questa meditazione, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon martedì a tutti e benvenuto a Equipaggiati. Lo dico perché forse qualcuno è approdato su questo canale recentemente, magari anche oggi, e se questo è il caso, congratulazioni. Spero che ci seguirai. Oggi leggiamo sempre il Vangelo secondo Luca, dal secondo capitolo, versetto 15 al versetto 35. Quando gli angeli se ne furono tornati di nuovo in cielo, i pastori cominciarono a dirsi l'uno all'altro: «Venite, andiamo a Betlemme, andiamo a vedere quello che è successo e che il Signore ci ha fatto sapere». Corsero al villaggio e là trovarono Maria e Giuseppe, e c'era il bambino che giaceva nella mangiatoia. I pastori divulgarono ovunque l'accaduto e ciò che l'angelo aveva detto del bambino, e tutti quelli che udivano la loro storia restavano meravigliati. Maria, intanto, serbava queste cose nel suo cuore e spesso ci ripensava. I pastori poi ritornarono ai loro campi e ai loro greggi, lodando Dio per la vista degli angeli e perché avevano visto il bambino, proprio come l'angelo aveva annunciato. 8 giorni più tardi, durante la cerimonia della circoncisione, il bambino fu chiamato Gesù, il nome che gli aveva dato l'angelo prima ancora che fosse concepito. Quando giunse il momento del sacrificio al Tempio per la purificazione di Maria, come prescritto dalla legge di Mosè dopo la nascita di un bimbo, i genitori portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, perché la legge di Dio dice: se il primo figlio di una donna è un maschio, deve essere consacrato al Signore. In tale occasione i genitori di Gesù offrirono un sacrificio stabilito dalla legge, che poteva essere un paio di tortore o 2 piccioni. Quel giorno c'era nel Tempio un uomo di nome Simeone, residente a Gerusalemme. Egli era un buon uomo, molto devoto, pieno di Spirito Santo, in attesa continua dell'arrivo del Messia. Lo Spirito Santo, infatti, gli aveva rivelato che non sarebbe morto finché non avesse visto il Cristo di Dio. Quel giorno lo Spirito Santo spinse Simeone a recarsi al Tempio, e così, quando Maria e Giuseppe giunsero per presentare il piccolo Gesù al Signore in obbedienza alla legge, Simeone era presente e prese il bambino tra le braccia, lodando Dio. «Signore», gli disse, «ora posso morire contento perché l'ho visto, come tu mi avevi promesso. Ho visto il Salvatore che tu hai dato al mondo. Egli è la luce che splenderà su tutti i popoli e sarà la gloria del tuo popolo Israele». Giuseppe e Maria restarono meravigliati per ciò che Simeone diceva di Gesù. Simeone li benedì, ma poi disse a Maria: «Il dolore ti trapasserà l'anima come una spada, perché questo bambino sarà respinto da molti in Israele, ma questo sarà la causa della loro rovina. Però per molti altri egli sarà fonte di immensa gioia, e i pensieri più profondi di tanti cuori saranno rivelati». I pastori non persero del tempo, infatti si precipitarono ad andare a vedere ciò che l'angelo gli aveva descritto. E abbiamo anche noi lo stesso senso d'urgenza quando si tratta di andare a fare discepoli. Beh, comunque sia, complimenti ai pastori, che erano i primi evangelisti che hanno subito condiviso ciò che hanno visto e udito con le persone intorno a loro. Maria aveva dei buoni motivi per meditare e custodire questa esperienza. E cosa l'ha portata a Betlemme? Un decreto di un imperatore romano a migliaia di chilometri di distanza, e così facendo ha evitato le lingue pettegole a Nazaret e ha anche adempiuto la profezia di Michea. Possiamo vedere come Dio opera attraverso persone di ogni tipo e attraverso eventi di ogni genere per compiere il suo piano. La circoncisione dell'ottavo giorno era tipica di ogni maschio nella famiglia ebrea, nel rispetto della legge levitica. È il segno abramitico dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. E ciò fu fatto affinché Gesù potesse adempiere ogni aspetto della legge. E queste cerimonie erano necessarie per ricordare agli israeliti che siamo tutti nati nel peccato. C'è un salmo, Salmo 51:5, che dice: ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mia madre mi concepì. Però nel caso di Gesù avrebbe potuto evitarlo, poiché non era nato nel peccato. Eppure lo vediamo anche da neonato immedesimarsi con i peccatori, come fece anche più avanti nel suo battesimo e sulla croce. La legge levitica stabiliva che alla nascita di un maschio i genitori avrebbero offerto un agnello sacrificale. Tuttavia era consentito di offrire anche due uccelli se la famiglia non poteva permettersi di presentare un agnello. E questo ci dà un'idea della situazione finanziaria della famiglia di Gesù, dal momento che offrirono due tortore. Simone, pieno dello Spirito Santo, ebbe esaudita la sua preghiera di vedere il Salvatore prima della sua morte. E anche questo fu una testimonianza straordinaria per i genitori e coloro che gli stavano intorno. Simeone profetizzò sul sorgere e il cadere di molti, cioè coloro che avrebbero lasciato tutto per seguire Gesù e coloro che invece erano determinati ad eliminarlo. E così profetizzò anche sul devastante dolore che Maria avrebbe provato durante la crocifissione del figlio. Riflessione. Voglio essere come Simone, pieno dello Spirito Santo e morire contento avendo visto il Salvatore. E tu? Padre, bellissima la storia di Simeone che ha potuto vedere prima della sua morte l'arrivo del Messia. E penso che ognuno di noi, e spero e prego che ognuno di noi abbia la stessa attitudine di non lasciare questa terra finché non ti conosce. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, non vedo l'ora di vedervi domani. A presto, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Albino Montisci, cantautore di origine sarda, è un pioniere della musica cristiana contemporanea italiana. Dopo aver imparato a suonare la chitarra da autodidatta, si è perfezionato nello studio dello stesso strumento al Conservatorio di Torino. A seguire ha debuttato con ensemble di musica da camera e successivamente ha iniziato a comporre e a esibirsi come musicista e cantautore. Maggiori informazioni biografiche sull'artista sono reperibili sul suo sito internet albinomontisci.com. Nel brano che vi presento oggi al disco Highlight, dal titolo Le tue meraviglie, il cantante condivide la sua lode al Signore con un cuore pieno di gioia e riconoscenza, testimone com'è della bellezza del creato, chiamato a vita dalla polvere al solo comando del suo creatore. Montisci canta: ti adorerò, Signore, ti loderò con tutto il cuore, farò di te la mia gioia. Dall'album Uomo sulla Terra, Le tue meraviglie, Albino Montisci.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 22 minuti.
3: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS, per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. E c'è anche il sito hopmedia.it sul quale potrete seguire tanti video di ispirazione cristiana e potrete anche ascoltare e scaricare i podcast di questo e degli altri programmi di RVS. Bene, iniziamo come nostro solito con il commento al brano di oggi che troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, i versetti 17 e 18. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per compiere. Poiché io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Qui ovviamente è Gesù che parla nell'ambito di quello che viene chiamato il sermone sul monte, la predicazione di Gesù su questo luogo elevato a cui assistevano migliaia di persone e che potrebbe essere definito il manifesto di Gesù. Infatti basta leggere i capitoli di Matteo da questo quinto capitolo fino al settimo per notare quello che è il fulcro, quello che è il fondamento, la base del messaggio di Gesù. E questo non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, intanto ci dice per notare quello che è il fulcro, quello che è il fondamento, la base del messaggio di Gesù. E questo non pensate che io sia venuto

io non sono venuto per abolire, ma per compiere. Beh, allora andiamo con ordine. Gesù dice la legge e i profeti. Allora, con questa espressione, il mondo ebraico indicava l'Antico Testamento della Bibbia, quello che per noi è l'Antico Testamento, cioè i primi cinque libri di Mosè, chiamati anche Torah, e poi i libri profetici, appunto. E all'inizio del suo ministero molti temevano che Gesù fosse una sorta di sovversivo intenzionato a distruggere l'eredità religiosa ebraica. Ma non è così, Gesù è ebreo. Gesù si inserisce in tutti quelli che sono gli aspetti dell'ebraismo. Tutt'al più porta una grande novità, che è quella del suo messaggio. Lui afferma qui: non pensate che io sia venuto ad abolire, ma sono venuto per compiere. E allora cosa significa, lo dicevamo prima, questa parola compiere? Il verbo greco, perché appunto Matteo è scritto in greco, per compiere, non significa semplicemente concludere, eseguire, eccetera, insomma potremmo trovare tanti altri sinonimi, ma significa riempire fino all'orlo, cioè essere esaustivi, essere esaurienti in quello che si fa. Allora, intanto Gesù compie tutto ciò che i profeti dicevano rispetto al Messia, ma anche in senso lato. Gesù arriva, Gesù c'è. Quello che dicevano i profeti si è realizzato. E poi Gesù incarna, possiamo dire, non soltanto l'umanità, tanto da essere chiamato, oltre che figlio di Dio, anche figlio dell'uomo, ma incarna, materialmente la legge nella sua vita e porta, anzi, la legge ad una dimensione fastidiosa, si potrebbe dire per noi, lo dico ovviamente in maniera ironica, perché basta leggere qualche versetto dopo rispetto a quelli che abbiamo letto qui finora per scoprire qualcosa di interessante, ma allo stesso tempo, come vi dicevo, fastidioso. E allora lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio in questo secondo e ultimo segmento. 348-222-7294, il nostro numero WhatsApp, e poi anche il sito hopmedia.it. Proseguiamo rileggendo intanto il brano di riferimento e poi continuando un po' a commentare in maniera estemporanea. Matteo capitolo 5 versetti 17 e 18. È Gesù che parla, sermone sul monte, lo ricordiamo. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per compiere. Poiché io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. E dicevamo poc'anzi già qualcosa in merito a questi due versetti, abbiamo già fatto qualche considerazione. Gesù, che ha già adempiuto quindi i profeti con la sua stessa presenza, con la sua incarnazione, la sua nascita come uomo, ha realizzato le profezie. E dicevamo anche Gesù che incarna, tra virgolette, la legge, cioè fa riferimento lui stesso in maniera particolare ai 10 comandamenti, anche se la legge, come dicevamo prima, come termine indicava in toto i primi cinque libri della Bibbia, i cinque libri di Mosè, la Torah, appunto, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Ma in Esodo e in Deuteronomio e a sprazzi poi così un po' sparsi,

0: Sì, ci sono comunque in questi due libri in particolare ci sono riportati i 10 comandamenti. E allora se l'Apostolo Paolo da un lato dice che una volta che Gesù si è incarnato ed è venuto quindi realmente come Messia, tutte quelle leggi che erano ombra di lui, che facevano intravedere quello che sarebbe successo nel futuro, tutte queste leggi appunto della Torah sono state abolite. È anche vero che la legge dei 10 comandamenti, Esodo 20 e Deuteronomio 5, non adombra Gesù, ma è una legge universale che esisteva già da prima ancora di essere dichiarata da Dio sul monte Sinai, tant'è vero che in Eden il peccato di Caino esiste perché esiste già la legge, quindi anche lì, insomma, il non uccidere, pur non essendo stato dichiarato, era insito nella mente, nel cuore dei nostri progenitori ed è stato trasgredito apertamente. E allora i 10 comandamenti, dicevamo, neanche una virgola, neanche uno iota, la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico, la yod, neanche un apostrofetto, insomma, sarà toccato, dice Gesù, della legge di Dio, che tutto non sia adempiuto, che tutto non sia portato a compimento. E questa iperbole di Gesù sta proprio ad indicare l'incorruttibilità assoluta della legge di Dio. Significa che ogni singolo dettaglio, ogni promessa, ogni principio etico voluto da Dio rimarrà valido, si realizzerà immancabilmente sino alla fine dei tempi. Ed è ovvio che nell'eternità rimarrà ancor più a maggior ragione rispetto ai nostri tempi umani. Ora accennavo in chiusura del primo segmento di Appuntamento con Dio che con Gesù, con questa predicazione di Gesù, la legge dei 10 comandamenti assume una dimensione fastidiosa. E dicevo che ci saremmo tornati. Qual è questa dimensione fastidiosa? Beh, dice Gesù, alcuni versetti dopo rispetto a questi, dice: voi avete udito che fu detto non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Oppure, voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Eccola qui la dimensione fastidiosa e così via, poi tante altre cose che Gesù dice in quel discorso. È questa la dimensione che ci crea dei problemi, perché prima non c'era ben chiaro che anche solo il desiderio di peccare è già peccato. E Gesù qui lo spiega, che prima anche delle azioni estreme come uccidere erano considerate sì peccato, ma il dire stupido oppure odiare qualcuno o immaginare di picchiarlo, non c'era chiaro nella nostra mente che tutto questo e tanto altro era già peccato. Ed è quindi questo che Gesù ha portato come grande novità alla legge, l'ha portata ad una dimensione più elevata. Ha fatto in modo che la nostra purificazione non dovesse essere o non potesse essere solo qualcosa di esteriore, basta non farlo vedere agli altri, insomma, già è tutto a posto. Ma c'è anche una dimensione interiore di questa purificazione. Se vogliamo essere puri, dobbiamo essere puri veramente. E questo avviene solo attraverso Gesù, solo attraverso il suo Santo Spirito. E allora riflettiamo su questo, care amiche, cari amici, riflettiamo e chiediamo a Gesù di cambiare realmente il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, il nostro modo di vivere, e solo così potremo fare realmente la sua volontà. Solo così potremo veramente osservare i suoi comandamenti. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
1: Siamo in compagnia di Andrea Vaglini, vicepresidente di Calcio Fair Play. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Ben trovato.
2: Buongiorno Roberto, buongiorno Claudio, buongiorno a voi.
3: Ecco Andrea, hai pensato con l'associazione al prossimo mondiale di essere presenti? Come fair play, perché credo che sarà una cosa importante, no? Poi nei prossimi quattro anni, chissà, anche se questo potrebbe essere una cosa anche che porta fortuna all'Italia, forse potrebbe.
2: Io mi auguro intanto di essere presente l'Italia, poi se ci sarà anche calcio fair play saremo ancora più felici.
3: Ecco, a proposito, hai visto del calcio fair play in questi primi turni eliminatori del mondiale? Come l'hai visto?
2: Sinceramente è stato un mondiale, allora, per certi versi sorprendente, perché ho visto comunque un clima relativamente positivo al netto delle varie situazioni che sono state create, tipo l'arbitro che non è stato fatto entrare per motivi politici e alcune situazioni appunto di gestione dovute al fatto che gli Stati Uniti in questo momento sono un po' nell'occhio del cilone dell'opinione pubblica mondiale per quello che stanno facendo a livello di politica. Però negli stadi ho visto veramente un clima bellissimo, anche ho visto tifoserie intere cantare canzoni insieme, cioè secondo me, ecco, sotto questo aspetto è un mondiale estremamente positivo. C'è stata una bella contaminazione di varie culture, di varie, anche perché è stato molto allargato anche a nazionali che vengono dall'Africa, dall'Asia, quindi molto bene direi sotto questo aspetto.
3: Poi diciamo che i calciatori giocano un po' dappertutto e quindi un po' alla fine si riconoscono, si incontrano. Senti, però c'è questa situazione dell'Iran che mi ha un po' colpito, no? Cioè sembra come l'Iran forse è stata la squadra più penalizzata da alcuni eventi fatti, sarà stato il suolo americano che era un po' bollente per non lo so, ecco.
2: Questo abbiamo, un po'... abbiamo detto più volte che a pensare male si fa peccato, però in effetti ci sono state alcune situazioni che hanno apparentemente o comunque effettivamente penalizzato la squadra iraniana. Sicuramente non voglio dire che abbia inciso la situazione, come dicevo prima, politica, però è una casualità che probabilmente non è proprio una casualità, ecco, io non voglio insinuare cose più grandi di quelle che posso sapere, però ecco effettivamente ha vissuto
3: una serie di coincidenze, no?
2: A Tafa di Taremi, insomma c'è stato un po' di situazioni, ecco, borderline.
3: Anche di altri risultati, insomma, è stata una serie di coincidenze infilate. Andreotti, che non si occupa di calcio, se fosse anche ero vivo, forse avrebbe detto che a pensare male a volte non si dovrebbe fare, eh? Non no, si deve fare, siamo una radio evangelica, però a volte si indovina.
2: C'è da dire, Claudio, permettimelo, che questa formula ha sicuramente inciso in maniera importante nella famosa pasticceria, nel senso che sono stati fatti tanti biscotti, come si usa dire, no?
3: Biscotti, sì.
2: Perché chiaramente ripescando le migliori terze, certo, e non giocando in contemporanea, alcune squadre sapevano, insomma, un po' già il loro destino prima di iniziare. Quindi, insomma,
3: e qualche partita l'abbiamo vista che era proprio un biscotto inzuppato nel caffè e latte. Senti.
2: E noi ne sappiamo qualcosa di biscotti, perché ricordo il famoso Danimarca-Svezia 2-2. Molto fuori, se non l'europeo da un mondiale, ora non ricordo bene.
3: Sì, a noi biscotti ci fanno male, c'è troppo zucchero. Senti, no, ti volevo dire, allora, una tua riflessione invece proprio su le partite. Io ieri sera ho visto, vedo solo quelle che parlerai per scelta proprio anche etica personale, e quindi ho visto ieri sera una partita che è stata un po' pesantina col Canada, che poi è passata, e il Sudafrica è passata poi alla fine, perché effettivamente quella che ci ha creduto di più, però è stata una partita un un po' lenta, un po'.
2: Sì.
3: Vero?
2: Che era il primo sedicesimo di finale.
3: Sì.
2: Diciamo che il mood è un po' quello. Le partite sono abbastanza simili sotto questo aspetto, per quello che ho potuto vedere anche io ne ho viste tutte le live, come dicevi, di scelta tra virgolette etica. E c'è da dire che è un mondiale dove fa ancora la differenza Messi, che ha quasi 40 anni, dove c'è Modric che ancora non ha la scena, Cristiano Ronaldo. C'è un mondiale dove si fatica a fare uscire qualcosa di nuovo e dove appunto i campioni, anche se ormai aged, fanno ancora la differenza, detto la dice abbastanza lunga.
3: Mi ha colpito Capoverde, sono 500.000 abitanti, poi ci sono delle eccezioni incredibili. Stasera vedremo il Brasile che gioca col Giappone. Sentiamo Andrea Vaglini che ne pensa.
2: Beh, come ha detto uno, secondo me, dei migliori allenatori che ci sono in circolazione, anzi è quello Carlo Ancelotti, è una partita molto insidiosa per loro, perché il Giappone è una squadra, io l'ho vista un paio di volte, una squadra che può mettere in difficoltà del ritmo, sul piano anche della tecnica, una squadra seppur forte come il Brasile. Sono quelle partite dove hai tutto da perdere, nel senso che se vinci hai fatto il tuo dovere, se perdi sei eclatantemente fuori. La partita, secondo me, sarà una bella partita, ecco, da vedere e da gustare. Non mi sbilancio i pronostici, perché sinceramente la vedo molto più equilibrata di quanto può sembrare così sulla carta, ecco.
3: Allora, vediamo se Roberto forse voleva chiedere qualcosa.
1: No, semplicemente un'osservazione. Se condividi l'idea che c'è in questo mondiale la presenza di nazioni che normalmente non avrebbero avuto un grande spazio, insomma, nel mondo del calcio, e che invece adesso avete citato prima Capoverde, ma lo stesso Canada. E quindi, insomma, sono squadre che normalmente qualche decennio fa prendevano delle sbelle terribili.
3: Ci sono delle squadre anche africane.
1: E come si spiega tutto questo? Forse
3: la Costa d'Avorio mi è piaciuta molto.
1: Infatti.
2: Allora, intanto diciamo che 9 africane su 10 hanno passato il primo turno, e questo è già un dato, secondo me, che deve farci imparare a riflettere. Non era mai successo, credo. Il fatto è quello un po' che diceva Claudio a inizio trasmissione, i calciatori oggi sono, diciamo, globalizzati, quindi abbiamo calciatori di tutto il mondo che vengono a giocare nei campionati, diciamo, più competitivi, come possono essere gli europei, ma anche sudamericani, Brasile, Argentina, e quindi chiaramente le, chiamiamole, conoscenze, competenze calcistiche tipiche delle scuole europee e sudamericane poi vengono trasmesse, anche vengono riportate anche negli altri continenti. C'è da dire che c'è stato anche un grande investimento di scuole calcio in queste nazioni apparentemente, diciamo, di seconda fascia, e tutto ciò ha portato appunto a questo sviluppo. Devo dire anche gli Stati Uniti, per esempio, se vi ricordate, fino a qualche anno fa, fino a USA 94, la nazionale statunitense era considerata una nazionale di,
1: certo,
2: di livello basso rispetto alle altre.
1: Allora, e questo è anche il fascino di questa edizione del Mondiale. Ricordo che siamo in collegamento telefonico con Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Claudio?
3: Allora, riprendiamo il tema che ormai con i mondiali che cominciano ad entrare nella fase dei sedicesimi, poi gli ottavi, insomma, ci saranno già delle partite importanti. Stasera ci sarà il Brasile col Giappone. Ecco, Andrea, ho visto questi stadi, no? Che sono molti, sono stadi del football, tra l'altro quello da cui ho assistito la partita di ieri è uno degli stadi che sono costati più di tutti al mondo, però a volte quando guardo questi stadi e poi passo da Campo di Marte a Firenze e vedo il nostro stadio che mi sembra sia sempre al punto di partenza, dico, ma noi in che periodo siamo, pre-storico, non lo so dove siamo. E poi c'è questo fatto che ogni tanto, mi sembra due volte nell'ambito della partita, c'è il momento della pausa per far ristorare i calciatori, ma qualcuno dice che non è solo per quello.
2: Sì, no, vabbè, gli stadi, sul tema stadi stenderei, perdonatemi, un meno perdoso, perché in Italia sinceramente siamo dietro tantissimo, cioè, ma è lì da vedere, insomma. Non parlo di Firenze, insomma, è diventato quasi un caso
3: mondiale, no, mondiale direi.
2: Però devo dire che sull'impiantistica siamo veramente indietro, ma non solo, non soltanto a livello di stadi da calcio, anche di strutture, infrastrutture
3: sportive in generale.
2: È un tema secondo me centrale che dovremmo affrontare, ma dovremmo, intendo, a livello politico in maniera più decisa e più unita, perché poi la differenza la fanno anche gli impianti sportivi. Insomma, è chiaro che la qualità dell'impianto, dove ti alleni, dove giochi, poi fa la differenza, certo, insomma, certo. Anche in una prospettiva di sviluppo tecnico e competitivo. Ma per quanto riguarda i due, chiamiamoli cooling break, come si usano definire, ma c'è questo aspetto della spettacolarizzazione che prende un po' dal fatto dei quattro tempi dell'NBA, del futuro. Cioè, credo che sia comunque un beneficio che viene dato ai calciatori,
3: certo,
2: però secondo me, ecco, probabilmente Klopp non ha detto proprio male quando ha sostenuto che sono fatti anche per poter fatturare, ecco, chiamiamolo.
3: Senti, ti volevo chiedere una cosa. C'è stata l'elezione di Malagò, no? Di recente. Ecco, ma si sta muovendo qualcosa dopo questa elezione, oppure ci puoi aggiornare un pochino, se ne sai qualcosa di più?
2: Ma senti, sinceramente, allora, è stata un'elezione particolare, perché come avevamo un po' predetto la volta scorsa, ha avuto una percentuale di voti maggiore rispetto a quella prevista dalle famose proiezioni dovute al fatto della LNR, insomma c'è stato probabilmente qualche franco tiratore per avete. Non lo so, ora probabilmente una fase di meditazione, una fase di riflessione, perché pare che abbia contattato Maldini e che Maldini come direttore tecnico abbia gentilmente declinato e ritirato. Non lo so, ecco, probabilmente la scelta del Neo CT è una scelta talmente strategica ed importante, fondamentale, che Malagò giustamente sembrava fatta per Mancini, ma non lo hanno ancora annunciato, quindi probabilmente starà riflettendo molto.
3: Questo ci consola un pochino, vero?
2: Come?
3: Questo, almeno questo ci consola, il fatto che non è così preconfezionata.
2: Che la scelta sia quella giusta, perché poi non è neanche semplice, se noi dovranno andare di pari passo, dovrà trovare due figure apicali come il direttore tecnico e il commissario tecnico che abbiano le stesse linee guida, le stesse vedute.
3: Noi una proposta ce l'abbiamo: Baldini e Roberto Vacca come vice.
2: Sì. Ma anche Del Piero, ma anche chiunque, cioè ci sono campioni che hanno fatto la storia del calcio e che hanno anche una struttura morale importante. Maldini secondo me era uno di questi, ma ripeto, anche Del Piero, ma anche lo stesso Roberto Baggio, insomma, certo, ce ne sono. Baldini sicuramente è una figura che scontra il gradimento sicuramente del 90% dei tifosi italiani. Faccio fatica a pensare un Baldini insieme, certo, a Mancini,
3: mamma mia,
2: cioè con Mancini commissario tecnico della Nazionale A e lui Under 21, perché sono veramente diametralmente secondo me agli antipodi, ecco, come, diciamo, sia come pensiero tattico, ma anche come diciamo personalità, diciamo così.
3: Bene, noi credo che ti possiamo rilasciare in viaggio, anzi grazie che sei riuscito a stare con noi in collegamento anche in viaggio. Mi è sembrato che alla fine sono emerse cose interessanti. Stasera ci rimetteremo alle 7, mi sembra che ci sia il Brasile.
2: È l'unico italiano che è rimasto ancora in gara.
3: Ecco, quindi, con l'unico allenatore, esatto, perché
2: è importante che Carlo riesca ad andare avanti.
3: Carletto, Ancelotti.
2: Anche perché, insomma, è secondo me è proprio un allenatore che merita per quello che ha fatto, per come si pone con i giocatori, con, certo, i media.
3: Andrea, ti dobbiamo lasciare perché abbiamo scollinato e siamo oltre i tempi supplementari. Un abbraccio e a lunedì prossimo.
1: Grazie mille.
2: Un abbraccio a tutti voi.
1: A risentirci, Andrea Vaglini, vicepresidente di Calcio Fair Play.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
2: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
3: È il 7 di luglio e il nostro programma anche oggi è pronto a entrare in casa tua o là da dove ci stai ascoltando. Un benvenuto dunque a te e a tutti quelli che come te stanno seguendo la nostra radio e adesso questo programma A come almanacco.

0: accadde oggi.
1: Era il 7 luglio del 1881 quando avveniva la prima pubblicazione della versione finale del libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. 1898, gli Stati Uniti annettono quel giorno le Hawaii. 1937, incidente del ponte di Marco Polo, le forze giapponesi invadono quel giorno la Cina. 1941, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, le forze americane sbarcano in Islanda per prevenire un'invasione tedesca. 1960, durante scontri tra forze dell'ordine e lavoratori perdono la vita 5 operai. L'evento, noto anche come strage di Reggio Emilia, perché lì avvenne, ha dato nome ad una piazza della città, cioè Piazza Martiri del 7 luglio. 1969, la lingua francese viene parificata a quella inglese in tutto il governo nazionale del Canada. 1974, a Monaco di Baviera la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia. 1978, le isole Salomone ottengono l'indipendenza dal Regno Unito. 1980, istituzione della Sharia in Iran. 1991, gli accordi di Brioni pongono fine alla guerra dei 10 giorni o guerra di indipendenza slovena. E per concludere questa pagina del nostro almanacco, ancora una notizia targata 7 luglio 2005. Quel giorno una sequenza di attacchi terroristici sconvolge Londra, causando 56 morti e centinaia di feriti.

0: nomi.
1: In questo caso il nome sul quale soffermiamo la nostra attenzione è quello di Diego. Il greco didokos significa istruito, sapiente. Latinizzato in Didacus, si diffuse nella penisola iberica, dove divenne Diago o Diaco, quindi Diego, diffuso in Italia a seguito della dominazione aragonese.

0: Gospel Jukebox.
1: Per Gospel Jukebox, i Continentals italiani cantano oggi Gesù è Signore.

0: pensieri cristiani.
1: Cosa facciamo per gli altri? E soprattutto, cosa ci aspettiamo dagli altri? A volte sembrano cose senza senso, eppure hanno un grande significato. Spesso pretendiamo che gli altri si comportino in una determinata maniera nei nostri confronti, ma non facciamo niente per comportarci in maniera corretta nei loro riguardi. Perché? Pretendiamo dagli altri stima e rispetto, ma non siamo disposti a darlo ai nostri simili. Ci lamentiamo del loro comportamento, ma se ci guardassimo allo specchio scopriremmo che anche noi non sappiamo comportarci in una maniera migliore. L'invito di Dio allora è proprio questo: guardare al nostro simile con affetto e con stima, comportarci con lui come se fosse il nostro migliore amico, la persona alla quale vogliamo veramente bene, proprio come ci ricorda il Vangelo di Matteo quando dice: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti». Diamo loro quello che noi ci aspetteremmo allora da loro, e non dimentichiamo che Dio si serve di ciascuno di noi dando una sana testimonianza per compiere in tal modo la sua volontà sulla terra. Cerchiamo di non essere egoisti, c'è chi soffre, chi ha bisogno. Diamo un poco del nostro affetto, del nostro tempo e, se necessario, anche il nostro danaro. E Dio, credetemi, ce ne darà il contraccambio.

0: Le citazioni celebri.
1: Ecco quella di oggi, firmata da André Mico. Dice: l'unica materia di studio che si può possedere dalla A alla Z è l'alfabeto.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il programma si conclude qui. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi rimando al numero di domani. Ciao.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal libro di Geremia, capitolo 4, versetto 4. Circoncidete i vostri cuori. Ada Scorza scrive: la circoncisione era il segno del patto stabilito da Dio con Abramo. Oltre a promettergli una progenie numerosa, una terra in cui stabilirsi, Dio aveva anche promesso che sarebbe stato il Dio di questa discendenza. Come segno del patto, ogni maschio sarebbe stato circonciso nell'ottavo giorno di vita. La circoncisione faceva di Israele il popolo di Dio, differenziandolo da tutte le nazioni pagane. Israele purtroppo violò questo patto, seguendo altri dei, allontanandosi dal suo Dio. Il profeta Geremia esorta, supplica il popolo a circoncidere il cuore, cioè a ravvedersi e tornare a Dio, ripristinando il rapporto intimo e personale sancito dal patto, evitando il giudizio. La circoncisione fisica non riguarda i cristiani del nuovo patto sancito da Gesù con la sua morte. Come scrive Paolo nelle sue lettere, quello che conta è la circoncisione del cuore. Essa ha come segno la fede che opera per mezzo dell'amore e l'osservanza dei comandamenti di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo ed affettuoso buongiorno a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina da Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 13. Ora dunque, queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. E ancora Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 3. Ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Tre virtù cardinali: la fede, la speranza e l'amore. La fede accetta la grazia e il perdono offerti da Dio, si appoggia sull'opera compiuta da Gesù alla croce e si nutre della parola di Dio per conoscere meglio colui che in essa ci è rivelato, cioè Gesù Cristo. Una fede viva si manifesta non con parole, ma con atti. Senza le opere che ne derivano è morta. Giacomo capitolo 2 versetto 17 versetto 20. La speranza è uno stimolante per la vita, perché fa guardare avanti, verso lo scopo, verso Gesù Cristo glorificato. Dopo la sua resurrezione egli è stato innalzato in cielo, vi è entrato come nostro precursore e garante della nostra accettazione davanti a Dio. Ebrei capitolo 6 versetto 19 e 20 e capitolo 7 versetto 22. La speranza incoraggia la fedeltà, sapendo che tutto sarà messo in luce e che allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Prima Corinzi capitolo 4 versetto 5. L'amore ha la sua sorgente in Dio Padre, è dato al credente ed è intrattenuto dall'azione dello Spirito Santo, come scritto in Romani capitolo 5 versetto 5. L'opera d'amore dei Tessalonicesi si manifestava in parecchi campi ancora attuali. Essi seguivano le orme del Signore Gesù stesso e dell'Apostolo che li aveva istruiti. Avevano ricevuto il Vangelo, quale è veramente come parola di Dio. Il loro comportamento piaceva a Dio e l'amore fraterno era realizzato fra tutti loro. Questo non è al di là della nostra portata. Applichiamoci a vivere la fede, la speranza e l'amore, prendendo come esempio il Signore Gesù stesso. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi cari amici ad ascolto anche oggi 7 luglio. Dal Vangelo di Luca, nel capitolo 5 al verso 27, leggeremo queste parole. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Cerco di immaginare la scena, ma non riesco perché l'unica cosa che si impone alla mia mente è la voce di Gesù che dice: «Seguimi». Cos'è? Un comando? Una minaccia? Una promessa? Ma poi riflettiamo un attimo. A chi era rivolta? Levi era solo un pubblicano, ovvero un esattore delle tasse che lavorava per l'impero romano. A quei tempi persone come lui erano considerate traditori e peccatori dal popolo ebraico, non solo perché lavoravano per il dominatore, ma perché tenevano per sé più denaro del dovuto. Erano quindi degli infami, consentitemi il termine. Levi quindi era un disprezzato e quando Gesù gli dice «Seguimi», sta lanciando un messaggio rivoluzionario per dimostrare che l'amore di Dio è per tutti, anche e soprattutto per chi ha sbagliato. Chi avrebbe mai potuto scegliere come leader spirituale un esattore delle tasse? Gesù sì. Se i leader religiosi di quel tempo pensavano che Dio amasse solo persone perfette, Gesù stravolge questo pensiero perché Dio cerca chi si è perso e dimostra che nessun peccato è troppo grande per essere perdonato. Ma poi consideriamo l'atteggiamento di Levi. Lo potrete leggere infatti nei versi successivi. È scritto che Levi lascia tutto così com'era, si alzò e lo seguì. Il miracolo era avvenuto. Quella sola parola aveva compunto il suo cuore e non chiedeva spiegazioni, non ce n'era bisogno, perché l'amore di Dio ci costringe a seguirlo, perché tutto quello che viene dopo è solo meraviglia. La voce di Gesù parla ancora e dice ad ognuno di noi: «Seguimi».
2: Il titolo della riflessione è «Metti il segui». Chi lavora online e pubblicizza la propria azienda chiede a tutti i clienti di seguire la pagina social. Una pagina seguita da tante persone, ricca di recensioni positive, attira l'attenzione di altri utenti, aumenta la visibilità e di conseguenza le vendite. Se ci rifletti, molte persone non hanno davvero la necessità di comprare qualcosa, hanno più il bisogno di riempire i loro vuoti, e lo shopping è da sempre considerato un pronto intervento contro la tristezza e lo stress, perché è in grado di abbassare il livello di cortisolo nel corpo. Hai mai pensato di seguire Gesù? Lui non ha una pagina social, ma con questa semplice pagina di calendario ti invito a seguirlo. Ci sono tante recensioni positive su di lui. Guarisce i malati, libera gli oppressi, perdona i peccati attraverso il suo sacrificio sulla croce e dona la vita eterna. Eppure questo, per molti, non basta. Caro amico e cara amica, se stai leggendo queste righe, non è un caso. Chi o cosa stai seguendo? E dove stai andando? Tendiamo a seguire la folla, ma nella folla c'è confusione. E se c'è confusione, manca una chiara direzione. Seguire Gesù, invece, è avere una guida sicura, che è la sua parola. Segui i suoi comandamenti. Approfondisci la conoscenza delle sue meravigliose scritture e vedrai come la tua vita cambierà. Perciò, segui Cristo.
3: La vita non consiglia di rimanere statici. Dobbiamo fare qualcosa per andare incontro ad un avvenire. Dal momento in cui iniziamo a crescere, ci incamminiamo per conoscere il futuro, comprendere lo scopo della nostra vita. Il nostro futuro non busserà alla nostra porta se lo aspettiamo passivamente. In questo caso l'inerzia è il preludio del fallimento. Ecco che quindi tutti siamo proiettati verso una meta che ci realizzi. Si inizia dalla scuola, poi si consegue un titolo, una specializzazione o ci si introduce in un contesto che offre un'occupazione. Ma è tutto qui. Una volta raggiunto questo obiettivo, magari dopo tanti sacrifici, siamo veramente appagati o c'è ancora qualcosa che manca? Voglio dire, quando abbiamo realizzato i nostri progetti, raggiunto tutti gli obiettivi necessari per condurre la nostra vita, ripeto, abbiamo tutto? Il figlio dell'avvocato Agnelli, e lo voglio menzionare con assoluto rispetto, era un uomo che aveva tutto: ricchezza, fama, cultura, un futuro da manager nell'azienda di famiglia. A poco più di 30 anni è morto suicida. Voglio dire, con questo possiamo avere un buon lavoro, una bella casa, una famiglia meravigliosa, degli amici, ma c'è qualcosa che manca per chiudere un cerchio perfetto. Matteo, il discepolo, quando Gesù gli ha detto semplicemente seguimi, ha lasciato tutto: benessere, vestiti di lusso, una vita senza sacrifici, perché ha capito che tutto ciò che aveva non era paragonabile a quello che avrebbe realizzato come discepolo del Maestro. Dice un verso: che vale all'uomo se guadagna tutte le ricchezze e poi perde l'anima sua? Un altro verso dice: chi spera solo in questa vita è il più miserabile degli uomini. In conclusione, vuoi vivere la vita? Ok, ma se pretendi di farlo senza conoscere l'autore della vita, allora il vortice della stoltezza ti stordirà per un po', ma poi comincerà a risucchiarti, fino al punto che capirai, e spero non sia troppo tardi, che tutte le ricchezze non servono a nulla se non afferri la mano di Gesù, l'autore della vita. Lui vuole salvarti e farti vivere una vita di qualità. Ci lasciamo, cari amici, anche per oggi e vi aspettiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Si narra che Robert Prevost, prima di diventare papa, giocasse con regolarità a tennis, uno sport la cui tattica continua a praticare nel confronto a distanza con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti alterna messaggi bellicosi e tentativi di riavvicinamento. Papa Prevost risponde idealmente con rovesci e pallonetti. In questi giorni ha lasciato parlare il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, che ha lanciato un richiamo paolino colto al volo dagli osservatori più attenti. Opportune e importune, la citazione del cardinale Parolin è raffinata e viene dalla seconda lettera a Timoteo, considerata il testamento spirituale di San Paolo, riporta Gian Guido Vecchi sul Corriere, un testo scritto in carcere a Roma tra il 64 e il 65, poco prima che l'apostolo fosse condannato a morte durante la persecuzione di Nerone. Paolo si rivolge a quel giovane discepolo di Efeso, una comunità divisa e smarrita, per raccomandargli di annunciare la parola e insistere in ogni occasione opportuna e non opportuna, anche quando, ed è qui il colpo di fioretto, darà fastidio e non si sopporterà più la sana dottrina, perché gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Prevost dunque non deflette, praticando quella che nel greco delle lettere paoline si chiama ortopodia, il camminare diritto, la coerenza tra la verità del Vangelo e la vita quotidiana. Nessun dibattito surreale con il presidente americano, ma parole chiare contro la follia delle guerre e il delirio di onnipotenza che le genera.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici, da Fabio un cordiale benvenuto all'ascolto di questo nuovo numero di Il Sentiero. La simpatia impersonata sarà protagonista del nostro incontro radiofonico odierno. Si tratta di un piccolo animale che tutti conoscono, ma che non è poi così frequente incontrare in natura, soprattutto per coloro che, troppo amanti del benessere e della comodità, rinunciano a frequentare gli ambienti naturali per evitare quei piccoli disagi che la vita a contatto con la natura inevitabilmente comporta. Agilissimo, dallo sguardo sveglio e furbo, il piccolo folletto di cui sto parlando è un tipico abitatore dei boschi. Le chiome degli alberi sono infatti il suo ambiente d'elezione. A questo punto dovete per forza aver indovinato di chi sto parlando. Si tratta dello scoiattolo, l'acrobata per eccellenza dei nostri boschi. Lo scoiattolo però non è un abitatore esclusivo del bosco fitto. Sulle colline dell'Appennino modenese mi è capitato di incontrarlo anche semplicemente lungo filari di vecchie piante, magari accompagnate da cespugli. È dunque un animale sufficientemente adattabile, non abbondantissimo, ma comunque abbastanza frequente. Ha bisogno per vivere di alberi vecchi, dopodiché lo si può incontrare sia nel bosco di conifere che in quello di latifoglie. Il suo comportamento è caratteristico. Se lo si incontra sul terreno, lo si vedrà affrettarsi verso la base di una pianta sulla quale si arrampicherà agilmente. Se lo si sorprende invece tra le chiome di un albero, lo scoiattolo si allontanerà saltando veloce da un ramo all'altro e anche da un albero all'altro. Se invece si ha la fortuna di poterlo osservare non visti, allora si potrà scorgerlo durante il pasto, seduto su di un ramo mentre usa le zampe anteriori per trattenere il cibo che sta rosicchiando. Insomma, un animaletto simpaticissimo che, se non troppo disturbato o impaurito, si dimostra anche curioso e confidente, al punto di lasciarsi osservare con relativa facilità. Un po' di musica adesso e poi vi racconterò ancora dello scoiattolo.

In un soleggiato pomeriggio di fine ottobre sto camminando lungo uno stretto sentiero che sale lungo la costa di una collina per terminare in un boschetto di pini. Non che siano abbondanti i pini sulle colline del Modenese, ma qualcuno si trova, spesso mescolato alle querce, altre volte in boschetti puri, mai però di grandi dimensioni. Il verde dei pini contrasta piacevolmente con il tripudio di colori che la natura offre in questo periodo. Acero campestre, biancospino, prugnolo, querce offrono agli occhi tutta una gamma di gialli diversi. E poi ci sono i pioppi del fondovalle che risplendono illuminati dal sole. Questo è il momento dell'autunno in cui più vivi e carichi sono i colori della vegetazione. Di qui in avanti i toni gradualmente si smorzeranno per sfociare nelle tinte smorte della stagione invernale. Ma in questo momento la natura pare vestita a festa. Se si aggiunge poi che il sole scalda ancora e dunque la temperatura è mite, si può comprendere quanto bello e appagante sia il ritrovarsi in questa stagione in mezzo alla natura. Cammino dunque lungo il sentiero che, in fondo, più che un sentiero, è una semplice traccia in mezzo all'erba. Arrivo ad un boschetto di pini e mi siedo sull'erba con la schiena appoggiata al tronco di una pianta. Davanti a me si apre la stretta valle scavata dallo scorrere delle acque. Il versante opposto a quello dove mi trovo io è quasi interamente occupato da quel fenomeno erosivo che prende comunemente il nome di terreno calanchivo. Sono intento ad osservare l'alternarsi di creste e canaloni che caratterizzano i calanchi, quando uno sfrascare alla mia destra mi costringe a girare il capo. Fra i rami di un giovane pino si muove tranquillo uno scoiattolo. Con ogni probabilità non si è accorto della mia presenza, un po' perché sono immobile, un po' perché sono seduto e parzialmente nascosto da un piccolo ginepro. Faccio attenzione per un attimo al vento che è leggerissimo, ma pienamente sufficiente a portare lontano il mio odore di uomo. Sta soffiando trasversalmente, dunque mi trovo sotto vento. Lo scoiattolo non può avvertire la mia presenza. Lo guardo mentre salta giù dal pino e avanza fra l'erba a piccoli salti. Il suo pelo sta assumendo decisamente le tonalità più scure tipiche della stagione invernale. La coda è lunga e folta, veramente bella ed elegante. Lo saprà di essere così bello? Mi scopro a domandarmi. Ovviamente non lo sa, ma per noi uomini a volte è inevitabile pensare agli animali in modo antropomorfico. L'importante è rendersi conto di questo e non cadere nel tranello. Lo scoiattolo intanto, a una decina di metri da me, prende a salire lungo il tronco di un altro pino, tenendo stretta fra i denti una pigna raccolta da terra.

Giunto alla biforcazione di un grosso ramo, lo scoiattolo si siede e, tenendo la pigna con le zampette anteriori, comincia a lavorare di denti. Partendo dalla parte superiore della pigna, strappa ad una le scaglie per raggiungere i semi sottostanti di cui è ghiotto. Alla fine del suo lavoro, lascia cadere il torsolo della pigna sul terreno. Questi torsoli si accumulano, piuttosto numerosi, sotto le piante frequentate dagli scoiattoli. Chi ha la ventura di trovarli può essere certo, anche senza averli visti, che quella determinata zona è abitata dagli scoiattoli. Bisogna fare attenzione però a non scambiare una pigna rosicchiata da uno scoiattolo con una rosicchiata da un topo campagnolo. Non è comunque difficile distinguerle. Lo scoiattolo, infatti, essendo dotato di denti e muscoli piuttosto robusti, spesso invece che rosicchiare le scaglie, le strappa, lasciando così alla fine un torsolo sfilacciato che presenta ancora qua e là dei frammenti di scaglia. Il topo campagnolo, al contrario, non essendo in grado di strappare le scaglie, è costretto a rosicchiarle ad una, e alla fine lascia un torsolo abbastanza pulito e regolare. Nel frattempo, l'agile animaletto si è arrampicato fino sulla cima del pino. Da lì prende a guardarsi intorno, poi scende un po' più in basso, poi si sposta su di un altro ramo. Insomma, pare che abbia voglia di fare un po' di movimento. Il suo sguardo è sempre attento, ma non impaurito. Del resto, a parte i rapaci notturni e diurni, per i quali comunque è una preda soltanto occasionale, del resto, dicevo, lo scoiattolo non ha molti nemici, visto e considerato che la martora, che è la predatrice per eccellenza degli scoiattoli, da queste parti ormai è scomparsa. Ancora un balzo e l'animale si ritrova sul pino accanto, dal quale si sposta ancora, allontanandosi progressivamente dalla mia posizione. Ormai faccio fatica a distinguerlo in mezzo alla vegetazione. Così giro il capo, lasciandolo andare per la sua strada. Sono soddisfatto. In un certo senso sono stato in casa dello scoiattolo, senza che nemmeno lui se ne accorgesse. Ho incontrato un animale del bosco nel suo ambiente. L'ho osservato. Sono stato partecipe della sua vita. Ho ricevuto, in definitiva, un altro dei piccoli grandi doni che la creazione di Dio ha in serbo per noi.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

che vidi un cavallo bianco. Con lui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 33 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Vogliamo essere anche questa sera grati al Signore per la possibilità che ci riserva di poter trascorrere quest'ora insieme, soprattutto di avere la possibilità di ascoltare la parola del Signore oggi martedì 7 luglio, ed è con noi il fratello Fares Marzone. Come ben tutti sappiamo, lui cura questa meravigliosa rubrica che è Punti Fermi, e siamo all'81esimo appuntamento dove il tema scelto da fare è tre sguardi sulla salvezza. Quindi avremo modo così di ancora una volta poter pensare a questa grande salvezza che Dio ha voluto riservare a noi attraverso Cristo, il Figlio che ha dato a morire su quel legno della croce. È bello poter ricordare quanto grande è stato ed è l'amore di Dio, perché 2000 anni fa Cristo è morto, ma ancora oggi Dio continua a chiamare al ravvedimento quanti hanno bisogno, necessità di essere strappati dal regno del male, del peccato, dal regno di Satana, dal regno di morte. Anche qui ci sono tante brutte definizioni, purtroppo, e solo queste dovrebbero farci rabbrividire, dovrebbero spingerci verso l'amore, verso la grazia, verso la salvezza in Cristo Gesù. Bene, voglio ringraziare tutti voi per la presenza. Per i tanti messaggi che state lasciando nella chat. Voglio ringraziare anche i fratelli di Radio Logos, perché anche questa sera abbiamo l'opportunità di servire il Signore insieme. Quindi saluto tutti coloro che si sono collegati tramite il servizio, dei nostri cari che si trovano a Foggia o nella provincia di Foggia. Quindi un abbraccio forte a tutti quanti voi. Questa sera. Oggi, e così anche per i prossimi giorni, l'appuntamento è duplice, perché avremo prima questo tempo con Fares e poi ci collegheremo sempre da Monte San Giacomo con la prima serata evangelistica che si svolgerà in una sala ricevimento presso il Rezzo. Ecco, questo è il nome del locale. Ringraziamo anche il proprietario del locale perché ci ha dato l'opportunità di poterci radunare, e anche qui avremo modo di parlare di salvezza, parlare della salvezza che solo in Cristo si può ricevere. Come diciamo sempre, noi non predichiamo una religione, ma predichiamo una relazione, la relazione che salva, è la relazione che dà la pace, la vita eterna, è la relazione con Dio mediante il Figlio Cristo Gesù. Vogliamo adesso pregare e poi andremo a leggere solo un verso che conosciamo benissimo, è Giovanni 14,6, e anche questo verso ci parla della salvezza e ci fa vedere come c'è un'unica via per arrivare ad ottenere pace con Dio, e quella via è Cristo Gesù. Però adesso vogliamo pregare. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per la possibilità che ci dai anche questa sera di poterci ritrovare in questa sala virtuale, e anche se siamo distanziati anche da tanti chilometri, sappiamo di condividere la fede, l'amore, la salvezza in Cristo Gesù. Ti vogliamo ringraziare perché se siamo ancora qui collegati è perché vogliamo godere questo tempo di comunione, vogliamo ricordare quanto grande è stato il tuo amore per noi, come tu ti prendi cura di noi, e vogliamo anche, Padre, ancora una volta annunciare il tuo messaggio di salvezza, in modo tale che chi non ha ancora gustato la salvezza possa farlo anche questa sera, senza rimandare. Ti prego di benedire la regia, la presentazione, ti prego di benedire il caro Fares nell'esposizione della tua parola. Così voglio pregarti anche per i nostri cari, fratelli, sorelle, amici che sono collegati. E non vogliamo assolutamente dimenticare il popolo venezuelano che è stato purtroppo colpito da una tragedia immane. Ti prego, Padre, per le ricerche che ci sono affinché si possano ritrovare ancora persone in vita. Voglia tu benedire, ancora proteggere e dare tanto aiuto anche ai nostri fratelli che si trovano lì in Venezuela. Ogni cosa, Padre, presentiamo a te nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Bene, con voi solo un verso questa sera voglio esaminare, perché non voglio assolutamente togliere tempo al nostro caro fratello Fares, ed è un verso che noi conosciamo, un classico, quando si parla della salvezza, del Vangelo, e così
così vogliamo leggere in Giovanni 14, 6. Questo verso è meraviglioso perché? Perché è Gesù che parla, quindi non c'è bisogno di interpretare e non si può neanche aver dubbi, perché è Gesù stesso che mentre era su questa terra, insieme a noi esseri umani, dice: io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E in questo verso c'è tutto, perché Gesù che parla e dice: io sono. Ecco. E poi usa un articolo che è un articolo determinativo. Dice: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Ecco, il Signore sta dicendo in un modo molto chiaro, inequivocabile: io sono l'unica via, l'unica verità e l'unica fonte di vita. Non ce ne sono altre, e quindi non c'è nessuno che possa arrivare al Padre se non per mezzo di me. Non c'è nessuno che possa arrivare ad ottenere la vita eterna, la pace con Dio, se non per mezzo di Cristo Gesù, se non per mezzo della croce, se non per mezzo dell'opera che Cristo Gesù 2000 anni fa ha compiuto su quel legno della croce per tutti gli esseri umani, perché ci sono degli assoluti che non possiamo dimenticare. Gesù è venuto ed è la dimostrazione della grazia e dell'amore del Padre, ed è venuto per morire al posto di tutti gli esseri umani peccatori. E non c'è peccato che non possa essere lavato dal sangue di Cristo Gesù. Davanti ad una così grande salvezza, davanti a questo dono che non può essere assolutamente valutato, tanto è grande, non può essere quantificato. Ecco, noi possiamo rispondere solo in un modo giusto, accettando la salvezza che Dio ci vuole dare in Cristo Gesù. Sempre l'Apostolo Paolo dice: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede in Cristo, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Se stiamo oggi, anzi mi rivolgo in modo personale, se stai oggi cercando di arrivare al Padre per una via che è diversa da Cristo, ecco, fermati, torna indietro e vai a Gesù. Accetta Cristo come l'unica via, l'unica verità, l'unica vita. In questo modo otterrai pace con Dio e avrai la certezza di essere salvato per l'eternità, non perché sei meritevole, non perché hai scelto la giusta religione, ma perché hai scelto l'unica relazione che salva, che è la relazione con Cristo Gesù. Che Dio possa benedire questa semplice meditazione. Adesso così chiedo a Felipe di farci ascoltare due canti, prima di metterci poi in collegamento con il nostro caro fratello Fares, che nella rubrica Punti Fermi, questa sera, con l'81esimo studio, tratterà questo tema: tre sguardi sulla salvezza. Ascoltiamo tre canti.

0: Voglio ringraziare anche i fratelli e sorelle che si impegnano nella musica, nel canto. Ovviamente abbiamo ascoltato solo un canto perché, essendo la predicazione di Fares molto corposa, abbiamo bisogno di più tempo. Quindi adesso passo la linea al caro fratello Fares nella rubrica Punti Fermi. Siamo all'appuntamento numero 81 con il tema Tre sguardi sulla salvezza. Dio possa benedire la predicazione e anche il nostro ascolto.
1: Grazie Vincenzo, Enzo, ed è sempre un piacere, un privilegio, una grande gioia quello di poter comunicare la parola del Signore. Bene, devo dirvi che sono ormai diversi anni che è una mia abitudine serale, dovunque mi trovi, ma soprattutto dal mio appartamento che ha un vetro senza tapparella, di guardare fuori prima di andare a dormire. Il mio sguardo è sempre triplice. Da una parte, dall'altra e in centro. In questo programma voglio parlare di tre sguardi, però a livello spirituale: indietro, in alto e in avanti. E con questa trasmissione chiudo una miniserie di 15 riflessioni bibliche sulla dottrina della salvezza. Ricalco quanto ho detto nell'ultima trasmissione, anche se lo dirò in modo diverso, pur mantenendo i capisaldi, che sono indubbiamente quelli. Come si può vedere nella diapositiva numero 1, il primo sguardo di cui voglio parlare è all'indietro, quindi è rivolto al passato. E il passato, per chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo come suo Signore e Salvatore, è rivolto alla croce, là dove egli ha portato a termine l'opera per la quale egli era venuto in terra, per la quale era stato inviato dal Padre. La croce è centrale nell'insegnamento del Nuovo Testamento perché è da lì che è partito il cristianesimo autentico. Per sgombrare ogni possibilità di equivoco, non sto parlando del crocifisso, ma del significato unico e profondo del sacrificio di Cristo a causa dei nostri peccati. L'Apostolo Paolo, pensando proprio a quanto sto dicendo, scriveva nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 2, versetti da 1 a 5, e io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla sapienza di Dio. Per l'Apostolo la croce era centrale nel suo insegnamento, come è scritto nel capitolo precedente, di cui adesso leggerò qualche versetto, Prima Corinzi, capitolo primo, versetti da 21 a 25. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Per l'Apostolo Paolo non solo la croce era centrale nella sua predicazione, ma anche nella sua vita. Infatti scrive nella lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 14, ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Come è stato scritto, la scrittura sottolinea l'importanza della croce nell'opera di salvezza. La croce di Cristo è altamente significativa, descrive alcune peculiarità, caratteristiche della salvezza, come quando Paolo scrive in Efesini 2 che Cristo ha riconciliato a Dio in un corpo unico i due popoli, ovvero i giudei e tutti gli altri, e questo lo ha fatto mediante la sua croce sulla quale fece morire la loro inimicizia. Ed egli ha cancellato il documento, ovvero la legge la legge mosaica, e ha sconfitto una volta e per sempre il suo nemico con tutti i suoi seguaci. A proposito di queste due azioni, si leggono queste parole nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 2, versetti 14 e 15, che sono delle parole molto forti. Egli, Gesù Cristo, ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. E queste potenze sono le potenze sataniche, demoniache. Quello sguardo indietro al passato riporta ogni credente al pensiero di una prima azione decisiva che ha cambiato radicalmente la loro vita. Si tratta, come si può osservare nella diapositiva numero 2, della giustificazione. Si legge nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 1: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. La giustificazione è l'atto legale di Dio mediante il quale il peccatore che si converte viene dichiarato giusto. L'Apostolo Paolo spiega questo importante concetto andando a fondo. Nella trasmissione della rubrica Punti Fermi numero 73 dal titolo I risultati della salvezza ho parlato di questo. Menziono questa rubrica perché magari qualcuno vuole andare a rivedere questi punti che ho menzionato là. Qui aggiungo un dettaglio importante, cioè l'Apostolo spiega che questa giustificazione è come se fosse stata una specie di trasferimento bancario a favore di chi ha creduto. Paolo parla della giustificazione che è stata messa in conto come giustizia, che è in pratica il significato di imputare, ovvero trasferire legalmente da uno all'altro. In altre parole, quella giustizia senza la quale nessuno può essere dichiarato giusto, quindi salvato, è stata trasferita legalmente nella vita di ogni persona che ha creduto in Cristo. Un beneficio straordinario a cui seguono la pace con Dio, il perdono dei peccati, la sicurezza della vita eterna e tanti altri privilegi, come abbiamo avuto modo di considerare nella trasmissione della rubrica Punti Fermi numero 79 dal titolo Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Nella diapositiva numero 3 si può vedere il primo grande beneficio ottenuto grazie all'accettazione del messaggio della croce e all'essere giustificati. Si tratta della liberazione dalla colpa del peccato. Questo è qualcosa di unico, è immediato e avviene al momento della conversione. Le nostre colpe sono state inchiodate sulla croce e adesso se abbiamo creduto siamo liberi. Si può togliere la diapositiva, grazie. Gesù aveva detto a suo tempo ai suoi contemporanei che lo accusavano quanto è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36. Se dunque il figliuolo, il figlio, cioè lui stesso, vi farà liberi, sarete veramente liberi. Durante la sua attività pubblica, Gesù ha liberato dalla colpa del peccato diverse persone. Giusto un paio di esempi. Egli liberò da questa colpa il paralitico di cui si parla nel Vangelo di Luca, capitolo 5. Questo è un episodio molto interessante per molte ragioni, ma di sicuro quando i contestatori del Signore Gesù lo accusarono perché aveva detto al paralitico: "Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati", il seguito lo leggiamo nel capitolo 5 del Vangelo di Luca, versetti da 21 a 25. Allora gli scribi di farisei cominciarono a ragionare dicendo: "Chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?" Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: "Che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo, cioè lui stesso, ha sulla terra il potere di perdonare i peccati? Io ti dico", disse al paralitico, "alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua". E subito il paralitico si alzò in presenza loro, prese il suo giaciglio e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. Quindi questo è un primo esempio. Che dire poi del prodigo della parabola, il quale venne perdonato dal padre dopo aver iniziato la sua confessione: "Padre, ho peccato contro il cielo e contro te"? E che dire del malfattore in croce, un terzo esempio, che poteva avere al massimo qualche ora di vita? Costui, riconoscendo la propria condizione di peccatore colpevole, disse, rivolgendosi a Gesù, di ricordarsi di lui quando sarebbe venuto nel suo regno, al che Gesù gli rispose quanto si legge nel Vangelo di Luca, capitolo 23, versetto 43: "Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso". Quanto ho proposto sono tre esempi di liberazione immediata dalla colpa del peccato. Chiunque in qualsiasi condizione spirituale si trovi può ottenere questo grande beneficio. Perciò, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, a differenza di tutte le altre trasmissioni che ho fatto fino ad ora, e sono più di 220, mi rivolgo a te personalmente in questo preciso istante e non alla conclusione per chiederti se puoi dire in tutta franchezza di essere libero, di essere libera dalla colpa del peccato. Se lo sei o lo sei, solo se hai confessato i tuoi peccati al Signore Gesù Cristo e se hai creduto per fede in Lui, il solo che può liberare in modo definitivo e completo quanti si mettono nelle sue braccia amorevoli per ottenere il perdono, la salvezza e la vita eterna. Qual è la tua risposta a questa prima parte di questo messaggio? Passiamo ora al secondo sguardo. Come si può vedere nella diapositiva numero 4, qui siamo al presente. Lo sguardo è rivolto verso l'alto. Con l'occhio della fede c'è la contemplazione del Signore Gesù Cristo che sta alla destra del Padre e adesso svolge diverse funzioni. Per i non credenti, egli è il solo mediatore fra Dio e gli uomini, l'unico Signore e Salvatore Gesù Cristo. Per noi credenti è il nostro garante, il nostro soccorritore nei momenti difficili, è il nostro intercessore ed il nostro avvocato presso il Padre ed altro ancora. Si può togliere la diapositiva. Per quanto riguarda il nostro argomento, siamo salvati, ma vogliamo crescere spiritualmente. Questo è un processo che dura tutta la vita ed è la santificazione progressiva, come si può osservare nella diapositiva numero 5. Questo aspetto ha a che fare con la crescita spirituale del credente, che può crescere nella misura in cui lascia agire lo Spirito Santo nella sua vita. Spirito Santo che non farà che sottolineare i principi della parola di Dio che vanno attuati per poter permettere questa crescita spirituale. La salvezza non è in gioco, ma il nemico cerca di attaccare i figli di Dio in mille modi. Questo processo spirituale è la santificazione. Qualcuno ha scritto che la santificazione è un'opera divina mediante la quale il peccatore riceve una nuova posizione in Cristo, ma è anche il processo progressivo attraverso il quale coloro che sono stati dichiarati giusti vengono santificati e resi conformi alla persona di Cristo. Alcuni capitoli fondamentali a questo proposito sono quelli da 6 a 8 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Quest'ultimo capitolo, Romani 8:1, inizia con queste affermazioni perentorie. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Quindi, pur non essendo in gioco la salvezza, noi subiamo come credenti un triplice attacco. In primo luogo c'è l'elemento della carne, ovvero la nostra vecchia natura che cerca di avere il sopravvento su quella nuova. Poi c'è l'attacco del mondo, che è il sistema governato dal principe di questo mondo, il Dio di questo secolo, il diavolo, con tutto quello che è contro Dio ed è un attacco sferrato nell'ambito intellettuale della mente. E poi c'è in modo diretto anche da parte dello stesso diavolo contro lo spirito del credente, non lo Spirito Santo ovviamente. Dicevo, c'è l'attacco del diavolo contro lo spirito del credente, che a volte questo avversario di Dio, questo nostro avversario, a volte si presenta come l'astuto ingannatore, come angelo di luce, a volte in tutta la sua bruttura e malvagità, come un leone ruggente. L'antidoto è basarsi su quanto è scritto nella parola di Dio, lasciandosi guidare dall'azione dello Spirito Santo, non rattristandolo, non spegnendolo, camminando per lo Spirito. Nella diapositiva numero 6 è menzionata la liberazione dalla potenza del peccato, molto importante nella vita presente del credente. Nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 6, versetto 14, si legge: il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. E sempre nello stesso capitolo di Romani 6, versetto 22, si legge: ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. È dunque possibile vivere la vita cristiana essendo non solo liberati dalla colpa del peccato, ma anche dalla sua potenza. Quanto ha scritto l'Apostolo Paolo è infatti molto forte e può essere attuato nella quotidianità. Tutto questo avviene soltanto se ci si lascia guidare dall'azione potente dello Spirito Santo nella nostra vita. Viceversa, vivremo sì la vita cristiana, ma nella debolezza e nella sconfitta, perché il nemico cercherà di schiacciarci inesorabilmente. Dio però non vuole questo, anche perché questa condizione impedirebbe un servizio per lui all'interno della chiesa locale, ma anche con una buona partecipazione nel servizio all'esterno, con l'annuncio del Vangelo a quanti ancora non conoscono Dio. Pertanto, anche per questo secondo aspetto che sto trattando, mi rivolgo adesso a te personalmente, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, fratello o sorella in fede. Avendo creduto, sei una persona spiritualmente libera e sanata dalla grazia di Dio. E allora ti chiedo, come stai procedendo nel tuo cammino cristiano? O come intendi procedere? Pensi, perché hai già creduto, di essere già arrivato, già arrivata? Oppure ti senti, ahimè, sconfitto, sconfitta, incapace di portare avanti nel modo biblico la tua vita cristiana, e come risultato ne andrà anche del tuo servizio per il Signore? Sono domande semplici, ma che richiedono profonda riflessione e pertanto non possono essere ignorate. Quindi, qual è la tua risposta a questa seconda parte del messaggio? Passiamo adesso al terzo sguardo. Come si può osservare nella diapositiva numero 7, qui lo sguardo è in avanti, volto verso il futuro, che è niente meno che la gloria. Questo è il traguardo, è la meta finale della salvezza, che avrà un giorno la sua piena realizzazione, un evento a cui parteciperanno tutti coloro che hanno creduto per fede in Cristo Gesù. Adesso, pur possedendo la salvezza, ci sono dei chiari limiti, ma un giorno questi limiti scompariranno. Leggo dalla lettera ai Romani alcuni versetti che chiariscono questo concetto. In Romani capitolo 8, versetto 14, si leggono queste parole: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E sempre in Romani capitolo 8, versetti da 18 a 23, sono scritte queste parole di Paolo, sempre: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione, la liberazione del nostro corpo. E sempre in Romani capitolo 8 è scritto: quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. E in Romani 5 è ancora scritto che ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Questi versetti, come si può vedere nella diapositiva numero 8, parlano della glorificazione. Il terzo aspetto progressivo, ma questa volta è quello finale, è la meta conclusiva della salvezza, è la meta finale di chi ha creduto. Per glorificazione si intende, come qualcuno ha scritto, l'atto finale di Dio della salvezza. Il corpo, la parte materiale dell'uomo, e l'anima, la parte immateriale dell'uomo, verranno perfezionati e resi adatti per il cielo in una condizione definitiva. Ciò si realizzerà non nello stato intermedio, bensì nello stato eterno. Lo stadio intermedio è quello che vede i credenti già spiritualmente alla presenza del Signore. Ma siccome Dio vuole avere il trionfo completo sul peccato, sulla morte e sull'inferno, ci sarà la glorificazione. Ecco perché quest'atto finale di Dio della salvezza è qualcosa di importante e straordinario. Nella lettera ai Romani si legge qualcosa che è di grande incoraggiamento e che è la sintesi del pensiero di Dio che ha avuto la sua realizzazione in questo modo la vita del Signore Gesù, il quale prima ha sofferto e poi è entrato nella gloria. Rileggo Romani 8:18. Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Un testo biblico molto chiaro che presenta l'aspetto della glorificazione è quello scritto dall'Apostolo Paolo nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. In questo capitolo l'Apostolo dimostra la veridicità della risurrezione di Cristo e quindi anche di quella dei credenti in Cristo. Il concetto chiave che appare verso la fine della sua argomentazione è quello della trasformazione. L'Apostolo scrive un paragrafo molto profondo in Prima Corinzi 15, versetti da 51 a 57. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. In un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è la tua freccia, il tuo pungiglione? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Questo brano afferma parecchie verità, ma per il nostro argomento ci serve sottolineare le seguenti. Prima di tutto, l'Apostolo Paolo presenta un mistero, il che significa qualcosa che Dio ha tenuto nascosto, ma che poi ha voluto rivelare con la venuta del Figlio, il Signore Gesù Cristo, e la predicazione e l'insegnamento degli apostoli, quali poi hanno scritto le lettere. Questo mistero è il fatto che non tutti noi credenti morremo, però tutti saremo trasformati. E qui entra in gioco in secondo luogo il discorso della glorificazione, ovvero i credenti che sono morti hanno i loro corpi corruttibili, cioè avviati alla naturale decomposizione, ma al ritorno di Cristo ci sarà la loro risurrezione e questi corpi da corruttibili saranno trasformati in incorruttibili. E questo perché non sarebbe possibile altrimenti entrare nel regno di Dio. Nello stesso modo, anche chi sarà vivente in quel tempo, quando Gesù ritornerà, avrà il corpo, il proprio corpo, trasformato da mortale in immortale. Che profonde e significative verità. Esse costituiscono un grandissimo incoraggiamento per noi. Ai tempi dell'Apostolo Paolo, la città di Filippi era una colonia romana e i filippesi erano in gran parte cittadini romani o godevano di uno status privilegiato simile. I filippesi erano dunque molto orgogliosi della loro cittadinanza. A loro, e questo si applica anche a noi oggi, l'Apostolo Paolo scriveva parlando di ben altra cittadinanza, quella della gloria. Ecco le sue parole scritte in Filippesi capitolo 3, versetti 20 e 21. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Dal momento in cui ci siamo convertiti a Cristo, siamo stati liberati dalla colpa del peccato. Al presente, nella misura in cui lasciamo agire lo Spirito Santo nella nostra vita e cresciamo spiritualmente nella santificazione, siamo liberati dalla potenza del peccato. E come si può vedere nella diapositiva numero 9, considerando la prospettiva futura della glorificazione, saremo liberati dalla presenza del peccato. Nell'ultima visione celestiale dell'Apostolo Giovanni, descritta nei capitoli 21 e 22 del libro dell'Apocalisse, egli vede la nuova creazione, la creazione di nuovi cieli e nuova terra. In questo contesto scrive in Apocalisse 21, versetti 3 e 4, udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Ecco, la frase finale è quella che ci fa capire con assoluta chiarezza che se le cose di prima sono passate, noi saremo liberati dalla possibilità di peccare e quindi dalla presenza del peccato e da tutte le sue conseguenze, quali quelle elencate qui, di cui la prima è alla base di tutte le altre. Non ci sarà più la morte, quindi scomparirà il cordoglio, non ci sarà più né grido né dolore. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, soltanto se sei un o una credente, un o una, un figlio o una figlia di Dio, puoi avere la certezza assoluta di entrare in questa gloria e di gustare questa liberazione definitiva. Perciò ti faccio adesso una domanda cruciale. Lo sei? Sei un credente? Sei una credente? Se la tua risposta è positiva, come dalla diapositiva numero 10, potrai dare i tre sguardi in modo sereno. Guarda alla croce, pensando al fatto che sei stato dichiarato giusto, dichiarata giusta, che sei stato liberato, sei stata liberata dalla colpa del peccato. Guarda in alto al trono, guarda con l'occhio della fede a Gesù Cristo risorto, asceso, glorificato, pensando che puoi crescere spiritualmente ed essere quindi liberato, liberata giornalmente dalla potenza del peccato. E infine guarda in avanti con tutto quello che questo comporta. Ti attende la gloria, ti attende la gloria. La mia preghiera al Signore è che sia così anche per te. Amen. Vogliamo pregare. Signore nostro Dio e nostro buon Padre celeste in Cristo Gesù, grazie per le verità scritte nella tua parola. Grazie per questi tre sguardi al passato, al presente, al futuro che, avendo creduto in te, posso dare. E Signore, buon Padre Celeste, ti supplico che anche una cara ascoltatrice, un caro ascoltatore, possano dare a partire da questo momento, o che possano riflettere nei momenti successivi, ma che non possono andare troppo oltre, perché la vita non ci appartiene. Oggi ci siamo, domani solo tu lo sai. E allora ti supplico che questa cara ascoltatrice, che questo caro ascoltatore, possano, prima che sia troppo tardi, dare uno sguardo alla croce, là dove il tuo unigenito figlio, il Signore Gesù Cristo, ha dato la sua vita per darci la salvezza, la vita eterna, il perdono dei peccati, la gloria. Oh, buon Padre Celeste, che questa cara anima, che questa cara ascoltatrice non possa continuare ad andare avanti così nel buio, nel terrore di quello che potrebbe succedere, ma che possa adesso, o tra qualche momento, o questa sera stessa, o quando ascolterà questo programma, possa inginocchiarsi davanti a te, chiedendo perdono dei propri peccati e accettando per fede la grazia che tu doni in Cristo Gesù. Grazie perché tu vuoi questo e io ti supplico che tutti i miei ascoltatori possano far tesoro di quanto abbiamo detto questa sera sulla base della tua parola. E ti lodo e ti adoro, buon Padre Celeste, e presento a te queste richieste nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
0: Noi vogliamo ringraziare il Signore per il messaggio, ovviamente non aggiungo assolutamente nulla a quello che ha detto Fares perché è stato molto molto completo e sicuramente abbiamo da far tesoro del messaggio, di questi principi e apprezzare sempre di più la salvezza che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù e soprattutto preghiamo per chi ancora non ha fatto il messaggio, ovviamente non aggiungo assolutamente nulla a quello che ha detto Fares perché è stato molto molto completo e sicuramente abbiamo da far tesoro del messaggio, di questi principi e apprezzare sempre di più la salvezza che

0: Bene, allora siamo online. Allora, iniziamo la riunione di questa sera, prima riunione di questi sei giorni, dove avremo modo di fare delle considerazioni su Dio, su Cristo Gesù, su quello che il Signore ha ancora da dirci. E voglio dare così un saluto forte a tutti quanti voi che siete presenti, ma permettetemi di salutare anche chi è collegato online sui canali di Cristiani Online. E siamo qui questa sera per ancora una volta parlare del Vangelo e poter così avere ancora una volta la possibilità di apprezzare quello che Dio ha fatto per noi 2000 anni fa in Cristo Gesù. È bello potersi ritrovare. L'anno scorso eravamo in un'altra location, quest'anno il Signore ha guidato in questo modo e vogliamo ringraziare anche il Rezzo, perché ci ha dato l'opportunità di stare per questi tre giorni. Saremo qui in questa sala e poi da venerdì e fino a domenica ci sposteremo invece al Cineteatro Totò di Sassano, pochi chilometri, ma siamo qui e siamo qui per un unico scopo. È bello potersi ritrovare, ma credo che sia meraviglioso prima di tutto poter pregare e poter mettere questo tempo nelle mani del Signore, perché vogliamo che sia Dio a governare questo tempo. Non è il tempo di proclamare una nuova religione, questo è il tempo di parlare di Cristo Gesù, dell'amore di Dio, e vogliamo assolutamente esaltare non un uomo, non un'organizzazione, non un'istituzione, ma Cristo Gesù, il Figlio di Dio. E vogliamo così, prima di iniziare questo tempo, pregare. Preghiamo. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora una volta, perché se siamo qui è perché vogliamo godere un tempo insieme, un tempo nell'amicizia, un tempo nella comunione, un tempo dove tutti siamo concentrati su di te, sul messaggio che tu ancora una volta vuoi ricordarci. Grazie Padre, grazie perché ogni cosa appartiene a te, la vita nostra appartiene a te e noi ti ringraziamo. Ti vogliamo pregare per quello che faremo in questa serata, ti vogliamo pregare per i canti, vogliamo pregarti anche per il messaggio che Corrado ci trasmetterà, e ti voglio ringraziare ancora per tutti i cari che sono qui presenti. Grazie Padre, voglio tu benedire loro insieme alle loro famiglie. Vogliamo ricordarci anche di chi ci sta seguendo da online, e così ti prego per loro, che le tue benedizioni possano così ricadere su ognuno di noi. Ogni cosa in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Allora, come dicevo, voglio fare, però prima di ascoltare due canti, voglio fare una premessa. Se è possibile abbassare un attimo qui, perché non... Allora, una premessa. Io diciamo che farò un po' da collante, introdurrò un attimino le sei serate, non sarò io a portare nelle sei serate i messaggi, però mi piace insieme a voi ragionare su Dio, sulla parola di Dio. E come dicevo, quando noi organizziamo ogni evento, ogni momento, ogni incontro, noi non ci poniamo mai l'obiettivo di parlarvi di una nuova religione. Quindi se siete qui, se siete venuti per sentirvi dire che esiste una religione giusta, non è così, mi dispiace deludervi. Io non vi potrei presentare una religione perfetta, perché io credo che non esista una religione perfetta. La religione è ciò che l'uomo inventa, costruisce, propone, ma questo sappiamo che non salva la religione evangelica. Se c'è qualcuno che era convinto di questo, ecco, stasera mi dispiace, ma vi sto deludendo, perché c'è una sola via che porta alla salvezza, e non è una religione, è una persona, Cristo Gesù. Quando noi ci proponiamo, quando noi vi incontriamo, vi vogliamo parlare di una relazione, la relazione in Cristo Gesù che salva per l'eternità. E mi piace fare questa similitudine. Voi avete sentito parlare della Torre di Babele? Perché costruirono gli uomini la Torre di Babele? Perché volevano arrivare a Dio. Ci sono riusciti? La storia si ripete. E la cosa meravigliosa è sapere che l'uomo è incapace con le proprie opere, con la propria organizzazione di arrivare a Dio. Ma è anche inutile. Perché? Perché è Dio che è venuto ad incontrare noi con Cristo Gesù. Cristo è la dimostrazione della grazia e dell'amore di Dio. Però noi parliamo sempre di Dio, ma la prima domanda alla quale io voglio rispondere insieme a voi questa sera: ma Dio esiste veramente? Perché noi parliamo di Dio, ma dobbiamo partire da un punto essenziale. Dio esiste? E come facciamo noi a dire che Dio esiste? Sapete, si racconta, ma c'è anche un film, Dio non è morto, mi sembra che è il titolo, si racconta di un professore che in America, Angela, entrò nella sua aula universitaria e disse agli studenti: chi di voi è un cristiano? Chi di voi crede che Dio esista? E si alzarono diversi studenti. E poi fece ancora una domanda: ma voi avete mai visto Dio? Quale fu la risposta? No. Continuò dicendo: avete mai assaporato, toccato Dio? Avete mai odorato Dio? Avete mai con le vostre orecchie sentito Dio parlare? Cosa risposero gli studenti? No, in tutta onestà. Perfetto, allora, visto che non l'avete toccato, non l'avete potuto odorare, non l'avete sentito, vuol dire che Dio non esiste. Questa è una lezione di scienze e quindi io vi dico che Dio non esiste, perché non c'è prova dell'esistenza di Dio. Vi potete sedere per tutto il semestre, non voglio sentir parlare di Dio. Cosa successe? Che tutti gli studenti si misero seduti, tranne uno. E questo studente disse: professore, posso io rivolgere una domanda a lei? Prego. Lei ha mai visto la sua intelligenza? Ha mai ascoltato la sua intelligenza? L'ha mai toccata? Ha mai sentito l'odore della sua intelligenza? Certo che no. Perfetto. La sua intelligenza non esiste. Non so alla fine del semestre quale voto abbia preso quello studente, però ha dato la dimostrazione a quel professore che si stava sbagliando. Ecco, noi come facciamo ad essere certi che esiste Dio? Leggevo oggi pomeriggio delle probabilità, perché a noi ci è stata raccontata una favola, la favola del Big Bang. Quella è una favola. E diceva questo matematico: è più probabile che un tornado si abbatta su un negozio, un'autodemolizione, e questo tornado passando possa costruire, assemblare un'automobile, che il tutto si sia formato con uno scoppio, così come viene purtroppo insegnato anche oggi nelle scuole. Quindi è un gioco di matematico, è un calcolo di probabilità. È molto più semplice credere che esiste un Dio onnipotente, che può fare ogni cosa, che non è stato mai creato da nessuno e che con la sua potenza, la potenza della sua parola, ha creato ogni cosa. Noi ci siamo ritrovati qui, avevamo un orario alle 8:20, però siamo italiani e quindi l'orario è facoltativo. Ma voi come vi siete regolati? Cosa vi ha aiutato ad essere più o meno presenti e puntuali qui alle 8:30, alle 20:30? L'orologio. Avete mai visto l'orologiaio? Avete conosciuto l'orologiaio che ha costruito, assemblato il vostro orologio? Che noi crediamo in tante cose, crediamo in quello che ci dicono della storia, della geografia, della scienza, della matematica. Crediamo in tante cose, però quando poi arriviamo a considerare il creatore, diciamo, 21. Eh sì, ma Dio non esiste.
1: Buon ascolto.
0: Esiste l'orologio perché esiste.

0: guys.
1: Questa è la grazia di Dio, Cristo Gesù. Voglio con voi fare qualche altra considerazione e poi ascolteremo ancora due canti. Quanti di voi sono proprietari di una casa? Tutti. A Monte San Giacomo, grazie a Dio, le case non mancano, mancano le persone. Quanti di voi hanno realizzato casa senza un architetto? Non lo dite perché potrebbe essere usato contro di voi. Se c'è una casa vuol dire che c'è un tecnico, un architetto che ha fatto un disegno. Tante case qui sono state fatte dall'architetto Accetta che è con noi. C'è un architetto che ha dovuto studiare, poi ha messo delle linee su un foglio, ha costruito uno schizzo, un disegno che poi è stato realizzato. Ecco, l'universo segue questa legge. Dio ha fatto ogni cosa e ha fatto ogni cosa in un modo spettacolare. Quando noi pensiamo all'universo, ci sono delle leggi che noi non riusciamo a capire. Perché pensate all'universo, uno spazio illimitato, non si sa quante galassie ci siano. E allora noi che siamo limitati avremmo potuto fare qualcosa che è illimitato? Allora vuol dire che l'ha fatto Dio. Esiste un essere superiore a noi, che non ha i nostri limiti, che è illimitato. L'energia. Quanta energia c'è sulla Terra, nel mondo, nell'universo? Non si può quantificare, l'energia è illimitata. E quindi chi ha potuto fare l'energia in un modo illimitato? Una persona che è onnipotente, che può fare cose che noi esseri umani limitati non possiamo fare. Dio ha fatto ogni cosa con la potenza della sua parola. L'universo, il Salmo 19,1 dice che i cieli, la terra, il firmamento, di chi parlano? Non parlano di me, non parlano di voi, parlano del Creatore, di Dio, raccontano la gloria di Dio. E ancora, perché oggi possiamo dire che Dio esiste? Perché il creato ci racconta di Dio, ma poi dobbiamo anche dire che i miracoli parlano di Dio. Quanti miracoli sono stati compiuti prima della nascita di Gesù, quando Gesù era sulla terra? Quanti miracoli ha fatto? Noi riusciamo a fare miracoli, voi riuscite a fare miracoli? Io non riesco a fare miracoli. Dio sì. I miracoli sono qualcosa di sovrannaturale, che dimostrano anche i miracoli che esiste Dio. E allora, avviandomi alla conclusione di questo piccolo intervento, vi vorrei dire che riguardo all'esistenza di Dio, abbiamo fatto solo alcune considerazioni, ma vi dico che ne potremmo fare tantissime altre, perché poi ci sono le profezie, le cose che sono state dette anni, decenni, centinaia di anni prima che si realizzassero. Sapete, Isaia, almeno 750 anni prima che Gesù nascesse, aveva già parlato della sua nascita e della sua morte. Anche il re Davide, che è vissuto 1000 anni, secondo re del popolo di Israele, anche Davide, 1000 anni prima della nascita di Gesù, aveva già raccontato di come sarebbe morto. E lui 1000 anni prima come faceva a sapere che il suo costato sarebbe stato trafitto, ma che nessun osso sarebbe stato frantumato? Riuscite a spiegarlo voi? Io no. L'unica spiegazione è che Dio esiste e nella sua sovranità ha saputo anche parlare prima che gli eventi si realizzassero. Allora, davanti alla domanda "esiste Dio?", noi possiamo raggiungere tre conclusioni, possiamo dare tre risposte. La risposta del teismo qual è? Il teismo afferma che Dio esiste. Io credo che Dio esiste. Voi credete che Dio esiste? Amen. Però c'è un'altra risposta, un'altra posizione, che è la posizione dell'agnostico. L'agnostico dice che è possibile che Dio esista, ma io ancora non sono riuscito a spiegarlo. Quindi per adesso ritengo che sia una possibilità, però non so dire né che esiste e né che non c'è. E poi c'è la terza posizione, che è quella più illogica, assurda, è la posizione dell'ateismo. L'ateo dice Dio non esiste. Chiudo con un piccolo racconto. Se io adesso vi dicessi che nel giardino del Rezzo ho nascosto una moneta d'oro che vale 200 milioni di euro, voi cosa fareste? Non fate i modesti, andreste tutti a cercare sta moneta d'oro, giusto? Il minimo. Ok, perfetto. Allora, però, tra di voi possono esserci quelli che vanno e che la trovano e dicono la moneta esiste ed è ha anche un grande valore. Però ci possono essere quelli che vanno lì nel giardino, iniziano a guardare a destra e a sinistra, però non la trovano, rientrano e dicono eh sì, potrebbe esserci la moneta. Enzo ha detto che c'è, può darsi che c'è, però il giardino è tanto ampio, ci sono delle buche, ci sono degli alberi, ci sono dei massi, è evidentemente nascosta bene. Io ancora non l'ho trovata, però non penso che non ci sia, però non posso neanche dire che ci sia perché non l'ho trovata. Ripeto, la posizione più assurda è quella di chi tra di voi dovesse uscire, non trovar nulla e rientrare dicendo no, la moneta non esiste. Perché? Perché io non l'ho trovata. Ecco, oggi l'ateo dice che Dio non esiste perché non l'ha ancora trovato. Ma siamo sicuri che l'ateo ha cercato Dio? Siamo sicuri che l'ateo sta cercando Dio nel modo giusto? La parola dice che io, dice Dio, mi faccio trovare da chi ha desiderio di trovarmi. Questa sera siamo qui per trovare Dio? Se non l'abbiamo ancora trovato, io voglio credere che tutti noi abbiamo già una relazione con Dio, con Cristo Gesù, ma se non abbiamo questa relazione, ecco, stasera è il momento per dire: Signore, io voglio una relazione con te. Domani, piacendo al Signore, con me risponderemo alla domanda: ma la Bibbia è uno dei tanti libri o è veramente il libro dei libri, la parola del Signore? Vogliamo ascoltare altri due canti?

Abbiamo cantato della bontà del Signore. Prima di dare la parola a Corrado, volevo solo fare un'ultima considerazione. Abbiamo detto che noi vi avremmo parlato non di religione ma di relazione. Ecco, in questa relazione con Cristo Gesù c'è un aspetto che è disarmante, è l'aspetto della fedeltà. Sapete la scrittura cosa dice? Dice che anche se noi siamo fedeli, sapete Cristo come resta? Fedele. Se noi non siamo fedeli, Egli resta fedele. Perché? Perché non può rinnegare se stesso. Stringere questa relazione con Cristo è ciò che trasforma la nostra vita. Il valore dell'anima è il messaggio che Corrado questa sera condividerà con noi.

0: Probando, probando. Di volume è colpa dell'aria condizionata ieri in macchina, ma fuori faceva troppo caldo, quindi abbiamo dovuto aggiustare un po' quello, ma poi se ne piangono le conseguenze, dipende dalle scelte che facciamo, no? Però grazie a Dio perché possiamo comunque avere questi strumenti come il microfono e così poter sentirci. Mi sentite?
1: Sì.
0: Va bene, questo mi incoraggia. Intanto salutiamo in tanti, sono collegati su Cristiano Online e anche su Radio Logos, quindi ci ascoltano un po' da diverse parti, non solo dall'Italia, ma anche dall'estero. Siamo grati al Signore per questo. Perché questo tema, il valore dell'anima? Perché come ovviamente ogni predicatore prima di parlare al pubblico parla con Dio, allora, perché gli argomenti che tratta la Bibbia sono tanti, dalla Genesi all'Apocalisse, credetemi, con la Bibbia si può dare risposta a qualunque cosa, alle relazioni matrimoniali, al

alla gestione del denaro, alle relazioni personali, emotivamente come ci sentiamo. La parola di Dio porta tante riflessioni. E pensando oggi come oggi, in realtà stavo pensando, l'altro giorno pensavo a questo uomo più ricco della terra, Elon Musk, un trilione di dollari, ma quanto è trilione di dollari? Non sapevo quantificarlo, quindi un miliardo di dollari sono tanti, e un trilione di dollari è mille miliardi di dollari, è mille miliardi e 200 milioni di dollari. Mamma mia, ho detto, quest'uomo quanto possiede? Sono numeri che forse questa stanza non potrebbe contenere, 200 miliardi di dollari. Figuriamoci ad arrivare a me, ci voleva il campo che c'era là, non so per quanti mesi. Ma a cosa serve tutto questo? A cosa serve avere una montagna così di denaro che poi alla fine sempre mezzo chilo di pane ti mangi? Non credo che puoi mangiare di più, forse di meno. Ma il vero valore qual è? Interrogandomi me stesso, parlando con Dio, dicendo oggi viviamo, corriamo a destra e a sinistra, a manca, sicuramente tutti di voi, so che da questo paese, Monte San Giacomo, molti sono emigrati in Svizzera, in America, no? Sud America, per cercare di portare un pezzo di pane a casa, e so che anche diverse case costruite in questo piccolo paesino sono frutti di sacrifici di persone, forse di nonni, genitori, forse qualcuno di voi che poi è ritornato in pensione qui. E si costruisce, si ci adopera per dare un valore, per essere comodi, per poter avere qualcosa. E in mezzo a voi vedo diverse generazioni, Felice che l'ho riconosciuto quando era giovane, adesso alla sua età è cresciuto anche lui, e ci sono ragazzi che me li ricordavo bambini, oggi è bambino mio nipote Levi, appena compiuto un anno, ma dal giro di niente crescerà, già cammina, se ne va da solo, fino a poco fa lo dovevamo tenere in braccio. Cresciamo, diamo il valore a qualcosa, alla nostra vita, ma quanto vale la nostra anima? Partiamo da un principio, un presupposto. Sappiamo di avere un'anima? Sappiamo che di avere un'anima? Forse vi dico una cosa nuova, o forse no. Noi siamo degli esseri spirituali dentro un corpo materiale. Tienilo presente questo. Perché qualche mese fa mi trovavo a parlare con un fratello di una certa età, e lui mi diceva: il mio corpo non ha più forze. E la domanda che gli ho fatto: ma la tua anima come è giovane? Mi diceva: è giovane, la mia anima è giovane. Perché effettivamente quello che tu sei dentro è lo stesso di quando ero giovane, di quando ero ragazzino. Adesso sei più maturo. Prima di fare una cosa ci pensi più di una volta, no? Come quando hai iniziato a cucinare, le donne, anche gli uomini sanno cucinare, però gli errori che si facevano prima non si fanno più. Quindi si è imparato a cucinare, abbiamo Enzo, bravissima sarta e così via. Si impara nella vita, si cresce, si trasforma il nostro corpo, ma la nostra anima è eterna. E questo dice la parola di Dio. Allora, non è questione di acqua, comunque ti ringrazio, mio figlio Ethan. In realtà questo titolo è qualcosa di personale per me. Io credo che questo titolo dovresti leggerlo stasera per te, personale. La tua anima vale più di tutto quello che tu possiedi. Se Elon Musk possiede un trilione e 200 milioni di dollari, che non so manco come si scrivono, dopo ho fatto fatica a mettere tutti quei nomi, ma quanto vale la sua anima? Quanto vale? Marco capitolo 8 versetto 36, non so se la regia riesce a mettere questo verso, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo se poi perde la sua anima? A che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la sua anima? A che cosa vale? Il tempo dell'ignoranza è finito. 100 anni fa, 200 anni fa, i nostri nonni, bisnonni
erano dei grandi lavoratori, lavoravano in campagna la maggior parte, erano sotto padrone sempre, non potevano dire niente. Mi raccontava mio nonno che appena dicevi una parola avevano il diritto anche di bastonarti o di buttarti giù da casa, ti facevano delle cose come schiavi, no? Questo tempo è finito. Non ti davano nemmeno il tempo di pensare, di ragionare sulla tua vita, su te stesso. Grazie a Dio oggi c'è cultura, i giovani, i minimi sono diplomati, no? Prima se avevi la quinta elementare eri già studioso, ma oggi come oggi che capiamo, che comprendiamo, prima la parola di Dio non poteva essere letta, era vietata al popolo, anche nel 1900, 100 anni fa, era vietata. Se tu possedevi una Bibbia avevi un sacco di problemi, un sacco di guai. Ma a che vale allora guadagnare il mondo, adoperarsi per le cose del mondo e poi perdere l'anima? E poi se ci guardiamo intorno, se guardiamo i telegiornali, se guardiamo quello che succede, le persone per cui si affaticano, no? Le persone che corrono per il lavoro, per impegno, obiettivi, sogni, progetti. C'è gente che si alza la mattina perché deve, certo, arrivare a uno scopo, a un progetto. Ma c'è una domanda dove difficilmente qualcuno si ferma. Se io ho un'anima, quanto vale la mia anima? E un'altra domanda. Quando il mio corpo muore perché è materiale, è la carne, la polvere, siamo fatti di polvere, ritorna alla polvere, no? Anche la scrittura dice, nudo siete venuti e nudi e ne andrete. Se qualcuno quel giorno non ci metterà un vestito, un paio di scarpe. Sapete, nel tempo del Covid, purtroppo, un fratello che lavorava in un ospedale, non posso dire come e quando, ma ho visto tante di quelle foto di persone messe in un sacco e portate via senza niente. Che cosa siamo allora in realtà? Siamo solo questa carne che curiamo, che cerchiamo di mantenere senza rughe, lisce, si invecchia lo stesso, vero? I capelli a voglia che tingiamo e mettiamo tintura sopra, la natura non la puoi fermare, è così? Allora, questa sera fermiamoci, dove andrà la mia anima, la tua anima? Quando, abbiamo detto, siamo degli esseri spirituali, quando il nostro spirito, la nostra anima lascerà il nostro corpo, dove se ne andrà? L'anima è preziosa perché Dio soffiò nelle narici un alito di vita, Genesi 2,7. Dio ci ha dato quest'anima. Sapete, se voi guardate qui, ogni cosa viene dalla terra, questa è plastica, questo è legno, questo è ferro, questa è plastica. Ogni cosa che vedete viene dalla terra, queste chitarre, queste cose, hanno tirato fuori, non viene, è del materiale che è stato prodotto, no? Dalla terra, dal legno, questo è legno e altre cose. Ma l'anima da dove viene? Da dove viene? Abbiamo detto che abbiamo un'anima. Da dove viene questo lato spirituale nostro? Da dove viene? Chi ce l'ha dato? Si crede, e qui potremmo parlare, è stato citato al Big Bang, questa esplosione, e Enzo ha fatto degli esempi straordinari, ma mettiamo caso che tutta la materia fosse successo in un Big Bang, e qualcuno dice anche che il Big Bang, credere a un Big Bang è come assistere a un'esplosione dentro uno sfasciacarrozze e da quell'esplosione uscire l'ultimo modello dalla Ferrari. E ancora, e questo è ancora un paragone piccolo, credere a questa stupidaggine. Ma questo per quanto riguarda la materia, è la tua anima, da dove viene? La parola di Dio dice che Dio soffiò nelle sue narici, cioè di Adamo, un alito di vita. Quindi ognuno di noi, anche se i governi hanno fatto di noi un numero, sapete che noi siamo un numero, un codice fiscale, noi siamo ormai dei numeri. La patente è un numero, la carta di identità è un numero, il codice fiscale è un numero. Vuoi sapere chi siete? Mi trovavo in una banca e dice, no, vediamo se l'hai censito. Col mio codice fiscale c'era tutto. Ho detto, com'è possibile? Chi ha scritto tutte queste cose qua? Lei è censita, sappiamo tutto di lei, dove abita, dove non abita, qual è il suo numero di telefono.
sappiamo tutto di lei, col suo numero sappiamo un numero. Quindi per il mondo noi possiamo essere un numero, ma Dio ci ha dato un alito di vita. Non siamo un caso, non siamo un numero, siamo speciali per Dio. Tu sei speciale per Dio. E nella tua generazione, nel tuo paese, per poter essere speciale ti devi fare strada. Devi diventare bravo a qualcosa, se sei medico, se c'è qualche medico qui, lo so, se sei, non lo so, autista, qualunque cosa devi fare, ti devi fare strada, devi far vedere chi sei. Se vuoi guadagnare qualcosa, devi essere un professionista nel fare quello, per diventare qualcuno agli occhi degli altri. Ma per Dio sei già speciale. Per Dio sei speciale perché ti ha fatto Lui. Sa come sei fatto meglio di quanto tu sai di te. Dio sa come sei fatto. Quindi non sei un caso, non sei un numero per Dio, non sei un errore, ma Dio ti ha voluto, ti ha formato, ti ha dato un'anima. Dio ti ha dato un'anima. Che cosa succede però nella nostra vita? Che cosa è successo? Perché oggi si predica il Vangelo? Perché Dio non cammina in mezzo a noi come faceva con Adamo ed Eva? Perché? Perché oggi non lo vediamo? Perché abbiamo la Bibbia, questo libro, e qualcuno dice sì, ma sono 66 libri, ma chi li ha scritti, chi li ha fatti, chi li ha detti? Possono starci tutti i dubbi che volete, però noi siamo bravi a credere a Napoleone, siamo bravi a credere alle storie, c'è chi è amante della storia, no? Basta che si legge nei libri della scuola e si racconta, si studia e ci crediamo. Quando leggiamo della Bibbia, perché tocca la nostra coscienza, tocca la nostra anima, incominciamo a mettere dei dubbi, sì, ma chi l'ha scritta, sì, ma che cos'è? Sapete, si dice che affinché un testo sia valido bisogna che ce ne siano almeno due o tre che raccontano la stessa cosa. Se due testi o tre trovati in posti diversi raccontano la stessa cosa, può essere anche insegnata alla scuola. Questo è un metodo di misura che usano per dare valenza a un libro. Ma sapete quanti testi ci sono della Bibbia? Migliaia e migliaia e migliaia di testi che raccontano la stessa cosa in posti diversi, in culture diverse. E oggi come oggi ancora la Bibbia sfida anche la scienza. Mentre tornavo ieri ne parlavo con Paolo e mi è stupito vedere un post dei credenti scienziati che hanno raccontato una cosa. Vi ricordate dell'arca di Noè? È una storiella che si insegna anche ai bambini, no? Allora, gli scienziati hanno sfidato, gli scienziati giapponesi hanno sfidato la Bibbia e hanno detto: noi faremo, calcoleremo, perché la Bibbia dà le misure, come deve essere fatta, l'altezza, in che modo, come deve essere messa la pece di dentro di voi, tutte le misure date a Noè. E gli scienziati giapponesi hanno detto: noi faremo dei calcoli e dimostreremo che quei calcoli sono sbagliati. Sapete, ve la faccio in breve, altrimenti durerebbe almeno mezz'ora questo racconto. Sapete che cosa hanno dovuto pubblicare e ammettere? Che non esiste, con la scienza che noi conosciamo oggi, il poter apportare una miglioria maggiore a quello che è scritto nella parola di Dio. Per quanto riguarda le misure, le altezze, come è stata fatta, le giunture, come è stato, qualunque movimento noi facciamo diverso, peggiora la qualità dell'arca. Ma chi gliela date queste misure e queste cose a Noè? Come faceva lui a sapere alla perfezione tutto questo? E la scienza di noi oggi, i giapponesi, che sono bravissimi nella costruzione, si sono dovuti sottomettere e dire: non c'è un'altra formula migliore di quella che è scritta nella Bibbia, che Dio ha dato a Noè per come costruire l'arca. Oggi noi non conosciamo una scienza più avanzata di quella. E hanno scritto, hanno formulato, si sono dichiarati: come faceva Noè a sapere queste misure? Era impossibile che quell'arca potesse affondare, di come era fatta. E spiega anche la ventilazione, perché sapere tutti quegli animali, tutto quello che si sarebbe stato là dentro, no? Anche i rifiuti dell'animale avrebbero provocato dei gas, il modo come spiegate che sono state fatte le finestre, le cose.
Dice: è assurdo. Oggi noi comprendiamo con la tecnologia di oggi tutto questo, ma come si faceva tanti anni fa a sapere questo? La Bibbia è parola di Dio. O ci credi o no, la Bibbia rimane parola di Dio. E la Bibbia dà una risposta a questo. Il valore dell'anima. Qual è il valore della tua anima? Quando qualcuno se ne va, adesso non voglio mettere paura a nessuno, ma dovete sapere che siamo tutti in fila. Io non so se tu sei davanti a me o dietro a me. Ok? Siamo tutti in fila, è vero o no? È così, stiamo parlando di cose vere. È inutile toccare ferro, il cornetto. Le sedie sono di metallo, ma non li toccate, non serve a niente. Siamo tutti in fila, io non so quanti di voi siete davanti a me o quanti di voi siete dietro di me, ma toccherà a me un giorno. Qualcuno farà il funerale, il mio funerale, ma io so che la mia anima, come fu per Stefano, vide la gloria di Dio, vide la gloria di Dio. Allora questa sera io voglio portarvi a riflettere effettivamente a quanto tu vali, a quanto tu vali. Prima stavamo parlando dei neonati, di mio nipote, dei bambini piccoli che cresciamo. Questi neonati quando nascono, quando sono così belli, vedo, è straordinario incominciare a fargli vedere qualcosa, eppure non possedono, loro non hanno niente. Non sanno guidare, non sanno parlare, non, sanno solo mangiare, dormire e fare un altro paio di cose. Eppure tutti li consideriamo così preziosi. Quando noi guardiamo un neonato, se sia povero, anche di una famiglia, io sono stato in Africa molte volte, quando vedo quei bambini, ma sono così belli, non importa che siano poveri, che non hanno niente, ma sono così belli perché sono bambini, perché sono innocenti, perché hanno un'anima. Un'anima pura. Questo sapete perché? Perché la vita ha un valore in sé e poi lo perdiamo crescendo. Ma quando guardiamo la vita di un bambino, stiamo guardando la vita che Dio sta producendo. E questo valore è il valore della tua anima. È prezioso perché Dio ti ha dato quest'anima. Ma che cosa è successo? La Bibbia dice, Romani 3:23, tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Questo è il problema. È entrato il peccato, è entrato il peccato nel mondo per mezzo di un uomo, Adamo ed Eva. È entrato il peccato nel mondo e ci siamo resi colpevole. Ma il peccato non è solo una disubbidienza. È qualcosa, è una forza che delude Dio, che ci divide, è qualcosa che ci distrugge davanti a Dio. Il peccato inizia nella nostra vita. Non so quanti di voi vi è mai capitato che il vostro parabrezza si scheggia un pochettino, no? Capita, no? Specialmente se stai in autostrada. Basta una pietra lanciata da una macchina, piccolo. A me è capitato tante volte che poi vedo quella striscia e dico fermati, fermati. Invece se ne va per conto suo, non la puoi fermare. Anche se il peccato è piccolo nella tua vita, bisogna che questo venga riparato. E se tu non lo ripari, quella frattura si provocherà sempre di più. Sei nato nel peccato, sono nato nel peccato. Tutti abbiamo peccato, siamo privi della gloria di Dio. Isaia 59:2 dice: le vostre iniquità hanno prodotto una separazione, un baretro fra noi e Dio, una separazione. Allora, dove stiamo andando? Abbiamo ricevuto un'anima, Dio ci ama, semplici, ma siamo nati nel peccato, stiamo vivendo nel peccato, ci stiamo interessando a tante altre cose. Ma quanto valore stiamo dando alla nostra anima? Quanto valore stai dando alla tua anima? Riflette questa sera, è importante. Parliamo di Cristo, perché vedete i canti, le preghiere,
tutto quello che facciamo vuole essere cristocentrici. E io penso che qui a San Giacomo sapete molto abbondantemente che la Chiesa evangelica non ha mai detto venite da noi e sarete salvati. Perché la Chiesa, lo ha detto anche Enzo dopo, non è una religione, la Chiesa, la salvezza non è una Chiesa. La salvezza è Cristo. E ci sentirete parlare solo di Cristo. E se siete cristiani, questo messaggio in primis dovrebbe essere soprattutto per voi, perché Cristo è il fonte della salvezza. Egli ha dato il suo sangue per noi. Dice la parola di Dio che Dio, Giovanni 3,16, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio, Gesù Cristo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora si può ottenere la vita eterna? Se noi diamo un valore alla nostra anima, se noi crediamo che possiamo, addirittura Atti degli Apostoli, quando io lo leggevo all'inizio, Atti 4,12, dice non c'è nessun altro nome sotto il cielo per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Io dicevo, ma perché questo dobbiamo? Perché non c'è scritto possiamo, che c'è scritto dobbiamo? Perché Dio vuole che tutti gli uomini non periscano ma abbiano vita eterna. Dio vuole che tu sii salvato. Dio vuole che la tua anima, quando si separerà dal tuo corpo, veda Dio non come giudice, perché a Dio comunque lo vedremo, o come giudice, o come Signore, o come Salvatore. Ma quando io posso prendere una decisione? Quando sarò lì? No. Se la decisione la dovevamo prendere quando noi saremmo stati su, perché Gesù sarebbe venuto? Potevamo sistemare tutto là sopra. Potevamo tutto sistemare lì e dire, vabbè Signore, sono arrivato fino qua, adesso che devo fare? Mettiamoci d'accordo. C'era un sacrificio da pagare. Perché Dio, lo dicevamo stamattina alla meditazione dei ragazzi, Dio, oltre ad essere un Dio buono, è un Dio giusto. È un Dio giusto, non può lasciare il peccato, un errore impunito. Allora che cosa ha fatto? Ha detto vengo io. Il figlio di Dio, Efesini capitolo 2. Quello che vi stiamo dicendo può essere testimoniato con la Bibbia. Non vi stiamo dicendo parole nostre. L'abbiamo letto e studiato nella parola di Dio. Anzi, se qualcuno non ha una Bibbia o qualcosa da leggere, andate dopo a prenderlo, chiedete a Enzo. Ve la daremo gratuitamente affinché voi conosciate la verità. E la verità vi renderà liberi. L'anima eterna, la vita su questa terra, invece no. Ebrei 9,27 è scritto così. È stabilito, non puoi cambiarlo. Quando è stabilito, non si può cambiare. Qualcuno sopra di noi l'ha stabilito. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola. Dopo questa morte c'è il giudizio. Matteo 25,46. Ma i giusti andranno a vita eterna. Chi sono questi giusti? Qualcuno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Che cosa fa la differenza in questo verso? Quanto io sono stato buono? Quante vecchiette ho aiutato con la busta da spesa? Che cosa essere giusto? Cosa significa? La parola di Dio ci insegna che essere giusto significa essere giustificato. E io mi ricordo che quando non andavo a scuola, se falsificavo la firma di mio padre, se ne accorgevano. Ma quando lui metteva la firma perché non, o era ammalato, non ero potuto andare a scuola, non c'erano problemi. Ero stato giustificato. Noi abbiamo bisogno di essere giustificati davanti a Dio. Ma per mezzo di cosa? Chi di voi è così buono da potersi salvare? Voi pensate che se Dio sapeva che tu potevi salvarti con le tue buone opere, lui sarebbe venuto a morire? No.
Ma siccome nessuno può di noi può salvarsi per mezzo delle proprie buone opere, Gesù è venuto a dare il suo sangue, perché qualcuno doveva pagare, che Dio è un Dio giusto. Allora che cosa accadrà? Cosa dice la Bibbia? Accadrà che quando tu muori e non sei in Cristo, non sei con Cristo, io sono nato religioso, ma ho dovuto fare la mia esperienza, io da piccolo sono stato battezzato, i miei padrini non avevano colpa, ma quando io sono cresciuto e ho accettato Gesù, sono andato dai miei padrini e gli ho detto: vi voglio bene, perché poi ti affezioni, no? Ti affezioni veramente. E gli ho dato la mia testimonianza. Io ho detto: ero neonato quando voi avete risposto per me, ma io ora ho creduto, io ho creduto da parte mia, e voglio che sappiate che decido di testimoniare col battesimo che sono morto, quindi immerso nelle acque, e risorto come Cristo dalla morte, e li ho invitati al mio battesimo. Alcuni di loro si sono convertiti dopo tempo. Ognuno di noi questa sera deve riflettere al valore della propria anima. Io non posso riflettere al valore della, quanto valore tu dai alla tua anima. Io so che ho voluto dare un valore alla mia anima, e ho voluto che la mia anima fosse al sicuro nelle mani di Dio, una garanzia sicura. Qual è il valore che dai alla tua anima? Tutto può cambiare nella tua vita, tutto può cambiare da un momento all'altro. In che modo posso cambiare? In che modo posso riflettere? La Bibbia dice, Giovanni 4,14, che la vita è come un vapore. Quante mattine ci sono dei vapori che salgono, se ne vanno e svaniscono? È così la vita di tanti, se ne va. La parola di Dio dice questo, ma tutto può cambiare. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Se noi riflettiamo stasera e riflettiamo del fatto che Dio ci ama davvero, Dio mi ama, Dio ti ha scelto, ma Lui non ti ama per quello che tu fai, per quello che tu possiedi, per come ti presenti. Sai, è facile avere degli amici. Io ho conosciuto una ragazza, e alcuni presenti la conoscono anche, che la sua storia è molto forte. Lei da bambina ha avuto un incidente e purtroppo perse una gamba da bambina. Quando divenne grande, c'era ancora la lira, gli diedero diversi miliardi di lire, e all'epoca tenere un miliardo di lire, oggi avere quasi 500.000 euro è tanti soldi, ma non era come all'epoca avere miliardi di lire. Questa ragazza nessuno la considerava, che sai, in quella situazione, in una famiglia normale, povera. Ma quando lei ottenne tutti quei soldi, era adulta, voi non potete immaginare quanti amici ebbe quella ragazza. E quello che dico, siamo online, forse lei può darsi che ci sta ascoltando. Abitava nel nostro quartiere, lei costruì delle case. Ogni giorno, ogni sera a casa sua era festa. Festa con decine se non centinaia di ragazzi. Si mangiava per tutti, erano miliardi. Braccialetti d'oro e collanine d'oro per tutti. Ma sapete quante persone la volevano sposare? Tante. Adesso è felicemente sposata, veramente con un uomo che la ama. Questa ragazza arrivò a un certo punto che non ebbe più niente. Non solo quello, ma ebbe molti debiti. Perché dava blocchetti solo firmati al fratello, e il fratello... Va bene, non entro nei particolari, non ho detto nome, però chi conosce questa storia sa che sto raccontando una storia vera. Ma a un certo punto questa ragazza finì i suoi soldi. La amavano solo perché aveva dei soldi.
e finirono le feste a casa sua. Quando c'erano le giostre nel paese, lei comprava 2-3 milioni di lire di biglietti ogni sera e faceva salire la gente così. Noi l'amavamo quando lei era povera. Abbiamo continuato ad amarla quando era ricca. E poi un giorno venne a casa nostra, quando diventò di nuovo povera. Piangendo, ci disse che l'unico amore che gli era rimasto era quello che gli dimostravamo noi, che gli stavamo vicini sempre. Poi Dio ha benedetto la vita di questa ragazza, ha trovato un uomo che veramente lo amava anche nella sua povertà. È sposata, sta nelle zone di Roma, non dico altro. Ma Dio non ti ama perché sei ricco, perché hai una laurea particolare, perché hai un posto nella società, non importa. Dio ti ama perché Lui ti ha creato, perché tu sei speciale. Dio ti ama. E stasera qual è il valore della tua anima? Se Dio ti ama così tanto a dare la sua vita per te, e Lui ha dato un valore alla tua anima. Sapete che qual è il prezzo che ha pagato Gesù per te? È venuto a morire alla croce. E non è solo una teoria religiosa. Io l'ho imparato da piccolo, la mia famiglia era religiosa. Quindi la storia di Gesù, il Natale, mi attirava tanto, mi piaceva tanto. Quando Zeffirelli incominciò a fare Gesù di Nazareth, è come lo vedevamo quel film, non so, penso anche voi, no? Lo aspettavamo tutti gli anni, ci attirava questa cosa, a me personalmente mi piaceva tanto. Sapevo di Gesù, ma non lo conoscevo personalmente. Non lo avevo incontrato. Da quando capii quanto valeva la mia anima davanti a Lui, allora lì un giorno mi sono inginocchiato. E questo mese, oggi ne abbiamo 7 mi sembra, fra 5 giorni saranno 43 anni, il 12 luglio del 1983, io ho reso la mia vita al Signore. In ginocchio ho detto: Signore, io voglio conoscerti. Quello che dice la Bibbia, voglio capirlo, voglio conoscerlo, perché presto la mia vita se ne andrà. E 43 anni sono volati così. Oh, non so quanto mi rimane, ma ho messo la mia vita al sicuro. Apocalisse 3:20 dice: sto alla porta e busso. Romani capitolo 10 dice: se tu confessi con la tua bocca sarai salvato. Ma c'è da prendere una scelta questa sera, e può essere la scelta della tua vita, un incontro a casa organizzato da amici vostri, vi conoscete qui, io conosco alcuni di voi perché ho parenti qua, e alcuni di voi ho apprezzato a conoscerli ormai da qualche anno e mi fa piacere rivederci. Ma questa sera dovresti fare una scelta, e forse c'è un'immagine, ho preparato un'immagine che potrebbe aiutarti. C'è una strada che è comoda eppure larga e spaziosa, dice la Bibbia, dove molti vanno per quella strada, ma questa strada porta alla perdizione eterna. Vabbè, tutti fanno così, allora poi si vedrà. No, fermati. C'è una strada che forse è stretta e angustia, forse è difficile. Sapete, spesso succede che primi quelli di casa tua, dice, saranno i primi tuoi nemici, i primi tuoi amici, quelli che ti amano, ma poi cambieranno anche loro e tu sarai un aiuto per loro. Quale strada, se dovessi scegliere stasera, e secondo me devi scegliere, quale strada prenderesti? Dove vanno tutti, dove ormai è spaziose, ma Signore, angustia, stretta è la via. E una volta io mi chiesi: quanto è stretta e angustia questa via? E quanto è larga e spaziosa? Sapete, la via della perdizione è così larga che tu puoi fare tutti gli errori che vuoi, puoi dire tutte le parolacce che vuoi, puoi vedere tutte le cose brutte che vuoi. Là dentro ci sta tutto. Passerai tranquillamente
e passerai comodamente. Ma la via stretta si chiama Gesù Cristo. E per prendere quella via devi essere perdonato, devi essere lavato dal sangue di Gesù. Questo dice la Bibbia. Allora, per conclusione, se tu questo messaggio sta parlando al tuo cuore, se tu pensi che dovresti riflettere, se sei giovane, adulto, nonno, nonna, non lo so, io so che il Signore parla come una pioggia, scende in mezzo a noi, e dipende quanto noi ci apriamo. Se io mi apro poco, entra poco. Se sono poi chiuso, non entra niente. Ma è diverso quando piove mettere una bottiglia con un muso stretto e mettere qualcosa di più grande. Allora, Dio, in che modo stai permettendo che Dio parli alla tua vita questa sera? Hai il cuore chiuso? Hai il cuore appena aperto? Oppure dire: oggi io devo scegliere, devo dare un valore alla mia anima, perché le cose che ho li lascerò, me ne andrò. C'è chi si prepara i vestiti per il funerale, la tomba. Mia mamma si sta pagando il loculo, e forse è collegato, ma si sta pagando per non dare peso ai figli, dove sarà sepolta, si sta pagando. Ma pensiamo alla vita. Non dico che sia sbagliato, ma ci preoccupiamo così dove andranno il nostro corpo che si decompone, allo stesso modo di dove andrà la nostra anima? Ti stai preoccupando dove andrà? E poi è tutto pagato. Gesù ha pagato il prezzo. La tua anima vale più di tutto ciò che tu possiedi. La tua anima vale la vita del Figlio di Dio. Se tu credi che Gesù è morto per te, se tu credi che Gesù è risorto per te, se tu chiedi perdono, questa sera avrai vita eterna. E questo non te lo assicuro io non posso assicurarti niente. Potrei assicurarti che dopo ti do un forte abbraccio, ma chi ti assicura questo è la parola di Dio, che lo manifesta attraverso il sacrificio di Gesù, suo figlio, il figlio di Dio, alla croce. Lascia stare le etichette. Non pensare se questo è organizzato dalla chiesa evangelica, se tu frequenti un'altra chiesa. Lascia stare le etichette. Stiamo parlando di Gesù Cristo, di colui che ti ama e ti ha dato un'anima. E questa sera fai la tua scelta, non davanti agli uomini, ma davanti a Dio. Vogliamo pregare. Noi preghiamo così spontaneamente. Prima chiederò a tutti di pregare. Io non so manco quello che devo dire, ma inizierò a parlare con Dio. La Bibbia dice che lo Spirito Santo ci dà le parole affinché possano arrivare a Dio. E lo Spirito Santo che ci aiuta a pregare. Diversamente noi non potremmo parlare con Dio senza lo Spirito Santo di Dio. Ti chiedo solo di chiudere i tuoi occhi. Chiudiamo tutti gli occhi. Signore Gesù, creatore del cielo e della terra, tu questa sera ci metti davanti un bivio, una scelta, per poter dare valore alla nostra anima. Ognuno di noi possiede qualcosa, ognuno di noi ha un paio di scarpe, ognuno di noi ha un letto dove dormire, ognuno di noi ha una maglia, forse un orologio, un telefono. Ognuno di noi ha qualcosa di valore, e il valore gli è stato dato da qualcuno. Ma chi ha valutato la nostra anima sei stato tu. E il valore della nostra anima è il prezzo del tuo figlio Gesù Cristo. Vogliamo dirti grazie perché hai pagato quel prezzo, Signore. Un prezzo così altissimo che io non potevo pagare per la mia salvezza. Non potevo farlo. Ma tu hai scelto di pagare per me, di pagare per molti, di pagare per tutti. Ma quanti scelgono di credere in te
possederanno questa vita, sceglieranno di prendere una strada che forse non è compresa dagli altri, ma sarà benedetta e guidata da te. Questa sera, Signore, ti preghiamo che la tua parola possa toccare in profondità i cuori dei presenti. Per il loro bene, Signore, noi ci saluteremo, ci daremo forse la rivederci a domani, ma se nulla cambia nella loro vita, che cosa ne sarà della loro anima? Ti preghiamo che lo Spirito Santo di Dio possa toccare profondamente i loro cuori e il sangue di Gesù, tuo Figlio, possa lavare tutti per la loro salvezza. Amen. Cantiamo insieme.

0: partes. È meravigliosa la tua presenza, Signore. Ti adoriamo,
1: Signore.
0: Io mi arrendo a te.
1: Alziamo
0: le nostre mani, chi si arrende?

ora passeranno, ma la parola di Dio non passerà mai. Ci arrendiamo a te, Signore, questa sera.

prima di continuare a cantare voglio parlare con voi, perché adesso chiuderemo, e voglio che, se qualcuno si sente nel suo cuore, faccia una preghiera. Dopo non chiederò chi lo ha fatto, chi non l'ha fatta, come di solito si fa. Non chiederò niente questa sera, ma tu è davanti a Dio. Perché se realmente poi qualcosa cambierà dentro di te, sarai tu a dire: io ho fatto questa preghiera, voglio che lo sappiate. Non ti chiederò niente, però se questa sera credi alle parole che abbiamo letto nella Bibbia, credi che puoi salvare la tua direzione, il tuo destino, se vuoi dare un valore alla tua anima, la Bibbia ci dice che devi confessare a Dio la volontà di volerlo accettare nel tuo cuore. È una preghiera che potrebbe aiutarti, è questo. Chiudiamo tutti gli occhi, e chi vuole, non cambiare religione assolutamente, ma chi vuole far entrare Gesù nel suo cuore, con la tua anima tu puoi dire queste parole e puoi ripetere dopo di me. E dici: Signore Gesù, riconosco di essere un peccatore. Io credo che sei morto per me. Credo che sei risorto per me. Questa sera ho compreso che ho bisogno di te e voglio dare il valore alla mia anima. Voglio chiederti perdono. Signore Gesù, entra nella mia vita, cambia il mio cuore, salva la mia anima, perdonami da ogni mio peccato, lavami col sangue di Gesù Cristo, e da oggi io voglio seguirti. Tutti i giorni che mi lascerai vivere ancora su questa terra, voglio seguirti, voglio accettarti come mio Signore e Salvatore, e voglio essere sicuro della vita eterna, perché io scelgo di credere alla tua parola e nel sacrificio che hai fatto per me alla croce. Amen. Cantiamo.

cuore, sigilla i cuori che hanno fatto questa preghiera questa sera, sigillali come tuoi figli, Signore. Fa che da questa sera possano tornare a casa gioiosi, pieni di gioia, perché lo Spirito tuo Santo viene ad abitare in loro, e che siano loro stessi a dire, a confessare: io ho pregato e ho accettato Gesù nella mia vita come Signore e Salvatore, e sento il fuoco, la gioia dello Spirito Santo dentro di me, e questo è solo perché Lui ha operato il perdono dei

Amen. Grazie al Signore per il messaggio di questa sera e torniamo a casa tutti toccati a rendersi a Cristo. Che veramente questa possa essere una resa per tutti quanti noi, per chi non ha mai considerato Cristo come il proprio personale salvatore, ma anche noi che abbiamo fatto una scelta, a volte ci lasciamo purtroppo prendere dalle cose di questo mondo, ecco, dobbiamo arrenderci, dobbiamo slegare anche questi legami che abbiamo con le cose terrene che a volte ci distraggono da quel rapporto meraviglioso che abbiamo con Dio. Ci salutiamo in questo modo, do a tutti voi l'appuntamento, anche chi ci segue da casa, per domani sempre alle, diciamo, alle 20:30, ma diciamo alle 20:30 perché dobbiamo dare un orario per capire se ci incontriamo di mattina, pomeriggio e sera, questo serve un attimino un po' l'orario. E domani sera come in breve risponderemo alla domanda: ma la Bibbia è veramente il libro dei libri oppure uno dei tanti libri? E poi ci sarà Gianluca e con lui faremo delle considerazioni sul figlio il prodigo. L'appuntamento è per domani, salutiamo anche chi è in linea, chi è, ci segue sui nostri canali di Cristiani Online. Ovviamente voi che siete presenti non andate via, perché abbiamo fatto preparare qualcosa, vogliamo continuare questo momento di comunione anche intorno a un po' di cibo e continuare a star bene insieme e soprattutto a godere della presenza di Dio in mezzo a noi. Dio vi benedica, buonasera a tutti.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile attendere.

accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei, capitolo 4, versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse, capitolo 22, versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse, mentre cerchi in fede il suo regno. Dio provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Caro Padre, ti abbiamo glorificato con la nostra voce, con la nostra bocca, e vogliamo glorificarti anche con la nostra vita. Vogliamo che la nostra vita sia un inno di lode e gloria a colui che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. E alla luce di ciò che stiamo per valutare insieme, ti preghiamo, Signore, di darci saggezza, sapienza, cuori che sono disposti a pesare la nostra grande responsabilità davanti a te, che nessuno si tiri indietro davanti a quell'impegno che ha preso in questi giorni. Ti ringraziamo per la presenza dello Spirito tuo che non solo convince il peccatore, ma porta convincimento anche a chi vorrebbe camminare nella verità. Che i nostri cuori siano un terreno fertile per la semenza della tua parola ancora questo pomeriggio. Te lo chiediamo nel nome prezioso di Gesù. Amen. Siamo arrivati al resoconto. Dobbiamo tirare le somme. Dobbiamo fornire una risposta individuale alla chiamata che il Signore ci ha rivolto in questi giorni. E per intavolare questo discorso, suggerisco di leggere insieme dal Vangelo di Luca, capitolo 10, dal primo versetto fino al 20. Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate nessuno per via. In qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi. Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scottiamo contro di voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile di quella di tale città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in te, in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute sedendo con sacco e cenere. Perciò nel giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzato fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Ades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi respinge voi, respinge me. E chi rifiuta me, rifiuta colui che mi ha mandato. Ora, i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Coloro che Cristo ha chiamato ad essere i suoi discepoli erano veramente privilegiati. Come leggiamo dal testo, furono mandati dal loro maestro a predicare e fu dato a loro una potenza particolare per compiere i segni, come quelli di Mosè, Elia, Eliseo e i profeti. essere in grado di compiere segni simili dava a questi discepoli una posizione particolare. E quando furono mandati come rappresentanti di Cristo, essi dovevano essere sostenuti da quelli a cui rendevano il loro servizio, proprio come i sacerdoti dell'Antico Testamento. Anche questo era un grande privilegio. In più, i discepoli furono mandati a condividere un messaggio che era da Dio stesso. Questo privilegio li metteva sullo stesso livello dei profeti dell'Antico Testamento, perché anche loro avevano il compito di dare al popolo il messaggio che avevano ricevuto da Dio. Ai discepoli fu concesso di annunziare giudizio nei confronti del non credente e salvezza a chi credeva. E nel fare ciò essi godevano lo stesso privilegio dei re dell'Antico Testamento, che erano rappresentanti di Dio. Ed anche se questi discepoli avevano grandissimi privilegi, insieme a quei privilegi c'erano delle grandi responsabilità. Questa verità ci mette davanti ciò che vogliamo considerare insieme in questo studio. Ogni discepolo di Cristo dovrà a lui un resoconto dei suoi privilegi. In questi giorni abbiamo visto tante cose che il Signore abbia voluto donare al credente, dei grandi privilegi che sono i nostri. E in virtù di ciò che abbiamo ascoltato, siamo diventati responsabili. Ed è proprio questo il discorso di Gesù davanti a queste città che avevano visto le opere del Signore e avevano sentito il grande messaggio di Dio. E perciò erano doppiamente responsabili davanti a Dio. Ed in Luca 9 leggiamo della commissione dei dodici come i suoi rappresentanti. E alla conclusione di quel ministero, i suoi discepoli tornarono da lui per dargli un resoconto. E leggiamo in Luca 9:10: gli apostoli ritornarono a raccontare a Gesù tutte le cose che avevano fatte. Essi avevano dei privilegi, sì, ma nel medesimo tempo erano anche responsabili. Perciò questo resoconto al loro maestro che li aveva mandati. E nel decimo capitolo di Luca è evidente che il Signore Gesù stava aumentando il numero di coloro che dovevano rappresentarlo e annunciare il suo messaggio meraviglioso il suo messaggio che l'unto di Dio era venuto nel mondo per redimere e per regnare. Però gli operai, relativamente parlando, erano pochi. E perciò leggiamo in Luca capitolo 10 e versetto 2: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Allora, cosa ha fatto il Signore per aumentare il numero di discepoli? Per trovare altri rappresentanti, altri missionari per andare per lui? Forse ha fatto una grande campagna per rendere i suoi conoscenti dal bisogno che c'era? No? Per aumentare gli operai, il Signore dice: pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messa. L'unico che è in grado di fare qualcosa di permanente nel nostro cuore e per metterci davanti alla nostra grande responsabilità è lo Spirito di Dio. Io posso predicare dalla mattina alla sera, posso insegnare le cose del Signore, ma se lo Spirito di Dio non opera, tutta la mia fatica è invano. L'unico che può convincervi della vostra responsabilità davanti al Signore è lo Spirito di Dio. Ed è la nostra preghiera che i vostri cuori possano essere veramente sensibili verso la sua voce. Alcuni sono venuti qui indifferenti, in realtà non so perché siete venuti, vi ho chiesto all'inizio di segnare perché sono qui. Non avevi le minime intenzioni di imparare, non avevi le minime intenzioni di portare via con voi qualcosa che sarà permanente e eterno. Ma siete venuti. Altri ancora sono venuti perché volevano divertirsi, volevano avere dove andare, non sapevano dove trascorrere le feste. Altri ancora perché forse qualcosetta potevano imparare e valutare se volevano o no metterla in pratica. Alcuni erano ostili alla parola di Dio, come una sfida, ti sfido di insegnarmi qualcosa, ti sfido di convincermi. Questo non è il mio compito. Solo lo Spirito di Dio può fare questo. E se durante questo campo biblico non hai fatto una decisione di sorte, vuol dire che il terreno del tuo cuore è veramente duro, è infertile. E se non cambia la situazione, non andrai lontano come discepolo. Il Signore non sa cosa farsene con un mezzo impegno da parte nostra. Perciò, se voi non avete ascoltato me, non avete ascoltato il Signore. L'unico che può far capire al credente la sua responsabilità a riguardo è lo Spirito di Dio. Quali rapporti hai tu con lo Spirito di Dio? Il tuo cuore è sgombro, sensibile? Tu sei pronto ad ascoltare la sua voce?

La preghiera è la soluzione al far bisogno in questo mondo di operai o di missionari, perché la preghiera è un atto che dimostra dipendenza da Dio, e tramite la preghiera l'uomo ammette la sua insufficienza e si rivolge a colui che è tutto sufficiente. Perciò pregate, dice il Signore. Egli si rivolge a coloro che conoscevano il programma di Dio, il cuore di Dio e la capacità di Dio di venire incontro a quella grande necessità. Perciò voi avete queste qualità. In Luca capitolo 19, versetti 11 a 27, troviamo quello che comunemente viene chiamata la parabola delle 10 mine. E questa parabola dal versetto 11 a 27 ha un insegnamento interessante che riguarda il nostro soggetto per questo pomeriggio, il resoconto del discepolo. E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Disse dunque: un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fateli fruttare fino al mio ritorno. Ora i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. E quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Il re gli disse: va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Poi venne il secondo dicendo: la tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. Egli disse anche a questo: e tu sii a capo di 5 città. Poi ne venne un altro che disse: Signore, ecco la tua mina che ho tenuta nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro, tu prendi quello che non hai depositato e mieti quello che non hai seminato. Il re disse: dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato e mieto quello che non ho seminato. Perché non hai messo il mio denaro in banca? E io al mio ritorno lo avrei riscosso.
con interesse. Poi disse a coloro che erano presenti: toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine. Essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E questi miei nemici, che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Cosa impariamo da questa parabola che il Signore mette davanti a noi? Principalmente ricordiamoci che questa fu rivolta verso il popolo di Israele, perché il Signore aveva mandato il suo figlio nel mondo per redimerli. Ed Israele non ha voluto ascoltare. Israele disse: non vogliamo che quest'uomo regni su di noi, come alcuni qui presente. Non voglio essere un seguace di Gesù, non voglio sottomettermi a lui. E allora il Signore chiama questi servi, e qui vediamo che l'infedeltà di Israele verso colui che aveva mandato loro il proprio figlio deve essere tenuta da conto, e un giorno devono rispondere al Signore per la loro decisione. Anche voi che non avete voluto piegarvi, che non avete voluto ascoltare la voce del Signore, che non avete voluto piegarvi davanti alla sua autorità, anche voi un giorno darete al Signore un resoconto, ma sarà troppo tardi. Se volete sapere il vostro destino, basta leggere Apocalisse capitolo 20 del gran trono bianco, e vedrete che quelli vengono riuniti, sono tutti non credenti, sono chiamati a dare un resoconto a Dio e vanno a finire nel lago del fuoco. Non è una bella prospettiva. Tratta anche le responsabilità degli uomini di oggi verso Dio. Non è solo un racconto di quello che era, ma di quello che è. Gli uomini oggi, come di allora, hanno ricevuto delle responsabilità, dei privilegi, e devono sempre dare un resoconto a Dio per quello che hanno ricevuto. Poi l'uomo nobile dà ad ognuno dei 10 uomini lo stesso numero di mine, ossia la stessa somma di soldi. Perciò qui presenta l'insegnamento che ognuno
è responsabile per ciò che riceve, non per quello che non riceve.

0: E leggiamo in Luca 19:15: quando egli fu tornato dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire questi servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. E troviamo le diverse risposte davanti al loro padrone, al loro nobile, ossia il Signore Gesù Cristo. Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. E quest'uomo fu premiato per il modo in cui aveva usato quello che gli era stato affidato. Il secondo dice: la tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. Allora non è necessariamente quanto ha guadagnato, la questione qui è se sono stati responsabili con ciò che avevano ricevuto. Ed il terzo: Signore, ecco la tua mina che ho tenuto nascosto in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo duro, tu prendi quello che non hai depositato e mieti quello che non hai seminato. Cioè, quest'uomo aveva una veduta completamente errata del suo padrone. E quest'uomo ha perso anche il privilegio di servire il suo padrone a causa della sua mancanza di responsabilità. In Matteo capitolo 25, invece, nei versetti 14 a 30 troviamo un racconto simile a ciò che abbiamo appena letto, e mentre la prima parabola parla delle opportunità che sono uguali per tutti, la seconda parabola mette in evidenza i privilegi individuali e le responsabilità individuali che il Signore distribuisce ai suoi discepoli. Il Signore ha dato a ciascuno di noi come Egli vuole, quando si tratta dei doni. Ognuno ha almeno un dono, altri più doni. E la responsabilità che abbiamo dipende dal numero di doni che abbiamo. Siamo più responsabili se abbiamo più doni. Siamo responsabili per ciò che abbiamo ricevuto. E perciò il Signore dà a tutti delle opportunità, ma nel medesimo tempo il Signore dà a ciascuno delle responsabilità individuali che ognuno deve custodire e amministrare con saggezza.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. oggi in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.

0: Buono, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

Un saluto a tutti quanti voi, amici ed amiche. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Cos'è la teoria di genere? Oppure gender, come suol dirsi in inglese, e noi infatti useremo questa espressione nel corso della meditazione. Prima di inoltrarci in questi 8-9 minuti che ci restano, desidero leggere, come di consueto, un passo della parola di Dio. E troviamo il passo adatto per il tema nel libro della Genesi, al capitolo 1, al verso 27. E dice che Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e li creò maschio e femmina. Sapete, amici, questo gender, questa teoria, è nata nel Nord America tra gli anni 70 e 80, per diffondersi successivamente in Europa occidentale, appunto verso la fine degli anni 80. Quella del gender è una delle sfide più grandi per l'uomo contemporaneo. Si tratta di una delle ideologie più pericolose per l'uomo, a causa proprio dell'attacco violento e diretto ai fondamenti dell'antropologia, con la messa in discussione proprio dell'esistenza stessa di una natura umana sulla quale si fondano i principali valori ai quali l'uomo da sempre si ispira. Il gender è una ideologia e opera una vera e propria negazione della realtà, una realtà sia naturale che biblica, quindi creazionale, affermando proprio che l'identità sessuale di una persona, maschio o femmina, non sarebbe più una dimensione determinante, ma un elemento, per così dire, accessorio oppure marginale della personalità. L'essere maschio o femmina, quindi, non dipenderebbe dal sesso con cui una persona nasce, ma da una scelta totalmente libera e successiva, condizionata anche dalla cultura della società in cui l'individuo vive. È evidente, amici, che questa rivoluzione, come la chiamo io, che possiamo definire antropologica, dicevo, richiede una attenzione educativa del tutto nuova da parte di chi è chiamato a formare e orientare i giovani, i quali già adesso si trovano a crescere in un contesto che mette in discussione un elemento fondamentale come la differenza sessuale tra uomo e donna, che sono i cardini su cui ognuno proprio costruisce la propria identità. Nei paesi dove questa ideologia del gender viene diffusa direttamente da chi governa, è in atto una vera e propria opera di indottrinamento che comincia sin dalla più tenera età, cioè dagli asili nido. In Svezia, per esempio, in Francia, già è in atto un indottrinamento del genere, e in Italia ci sono fermenti che lasciano presagire il peggio, a giudicare da un documento che è stato firmato
sia dal Dipartimento delle Pari Opportunità che dall'UNAR. Viviamo in una società in cui sempre più persone tentano di fare in modo che l'omofilia, sia maschile che femminile, venga accettata a tutti i livelli, ma soprattutto all'interno del cristianesimo. Coloro che si oppongono a questo vengono considerati come omofobi, come razzisti e come portatori di pregiudizi che dovrebbero essere ormai superati. Cari amici, premesso che il nostro Dio non ammette in nessun caso espressioni di odio, di violenza verso coloro che hanno pensieri diversi da quelli che la sua parola insegna, abbiamo però il dovere di essere onesti sull'insegnamento che la Bibbia dà a riguardo. E noi di conoscere la verità vogliamo farlo con amore e con il massimo rispetto nei confronti del nostro prossimo, sapendo che Dio ama l'omofilo in quanto persona, ma odia la pratica sessuale con lo stesso genere. Sapete, amici, non c'è nulla di discriminatorio nel sottolineare che solo un uomo e una donna formano una coppia, essendo compatibili sessualmente. Quindi si sposano, vivono insieme, adottano e educano dei bambini nell'interesse del bene comune. E come dicevo, noi di conoscere la verità, essendo consapevoli dell'insegnamento biblico, non possiamo tacere, tantomeno soffocare la verità con la falsità, e perciò ne parliamo. Bene, amici, siamo giunti al termine, consapevoli di aver soltanto sfiorato questo grandissimo problema e, come l'ho chiamata io, questa grandissima rivoluzione antropologica. Quindi grazie a tutti e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quest'oggi continueremo col capitolo 2 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 36 al versetto 52. Quel giorno c'era nel Tempio anche la profetessa Anna, figlia di Fanuel, della tribù giudea di Aser. Anna era molto vecchia, dopo 7 anni di matrimonio era rimasta vedova e da quel tempo aveva 84 anni. Ella non si allontanava mai dal Tempio, dove rimaneva giorno e notte adorando Dio, pregando e spesso digiunando. Si avvicinò proprio mentre Simeone stava parlando con Maria e Giuseppe. Anch'ella cominciò a ringraziare Dio e ad annunciare a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme che il Messia era finalmente arrivato. Quando i genitori di Gesù ebbero fatto tutto quanto è prescritto dalla legge di Dio, se ne tornarono a casa, a Nazareth, in Galilea. Il bambino divenne un ragazzo forte e robusto, pieno di sapienza, e Dio lo colmava di benedizioni. Quando ebbe 12 anni, Gesù accompagnò i suoi genitori per la festa annuale di Pasqua a cui partecipavano ogni anno. A celebrazione conclusa, si rimisero in viaggio per ritornare a Nazareth, ma Gesù rimase a Gerusalemme. Il primo giorno i suoi genitori non si accorsero della sua mancanza, perché pensavano che anche lui fosse in viaggio con la comitiva. Ma quando quella sera non si fece vivo, Maria e Giuseppe cominciarono a cercarlo fra parenti ed amici. Non riuscendo a trovarlo, ritornarono a Gerusalemme per continuare le ricerche. E finalmente, dopo 3 giorni, lo trovarono. Gesù era nel Tempio, seduto fra i dottori della legge, e parlava con loro di profondi argomenti, meravigliando tutti con la sua intelligenza e le sue risposte. I suoi genitori non sapevano ancora cosa pensare. «Figliuolo», disse Maria, «perché ci hai fatto questo? Tuo padre ed io eravamo molto preoccupati e ti cercavamo dappertutto». «Che bisogno avevate di cercare?» disse allora Gesù. «Non avete pensato che sarei stato qui nel Tempio, nella casa di mio padre?» Ma essi non capivano che cosa volesse dire con quelle parole. Poi Gesù tornò a Nazaret con loro e fu obbediente ai genitori, e sua madre serbava tutte queste cose nel cuore. Così Gesù cresceva in statura e saggezza ed era amato da Dio e dagli uomini. Mi chiedo come Luca abbia raccolto informazioni su Simeone ed Anna. È stato Paolo o è stata Maria? In ogni caso è interessante che per qualche motivo questi due personaggi siano stati inclusi nel Vangelo. Si sa molto poco sull'infanzia di Gesù, tra la sua nascita e l'inizio del suo ministero pubblico, e le poche storie registrate sono qui nel Vangelo di Luca. Egli menziona che Gesù cresceva, e in greco questo si riferisce all'aumentare di dimensioni, mentre invece la parola diventare forte, quella è correlata alla forza spirituale. E Gesù scelse di sperimentare ogni aspetto della vita umana, anche la crescita spirituale e fisica. Egli è pienamente in grado di simpatizzare con ogni fase del nostro sviluppo e con ogni circostanza che incontriamo. Una fase che ha attirato la mia attenzione è al versetto 40, dove dice: «Il favore di Dio era su di lui». Gesù è Dio fatto carne, quindi perché leggiamo del favore di Dio dato che sono la stessa persona? E questo è lo stesso termine che troviamo nel versetto 52 ed è la stessa affermazione che Gesù riceve al battesimo quando il Padre dice: «Questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto». Non ho trovato molte informazioni nei commentari, ma la migliore spiegazione che posso dare è che sebbene avesse tutti gli attributi di Dio in sé, si è svuotato prendendo sembianza umana, come dice Filippesi 2. Quindi la sua natura umana doveva crescere nella grazia. Luca è l'unico autore del Vangelo che ci dà un piccolo scorcio della vita di Gesù nei primi anni. Ho sempre trovato strano che Maria e Giuseppe, sebbene viaggiassero in gruppo, avrebbero lasciato Gerusalemme senza assicurarsi che Gesù fosse con loro. E altrettanto strano è che Gesù, preadolescente, non si sia preoccupato di cercarli. Dove avrebbe dormito, dove avrebbe mangiato, trovato la strada per casa. Strano. Però è possibile che Gesù fosse profondamente impegnato nelle discussioni al Tempio, preoccupato da questioni di divinità e quindi non abbia immediatamente cercato i suoi genitori. E infine, in quei giorni, in quei tempi, era tipico per un figlio all'età di 12 anni imparare il mestiere del padre. E anche se Gesù seguì le orme di Giuseppe come falegname, qui vediamo che comprese la sua relazione unica con il padre. E Gesù lo dimostra istruendo gli insegnanti e desiderando di trascorrere del tempo con il padre nel tempio. Comunque il fatto che Gesù si rendesse conto di chi fosse non lo rese orgoglioso o presuntuoso. Gesù era sempre sottomesso ai suoi genitori. Riflessione. Una volta che ti rendi conto che Dio ti accoglie come figlio, desideri più di ogni altra cosa essere in comunione con Lui? Padre, per favore, spiana le strade quest'oggi di tutti quanti noi, specialmente coloro che sono afflitti per qualcosa di particolare, pesante. Io prego che tu possa portare i loro pesi. Lo dici di venire a te e scaricare tutte le cose che ci affliggono, che ci appesantiscono, sapendo che le tue spalle sono molto più grandi delle nostre. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, come al solito, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Oh Signore, quanti sono numerosi i miei nemici. Molti si levano contro di me. Molti dicono di me, non vi è salvezza per lui in Dio. Ma tu, Eterno, sei uno scudo intorno a me, colui che rialza il mio capo.

0: signore, e salva Napoli, l'Italia, il mondo. Oh, un applauso forte al re. Oh, alleluia. Oh, che si senta.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
2: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo considerare un tema, la Chiesa e la crescita spirituale dei credenti. Qual è l'alimento, l'ingrediente per quale noi possiamo crescere? Cioè, è importante, no? Vediamo che, prima voglio leggere due versetti. In Matteo capitolo 4, versetto 4, dice qui quanto il Signore Gesù fu tentato dal diavolo, dice così: ma egli, cioè Gesù, rispondendo disse: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cioè, Matteo 4, versetto 4, dice qui quanto il Signore Gesù fu tentato dal diavolo, dice così: ma egli, cioè Gesù, rispondendo disse: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo.

di maldicenze, come bambini purola natti, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Quindi qui l'Apostolo Pietro ci invita, o invita i credenti, a crescere nella salvezza, nutrendosi, dice, della cosa più leggera che c'è, il latte, no? Un neonato si nutre di latte. E poi la Bibbia ci parla anche del cibo sodo. Diciamo che il latte è per i bambini, per i neonati, però pian piano che crescono, certamente vanno nutriti con del cibo sodo. Ebbene, credo che le leggi fisiche rispecchiano le leggi spirituali, non è così? Cioè, come si può crescere se non c'è il nutrimento? Questo vale per la, diciamo, nel mondo vegetale, per il mondo animale e per noi uomini. Però per noi c'è un'altra cosa in più. Che cosa c'è in più? Che il credente ha bisogno di un altro tipo di cibo, che è il cibo spirituale. Prima di conoscere il Signore, noi non sapevamo di questo. Ci nutrivamo del cibo che il mondo ci offre, no? Della letteratura, dei film, delle notizie, tutto ciò che il mondo offre. E la nostra vita certamente era così, era una vita da morti. Però adesso, dal momento che noi abbiamo accettato il Signore e siamo diventati delle nuove creature in Gesù, abbiamo bisogno del cibo spirituale. Una cosa che giustamente non sente il bisogno una persona naturale. Una persona del mondo non sente il bisogno di nutrirsi. Invece il credente, se credente è e se è nato di nuovo, sente il bisogno di nutrirsi del cibo spirituale. E lì c'è da esaminare: sono io un nato di nuovo, una nata di nuovo? Sento io il bisogno del cibo spirituale quotidianamente, necessario alla mia vita, alla mia crescita spirituale? Ebbene, esaminiamo 5 punti riguardanti la parola di Dio. Primo, chi è la parola di Dio vivente? Chi è la parola di Dio vivente? È Gesù. Gesù è la parola vivente di Dio. E vogliamo leggere alcuni versetti a riguardo, che dice così. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 1, dice: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Qui nel principio vuol dire che prima che esistessero i cieli, la terra, l'universo materiale, già Gesù esisteva da ogni eternità. Perché se andiamo alla Genesi, cosa dice il primo versetto? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Già Gesù era lì presente. E dice che Gesù era con Dio e Gesù era Dio. Cioè la parola era Dio. E poi dice ancora, nel versetto 14, capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, dice: la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. La parola di Dio, il verbo di Dio, che era nell'eternità, che era nel cielo, si è fatta carne, ci è venuta ad abitare fra di noi. Di chi è questo? È Gesù. Gesù che ha abitato o che ha vissuto 33 anni su questa terra. Il testo originale dice: egli ha tabernacolato nel suo corpo. Cioè, tabernacolo significa una cosa di passaggio, no? Il tabernacolo nel deserto veniva spostato da un luogo all'altro, cioè non aveva un posto fisso, non era come il tempio. E Gesù ha tabernacolato per 33 anni nel suo corpo. Quindi dice qui l'Apostolo Giovanni: e noi abbiamo visto, contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Cioè Gesù è l'unigenito figlio di Dio. Un altro versetto molto che dice proprio che lui è la parola di Dio, è in Apocalisse, capitolo 19,
versetti

da 11 a 13, dove dice, allora ripeto, Apocalisse capitolo 19, versetti da 11 a 13, dice: poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia, e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Egli è la parola di Dio. Che cosa significa? Cosa vuol dire che Gesù è la parola di Dio? Parola vuol dire esprimere il suo pensiero, la volontà di ciò che Dio pensa, di ciò che Dio vuole. Gesù è il Verbo di Dio, cioè Gesù è la, possiamo dire, la rivelazione perfetta di Dio. Gesù ebbe a dire un giorno: chi ha visto me ha visto il Padre, cioè io e il Padre siamo uno, siamo la stessa cosa, cioè Gesù è uguale al Padre, il Padre è uguale al Figlio, cioè Gesù è uguale al Padre perché Gesù è Dio Figlio. Se non fosse Dio Figlio, avrebbe peccato. Per questo alcuni lo volevano lapidare, perché lui era uomo e si faceva Dio, ma lui era veramente Dio. Quindi Gesù è la massima espressione della volontà, del pensiero, dei piani di Dio. Più di là Dio non poteva rivelare, e non ci sarebbe stato un altro profeta, come a volte dicono i musulmani. Cosa dicono i musulmani? Che dopo Gesù c'è stato Maometto. Ma non è così. Gesù è l'ultimo profeta di Dio. Ebbene, Gesù esprime il pensiero di Dio. Un altro punto: la parola di Dio è intesa come il parlare di Dio. Non solo Gesù è la parola vivente di Dio, ma quando Dio parla, lui esprime un qualcosa e accade qualche cosa. Cioè Dio non parla così, la sua stessa parola è potenza. Cioè vediamo che quando lui creò i cieli, cosa dice in Genesi capitolo 1, versetto 2 e 3? Dice: sia la luce, e la luce fu. Cioè solo Dio può creare le cose dal nulla. Quindi la sua parola ha una potenza infinita. Poi dice anche in Genesi capitolo 1 versetto 24, poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Vale a dire che Dio pronunziava una cosa e quella cosa veniva all'esistenza. Ma è meraviglioso. Dio dice una cosa e viene all'esistenza. Ma la cosa straordinaria è che Dio fa le cose anche perfette. Dio non ha dimenticato nulla. Quante volte noi, magari stando, non so, su un campo, o ci capita a tutti di vedere una cosa, dice: ma come Dio non si è dimenticato nulla? Quando vediamo un frutto, una pianta, un fiore, ci vediamo, ma ha detto: ma è così meraviglioso. Ma Dio non ha ci ripensato, dice: mi sono dimenticato qualcosa. Ma è tutto perfetto, meraviglioso. Il nostro stesso corpo, Davide disse: tu mi hai fatto in un modo meraviglioso. Dicono che noi veniamo da esseri inferiori, che piano piano noi ci siamo evoluti. Ma quale pazzia, ma quale follia, quando dice che Dio ha fatto ogni cosa perfetta, bella, buona. Nel Salmo 33 dice, versetto 6, i cieli furono fatti dalla parola di Dio e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Cioè Dio creò ogni cosa con il soffio della sua parola. Diceva una cosa e quello veniva all'esistenza. Quando vediamo il primo capitolo della Genesi, quando dice Dio creò i cieli, creò il luminare maggiore, creò il luminare minore, il sole e la luna, e creò pure le stelle.
creò pure le stelle, neanche cinque parole, ma sapete quanti sono le stelle? Sapete quante sono le stelle? Uno scienziato ha detto che le stelle sono tante quante sono i granelli di sabbia in tutte le spiagge del mondo. C'è qualcuno che può contare tutti i granelli di sabbia che sono in tutte le spiagge del mondo? Ed è impossibile contarli. C'è Dio con due parole ha creato milioni e milioni di stelle, miliardi di miliardi di stelle. Infatti nel Salmo 19 dice: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Che Dio glorioso, che Dio grande e meraviglioso, ma non conosciamo nulla da Dio noi. Ebbene, nella lettera agli Ebrei ci viene detto che Gesù ha creato i cieli, Gesù ha creato i mondi. Quel Gesù che è venuto sulla terra, che ha tabernacolato qui fra di noi per 33 anni, lui ha creato l'universo. E voglio leggere un paio di versetti. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 2 a 3, dice: Dio in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, che egli ha costituito eredi di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si possa sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Gesù ha creato i mondi e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Un altro versetto lo leggiamo in Colossesi. Questo è anche molto forte, che dice così, anzi versetto 15, Colossesi capitolo 1, versetto 15, dice: il quale, cioè Gesù, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principate, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Gesù è il creatore di tutto l'universo, perché lui è la parola di Dio, e quindi Dio si è usato di Gesù. Gesù assieme al Padre e assieme allo Spirito Santo hanno creato l'universo. È interessante perché, studiando la lingua ebraica, sapete cosa dice nel testo ebraico il primo versetto? Dice così: Bereshit bara Elohim. Questo significa: nel principio i dei creò i cieli e la terra. Interessante. I nomi sono al plurale e il verbo è al singolare. Elohim in ebraico vuol dire dei. Bara vuol dire creò. Bereshit vuol dire nel principio. Lì c'è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uniti, però il verbo è al singolare. Proprio perché Dio è uno ma in tre persone. E noi troviamo questa parola Elohim centinaia di volte nell'Antico Testamento, a significare che Dio è la pluralità di Dio Trino, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Cioè i tre hanno creato l'universo, e così i tre hanno creato anche l'uomo. Facciamo, dice al plurale, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. C'è la Trinità di Dio, Dio Trino, Dio tre persone e un solo Dio. Meraviglioso. Quindi Gesù è la parola di Dio che ha creato ogni cosa. Terzo punto, la parola di Dio come mezzo di comunicazione. C'è Dio, è un Dio che parla. Dio che parla. E troviamo tanti passi, ma leggiamone alcune. Sempre in Genesi capitolo 2,
versetti 16 e 17, dice: e l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Dio ha dato un comandamento ad Adamo: nel giorno che tu mangerai, per certo morrai. Ed è successo così. Nel giorno in cui Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male, loro sono spiritualmente morti, in quanto Dio l'ha mandati fuori, l'ha mandati via dal giardino d'Eden. Non sono morti fisicamente, ma sono morti spiritualmente. Nel giorno che tu mangerai, e di conseguenza per il loro peccato, tutti gli uomini nascono spiritualmente morti. Per questo noi tutti, prima di conoscere il Signore, eravamo spiritualmente morti. E se non c'è la nuova nascita, la vita nuova in Cristo, senza la quale, dice Gesù, se uno non è nato di nuovo, cioè d'acqua e di spirito, non può entrare e ne può vedere il regno di Dio. Quindi tutte le persone del mondo che non accetta Gesù, che non è nato di nuovo, non entrerà nel cielo. E sono tanti. Sono miliardi le persone perdute, perché l'unica via di salvezza, lo sappiamo, è solo Gesù. E voglio leggere i primi due comandamenti che il Signore diede a Mosè. Ne leggo soltanto due perché il tempo ci viene a mancare, ma nell'Esodo capitolo 20 i primi 5 versetti dicono: c'è Dio che esprime il suo pensiero e dà i suoi comandamenti. Allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostare dinanzi a tale cose e non servire loro, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso. Purtroppo tante persone, tanti cattolici, sconoscono il secondo comandamento, che è quello di non farsi né immagine né scultura alcuna e di non adorarli, di non pregarli, di non prostarsi dinanzi a tale statue o immagini, perché questo si chiama idolatria e l'idolatria è condannata. In Apocalisse dice: tutti gli idolatri, tutti i bugiardi, tutti i fornicatori, tutti gli adulteri, tutti gli sodomiti, gli effeminati, la loro sorte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Con Dio non si scherza. Un Dio santo, un Dio giusto. E voglio leggere un altro versetto dove il Dio ci invita ad ascoltare Gesù. In Matteo capitolo 17, versetto 5, quando Gesù fu trasfigurato sul monte, dove erano presenti Pietro, Giovanni e Giacomo, dice versetto 5, capitolo 17 di Matteo: mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li copresse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quindi noi siamo chiamati ad ascoltare Gesù. Quindi vediamo che quando Dio parlava, la sua parola ha un'autorità perfetta, divina. Cioè non possiamo noi, dice Dio ha parlato e noi non ascoltiamo. Disubbidire significa ribellarsi, ubbidire significa sottomettersi. E se non facciamo questo, ci va a discapito la nostra salvezza e la nostra vita. Infatti il Signore Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quando è importante ascoltare la parola di Gesù. Quarto punto, dice: la parola di Dio come linguaggio per mezzo di labbra umane. Dio
prima della venuta di Gesù, Dio ha parlato al suo popolo Israele tramite chi? Tramite i profeti. I profeti erano i portavoce del messaggio di Dio. E chi disubbidiva a questo messaggio disubbidiva a Dio. Loro parlavano da parte di Dio. Vogliamo leggere dove Dio parlava ai suoi profeti e tramite i profeti al suo popolo. Che in Deuteronomio dice così: l'Eterno mi disse, quello che hai detto sta bene, io susciterò loro un profeta come te di mezzo ai loro fratelli e porrò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà a loro tutto quello che io gli comanderò. Chi era questo profeta che già Mosè aveva predetto? Era Gesù. Io porrò le mie parole nella sua bocca e voi darete ascolto a lui. Dio parlò anche tramite altri profeti, per esempio in Geremia capitolo 1, nel libro di Geremia capitolo 1 versetti da 7 al 9, dice così: ma l'Eterno mi disse, non dire sono un fanciullo, poiché tu andrai da tutti quelli ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno mi disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Quindi Dio si serviva anche di fanciullo, o meglio di ragazzo, di giovane. Vi ricordate di chi si è servito anche di un altro giovane, molto giovane, forse di un adolescente? Samuele. Quando Samuele ancora da bambino fu accolto lì dal sommo sacerdote Eli e Dio parlò a Samuele. E Samuele aveva ascoltato la voce di Dio. Samuele, Samuele. Il ragazzo gli sembrava che fosse il sommo sacerdote. È andato al sommo sacerdote e dice, mi hai chiamato? No figliolo, io non ti ho chiamato. Vai a dormire. E questo è avvenuto per ben tre volte. La terza volta e gli dice, senti, quella è la voce di Dio, vedi cosa ti dice. E Samuele dovette dire le parole dure da parte di Dio ad Eli per i suoi peccati e per i peccati dei suoi figlioli. Ed è avvenuto proprio così, come Samuele disse da parte del Signore. Perché era il messaggio da parte di Dio. E quindi quando Dio parla tramite un profeta, va ascoltato. E i profeti purtroppo avevano dei messaggi che non sempre erano graditi o accettevoli da parte del popolo, perché erano parole anche di giudizio, di condanna. E come quinto punto, la parola di Dio scritta con lettere dell'alfabeto. Che cos'è questa? La Sacra Bibbia. Cioè Dio parla a noi tramite questo libro. Bene, voglio leggere ancora a proposito alcuni versetti dove Dio, parlando ai suoi profeti, costoro hanno messo per iscritto la legge del Signore. Leggiamo in Deuteronomio capitolo 31, versetto 9. Dice, e Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figlioli di Levi che portano l'arca del patto dell'Eterno e a tutti gli anziani di Israele. Poi in Giosuè, capitolo 24, dice così, versetto 26, poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio e prese una gran pietra e la rizzò quivi sotto la quercia che era presso il luogo consacrato all'Eterno. In Isaia, capitolo 30, versetto 8, or vieni e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivele in un libro perché rimangono per i dì a venire sempre in perpetuo. E anche in Geremia, voglio leggere un versetto, capitolo 30, versetto 2, dice, così parla l'Eterno, il Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le parole che ti ho dette. Quindi era volere del Signore di mettere per iscritto le sue parole. Ed è grazie a Dio che abbiamo un libro, l'Antico Testamento, di cui i depositari sono chi? Gli ebrei, il popolo eletto, il popolo di Israele.
Tutto l'Antico Testamento è stato scritto in ebraico, proprio perché è la lingua del popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento vediamo che il Signor Gesù, prima di ascendere al cielo, che cosa promise ai Suoi discepoli? Che cosa promise ai Suoi discepoli? Che avrebbe mandato lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo avrebbe guidato loro in tutta la verità. Vogliamo leggere due versetti, anzi più di due. In Giovanni capitolo 14, versetto 23-26, Gesù rispose e gli disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui». Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Queste cose v'ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto. E ancora in Giovanni capitolo 16, cosa dice Gesù? Versetto 12 e 14. Da 12 al 14 dice: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del Mio e ve lo annunzierà». Quindi è stato un volere del Signore che gli Apostoli, prima di morire, scrivessero gli Evangeli e scrivessero le Epistole o le Lettere, di cui per noi sono un patrimonio immenso. Giustamente, se non avessimo la parola di Dio, cioè la Bibbia, noi saremmo nel buio, dovremmo camminare a tastoni, non sapremmo dove andare. Ma è bello quello che dice il salmista: «La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero». Senza la Bibbia, senza la parola di Dio, noi saremmo smarriti. Ma c'è una cosa importante da vedere, che l'Apostolo Paolo dice, scrivendo ai Corinzi, capitolo 14, prima Corinzi capitolo 14, versetto 37, questo lo dice in quanto che lui è stato ispirato da Dio a dire le cose: «Se qualcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore». Quello che diceva l'Apostolo Paolo erano comandamenti del Signore. E dice ancora in Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 1 a 2, ripeto, Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 1 e 2 dice: «Diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo, e in ambedue io tengo d'essa la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, onde vi ricordate delle parole dette già dai santi profeti e del comandamento del Signore e del Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli». Vi ricordo quello che hanno detto gli apostoli e quello che hanno detto i santi profeti da parte di Dio. Quindi tenete conto che è una cosa importante, perché è parola di Dio. Ebbene, noi abbiamo tutto il canone delle scritture, no? Qual è il canone? Canone significa misura, di cui nessuna persona può aggiungere questi libri. Una parola, un pensiero, non può né cambiarli, né toglierli, né aggiungere nulla a quello che sono le parole di Dio. Voglio leggere due versetti dove il Signore mette in guardia coloro che aggiungono o tolgono qualcosa alla sua parola. Nel libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 6, dice così: «Non aggiungere nulla alle sue parole che egli non t'abbia a riprendere e tu non sia trovato bugiardo». L'Apostolo Paolo, al capitolo 4, versetto 6, dice: «Or fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso ed Apollo,
onde per nostro mezzo impariate a predicare in non oltre quello che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Dio proibisce nel modo più assoluto che vengano dette o insegnate o scritte cose che lui non ha dette. Ebbene, ci sono delle sette che hanno persino cambiato, diciamo, molto del contesto della parola di Dio. Questo lo sapete chi sono? Che hanno un altro libro che non porta il nome di Sacra Bibbia, ma porta il nome di traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. Sono i testimoni della Torre di Guardia. E questo lo dico per conoscenza a voi, questo libro è stato tradotto da Medium. E un'altra cosa, sapete che nella Bibbia cattolica ci sono altre sette libri in più? Non sono 66, ma sono 73. Sono i sette libri apocrafi che hanno inserito arbitrariamente, che non sono ispirate da Dio, al canone delle Sacre Scritture. E questo è molto, ma molto grave, per validare quelle che sono le loro dottrine. Per cui tante persone, come pecore, vanno e fanno queste cose, di cui anche noi, perché ci andavamo così, in modo passivo, ma senza mai informarci. Ma grazie a Dio che mi ha fatto conoscere la tua parola, perché ci sarebbe andata in mezzo la mia anima, la tua anima, se non avremmo conosciuto questo libro meraviglioso che è la sua parola. Una cosa è chiara, che la persona che si accosta alla Bibbia però non è una persona nata di nuovo, non può capire la Bibbia, non la può capire la Bibbia, perché l'apostolo Paolo dice in Prima Corinzi capitolo 2 versetti 14 a 16, dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia, e non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica ad ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterla ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. C'è l'uomo naturale, l'uomo che non è nato di nuovo, l'uomo che non ha lo Spirito di Dio, non può capire le cose di Dio, perché gli manca lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio che ci rivela, ci fa capire queste cose importanti. È come spiegare la bellezza del creato a una persona cieca, che è nata cieca, non ha la minima idea di che cos'è la bellezza del creato, perché non l'ha mai visto, perché è nato cieco. E noi spiritualmente siamo nati tutti ciechi, e la vista l'abbiamo ricevuta dal giorno in cui abbiamo accettato Gesù, che ha detto: io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Io sono la luce del mondo, voi siete la luce del mondo, in quanto noi abbiamo ricevuto la luce che ci viene dallo Spirito di Dio. È un altro versetto che ci incoraggia a leggere, a meditare la parola di Dio. È quello che Dio disse a chi? A un grande condottiero. Chi era questo grande condottiero? Che doveva conquistare la terra promessa. In Gesù, capitolo 1, versetto 7-8, cosa disse Dio a Gesù? Queste parole che saranno di incoraggiamento per ognuno di noi. Dice così: solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, t'ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparte mai della tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. La nostra vita cresce in proporzione al nostro nutrimento, al nostro nutrimento.
Se noi non ci nutriamo quotidianamente, giornalmente, della parola di Dio, non possiamo crescere. Non possiamo diventare spirituali, saggi, intelligenti. Il salmista dice: la tua parola mi rende più intelligente dei miei nemici. Perché la parola di Dio ci dà intelligenza. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice in 2 Timoteo capitolo 3, conoscete questo passo, che dice, versetto 16-17, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Quindi se vogliamo crescere, vogliamo diventare forti, dobbiamo nutrirci della parola di Dio, parola vivente. Cito due pensieri di due presidenti degli Stati Uniti d'America. Cosa pensavano loro della parola di Dio? George Washington disse: è impossibile governare rettamente il mondo senza Dio e la Bibbia. Il primo presidente degli Stati Uniti. Abraham Lincoln disse: io credo che la Bibbia sia il miglior dono che Dio abbia fatto all'uomo. Tutto il bene che emana dal Salvatore del mondo ci giunge attraverso questo libro. Meraviglioso. Questi uomini apprezzavano, valutavano, stimavano, consideravano importante la lettura della Bibbia. Un uomo di Dio disse: ho letto la Bibbia 100 volte e ogni volta che la leggo sento una grande gioia. Per ogni volta che la leggiamo è una grande gioia. Ci nutriamo della parola di Dio. Dio parla a noi attraverso questo libro che è un messaggio dal cielo. Abbiamo un tesoro inestimabile ed è la parola di Dio. E grazie a Dio la possiamo leggere nella nostra lingua. O a differenza di tanti che nel mondo, sapete, non hanno la Bibbia. Ci sono ancora milioni di persone nel mondo che purtroppo non hanno la Bibbia. Noi l'abbiamo e facciamone veramente tesoro. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 1:08.
2: Siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi quest'oggi.
3: Sì, buongiorno a tutti voi in studio e ai nostri ascoltatori.
2: Allora, riprendiamo un argomento che indirettamente abbiamo anche affrontato nei giorni scorsi. Lo trovo su Il Giornale dello scorso 26 giugno, ma anche dall'ANSA dello stesso giorno. Dunque, l'argomento: in Texas la Bibbia entra nelle letture obbligatorie a scuola. Dal 2030 oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche leggeranno passi dalle Sacre Scritture. Questo è il titolo del giornale, un po' più polemico mi pare ANSA. Il Texas rende obbligatoria la lettura della Bibbia nelle scuole e Trump va dagli evangelici: proteggerò i cristiani e le chiese dai comunisti. Sulla questione dei comunisti si potrebbe dire tante cose, ma insomma non mi pare che sia un paese sull'orlo della rivoluzione bolscevica.
4: Devo dire che ci sono tanti comunisti cristiani, io me li ricordo anche politici, capito?
2: Sì, è vero, ma insomma comunque non si sa mai. Allora, a parte gli scherzi, il tema della Bibbia nelle scuole è un tema che non riguarda solo gli Stati Uniti, anche l'Italia ha un'ora di religione, no? Nelle scuole pubbliche. E poi qui si parla, attenzione, si parla di letture obbligatorie, quindi non è facoltativo, come da noi l'ora di religione, è obbligatorio, comincerà dal 2030, a cominciare dalle scuole elementari. Allora, Michele Abiusi, il tema della Bibbia nella scuola è un tema che potrebbe essere visto come assolutamente appropriato, una cultura di tradizione giudaico-cristiana, avere qualche aggancio con il testo fondativo della fede cristiana o della fede giudaica può essere una cosa interessante. Claudio, sentiamo.
4: No, in Italia c'è un bel progetto di Bibbia, per esempio, che ha un valore. Ora, renderla obbligatoria, se lo fa in Italia, è l'unico modo per allontanare definitivamente dalla...
2: Però si parla tra l'altro di insegnamento delle religioni nelle scuole.
4: No, ma la lettura obbligatoria della Bibbia, se lo fa in Italia, vuol dire proprio dargli la croce finale.
2: Allora, sentiamo che ne pensa Michele Abiusi.
3: Allora, io faccio una premessa. Da sempre sono stato convinto che ci debba essere una separazione fra Stato e Chiesa e che la scuola debba essere una scuola laica aperta a tutti e a tutte le convinzioni religiose. Per cui mi sono battuto in passato perché l'ora obbligatoria di religione nelle scuole non fosse tale. Attualmente va scelta e in Italia noi abbiamo l'ora dell'insegnamento della religione cattolica, che è la religione di maggioranza, e personalmente non ritengo giusto. Quello che invece ritengo importante è insegnare ai ragazzi i valori che il nostro paese, l'Europa, hanno avuto dal cristianesimo, e quindi insegnare anche la storia delle religioni, la storia del cristianesimo, la storia dell'islamismo, la storia delle varie religioni, perché i ragazzi possano crearsi una cultura propria. Però questo è un mio pensiero personale che ho esternato con i nostri ascoltatori, perché ritengo importante che la scuola sia...
2: Torniamo agli Stati Uniti, che è un paese veramente plurale etnicamente, sì, ma anche religiosamente. Nel Texas viene imposto la lettura della Bibbia, di certi brani della Bibbia. Se uno ha la sfortuna di essere musulmano, induista, buddista, e comunque si trova a studiare dei testi di una tradizione religiosa che non gli appartiene. Ma siamo ancora in perfetta democrazia? Dico, non lo so, è un'osservazione su questa cosa.
3: E appunto, a me sembra una forzatura, nel senso che se una persona ha una fede diversa da quella cristiana, è vero, va difesa anche questa fede, e la lettura può rendere cultura indubbiamente, quindi non è che per questo si faccia proselitismo, però diciamo che obbligare a leggere brani della Bibbia, poi pare che all'elementare si leggerà qualcosa del libro di Giona, qualcosa dei Salmi, poi andando alle medie invece il libro della Genesi, altri libri un pochino più rilevanti per quello che riguarda la creazione e altro. Però è vero, nell'ambito della formazione è vero, può essere interessante da un punto di vista culturale. Io poi, per come sono fatto, ogni forma di obbligo mi mette un po' di traverso, no? Come tu hai detto, l'Italia se rende obbligatorio, allora nessuno più si avvicina, siamo fatti un po' così. Però ritengo che la libertà, la democrazia, è vero, la libera scelta sia la cosa più fondamentale e più importante nella vita.
2: Allora, Claudio voleva aggiungere una cosa.
4: Vediamo. Condivido al 100% quello che sta dicendo Michele, anche come sentire personale, ma anche come riflessione, proprio come un'esperienza. No? Secondo me la Bibbia ha un grande valore anche letterario, poetico, culturale, quindi già questo, e da lì può anche scaturire l'aspetto. A me è successo così. Io una volta ero a vedere un film blu, di Kieslowski, con degli attori splendidi. A un certo punto è arrivata questa musica bellissima che era tratta dalla Bibbia. Quando ho scoperto che era, cioè la musica no, le parole. Erano tratte dalla Bibbia ed era l'eccellenza dell'amore,
2: Prima Corinzi 13,
4: e ti devo dire, sono rimasto talmente fulminato, sì, che già la mattina dopo era a ricercare questa cosa e non ci credevo.
2: Quindi Claudio, se potrebbe essere dunque utile che, certo, i bambini, certo, i ragazzi del Texas, certo, leggano la Bibbia,
4: però
2: in questa maniera,
4: non in questa forma, non in una forma obbligatoria, perché diventa una religione di Stato, cioè non funziona così. E poi non deve essere un qualcosa, perché sennò lo Spirito Santo che cavolo ci sta a fare, scusatemi.
2: Va bene, allora sentiamo ancora Michela Biusi, poi abbiamo una canzone.
3: Torno a dire, da un punto di vista culturale condivido anche con quello che ha detto Claudio, che ci sono dei brani poetici che ti possono insegnare tantissime cose, è una cosa utile, però renderlo obbligatorio mi lascia un po' perplesso. D'altronde in Texas nel 2023 è stato reso obbligatorio esporre i 10 comandamenti nell'aula scolastica, no? Noi in Italia abbiamo avuto invece diverse famiglie musulmane che volevano che si togliesse il crocifisso dalle aule scolastiche. Quindi sono temi sempre molto dibattuti e non sappiamo fino a che punto può arrivare il rispetto per le persone, fino a che punto invece vadano difesi i principi e i valori sui quali si fonda un paese. Quindi sono tematiche un po' delicate, ma che vanno giustamente affrontate, secondo me mai con l'obbligatorietà.
2: Ecco, perché viviamo comunque in una condizione di pluralismo, insomma, nei, sì, nostri paesi bisognerebbe conservare, sì, il rispetto anche per le convinzioni diverse.
3: Esattamente.
2: Poi Claudio,
4: vorrei aggiungere una cosa. Il presidente degli Stati Uniti, se veramente è un testimone della fede, ma fa queste cose, cioè, secondo me è talmente lontano dall'aspetto evangelico, cioè il Vangelo non direbbe mai di così, vorrebbe dire semmai di far vedere nella sua vita, nel suo modo di porre, di come preoccuparsi del suo paese e non solo del suo paese, e quindi avere una testimonianza della sua vita, ma non essere un paladino del cristianesimo, perché essere paladini, come è successo anche per le crociate, abbiamo già delle esperienze storiche.
2: Qualcuno ha detto qualche anno fa: siamo difensori, dobbiamo difendere Dio, come se Dio avesse bisogno, bravo, di essere difeso. Vabbè, chiudiamo qui la parentesi. Tra l'altro abbiamo ricevuto un messaggio audio che tento di riassumere con le mie parole. Una signora di origine peruviana ci dice: ormai non siamo più capaci di gestire la nostra, forse la nostra anche libertà, ecco, e quindi occorre che qualcuno ci indirizzi nella giusta strada. I miei figli hanno fatto delle scuole di carattere religioso, hanno imparato delle cose importanti a partire appunto dai testi biblici, e io credo, ci dice questa signora, che è giusto che un paese come il Texas, visto che siamo cristiani, abbia imposto lo studio di alcuni brani della Bibbia, e tutto sommato sarebbe utile che avvenisse anche dalle nostre parti. Michela Biusi, intanto una reazione, spero di aver interpretato correttamente, ma mi pare di sì. Sentiamo.
3: Sì,
2: Michele.
3: Diciamo che è il rovescio della medaglia, no? Nel senso che si rende obbligatorio qualcosa perché si è perso, e quindi questo voler riproporre un testo importante quale il testo biblico è una cosa molto molto importante. Io ricordo quando ero bambino, andavo alle scuole elementari, quindi parlo degli anni 50 del secolo scorso, quindi vado indietro molti anni, però incominciavamo la giornata alle scuole elementari con le preghiere, e ricordo che il nostro maestro, per rispetto alla mia famiglia che era avventista almeno da parte di mamma, faceva recitare il Padre Nostro, però ogni giorno leggeva un breve salmo per dare l'indirizzo della giornata, e io la ricordo come una cosa bellissima, no? Quindi se oggi si dicesse rendiamo obbligatorio pregare prima che si inizi la giornata scolastica non mi piacerebbe, però se si dicesse proviamo a riscoprire il valore della preghiera, il valore della lettura di un salmo, mi piacerebbe molto, no? Nel senso che senza l'obbligo, però arrivare a far capire che certe cose che abbiamo perso forse erano valori che davano un indirizzo e un senso molto forte alla nostra
2: esistenza. Sì, Michele, però adesso nelle scuole elementari tu c'hai anche bambini di famiglie islamiche, di altre tradizioni religiose.
3: C'è un mondo diverso, diventa
2: veramente, insomma, complicato. Ora, tu hai avuto un insegnante con una sensibilità particolare perché sapeva dei tuoi genitori. Questo è successo anche a me, eh? Io ricordo il maestro Terzi, che ci ha lasciato poco tempo fa, e faceva recitare il Padre Nostro, però sapeva che io ero evangelico e dava la possibilità di una preghiera spontanea, a cui partecipava anche un mio compagno di classe, che qualcuno forse conosce, si chiama Carlo Conti. Questo l'ho detto tra parentesi, e quindi mi è rimasta impressa questa cosa. Però ormai il mondo è davvero cambiato, una roba del genere. Allora, però c'è il problema che forse solleva anche l'ascoltatrice: noi rischiamo di perdere una parte importante della nostra tradizione culturale e spirituale. Ecco perché c'è bisogno dell'obbligo, no? Nel Texas l'hanno pensata così, e qualcuno dice dobbiamo porre la Bibbia nel curriculum scolastico, certo, però con un approccio diverso. La domanda è: e allora perché non anche il Corano o la Bhagavad Gita, non so se si pronuncia così.
3: Ecco perché è importante insegnare la cultura delle religioni, e insegnare che nel mondo esistono varie religioni, magari sottolineando che il nostro paese è un paese cristiano che ha preso come fondamento gli insegnamenti che vengono dalla Bibbia, a partire dalla Genesi per finire all'Apocalisse, quindi con il Nuovo e il Vecchio Testamento.
2: Ci sarebbe bisogno di un apprendimento anche nella scuola del testo biblico. Sentiamo Claudio.
4: Però io ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto anche la nostra ascoltatrice, però penso per esempio a come viene vissuta la religione in tanti paesini anche del nostro sud, in cui la mafia si pone sempre in maniera molto religiosa. Quindi noi abbiamo bisogno però di una religione che sia prima di tutto un atto di fede, un'adesione al Vangelo. Cioè, ne parlavamo con Marco Montempi ieri in un intervento che lui ha fatto col pastore Avreshuk. Insomma, c'è una distinzione: si può essere tutti cristiani sull'etichetta e poi combinare cose efferate. Quindi
2: non solamente nel nostro sud,
4: ma ha fatto un riferimento sì. Quando vanno davanti alla casa del coso e inchina la Madonna, insomma.
2: Va bene, allora Michela Biusi, insomma, quindi ci sono esigenze diverse, come giustamente Claudio sottolinea l'esigenza dell'autenticità. Dall'altra però c'è il bisogno di evitare l'analfabetismo biblico religioso che domina nel nostro paese, nonostante l'ora di religione cattolica.
3: In effetti è un problema serio, no? Perché da una parte c'è questo analfabetismo e mi richiama al testo biblico del profeta Esea che diceva: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, per cui la mancanza di conoscenza allontana da Dio, non permette di conoscere meglio il nostro Creatore e il nostro Salvatore in Gesù Cristo, per quella che è la nostra fede cristiana. Dall'altra parte, è vero, sarebbe utile avere questa conoscenza proprio per mantenere le nostre origini, però il modo come presentarlo, credo che lì bisognerebbe lavorarci sopra, affinché non venga imposto in maniera obbligatoria, ma con un programma culturale, con un programma che rispetti anche le altre fedi religiose, perché come tu hai sottolineato non sono più i tempi degli anni 50 dello scorso secolo, ma oggi viviamo in una società multiculturale dove veramente il mondo è diventato paese, quindi vanno rispettati tutti.
2: Allora,
3: ma
2: io...
3: ci vuole veramente grande
2: sensibilità, cultura. Grande sensibilità. C'è un ascoltatore che ci scrive: io non ci vedrei niente di male leggere un brano della Bibbia, se ci fosse nella classe un bambino musulmano, un brano dal Corano. Questa è una risposta. Io sarei favorevole a un insegnamento delle religioni, con approfondimento anche, approfondimento e lettura dei testi sacri, un insegnamento delle religioni obbligatorio. Mi scuso, ma Michele, magari... Perché il rischio delle materie facoltative è che diventi una cenerentola e la gente si legge il giornale o si guarda il telefonino, capito?
3: Invece, esatto,
2: un insegnamento obbligatorio. Il nostro paese ha bisogno di conoscere il passato e di conoscere anche chi la pensa diversamente, compreso anche chi ha un pensiero ateo.
3: Esatto.
2: Quindi, non lo so, ecco, questo è il mio pensiero.
3: Nel nostro paese, anziché lasciare la libertà che uno scelga di fare l'ora di religione cattolica, potrebbe fare tutti l'ora di insegnamento delle religioni.
2: Allora, ci troviamo d'accordo.
4: Anche della storia delle religioni.
2: Bravo, sì, anche la storia, sì, intendevo anche quello. Ci ritorneremo su questo argomento magari. Intanto grazie davvero al pastore Michele Abiusi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
3: Grazie a voi.
2: Di nuovo un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e un buongiorno al nostro ospite. Si tratta di Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale di chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi. In questo appuntamento settimanale prendiamo in considerazione alcuni articoli che troviamo sull'ultimo numero, però ricordo che insomma la rivista è ben ricca di articoli, alcuni dei quali potete anche trovare con accesso gratuito nel sito riforma.it, e lì trovate anche tante informazioni su come richiedere una copia in omaggio, abbonarsi, insomma tante cose. Grazie Alberto Corsani per essere ancora una volta con noi, buongiorno.
5: Grazie a voi, buongiorno.
2: Allora, l'editoriale credo ha per titolo Italia, religioni per il dialogo. Il patto è stato firmato il 25 giugno e prevede una serie di impegni, ma anche delle azioni concrete. Allora, intanto, chi erano gli attori di questo dialogo, di questo, tra virgolette, patto?
5: Allora, questo è stata un'operazione di grosso coinvolgimento ad amplissimo raggio delle religioni, come dicono loro nella formula ufficiale, le religioni che sono in Italia, cioè quelle che hanno una rappresentanza, un'attività consolidata, si sono riunite per formalizzare, diciamo, una specie di patto. Non è la prima iniziativa di questo genere. Qualcuno ricorderà che a fine gennaio a Bari era stato sottoscritto un altro patto, ma che era un altro accordo di collaborazione, di dialogo, che però era limitato alle varie confessioni cristiane. Qui si va oltre, sono previste anche il buddismo nelle sue diverse articolazioni e tradizioni, e le comunità islamiche, anche queste rappresentate in diversi organismi, e quindi Baha'i, l'Assemblea dei Rabbini d'Italia. Per il mondo evangelico eravamo rappresentati dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, quindi qui non si parlava di Chiese Battiste piuttosto che Luterane, Esercito della Salvezza, ma stava tutto sotto il cappello della Federazione delle Chiese Evangeliche, ovviamente per non moltiplicare i soggetti. La cosa interessante è che si sono presi degli impegni di cose da fare, ecco, non si è voluto fare una specie di bei figurini che fanno vedere di essere concordi e di dare un messaggio irenico, ma insomma si cerca di prendere alcuni impegni.
2: Ecco, tra gli impegni che secondo te sono più significativi,
5: sì,
2: quali segnaleresti?
5: Come abbiamo scritto, per esempio, e cito fra virgolette, cioè proprio stiamo nell'interno del testo del patto, promuovere la pari dignità di ogni religione di fronte allo Stato attraverso un dialogo critico costruttivo sul rapporto tra religione, laicità e politica nel contesto italiano, nella consapevolezza del contributo che le religioni possono offrire al progresso materiale e spirituale della società. E poi quello di promuovere una cultura della pace fondata sulla giustizia.
2: Allora, la cultura della pace e della giustizia penso che in qualche modo si possa trovare la quadra, tra virgolette. Ma ecco, per esempio, sul tema della laicità dello Stato e delle relazioni con le fedi, io mi immagino un incontro tra un valdese, un musulmano e un cattolico, e allora
5: esatto.
2: Mi pare che sia già più complicato.
5: Non c'è la stessa idea, non c'è sicuramente la stessa idea. Infatti qui l'impegno è di promuovere il dialogo,
2: okay.
5: Che questo che lascia presagire che dice, ci troviamo d'accordo sulla necessità di far partire un processo di questo genere. Credo che in tutti ci sia la consapevolezza che non sappiamo dove e quando si potrà arrivare. È già un buon passo che si decida che questo è necessario al fine di superare quello che è superabile e rispettare quello che è invece un mantenimento di posizioni a cui non si può rinunciare, perché non si butta via delle tradizioni, la storia, non è che si liquida perché al fine di superare quello che è superabile e rispettare quello che è invece un mantenimento di posizioni a cui non si può

0: che, come dire, convoca, oppure è l'iniziativa di una delle parti. Insomma, a volte c'è la critica dell'ecumenismo di vertice che rischia appunto di coinvolgere solo poche persone che tutto sommato non riescono a coinvolgere la base della loro comunità di fede. Dico, di fronte a...
1: Questa sì è la sfida. No, lo Stato qui non c'entra, però il problema che dici è assolutamente reale. Questo è stato un accordo. Per la verità, sono 3 anni che era stato intrapreso questo tipo di contatti fra le chiese che si erano già trovate altre volte nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, tra l'altro, avviando questa riflessione. Nel 2024 l'avevano fatto i rappresentanti delegati dei movimenti giovanili delle religioni. Quindi dove questo possa portare non si sa. Naturalmente l'aspetto è quello di un'operazione di vertice, come dicevi tu. Adesso si tratta non solo di proseguire in questo dialogo, ma di dare corpo nelle ramificazioni di ognuno di questi soggetti religiosi. Per capire e cercare di portarlo nelle comunità di fede, nella base, ecco, dei praticanti di queste singole religioni, capire in che modo è possibile trasformare, far fare un salto di qualità, cioè che
0: Insomma,
1: non rimanga un'operazione di
0: è anche
1: vertice.
0: una scommessa, diciamo questo,
1: È
0: che
1: assolutamente una scommessa, direi la scommessa più rilevante tra le azioni indicate come possibili. Allora, per esempio, istituire una giornata nazionale sul dialogo interreligioso sarebbe importante, perché sarebbe un appuntamento ricorrente e non estemporaneo. Soprattutto, direi, la cosa più complicata, la necessità di valorizzare il ruolo delle donne all'interno delle confessioni e tradizioni religiose. E anche qui, come dicevi tu prima, naturalmente sarebbe una cartina di tornasole per vedere tante cose, perché gli atteggiamenti sappiamo essere molto, molto diversificati.
0: Allora, ancora?
1: Cammino appena iniziato.
0: Sì, no, chiarissimo.
2: Appunto dicevo, ma è possibile che sia andato a toccare un tema abbastanza complicato?
0: Complicato, però anche abbastanza coraggioso come argomento. Ne sentiremo ancora parlare, di questo dialogo, poi vedremo un po' che frutti darà. Torniamo a parlare con Alberto Corsani, prendendo spunto dalla prima pagina di Riforma di questa settimana. Dobbiamo anche segnalare l'impegno delle varie comunità di fede in rapporto al terremoto in Venezuela. Leggo un titolo: Le chiese in campo. Sono anche varie le sottoscrizioni. Per quel che riguarda RVS, noi ricordiamo sempre il sito di adraitalia.org, dove troverete la possibilità di contribuire. Lo diciamo spesso anche che le comunità di fede hanno il vantaggio, tra virgolette, di essere radicate nel territorio, quindi con tante comunità che possono effettivamente operare più facilmente, forse, perché conoscono bene, ecco, quali sono i bisogni anche del post-terremoto, perché poi il problema non è semplicemente il momento dell'emergenza, assoluta, ma anche di come gestire la situazione a distanza di settimane e di mesi.
2: Tra l'altro, ADRA è l'Associazione Internazionale della Chiesa Avventista per lo Sviluppo e il
0: E
2: Soccorso.
0: infatti, lo sviluppo e il soccorso. Quindi, chi fosse interessato, rimandiamo al sito adraitalia.org, però naturalmente non è l'unica agenzia laica o religiosa ben presente, quindi si stanno mobilitando anche le chiese evangeliche presenti nel territorio.
1: Direi che una volta di più, ma forse in maniera più triste che altre volte, la notizia è un po' scomparsa, ecco, dalla gerarchia dei giornali. Penso anche ai giornali, ai quotidiani sfogliabili da smartphone. Insomma, è scalato rapidamente, mentre noi sappiamo bene che il problema tutto particolare di questo terremoto è che è impossibile nei primissimi giorni quantificare.
0: Però insomma ci sono
1: C'è un numero
0: 50.000
1: enorme di
0: dispersi,
1: dispersi,
0: mamma mia, voglio dire.
1: e quanti di questi saranno
0: Appunto,
1: ritrovati in vita?
0: c'è il rischio
1: Però
0: epidemie, insomma
1: questo
0: un terribile, una
1: è
0: situazione che...
1: tutto quello che succede dopo, e soprattutto la scarsità dei mezzi, perché molto era stato smantellato del sistema sanitario. Insomma, anche scelte politiche precedenti a
0: Certo,
1: un
0: certo.
1: evento catastrofico rendono più difficile l'intervento, insomma, il soccorso.
2: Assolutamente. Cioè, mi ha colpito

0: Quell'obitorio a cielo aperto infinito dove mettono i cereali, di solito ci sono sacchetti bianchi e sono veramente centinaia e centinaia.
1: Sì, sono quelle immagini, ecco. Noi avevamo in mente la sfilata di camion militari a Bergamo durante l'esplosione del Covid, sono quelle cose che restano nella memoria,
2: Beh.
1: immagini veramente un po'
2: Allora,
1: tristi.
2: ricordo ancora una volta per la sottoscrizione, almeno per quel che riguarda, questo è quello che stiamo promuovendo come RWS, però insomma immagino che ci siano tante possibilità, adraitalia.org, trovate il link per dare un sostegno ai sopravvissuti del terremoto. Allora, l'altro argomento che vogliamo segnalare sulla prima pagina di Riforma, il circo Trump e il buio americano. La data del 4 luglio, ormai alle porte, rischia di essere celebrata in un'ottica molto lontana da quella del 1776, una deriva a cui si oppongono molte chiese e ampi strati della società civile. Dunque, non è che sono tutti d'accordo, ovviamente, ne parla Paolo Naso in questo articolo che è ben presente dalla prima pagina di Riforma. Ecco, una battuta su questo e poi ci lasciamo.
1: Ma siamo a pochi giorni dalla celebrazione dell'anniversario della dichiarazione di indipendenza. Quest'anno si tratta del 250esimo anniversario, quindi non cosa da poco. E diciamo, questa data, questo riferimento ha sempre avuto un valore indicativo della capacità di tenere la separazione tra lo Stato e la Chiesa e le Chiese nell'interesse reciproco, anche proprio a tutela e a salvaguardia dell'indipendenza e della libertà delle chiese, e in un rapporto libero a cui dall'Europa si guardava a un certo punto con ammirazione, cioè quelli che si imbarcarono per andare a fondare quelli che poi sono diventati i primi stati degli Stati Uniti, al di là di tutti i discorsi sul fatto che si è fatto un'opera anche di colonizzazione, non si è seguito chi laggiù c'era già nato, cresciuto da sempre, però lo spirito era quello di costruire un'idea di libertà e di impegno del credente nella società in una forma assolutamente libera. Questo è stato un esempio da 250 anni fino adesso, a cui guardare con grandissimo rispetto e ammirazione. Penso agli studi di Giorgio Spini, per esempio, su questa cultura americana in Italia molto poco capita, anche dalla stampa, dalla pubblicistica. Ora, una serie di utilizzi della religione da parte della presidenza degli Stati Uniti per fini politici stanno sconvolgendo, stanno abbattendo questa visione e stanno mettendo la religione al servizio
2: E quindi
1: chi governa. È
2: un
1: proprio una
2: anniversario
1: bestemmia.
2: questo che verrebbe da dire triste, insomma, no? Per la deriva
1: Molto
2: di
1: triste,
2: cui parla
1: molto
2: Paolo
1: triste
2: Naso.
1: per quello che ha dato anche a noi come
2: Certo.
1: speranza di poter impostare una società in cui lo
2: Allora,
1: spirito del credente si innervasse.
2: io immagino che questo articolo lo troviamo anche su riforma.it, immagino,
1: Lo
2: poi.
1: troveremo dopodomani,
2: Ecco, dopodomani,
1: perché lo mettiamo
2: Ma noi abbiamo
1: proprio alla
2: pazienza, i nostri ascoltatori
1: vigilia,
2: hanno pazienza, quindi
1: lo
2: dopodomani lo
1: mettiamo alla
2: trovate.
1: vigilia
2: Benissimo.
1: dell'anniversario stesso.
2: E ricordo in conclusione che Paolo Naso è anche autore di un libro proprio specifico sulla situazione americana, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, mentre invece il titolo dell'articolo di cui abbiamo parlato in questo momento è Il circo Trump e il buio americano. Non abbiamo più tempo a disposizione, grazie davvero a Alberto Corsani per essere stato in nostra compagnia. Ricordo ancora il sito riforma.it per tutte le informazioni e a risentirci la prossima settimana.
1: Senz'altro, grazie a chi è stato in ascolto.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.